canzoni in italiano, ma comunque dai, completamente diverse, una più rock, una molto più pop assolutamente. Eccoci qui ai saluti ufficiali, cominciamo bene, va a riposare, domani si ritorna da mezzanotte alle 2, sempre sulle frequenze di Radio 3i, frequenze di Radio 3i non si usava dagli anni 80, però ogni tanto lo tiriamo fuori lo stesso, con la voce narrante di Maxi B, grazie davvero per avermi e per essere stati con noi, insomma. Io vi saluto e vi auguro una buona continuazione. Ciao!

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

Eccoci qua, ben ritrovati, buonanotte, così in questa nottata targata Radio 3, staremo insieme per le prossime due orette come di consueto, dopo aver passato due orette con il nostro Maxi B, prima di passarle con il Vale, arrivo io a tenervi, spero, compagnia, no, accompagnato dall'ottima musica, facciamo parlare lei in questa nottata, un accompagnamento per tutti voi che in questo momento siete al lavoro, che siete sintonizzati sulle nostre frequenze, che ci ascoltate dall'app, da internet, ovunque. E allora andiamo, partiamo subito. Era il 1987 quando usciva questa Etienne di Patty Gush. Partiamo subito a bomba, 1987, anno fantastico con la nascita di Radio 3i.

Bossa Nostra con Gaia, uscita proprio nelle ultime settimane, un rimando chiaramente alla Bossa Nova, genere musicale che arriva dal Brasile, e noi continuiamo qui questa carrellata musicale. Adesso arrivano i Negramaro con Elisa e la loro Basta Così.

E dopo la scorsa notte, che è stata a dir poco tempestosa in varie parti del Ticino flagellato, il Mendrisiotto, ma anche nel Sopraceneri, lì fortunatamente ha solo piovuto. Per il momento siamo stati risparmiati dalla grandine che ha fatto dei danni micidiali. Continuiamo la nostra nottata in musica. Dopo i Ross Ramazzotti è il turno di Gino Socio con la sua Dance. Era il 1979, quindi torniamo indietro di qualche decennio e torniamo così alla fine degli anni 70.

si torna indietro ancora di più, perché Paul Anka con Diana, un classico della musica statunitense, anche lui ha fatto sicuramente la storia, è stato citato anche, ricordo, più volte in diversi episodi dei Simpson, perché mi pare piacesse a nonno Simpson. Adesso c'ho questo vago ricordo, però sono sicuro che Paul Anka è stato citato più di una volta nella celebre serie televisiva. E adesso invece arrivano loro, i Duran Duran, dagli anni 80, 1983, un periodo d'oro per la band.

E anche in Liga nella nostra nottata in musica qui dal 1991 con Salviamoci la pelle, canzone meravigliosa con un ritmo a dir poco incalzante che ti spinge, se stai lavorando questa qua ti alza decisamente il ritmo.

Brand New Havis, Never Stop. Qui era il 2000, si sente l'influenza di quegli anni e del decennio anche che l'ha preceduto, quindi con gli anni 90. Da poco, da pochissimo, passate le 3 del mattino, siete qui in onda su Radio 3. Un buongiorno a tutti quelli che si sono sintonizzati in questo momento. Oramai qua arriva gente a ripetizione, no? Con le sveglie che suonano, le ore piccole, arrivano anche gli ascoltatori e ascoltatrici.

1985, qua si sente, no? L'influenza anche della disco music di quegli anni, quindi questa qua era anche sicuramente la musica che andava in discoteca e nei posti dove si andava a ballare in quegli anni lì, che erano sicuramente molto più così, ce n'erano molti di più rispetto adesso, la gente usciva anche sicuramente un pochettino di più, era anche un mondo più facile forse sotto alcuni aspetti, non c'erano delle cose, non c'era tutta la tecnologia, l'internet, l'intelligenza artificiale, ma su certi aspetti c'era molta più realtà, si stava anche un pochettino più assieme. Adesso le vibrazioni.

E noi corriamo all'interno della notte firmata Radio 3, lo facciamo con questa ultima canzone, Nessuno tocchi l'amore, lui, Renato Zero. Canzone perfetta per la notte, che così ti... un po' questo alto e basso, no? Lo diciamo spesso, tra ritmi più forsennati e ritmi un pochettino più tranquilli per cercare di accontentare un po' tutto il pubblico e tenervi compagnia in quello che state facendo. E adesso Kelly Marie con Feels Like I'm in Love.

0: I Beloved con Sweet Harmony era il 1993, forse una delle canzoni, ce ne sono tante, ma una di quelle più iconiche anche del decennio. Prima abbiamo sentito anche lui, il grandissimo Vasco Rossi, ormai poi abbiamo sentito il Ligabue e poi è arrivato anche il Vasco Rossi, ci sta sicuramente.
1: Sono riuscito mai a farti capire quello che volevo, non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto e ora vuoi parlare. Solo quando senti che

E con Wilson Pickett e la sua Land of the Thousand Dances, la terra dei mille balli, era il 1992. È arrivato piano piano il momento di salutarci. Tra poco tornerà il Vale per accompagnarvi fino alle 6 e poi tornerò io con la Moca. Quindi ci sentiamo più tardi, se sarete ancora collegati, magari qualcuno stacca il turno, e quindi ci sentiamo dopo. Vi lascio chiaramente in ottime mani e con l'ottima musica di Radio 3i. Ciao!

0: prima che sia giorno.
1: Con Valerio Ventura.
0: Con Valerio Ventura.
2: Abbiamo un'altra nottata da affrontare, nottata che sta andando verso la mattina, perché prima che sia giorno tra le 4 e le 6 ci teniamo compagnia. Ben trovati, Valerio Ventura con voi, ci racconteremo un po' di cose, ma dobbiamo fare in modo di svegliarvi in questa giornata. So che siamo ancora in piena notte, come dico sempre, però effettivamente c'è già qualcuno che è già bello attivo. Sì, lo sappiamo, perché ogni tanto ci scrivono anche, quindi è giusto che sia così. Cominciamo con gli 883, dai, benvenuti.
3: Forza

0: buongiorno, buongiorno bell'anima, come dice Biagio Antonacci in questa sua canzone di qualche anno fa. Buongiorno a tutti quelli che magari si stanno svegliando adesso, proprio all'inizio del giorno, ancora tra la notte e il giorno, giovedì 11, benvenuti, questo è l'appuntamento con Prima che sia giorno.
1: Un viaggio a senso solo, senza ritorno.

Wanna Feed Your Body, come dice Samantha Fox in questa sua canzone, forse la canzone che ricordiamo maggiormente del periodo fine anni 80, 1987. E beh, lei che ha avuto questo successo anche grazie alla sua bellezza, insomma, fondamentalmente, e due canzoni importanti che l'hanno resa famosa, un po'

Una canzone degli Shalamar, siamo andati a riprendere uno dei classici per quanto riguarda questa formazione che ha caratterizzato un po' la musica dance di fine anni 70, primi anni 80, questo è uno dei loro successi che abbiamo voluto ritrovare. Buon giovedì 11 di giugno, salutiamo tutti quelli che quest'oggi festeggiano qualcosa, il compleanno, qualcosa di particolare, un evento, un anniversario, qualsiasi cosa. Hello.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Senza toccare, mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

Ma quanto è bella questa canzone di Mike Francis intitolata Survivor, canzone che ricordiamo dagli anni 80, esattamente dal 1984, e ci ha regalato questo pezzo che in quel periodo era tra l'altro il momento in cui funzionavano moltissimi gruppi che arrivavano dalla Gran Bretagna, dall'Inghilterra, effettivamente dal Regno Unito e anche dagli Stati Uniti, e lui si è imposto e ha tirato fuori questo pezzo incredibile. Francesco Puccioni, che ormai non è più tra noi, però insomma ci ha regalato della bella musica, soprattutto questa bella canzone che abbiamo riapprezzato.

la voce per eccellenza è la chitarra, perché George Benson è caratterizzato insomma da queste due cose fondamentali che sono la sua voce e la sua chitarra, che più o meno lui riesce alla sua chitarra a far fare praticamente il suono della sua voce in qualche maniera, insomma, e lo ha dimostrato con tutti i suoi grandi successi che ci ha regalato.

Ebony and Ivory, questo grande successo di Paul McCartney insieme a Stevie Wonder, fu un esperimento che veramente ne venne fuori qualcosa di incredibile. Fu una delle canzoni che tutt'oggi ricordiamo per essere tra quelle più importanti per quanto riguarda questa collaborazione, e così canzone che di quel periodo così ci ha fatto veramente piacere risentire. Questo è l'appuntamento con Prima che sia giorno, salutiamo tutti quelli che si stanno svegliando ora.

possibilità di prenotarsi è tramite WhatsApp allo 079 449 9537 e vi prenotate per domani per essere svegliati tra le 4 e le 6 con la vostra canzone preferita. Quindi basta mandare un messaggino in qualsiasi momento e noi saremo prontamente da voi appena possibile, ovviamente in questo caso la prossima sveglia è per domani mattina. Intanto, Incognito.

Elodie, nel nostro appuntamento di questa mattina con la sua canzone, quella intitolata Fari Spenti, che abbiamo voluto risentire. Va bene, salutiamo tutti quelli che in questo momento si stanno svegliando. Volevo salutare in particolar modo Rita, augurarle una buona giornata perché si è prenotata, questo è un disco sveglia, e ci ha mandato un messaggino ieri dicendo che voleva essere svegliata intorno alle 5.44, ormai 5.40, insomma 5.40, 5.45, con una bella canzone di Antonello Venditti, e noi abbiamo scelto questa, quindi se anche voi volete fare come Rita, prenotatevi tramite WhatsApp.

una bella collaborazione tra Kungs e Olly Mars, questa More Miss, che è praticamente anche la penultima canzone del nostro appuntamento di oggi. Grazie per essere stati con noi, vi abbraccio e una risentirci, perché più tardi a mezzogiorno saremo ancora insieme con l'appuntamento dei Tre Tenori insieme a Riccardo e Boris, e ci risentiremo lì. Tra poco c'è Ruben con La Moca, già prontissimo, e l'ultima canzone di oggi che abbiamo scelto è quella di Elisa, intitolata Amore è. A dopo.

0: Io ce l'ho?
1: Ce l'hai?
0: Ok, Danny c'è allora.
1: Danny c'è.
0: Riccardo Pelle.
1: Pelle chi?
0: Grini.
1: C'è?
0: Grini c'è.
1: C'è anche lui.
0: C'è. Margherita Zanetta.
1: Zanetta c'è.
0: Zanetto detto.
1: Zanetto.
0: Michael Casanueva.

0: promo.
1: Buongiorno, sono le 6.
2: Questa qui è roba da leccarsi i baffi. Io e Vincent ci saremmo accontentati di un caffè solubile istantaneo, giusto? E invece lui ci tira fuori questa roba da bombustai. Ma come la fai questa meraviglia?
3: Prima punto acqua sotto la valvola, dopodiché andiamo a mettere il caffè a livello del filtro, pressiamo un pochettino ragazzi e facciamo una montagnetta senza esagerare nella pressatura, dopodiché fornello fuoco basso, appena fuoriesce si spenge, esce una crema pazzesca.
1: Buongiorno, buon giovedì, l'11 di giugno, si parte anche coi mondiali questa sera, quindi tifose e tifosi che saranno già lì lanciati, e poi la Svizzera giocherà sabato, se siete in giro, al Lido di Bissone, ci sarà Radio 3i. Ci sarà il maxi schermo, ci sarà un po' di animazione, si potranno vincere tanti premi, poi ve lo ripeteremo anche nel corso dei prossimi due giorni, così da informarvi bene. Buongiorno, buongiorno a tutti. Quindi avete sentito anche il promo di prima, partirà sombrero a partire da lunedì, un morning un po' dedicato a quello che sono i mondiali e il mondo del pallone, ma non solo, ci sarà anche tanta leggerezza, chiaramente. Così, in puro stile Radio 3i. Puro stile Radio 3i. Allora, che cosa volevo dirvi? Questa mattina continuano gli incontri selvatici di Ruben Bassi. Questa mattina, quando sono partito da casa, mi avvio, c'era quella luce già un po'. Niente da dire, crepuscolare, ma non è così. È l'alba e le giornate si stanno allungando, si allungheranno ancora per una decina di giorni, quindi la mattina è già bello chiaro. Scendendo dai miei possedimenti, praticamente ho incontrato la mamma volpe con tre volpacchiotti, non piccolissimi, già un pochettino cresciuti, però l'accompagnano ancora, che scappavano a destra e a sinistra. Poi scendevo veramente molto molto piano in macchina, gli ho dato tempo di trovare riparo. Appena sono passato, ho visto nello specchietto che sono riusciti e sono tornati da mamma, per così li ha richiamati all'ordine e poi se ne sono andati. Quindi un bel incontro questa mattina. Detto questo, spero che abbiate dormito bene. Era bello freschino, no? Adesso si sta bene quando spalanchi le finestre, no? Che entra tutta la frescura in casa, si sta veramente bene, quasi da copertina, quasi da piumino per dormire. Qui c'era anche un po' di vento nel bellinzonese. Niente di nuovo, direte, però sì, c'era chiaramente un po' di venticello. Partiamo con la musica, inauguriamo questa puntata della Mocca. Intanto buongiorno Luisa, buongiorno René, buongiorno Emma, buongiorno la Ruby, buongiorno a tutti voi. E noi partiamo con i Simply Red, con la loro Sunrise. Una partenza lenta questa mattina, ma molto molto bella.

E anche Sonia mi ha detto che, scrivendo un messaggio, anch'io ieri sera ho trovato dei volpacchiotti che si rincorrevano così sotto casa, in strada. Dobbiamo fare attenzione a questi volpacchiotti, non ci si rincorre in strada, dobbiamo fare attenzione anche noi, un pochettino. Intanto c'è già un po' di traffico in questa mattinata tra Mendrisio e la Galleria del San Nicolao. Il traffico è intenso, così come tra Ponte Tresa e Agno, quindi queste qua sono le segnalazioni che ci arrivano da Via Suisse scendendo dal Bellinzonese verso Melide. Tra l'altro ho incontrato proprio sul Ceneri un possiamo chiamarlo trasporto eccezionale, perché era tutto illuminato e era questo camion che stava trasportando un motoscafo gigantesco. Cioè, non so dove che vogliono appoggiarlo, perché i nostri laghi sono troppo piccoli per quel coso, veramente qualcosa di enorme, magari andava verso il mare, non lo so. Però sappiatelo, magari lo incontrate da qualche parte, quindi se vedete anche voi il motoscafo, lasciatelo andare tranquillo. Non è roba per noi, almeno non per me di sicuro. Penso che potrei permettermi alla peggio la copertura per metterlo via, forse, però dopo tutta la manutenzione così so che sono delle cose molto molto costose. Continuiamo con la musica e poi andiamo a fare la nostra solita rassegna stampa. Adesso è il momento di Taylor Swift, che ci canta la sua Elizabeth Taylor.

Sara, complimenti, complimenti, tanti auguri di buon compleanno in questo 11 di giugno, spero che riuscirai a festeggiare, a prenderti un po' la giornata per te, magari con, non so, un libro, oppure, non so, uscire a cena questa sera, renderla un pochettino speciale, magari in attesa del weekend di fare qualcosa di un po' più articolato. E intanto Emma anche mi scrive: sera un motoscafo più o meno blu con copertura blu era parcheggiato in dogana a Brogeda. Era esattamente quello, era sì, era blu, era gigantesco. Se lo avete visto una volta, era quello di sicuro. Detto questo, andiamo in rassegna stampa, partiamo dal Corriere del Ticino. Perché c'è una buona notizia per il turismo ticinese, per quello del Mendrisiotto. I pernottamenti sono in crescita dopo un periodo che ha visto anche una lieve diminuzione nel corso del 2025. La regione ha registrato un aumento dei soggiorni. A incidere maggiormente sono i turisti confederati, quindi elvetici, che hanno scelto il Mendrisiotto per fare le loro vacanze. In aumento però anche quelli germanici, quelli dei Paesi Bassi e poi anche quelli statunitensi. Mendrisiotto lo chiameranno così. Andiamo, continuiamo con un'altra notizia un po' meno divertente, perché vabbè, c'era da aspettarselo. Comunque, due studi americani hanno messo in relazione l'aumento dell'utilizzo degli smartphone e l'abbassamento del tasso di natalità. Che cosa succede? Che se a letto sei lì e continui a guardare le notifiche, a guardare i video ignoranti e quindi si abbassa anche la natalità. Sono due studi che esplorano questo fenomeno e hanno messo in relazione, dati alla mano, statistici, che effettivamente è così quello che sta succedendo. Andiamo invece nei cieli, ma restiamo non negli Stati Uniti, ma andiamo in Canada, altro paese che ospita i mondiali assieme a Stati Uniti e Messico, dove un pilota dell'Air Canada è accusato, questa qua è abbastanza terrificante, di aver falsificato le sue qualifiche per accedere come comandante di bordo e avrebbe effettuato in 17 anni circa 900 voli. Senza avere le qualifiche necessarie. Sono sempre andati bene, grazie, diremo adesso. Ma lui ha detto: sì, ma io c'ho le patenti. In realtà c'aveva quella del Moz e poi andava in giro, si faceva dei grandissimi voli transatlantici. Non è successo niente, ma sono in corso delle indagini per capire come sia stato possibile che possa aver falsificato per così tanto tempo le sue qualifiche e possa aver avuto accesso, diciamo, ai comandi di aerei che portavano e trasportavano tantissime persone. Vedremo che cosa ci diranno le indagini. Intanto questo 59enne della provincia dell'Ontario non se la passerà bene in questi giorni. Giustamente, cioè, comunque hai fatto qualcosa di profondamente sbagliato e altamente pericoloso. È vero che non è successo niente, ma noi continuiamo con la musica. Aretha Franklin e George Michael.

Aretha Franklin, George Michael, qui su Radio 3. Intanto do il buongiorno a tutti quelli coloro che si sono sintonizzati in questo momento. C'è ancora tempo per una canzone, poi andremo a fare un punto sul traffico se avete delle segnalazioni. 079 449 9537. Adesso Fulminacci con la sua uscita di questo 2026, Maledetto me.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Due propulsioni, zero compromessi. Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid. Scopritela ora da Amag e approfittate di uno sconto di 10.500 franchi su tutte le varianti di equipaggiamento. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
1: Volkswagen. Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
2: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
3: Tesoro, che fai?
4: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
3: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
4: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
3: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
4: Non vedo l'ora di partire!
3: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
4: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
5: Centro Serramenti Ticino.
4: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
6: Hai voglia di un lavoro davvero fuori dal comune? Diventa controllore o controllora del traffico aereo con Skyguide. Una carriera intensa, decisioni in tempo reale e un ruolo fondamentale nei cieli svizzeri. Hai tra i 18 e i 28 anni, la nazionalità svizzera e vuoi iniziare la formazione a settembre del 2026? Allora partecipa alla giornata di reclutamento del 27 giugno a Locarno. Iscriviti subito su skyguide.ch/ticino. Skyguide, la tua nuova vita ti aspetta.
7: Con 30 anni di competenza nella propulsione elettrica e 10 modelli diversi, Toyota possiede una delle più vaste offerte completamente elettriche in Svizzera. Scopri subito tutti i modelli ai Toyota Electric Days, dal 6 al 13 giugno. Con un po' di fortuna puoi vincere un viaggio in Giappone. Passa a trovarci, fai una prova e vinci!
8: Arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
9: Questo appuntamento è offerto da Amag, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
10: Infotraffico.
11: Andiamo sulle strade della Svizzera italiana. Traffico intenso soprattutto sulla A2 tra l'area di servizio di Coldrerio e il tunnel di Grancia. Si circola a rilento su diversi tratti. Traffico importante anche sulla strada principale tra Ponte Tresa e Agno.

0: Hey brother, noi siamo pronti ad andare a vedere che cosa ci dicono le stelle in questo giovedì 11 di giugno.
1: Astrotrisse.
0: Partiamo dal terzo segno in classifica, c'è il Leone con delle buone opportunità ma senza fretta. In amore funziona di più ascoltare che comandare. Abbiamo i Gemelli in seconda posizione, la Luna amica e il Sole sono favorevoli. I contatti, gli accordi e i dialoghi scorrono con facilità. E poi al primo posto abbiamo l'Ariete con la Luna che è nel segno, l'energia è alta ma c'è poca pazienza, attenzione a errori e risposte impulsive. Poi quarta posizione per l'Acquario con notizie e collaborazioni da cogliere al volo, evitate le tensioni in casa e soprattutto il sarcasmo. Il Sagittario, quinta posizione, sono favoriti gli spostamenti e le iniziative. In coppia cercate il dialogo senza difendere troppo la libertà. Il Toro, sesta posizione, l'energia e la concretezza vi aiutano quest'oggi, bene per affari e contatti, ma evitate le rigidità e soprattutto l'orgoglio. La Vergine, settima posizione, la praticità oggi vince, favoriti il lavoro, i colloqui, ma non correggete tutti continuamente. I Pesci in ottava posizione, serve ordine tra impegni e richieste, l'energia e il fascino aiutano a chiudere bene, quindi fate colpo voi dei Pesci. Lo Scorpione, nona posizione, lucidi e determinati, bene le trattative e il denaro, ma in amore evitate le polemiche inutili. Poi il Cancro, decimo posto, una giornata impegnativa per voi, stabilite le priorità e non fatevi carico dei problemi di tutti. Bilancia, undicesima posizione, rapporti da riequilibrare, meglio un chiarimento diretto che delle tensioni trascinate nel tempo. E chiudiamo con il dodicesimo posto, il Capricorno, pazienza limitata e comunicazione difficile, un'agenda essenziale e richieste chiare in amore, quindi date retta al cuore in questo caso. Continuiamo con la musica qui su Radio 3i, aspettate, vado a vedere un messaggio che magari mi parla del traffico, è un vocale, lo ascolto subito, intanto ci ascoltiamo lui, Eros Ramazzotti. Più bella cosa, canzone meravigliosa, questa qua da cantare a squarciagola, almeno il ritornello, non tutta la canzone, ma almeno il ritornello, dai, è un classicone questo qua.

0: E già, come la cognata di Luisa mi scrive, cognata e cognato, giustamente, le cose si fanno in due, in questo caso i 50 anni di matrimonio, 50 anni sono tantissimi, complimenti. Prima il vocale era di Jemmin che mi diceva: fate attenzione perché dopo la galleria della Collina d'Oro in direzione nord, siamo sulla 2, c'è una piccola rientranza demarcata con le strisce arancioni lì dove c'è il cantiere, e c'era una macchina in sosta con le quattro frecce. Vabbè, portate pazienza, e era all'interno della nicchia, ma chiaramente lì è già stretto e tutto, quindi bisogna guidare con estrema prudenza su quel tratto. Ecco, era solo per informarmi così. Se vedete le quattro frecce, andate tranquilli, speriamo che sia tutto a posto, ma sappiate che c'è questa cosa qua, quindi se state arrivando lì, massa raccomandi, via il piede dal gas, almeno per un momento. Arriva adesso Piero Perù con Prendimi Così.
1: Prendimi così, con tutto

0: Amag Ticino presenta.
1: Che bonus! E che promozioni!
2: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
0: E a un tratto...
1: Che amore di affari!
2: Andiamo?
1: Adesso o mai più!
0: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
3: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
4: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
5: Gorla.ch.
1: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
6: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
7: Dal 20 maggio al 20 giugno al Casinò di Locarno arriva Sblocca la Fortuna. Entrando almeno 10 volte durante il periodo dell'evento potresti vincere 5.000 franchi in contanti. Più entri, più ti avvicini alla fortuna. E ricorda, l'ingresso al Casinò di Locarno è gratuito e non vi è alcun obbligo di gioco. Maggiori info su casinolocarno.ch.
8: Basta zanzare e riti che si strappano. Da Bredobau Curvo Tecnica è arrivata la zanzariera con rite antitaglio, pensata anche per gli animali domestici. Massima resistenza, sicurezza totale. Adesso puoi stare tranquillo. Scegli Bredobau Curvo Tecnica. A Camorino, via I Campisch 30A.
0: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1.000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
9: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.

dei Kiss, I Was Made for Loving You. Salutiamo anche quelli che ci ascoltano da fuori i confini, perché Mauro, immagino che sia, vedi, settimana scorsa sono andato al mare e vi si sentiva praticamente fino quasi a Piacenza, ma le onde viaggiano, te sei partito qua dal Ticino e ci hai portato con te, poi hai riportato indietro un po' di sabbia, immagino, sempre quando si va al mare. Io c'ho delle borse, dei borsoni che oramai sono anni che inglobano granelli a destra e a sinistra, poi ogni tanto si saltano fuori. O capita, no, che devi andare magari, non so, tipo un matrimonio, quindi c'hai qua, sei vestiti un pochettino eleganti, guardi all'interno del borsone e c'è praticamente dentro una duna e dici no, devo fare qualcosa, sei lì che vai, scuoti, picchi fuori dalla finestra, solitamente in inverno, un freddo micidiale, e per riuscire a tirar fuori la sabbia il più possibile, poi magari dai anche una passata col panno, ma qualcosa ti resterà sempre attaccato della sabbia. Andiamo, continuiamo con loro, i Pinguini Tattici Nucleari. Intanto traffico intenso sulla A2 tra Mendrisio, anzi tra Coldrerio e Melide Bissone, traffico anche a Locarno zona aeroporto e tra Gaggiolo e la A24 a Stabio.

I pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, noi siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento, ci lasciamo con questa Treat You Better di Shawn Mendes e ci sentiamo domani mattina, ciao, buon giovedì!

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
1: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
0: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch. Tre date, un'unica grande passione. Radio 3i ti aspetta al Lido di Bissone il 13, 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
4: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
5: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
6: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
7: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
8: Direi di sì e
7: Trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
8: Certo, ma
7: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
8: Sì, va bene, e
7: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
8: Trapletti Pittori, chiama la Trapletti Pittori.
7: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
8: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
7: Davvero?
8: Sì, chiama la Trapletti Pittori.
9: 2 minuti e sono le 7, buongiorno.
0: Ticino News.
10: Buongiorno e ben ritrovati da Giorgio Doninelli. C'è anche il presidente di Federviti, Davide Cadenazzi, fra i viticoltori Momò direttamente toccati dalla violenta grandinata che lunedì sera si è abbattuta sulla regione. Difficile per ora stimare i danni, che dipendono anche dalla zona in cui si trovano i vigneti e dal loro orientamento. Quel che è certo è che ci saranno conseguenze sulla quantità e sulla qualità delle uve, ma anche sulle piante stesse. Sentiamo.
11: Purtroppo l'intensità e la durata della grandinata hanno fatto sì che anche parte della pianta nella parte legnosa è stata rovinata con delle scorticamenti e i tralci che diventeranno i prossimi capi a frutto, quindi quei tralci che porteranno la produzione per l'anno prossimo, sono rovinati, dove addirittura anche le gemme si sono staccate. È presumibile una perdita di raccolto anche per il prossimo anno.
10: Ingenti danni, oltre ad abitazioni e automobili, ma restando nel mondo agricolo, sono stati registrati anche all'azienda cantonale di Mezzana, dove la grandine ha spaccato i vetri delle serre, ma non solo. Melissa Apprendista ci spiega che anche le colture di melanzane e zucchine sono state danneggiate.
12: Alcune sicuramente andranno buttate comunque perché non sono più, diciamo, utilizzabili, non hanno più la loro forza per essere usate come dovrebbero, quindi magari per fare delle melanzane semplicemente non hanno più la struttura per essere usate. Tante magari si possono riprendere con un po' di tempo, quindi con forza di volontà, tutto quanto, quindi c'è quale potremmo prendere e qual no.
10: La politica, via libera ieri sera in Gran Consiglio al credito da 1 milione di franchi in 2 anni per sostenere i media regionali ticinesi. A prevalere è stato infatti il rapporto di maggioranza, secondo cui il sostegno pubblico è giustificato dalla necessità di preservare il pluralismo dell'informazione e di riflesso la qualità della democrazia. Di diverso avviso Lega e UDC, sostenitori del rapporto di minoranza, secondo cui un contributo diretto dello Stato rischia di compromettere l'indipendenza della stampa. In tarda serata poi il Parlamento ha dato luce verde al compromesso sulle aperture domenicali straordinarie dei negozi, che rimarranno sempre al massimo 4, ma saranno più flessibili e potranno essere differenziate a livello regionale o in determinate zone commerciali. Gli esteri, nuova ondata di raid statunitensi su diversi obiettivi in Iran nella notte. Si è trattato di un atto di diplomazia coercitiva, il commento del Pentagono, con Trump che dal canto suo ha voluto chiarire che Israele non era coinvolto nell'azione. Teheran, che in risposta ha colpito alcune basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania, e ha avvertito: trasformeremo la regione dello stretto di Hormuz nel vostro inferno. Chiudiamo con lo sport. A 3 anni e mezzo dall'ultima edizione in Qatar, ricordiamo, si giocò infatti in inverno, tornano i mondiali di calcio, per la prima volta organizzati da 3 paesi in modo congiunto. Questa sera allo stadio Azteca di Città del Messico la cerimonia di inaugurazione, con inizio alle 19:30, seguita 1 ora e mezza dopo dalla prima partita fra Messico e Sudafrica. Fino al 19 luglio 48 nazionali in tutto si affronteranno in 104 incontri che decreteranno chi succederà all'Argentina sul tetto del mondo calcistico. La Svizzera scenderà in campo per la prima volta sabato alle 21 contro il Qatar.
6: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano.
0: L'infotraffico.
10: Via Swiss segnala già rallentamenti sulla A2 in direzione nord tra il raccordo di Mendrisio e la galleria del San Salvatore. Traffico rallentato anche dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio e da Ponte Tresa a Dagno.
9: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
13: Buongiorno, buongiorno Giorgio. Buongiorno. Tra l'altro, parlando dei mondiali, sì, oggi iniziano. La cerimonia alla 1 più o meno, ora nostra?
10: No, ora nostra 19:30.
13: A 19:30.
10: Prima della prima partita, che è alle 21.
13: Ok, che ha lo stadio Azteca.
10: Esatto.
13: Lo stadio Azteca ha 2 record mica male. Li conosci?
9: Allora.
13: Uno è, beh.
9: Uno, che è quello che sappiamo tutti, no?
13: Sì.
9: Inutile sarà ripeterlo.
13: Ma infatti.
9: L'altro?
10: L'altro pure.
13: No, uno è che è lo stadio che ha visto 2 finali mondiali, dove tra l'altro hanno vinto 2 tra i giocatori più grandi al mondo. In una nel 70 Pelé contro l'Italia, e dall'altra parte invece nell'86 Diego Armando nonché Maradona nell'86. Ed è l'unico stadio che così vedrà l'inizio di un mondiale per la terza volta, 70, 86 e adesso. Cioè,
9: quindi scusatemi, può riprendere vita un mondiale nello stesso stadio per la prima volta?
10: Cioè,
13: beh, in italiano è diverso come concetto.
9: Fermi, esempio: se una meteora colpisce la Terra,
13: ecco,
9: ascoltate,
13: siamo partiti da lontano. Sentiamo la teoria.
9: Se una meteora colpisce la Terra, in linea di massima, se arriva un'altra meteora non colpirà mai nello stesso punto.
13: Ah, è come il fulmine che si dice,
9: okay,
13: che
9: non,
13: più,
9: ecco,
13: che la meteora,
9: ecco.
13: Sì.
9: I mondiali, se cominciano in uno stadio,
13: sì,
9: non dovrebbero mai ricominciare nello stesso, ma in uno diverso.
13: No, allora, perché in Messico è cominciato nel 70, il Messico ospitò i mondiali. Lo stadio più grande in Messico sarà l'Azteca, che nel 75, quindi sempre lì.
9: Ah, Capito? Pensavo che ogni volta dovesse essere diverso finché non si finivano gli stadi.
10: No, se non vado errato, nell'86 doveva essere la Colombia a organizzare il mondiale. Poi non era riuscito per questioni politiche, eccetera, organizzato.
9: Sì, non che sia una situazione facilissima lì.
10: Ecco, è sostituito poi dal Messico per questo così poco tempo, due edizioni dei mondiali.
13: Sì. E il Messico disse: con tutti gli stadioni che abbiamo, ma quale possiamo mettere a disposizione? Ma guardi, abbiamo solo l'Azteca, veda lei. E
9: andiamo. Ho capito.
13: Però è uno stadio che ha un record incredibile. Cioè, tre mondiali iniziano lì e due di questi mondiali, no?
9: Sì.
13: Si sono conclusi lì, tra l'altro con tra i giocatori più forti al mondo. Ora manca solo che Ronaldo arriva in finale, giocano all'Azteca
9: via
13: con Messi.
10: Ed è lo stadio anche della partita reputata la più bella del secolo.
9: Cioè, perché è la più bella?
10: Perché terminò, era Italia-Germania,
13: 4-3.
10: Germania dell'Ovest, terminò 4-3, 1-1 dopo i tempi regolamentari, dopo i 90 minuti, andarono i supplementari e terminò 4-3 con gol da una parte e dall'altra.
13: Una bella battaglia. Poi l'Italia perse col Brasile, tra l'altro lo dico, se vi interessa la storia di cui stiamo parlando, Netflix ha appena fatto uscire una serie TV che si chiama Brasil 70, che fu il Brasile che ha vinto il mondiale a Messico 70, dove si vede Pelé, tutte le loro vicissitudini, carina.
9: Come siete sul pezzo?
13: Ma veramente, mi faccio quasi schifo.
9: Ma sono sconvolta.
13: Beh, visto che inizieremo un programma sul mondiale, spero che tu ti sia preparata. Chi? No, dico chi?
9: Giorgio,
13: tu ti sei preparata, Giorgio.
9: Vabbè, fuori gioco, Giorgio, puoi andare.
10: Espulso.
13: Non sa cosa dice.
9: Linea.
13: Fascia
9: per i capelli.
13: Ciao Giorgio,
9: grazie.
13: Ciao. Oh, se Giorgio sa di calcio come sa di ciclismo, siamo messi bene. Potremmo
9: invitarlo. Per fortuna, potremmo alternarci. Io faccio le news e George.
13: Sì.
9: Non so se.
13: No, meglio rimanere così.
9: Va bene così.
13: Siamo così.
9: Allora, amici,
13: uff, che faticata.
9: Uff.
13: E il calcio.
9: È giovedì. Scusatemi, Gianni, abbassa un attimo.
13: Che è successo?
9: È importante. Una delle mie più care amiche in assoluto oggi compie gli anni.
13: No.
9: Sì. Gianni, sì.
13: Come
9: sì.
13: Si chiama?
9: Patti.
13: Ah, la Patti.
9: Ma l'hai conosciuta la Patti? È venuta una volta alla Manor quando facciamo la diretta dalla. Lei fa tutto per me, la mia driver, la mia cuoca, la mia DJ, la mia sommelier, la mia personal shopper, la mia mental coach, tutto.
13: Beh, allora non è un'amica.
9: No, povera.
13: È una sottoposta che viene costretta a lavorare, poverina.
9: Quindi tanti auguri Patti, il mondo con te è un posto migliore.
13: Poi
9: per me soprattutto.
13: Giusto.
9: Che sennò sarei senza casa.
13: Facciamo gli auguri anche di buon compleanno.
9: A chi?
13: Per la Loredana.

0: quando la Marghe dice tuerco, vuol dire che salta muovendo le chiappe, basta, e non fa altro.
1: Cosa? Opla, ho fatto le scale. Opla. Bravo Gianni.
0: Loredana Di Caslano e Patti. Oh,
1: va bene. Spero fosse l'ascolto, perché tutto sto sbatti ne valsa la pena. Sigla. Patti è una tamarra.
0: Ah sì?
1: Sì sì. Bene. È una di noi.
0: Ci fossero altre persone che oggi compiono gli anni, basta, siete arrivati in ritardo.
1: Non ditecelo.
0: Non lo rifacciamo più.
1: Ma in compenso, fateci sapere quanto tamarri siete.
0: Buongiorno.

0: Direttore, non voglio fare la pignola, ma glielo dice lei a Maxi che sono alta 1,83?
1: A proposito di compleanni, io ringrazio Susanna che ha scritto sul nostro WhatsApp, perché sicuramente memore di un mio racconto, dice: Maxi, vedi di non dimenticarti il compleanno di tua mamma domani, perché domani mia mamma compie gli anni. Il dramma è che negli ultimi 2 anni, quelli appena passati, non l'ho fatto apposta. Voglio un bene dell'anima a mia mamma.
0: Beh, lo
1: ma
0: so.
1: Mi sono dimenticato.
0: Oh no!
1: E mia mamma, magari puoi dirle le peggio cose, ma nei giorni, diciamo, quelli compleanno,
0: sì,
1: se ti dimentichi, perché
0: ci rimane malissimo.
1: Ma non male, te la mena per mesi, te la fa penare.
0: Allora, te lo ricordo io, perché domani è il compleanno del marito di Patty.
1: Cioè, oggi Patty,
0: sì,
1: domani
0: sì,
1: marito.
0: E il giorno prima il cane.
1: Beh,
0: sì, sì.
1: Sono 3 giorni di fuoco.
0: Sì.
1: Ecco, domani è il compleanno di mia mamma. Grazie. Magari se me lo dite domani.
0: Ok. Susanna?
1: Susanna me l'ha ricordato e la ringrazio.
0: Susanna. Susanna.
1: Era Susanna? No, era Osanna.
0: Susanna.
1: Era Osanna.
0: Va bene, volevo vedere se vivi di passato.
1: Però c'è un pezzo che si chiama Susanna.
0: Susanna, Susanna,
1: mon amour.
0: No, no, forse non dice, vabbè.
1: Susanna, mon amour.
0: Allora, non siamo né Susanna né Osanna. Io sono la Marghe Zanatta, lui è Maxi B. Se ci mettete insieme, componiamo Amici in affitto per la penultima volta.
1: Vero.
0: In questa stagione.
1: Vero.
0: Torneremo con Amici in affitto, verremo confermati. A noi per il momento non è dato saperlo.
1: E quindi gli altri sanno già tutti che sono confermati, noi no.
0: Noi
1: ci
0: no.
1: Sarà motivo.
0: Forse dovremmo farci una domanda e darci una risposta.
1: O forse dovremmo smetterla di scrivere Sasha De Coatto, vi piace? Ragazzi, questo che ci ha fregato è storpiare il nome del nostro capo.
0: Allora, godiamoci questi ultimi 2 giorni. Poi del domani non va certezza e capiremo, ma sappiate che da lunedì noi saremo comunque in onda dalle 7 alle 10, ma con una cosa completamente diversa.
1: Sì.
0: Cambiamo identità, cambiamo nome, forse anche... No, beh, sesso no.
1: No, sesso no.
0: Ognuno si tenga il suo, va?
1: Sì, già abbiamo fatto fatica a trovare.
0: Per carità divina.
1: Figurati.
0: Va bene.
1: Arrivano dei messaggi, sentiamo.
0: Sì.
2: Ma amici, buongiorno.
0: Giorno.
2: Chi volete darla a bere, che voi sarete insieme anche d'estate per un altro programma, ma non ce la farete a rimanere seri con noi, ma figuratevi. Max B, non è una minaccia, domani auguri speciali per tua mamma. Zazà.
1: Oh, oddio, domani
0: no.
1: Mi fa gli auguri lei.
0: No.
1: Parte con tanti.
0: Ah, ce li manda lei come promemoria.
1: Bello,
0: ok. Sì, sì, sì.
3: Ragazzi, oh no, ma che brutta notizia mi avete dato.
0: Amore,
1: cosa abbiamo detto?
0: Ma è che Amici in affitto non... Cioè, ma noi siamo in onda comunque e siamo comunque insieme, figuratevi se mollo Maxi. Però, ecco, ci sarà una new entry, il programma non sarà lo stesso, bla bla bla. Mentre, questo ve lo garantisco, da settembre non lo so.
1: E non lo sapevo.
0: A me... Il direttore non ha ancora
1: no.
0: Neanche a te.
1: Addirittura la settimana appena trascorsa il direttore ha deciso di andarsene dicendo ho bisogno di riflettere. Mamma mia. E quando è così è posta.
0: Allora,
1: lo sai che non c'è.
0: Scusatemi, quelli della vecchia guardia non devo dire niente, ma in caso foste delle new entries, intanto potete ancora salvarvi, ma in caso voleste partecipare 079 449 9537.
1: Di Susanna c'è anche Susanna è una bambina tutta colorata. Chi è?
0: Susanna è una bambina tutta colorata.
1: Dai.
0: Faceva così? Com'era?
1: Con sculettamento.
0: Ma scusa, ma che cos'era?
1: È il comandante Vasco Rossi.
0: Diceva Susanna è una bambina tutta colorata?
1: Così dicono e io mi fido.
0: Vabbè. Cominciamo con Gazzè, va bene?
1: Che
0: pensavi
1: chiama?
0: Che avessi chiamato qualcuno?
1: Pronto?
0: Perché quando faccio danno io, nessuno si stupisce.

0: Ciao amici in affitto.
1: Buongiorno.
0: Non so se riuscirò a sentirvi tra molto, ma potreste lanciare un sondaggio,
1: una
0: petizione, un qualcosa che possa fare in modo di rivedervi a settembre.
2: No, che ce lo bocciano.
0: Fate qualcosa. Mettete una buona parolina per tutti. Ma... ciao amici.
1: Aspetta, ma... cioè, aspetta, noi dobbiamo mettere una buona parolina per noi.
2: O per noi.
1: O per gli altri programmi.
2: Sai perché non voglio fare il sondaggio? Perché ho paura di scoprire che poi la gente dica: ma non vediamo l'ora,
1: sai
2: che ve ne andate.
1: Sai che io non faccio mai sondaggi per quel motivo lì?
2: Io rimango nel dubbio.
1: Non
2: dico,
1: chiedi,
2: magari...
1: occhio non vede, cuore non duole. Beh.
2: Giusto.
3: E quando va a ballare sembra un'aranciata.
2: Visto? Susanna è una bambina tutta colorata.
1: Ah, ho capito.
2: E quando va
1: sì,
2: a ballare...
1: ma sarà una metafora. Ma Susanna non è una bambina colorata.
2: No, certo, è una donna che quando va a ballare però è tutta...
1: ah,
2: capito?
1: Una bimba. Non è... ah, pensavo fosse... no, niente.
2: Cosa?
1: Sei un sottoacido.
2: Chi, Vasco? Ma ha smesso da molto con gli acidi,
1: Ho capito, ma quando l'ha scritto il pezzo?
2: No, questo è degli anni addietro, no, vecchia.
1: Appunto!
2: Sì, sì, lì non c'erano solo acidi. Lì nuotava proprio nelle polveri.
1: Per quello dicevo.
2: Sì.
1: Andiamo avanti.
2: Oddio. Dove si firma la petizione? Ma che è sta roba della
1: acido
2: petizione?
1: Acido ialuronico, per i bambini all'ascolto?
2: Sì. Sì.
1: Io con beauty routine acido ialuronico. Andiamo avanti.
2: Dove si firma la petizione? Noi vogliamo gli amici in affitto origina. Ma che bello.
1: Ma amori, ma guardate che non vi paghiamo
2: niente.
1: Oggi,
2: Sentiamo.
4: Cioè, ma quindi gli ultimi 3 giorni di scuola, che sono tra l'altro i più goliardici, voi ci lasciate da soli? Non si fa, Ciao ragazzi, buonissima giornata di sole. Ciao.
1: Ma che carina, che voce simpatica.
2: No, in realtà non lasciamo nessuno, cambiamo programma.
1: L'orario
2: è quello.
1: Ma cambiamo nome, cambiamo contenuti, ma... i fisici sono gli stessi.
2: Sì, purtroppo nel mio caso è lo stesso. Se migliorasse un attimo. Comunque, è il poeta. Cosa faccio? Mando, perché il poeta...
1: sì, manda, ma se lo blocchiamo, dai.
2: Ti prego, Diego.
0: Susanna è una bambina tutta colorata.
2: Ho paura, ti prego.
0: E quando va a ballare sembra un'aranciata.
2: E fin qua, originale.
0: Ciao Marche, sono Vasco Rossi. Anch'io ascolto Radio 3. Ma come fai a non sapere della mia canzone, Susanna? Ciao Maxi, sei un grande.
1: Oh,
2: sai chi sembra?
1: Auguri al poeta che ha compiuto gli anni l'altro giorno.
2: No.
1: Ieri o l'altro ieri, sì.
2: E non ci ha detto niente.
1: Strano, ma non si fa gli autoelogi.
2: Che noi abbia conosciuto anche la madre.
1: Sì,
2: la
1: sì,
2: mamma ha scritto.
1: Sì, cara.
2: Tra l'altro, sembrava più Gianni Morandi che.
1: È vero, che è vero. Vai, messaggi.
5: Guarda dei maschietti sì, con aria misteriosa.
2: Ma che fanno tutta la canzone?
1: Tutti la sanno.
2: Beh, sì.
1: Ragazzi, ma cosa facciamo? Ognuno aggiunge una frase e finiamo il pezzo. Però posso dirvi che questo gioco di solidarietà mi piace parecchio. Ma non c'era quel signore adorabile che diceva che ci voleva in onda? Beh, ci sono troppi messaggi, capito? Fa niente.
2: No, se vuoi lo mando, ma mi sembra un po' da...
1: Mandalo!
2: Sì, ma mi sembra un po'...
1: ma magari Sasha Dal Col sta ascoltando, vai.
6: Un sondaggio e una petizione per nuova stagione insieme a voi. Vi vogliamo bene.
1: Ma non dovevi farlo ascoltare, Maxi? Dai, che poi sembra che ci facciamo i complimenti da soli.
2: Ma quante personalità hai oggi? Una ventina.
1: Mi fate sapere se il direttore era all'ascolto.
2: Ma non è all'ascolto.
1: Sentite, ci ascoltiamo di nuovo. Io l'ho sentito forse ieri o l'altro ieri per la prima volta. Questo pezzo, Giovanotti Alfa, che mi fa impazzire, Buon Vento.
2: Il nuovo singolo, sì, sì.
1: Si
2: sì.
1: Dice così fra marinai, lo sapete? Buona vita, buon tutto, buon vento.
2: Bene. Mm.

0: Comunque, la canzone di Vasco non la conosce nessuno, eh?
1: Quando torna a casa la sera è tutta un'altra cosa.
0: Frase per frase, tutta la fanno.
2: Allora, stavo dicendo fuori onda, Maxi, ragazzi, ve la lancio lì, non succederà mai, perché fra il dire e il fare. Ma sapete che cosa mi piacerebbe? Visto che vi sento canterini, ricordate le parole, vi piace essere solidali l'uno con l'altro.
0: Ah, cosa vuoi fare? Ah, ho capito.
2: Se mai dovessimo essere riconfermati, sarebbe bello fare la sigla cantata da voi. Cioè, non corale, tipo lo Zecchino d'Oro, per carità divina. Ma, beh, no.
0: Ognuno deve avere la sua personalità.
2: Esatto. Ci mandate la canzone cantata, noi estrapoliamo il tutto e prendiamo dei vari pezzi e ognuno di voi dirà anche solo una c, c, come mai?
0: No. Come mai?
2: Ma sono talmente tanti che se tutti collaborano non ci stanno una parola a testa.
0: Però il problema è se tutti fanno come mai e basta e le altre frasi non le dicono?
2: Mandiamo il testo sui social, ripassano, lo leggono, lo stampano.
0: Sì.
2: Cioè... Se sei un amico in affitto, sei un amico in affitto.
0: No, certo.
2: Cioè, ti sbatti.
0: Non
2: no?
0: Ti arrabbiare, Marghe.
2: Vabbè, però così a naso la vedo complicata e non lo faremo. Ma è stato bello pensarlo. Andiamo avanti.
1: Pronto?
2: Vedrò,
1: questo è un messaggio. Yeah. Ma parlate della Susanna, quella che guardava i maschietti
2: in
1: aria misteriosa.
0: Ma chi?
1: E che te guardavi? Boh, non si capisce. Forza Larghe, che ce la puoi fare. Ma... dai, ci arrivi. Sei tutti noi in meeting.
2: Oh, ma scusatemi. Gianni. Recupera il numero, ma chi è?
0: È Galeazzi. Chi è?
2: Ma che simpatico, ma di mandarci altri audio, ma altre perché? Cose.
0: Ma perché dovrebbe farlo?
2: Non lo so, mi è simpatico, eh.
0: Io ho rispetto dei professionisti, sigla, Maxi e basta. No, ma ragazzi, no.
2: Ah,
0: anzi.
2: Vabbè, ma io posso continuare a ripetere che sono alta 1,83 o non lo facciamo? No,
0: basta.
2: E cosa devo dire allora?
0: Niente, adesso
2: no.
0: Non è che devi sempre parlare.
2: Dai, una frase finale.
0: Ce la inventeremo.
2: Direttore, glielo dice lei a Maxi che...
0: che io ho bisogno di più ferie.
2: No, che...
0: Ma ci pensiamo.
2: Vabbè,
0: poi.
2: Ci pensiamo, dai, va bene.
0: Io invece ho una richiesta che vedo viene assecondata da tanti. Poi se non vuoi fa niente.
2: Aspetta, una richiesta per me?
0: No, sì, una richiesta per te perché sei in regia.
2: Non
0: per te, ma in regia.
2: Oddio, ok.
0: È una cosa che voglio io. Poi vedo che il pubblico chiede. Ma se mettessimo dopo il pezzo di Vasco dove lui cita Susanna? Dai.
2: Ma ragazzi, lo metto adesso, sapete che vi dico? Aspettate, Ma vi piace in regia? Dai, anche se faccio qualche disastro, vi accontento sempre.
0: Sì.
2: Fermi.
0: E mo' capire il pezzo, io mi ricordo il titolo.
2: E chiedi agli amici, no?
0: Ma scrivi Vasco Susanna.
2: Vasco Susanna. Dimmi come si chiedi agli amici che ti rispondono.
0: Glielo stai chiedendo tu, amici.
2: Amici, come si intitola la canzone di Susanna Colorata, che almeno ve la metto e siete contenti. Forza.
0: La canzone Susanna Colorata non è male. Ma comunque si chiama Susanna il pezzo, no?
2: Ma quello viene fuori Susanna,
0: no,
2: Mon Amour.
0: È colpa d'Alfredo. È Susanna.
2: No, colpa d'Alfredo è un'altra canzone.
0: È Susanna.
2: Susanna. Vasco. Vado, cerco,
0: C'è? No, figurati. Ma va.
2: Aspetta,
0: ma quando mai?
2: Aspetta. Ragazzi, non c'è.
0: Per fortuna che è il penultimo giorno, perché una radio così non si è mai vista.
2: Aspetta. Beh, magari metto solo Vasco e non mi ha preso Susanna, Vai.
0: Un vocale.
2: Sì, vai.
3: Marghe, dovresti dire. Direttore, glielo dice lei che c'è anche il gabbiano? E poi fai il tuo verso del gabbiano.
2: È vero. Bella questa.
0: È vero. Brava.
2: Chi è? Come si chiama? Che genio.
0: La Sara,
2: brava. Aspetta, guarda se vedi Susanna.
0: Abbiamo talmente tante canzoni.
2: Beh,
0: di
2: guarda, sto andando giù.
0: C'è!
2: 2012!
0: Ragazzi!
2: Ma allora vedi perché non me la segnava? Zitti, perché non so fare regia. Allora, Susanna.
0: Vai giù, su, è lì.
2: È questa qua,
0: Sì. Speriamo.
2: Stato facile, veloce.
0: Poi tutto radiofonico, bello.
2: Vabbè,
0: veloce.
2: Senti, io tanto ci conoscono. Bello, però, direttore, glielo dice lei a Maxi che c'è anche il gabbiano Sirla.
0: Non mi dispiace.
2: Mi piace. Brava la Sara. Ragazzi, 3, 2, Uno.
0: Ma è questa.
4: Susanna è una bambina.
5: Sì, sì. Se.
2: Ma è un'altra versione.
0: Ma no, aspetta, no. Fermo.
5: Fermi.
0: Ma cos'è sta?
5: Aspetta.
0: Cos'è questo scempio?
2: Scusami Gianni, ma mi hai messo la versione di Temu o quella normale? Cioè,
0: ma senti, mandiamo una canzone.
2: Vabbè, ma no, senti, ascoltiamola così.
0: No! Ma... No, non mi rovini. No.
2: Perché non è così.
0: No.
2: Aspetta che ricerco. Ma chi l'ha messa sta versione, scusami, eh?
0: Secondo me Riccardo Pellegrini. Non lo so.
2: Ma non dare
0: la colpa.
2: Fermi, amici, no, a sto punto devo risolvere il problema.
6: Guardate qui, Susanna.
0: Tra l'altro dice guardate qui quando voi non vedete nulla.
2: Certo. Vabbè.
0: Non c'è, la mettiamo dopo. No, è quella lì, è sempre quella di prima.

0: trovato la versione originale di Susanna di Vasco. La domanda è: chi ha fatto quell'altra che abbiamo mandato in onda?
1: Chi ha osato metterla nel computer della radio, sì. Era tipo una versione Pogo, sai quelle cose?
0: Sì, sì, è vero, è vero. Mi è venuto subito voglia di pogare. Sentite, Pogo verso la pubblicità, altrimenti altro che essere riconfermati a settembre. Torniamo e ci ascoltiamo la versione originale
1: di Vasco, Susanna.
0: Ok, volevo anche lanciare.

0: Massimo?
1: Adesso o mai più.
2: Non perderti Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
3: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
5: Pronta per il tuo look estivo perfetto? Allora acquista subito il tuo duo Filman al miglior prezzo. Occhiali da vista e da sole con lenti progressive, insieme a partire da 299 franchi. Lasciati abbagliare. Filman.
6: Con Xpeng, il futuro si guida oggi. Dall'11 giugno al 19 luglio, Dileo Motors presenta Xpeng al Lido di Bissone. Scopri le auto del futuro e segui i mondiali in diretta al Lido di Bissone, con maxi schermo e musica live, direttamente sul lago. Vivi l'estate con Dileo Motors.
7: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
8: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
9: Marino Bernasconi.
8: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
10: Otto's. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's, ovviamente. Questa settimana trovi
11: eau de toilette Davidoff Cool Water uomo 125 ml a soli 32,90 franci invece di 107,90.
10: Otto's a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

0: comunque, visto che la Svizzera è un paese neutrale ed equo,
1: sì,
0: io mi candido per fare il portavoce del no alla conferma, alla riconferma di Marghe Maxi per la prossima stagione.
1: Grazie.

0: anche la curva.
1: Oh no, fammeli risentire. Ma chi sono?
2: Marghe Marsi Forever.
1: No, ma...
0: grandi.
1: Ragazzi, io comunque sono un po' sensibile ultimamente, mi viene da piangere.
0: E comunque
1: viadotto,
0: viadotto, viadotto ragazzi.
1: Sì.
0: Allora, intanto qualcuno dice: comunque verrete riconfermati. Parola di Sasha, d'accordo. ma io cosa posso dire?
1: Però posso dirvi che noi ci meritavamo proprio sto pubblico.
0: Sì, sì,
1: cioè,
0: sì.
1: È come se avessero fatto una selezione all'ingresso. Non siete ascoltatori qualsiasi, no?
0: No, ma anche perché gli altri programmi hanno magari anche più ascolto.
1: Sì.
0: Però tutta gente posata, tutta gente...
1: Sì, noi siamo un po' degli scappatelli di casa, ma andiamo avanti.
0: Ginny e Bea sono le ragazze che salutiamo. Che
1: ciao,
0: salutiamo.
1: Ginny e Bea.
0: Allora, io direi finalmente di ascoltare la versione originale di Susanna Di Vasco, perché se no ci...
1: prima di farlo, che poi devo chiamarlo Carlo Monti, dimmi che richiesta ti hanno fatto.
0: Oddio, che richiesta mi hanno fatto?
1: Dell'anitra.
0: Allora, vogliono sentire: ciao, sono in macchina con mio papà. Potreste mettere, virgolettato, l'anitra di Tito Prandi?
1: E in quasi vent'anni, in quasi vent'anni che faccio radio, non mi è mai successo
0: che ti chiedessero Tito.
1: Sì. Di ascoltare l'anitra o che mi fosse richiesta.
0: Okay.
1: Solo l'anitra all'arancia di mia madre
0: o
1: a Natale.
0: O l'anitra VC quando
1: o
0: serve.
1: O l'anitra VC,
0: sì,
1: va bene? Sentiamo un pezzo.
3: Chi ha mangiato il becco dell'anitra?
0: Io no. Senti Ginny e Bea che cantano. Poi?
3: Becco mio, becco tuo, becco con me, con grande dispetto.
0: Ma che è?
1: Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo.
0: Anche meno.
1: Io non me lo meritavo stamattina, ve lo dico.
0: Grazie, spero che
1: fermi
0: il papà sia contento.
1: Via l'anitra. Oh,
0: che è successo?
1: No, ho sbagliato, scusatemi, fermi, rifacciamo. Gianni, ok.
0: Vasco. Parte così.
1: Oh.
0: Signori e signori, la versione originale del comandante.

0: Vai. Tanto amici in affitto non se ne andranno mai.
1: Che bella!
2: Bella. Andiamo da Locarno Monti, che siamo in ritardo di 2 giorni.
1: Certo, sarebbe bello andare se non avessimo la stessa schermata di dove ho messo Vasco. Fermi tutti.
2: oggi è
1: raga, oggi chiamo in diretta, perché sì. Se no.
2: Non diamo i numeri, ma.
1: Facciamolo. Va bene, dai, forza.
2: E se c'è Lorenza Giannoni?
1: Ci parlo io.
2: Io non l'ho fatto apposta.
1: Sì,
2: io
1: ero ci parlo sotto... io glielo dico.
2: Non è che volevo.
1: No, beh, avevi fatto tanto ridere.
3: E tu svizzera di Marco?
1: Ah! Oddio. Lorenzo, buongiorno, come andiamo?
3: Buongiorno.
2: Non sono mai stato così
1: Lorenzo,
2: contento.
1: Guarda che. Dai, cosa. Guarda che sei già in diretta, buongiorno.
3: Ah, ottimo.
1: È già così nudo e crudo come mamma t'ha fatto.
2: Sì, sì, sì. Perché di solito Lorenzo Di Marco entra con una battuta fulminante, invece oggi si è. Si è limitato.
3: A volte, a volte quando so chi chiama rispondo tipo pizza pony o così, vedere le reazioni anche dei colleghi che guardano che
1: pizza
3: rispondo
1: pony
3: così,
1: mi piace.
3: Sì, sì.
1: Senti, come va? Sei carico?
3: Carichissimo, sì, sì.
1: Quindi vuoi che lanci la sigla?
2: Beh, certo.
1: Cosa vai, dite? Vai. Dai, vado.
4: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
2: Scusami, ma se oggi volessi vedere la cerimonia di inaugurazione del mondiale all'aperto con gli amici, magari davanti a un bel aperitivo, lo posso fare o gocciole che arrivano giù dall'alto?
3: Ma dipende dove, ma direi di sì, oggi è una buona giornata. Sì, sì, niente precipitazione. Abbiamo appunto un anticiclone in estensione graduale dal vicino Atlantico fin verso l'Europa centrale, e dunque condizioni stabili, un po' di vento da nord oggi, qualche velatura che limita un attimino il soleggiamento soprattutto nella prima parte della giornata e poi nuovamente alla sera, però come detto una giornata abbastanza soleggiata, temperature massime direi non così caldo, siamo sui 25-26 gradi.
1: Ah, perfetto, scusatemi, no? Bene, che almeno non soffiamo
3: così caldo. Bene. Anche domani sarà simile, prevalenza soleggiato, qualche velatura soprattutto al mattino e temperature massime sui 25-26 gradi. Dunque resta, direi, fresco.
1: Sì, sì, siamo una fragola.
3: Sì, sì, quindi ottimo questa sera per stare all'aperto. Poi sul fine settimana le temperature salgono un attimino, raggiungiamo i 29, magari anche i 30 gradi, tempo soleggiato, sempre sotto l'anticiclone. Relativamente poco cambiamento della situazione generale, a parte che non abbiamo più il vento da nord. E poi da settimana prossima è un po' incerto, però sembra che molla un attimino l'anticiclone, però non così di botto con una perturbazione che passa, ma piano piano una degradazione, nel senso che avremo sempre più ciclo diurno, quindi al pomeriggio più sviluppo di cumuli e la probabilità di avere qualche isolato rovescio temporale aumenta di giorno in giorno. Lunedì direi che è molto molto bassa, a partire da martedì aumenta un attimino, però ecco, ancora piuttosto incerto, però niente di eclatante, diciamo.
1: Beh, ragazzi, vogliamo andare avanti? Sì,
2: non lo so, no? Dici tu, andiamo avanti ancora un po'?
3: Ma possiamo andare avanti altri 2 giorni,
1: dai,
3: però
1: così un po' tirato per i capelli, va bene
3: elevata, sì.
1: Va bene, rischioso,
3: sì, sì. Allora, in realtà dal mercoledì poi siamo sempre sotto tempo abbastanza soleggiato, sembrerebbe tornare un attimino di anticiclone, però come detto i modelli sono piuttosto ballerini già a partire da lunedì, quindi
2: sì, dai, non
3: probabilmente lunedì martedì c'è un po' più di tendenza a rovescio temporali pomeridiani o serali, mercoledì giovedì di meno di nuovo.
2: Che poi quelli serali vanno bene, così dormi bene, capito?
1: Sono d'accordo.
2: Ci sta, no?
1: Con la copertina mi piace, sì. Sì, sì, sì, sì.
2: Grazie.
1: Invece che nudo come una rana lì sopra, no.
2: Infatti.
1: Va bene, allora Lorenzo Di Marco, we love you, grazie. Un abbraccio a te e a tutto il team di Locarno Monti, un abbraccio. Cosa fai sentire?
3: Grazie, ciao, buona giornata.
2: Ciao Lorenzo. Prima che vai in canzone, anzi, se vuoi vai pure in canzone perché tanto dura uguale.
0: L'amico è quello in affitto anche a settembre, dai, non lasciate questi disagiati soli mai e riconfermate ce li dai.
1: No, ma io piango!

0: Io pagherei per farvi sentire il fuori onda di questo programmaccio. Quanti siamo adesso in studio? 50?
1: 4, 5.
2: Cioè 4 e mezzo perché la Tizi.
0: Allora, beh, c'è anche la Tizi. Ciao Tizi, buongiorno. Stavamo parlando. Aspetta, che apro anche a Coca. Apro tutti, anche a George.
3: Ma dico, ha parlato Golia.
0: Vabbè, niente, vabbè.
1: Scusa.
0: Cosa stavate dicendo fuori onda con la Tizi?
1: Allora, con la Tizi mi diceva che lei ha tutti gli abbonamenti del mondo, ma assolutamente, visto che vuole seguire i mondiali, perché lei è una che di calcio
0: è vero, sì,
1: ne mastica.
0: Sì, sì.
1: Perché il figlio è un calciatore molto bravo. Dove gioca adesso Tizi?
3: Marsala.
1: Nel Marsala.
0: Nel Marsala?
1: Ha giocato nelle giovanili.
0: Buono il Marsala
1: Como.
0: Con un filo di
3: Ne pensava
2: le scalopine.
0: Scalopine.
1: Ah, le scalopine col mare.
0: Buone, mi piacciono tanto.
1: È un liquore
0: che creano
1: dolce.
0: Quella puccettina.
1: Sì, ecco, suo figlio non è da mangiare. O poi dipende.
0: Non l'ho mai visto.
1: No, bel bocconcino.
0: Però sono fidanzata adesso, sei tranquilla.
1: È giovane.
0: Ma infatti di solito devi aver paura.
1: E io andrei in pubblicità.
0: No, aspetta.
1: No.
0: Quindi, ma scusami, ma non basta. Io sapete che non seguo il calcio, ma non basta essere abbonati. Tipo DAZN, non vedi tutto?
1: Sì,
0: no.
1: Sì, DAZN sì. Sì. Non tutto?
0: No?
1: Cioè, spiega.
3: Perché i mondiali sono garantiti a chi ha un determinato pacchetto. Chi non ha quel pacchetto lì deve pagare l'aggiunta.
0: È come il cerchio della fiducia. Questo, tu sei qui.
1: È appena fuori.
0: ho capito.
1: Beh, ma poi ci sono altri canali su cui si può vedere.
0: Dove guardate la puntata, la partita stasera? Da casa? Cocca?
1: Sì.
0: Con amici? Casa.
3: No, da solo. Domani mattina si parte presto per Rizione.
0: Rizione.
1: Bravo.
0: Capito.
1: Ma lavora sto qua ogni tanto, non c'è mai.
0: Fasi alterne.
1: Guarda Giorgio come annuisce.
4: Domani mi tocca fare un'altra alba per colpa sua.
1: E lunedì non c'era perché è andata a farsi la cresta, va bene. Poi oggi se ne va.
3: Mi fa ridere, mi tocca fare un'altra alba. Noi è da settembre che le facciamo. Anzi, agosto.
0: Ma poi perché voi indichi voi due? Io chi sono? La figlia della serva.
1: Ma tu. Cosa vuoi?
0: Vabbè, io vado in pubblicità.
1: Meglio.
0: Se no ci licenziano.
5: State ascoltando Amici in affitto con la Marghe e Maxi B.
6: Allora, dove vi porta quest'anno l'estate?
7: Ma da Amag, ovviamente.
6: Da Amag?
7: Sì, agli Amag Summer Days, con in palio premi fantastici e offerte estive imperdibili.
6: Mettete in moto l'estate con gli Amag Summer Days. Assicuratevi offerte imperdibili e la possibilità di vincere premi per un valore complessivo di oltre 37.000 franchi. Sabato 13 e 20 giugno presso tutte le filiali Amag partecipanti. Maggiori informazioni su amag.ch/summerdays.
8: Qualità senza compromessi. Approfitta ora da Liber di 10 anni di garanzia su tutti gli elettrodomestici. Liber.
9: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano, Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
10: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
11: Avete sentito? La Volkswagen Polo è la risposta a tutte le vostre esigenze quotidiane. Approfittate subito di uno sconto di 6.000 franchi su tutti i modelli Polo da Amag. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
12: Volkswagen.
13: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
14: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: settimana alla Migros 30% su tutti i cornetti Fan in confezione multipla a partire da due pezzi. Scopri di più su migros.ch.
1: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia. Senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
2: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me, affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Due minuti sono le 8, buongiorno.
5: Ticino News Mattina.
6: Undici giugno, giovedì, buongiorno, ben ritrovati, sempre con l'informazione del mattino puntuale in una manciata di minuti, le notizie più importanti di giornata in compagnia oggi di Giorgio Doninelli. Ciao Giorgio, buongiorno.
7: Ciao Ale, buongiorno a tutti.
6: È stata una notte ad alta tensione tra Stati Uniti e Iran, diverse le esplosioni che sono state udite in diverse zone del paese asiatico. Il comando militare della Repubblica Islamica ha fatto sapere che lo stretto di Hormuz, dopo il fuoco incrociato che ha interessato la regione, è stato chiuso a tutte le imbarcazioni, notizia poi smentita però da Washington. Donald Trump, in un'intervista a Fox News, ha poi comunicato la conclusione a stretto giro di posta del blitz su larga scala, specificando che sono stati gli iraniani a chiederlo e non escludendo la ripresa delle azioni.
7: L'obiettivo del raid sarebbe stato quello di spingere gli ayatollah a ritrattare la propria posizione in merito ai negoziati. Secondo il tycoon, Washington e Teheran erano vicini a un accordo, ma ci hanno trattato da stupidi, ha detto dallo studio Vale, rivendicando inoltre di aver fatto transitare da Hormuz 100 milioni di barili di petrolio.
6: La violenta grandinata che ha colpito il Mendrisiotto e parte del Luganese ha causato ingenti danni a edifici, automobili, vigneti e infrastrutture, lasciando una lunga scia di distruzione. Chicchi di ghiaccio grandi come palline da golf hanno rotto tetti, lucernari, pannelli solari e parabrezza, generando migliaia di richieste alle compagnie assicurative.
7: Assicuratori e carrozzerie stanno lavorando a pieno regime per gestire l'emergenza, dando priorità ai casi più urgenti. Numerose le auto presentano ammaccature, vetri infranti, ma la parola d'ordine è pazienza. Così Damiano Crivelli, presidente di Carrozzerie Svizzera sezione Ticino.
8: In 448 abbiamo dovuto organizzarci e strutturarci per accogliere quello che sapevamo essere una corsa alla riparazione o all'annuncio sinistro. Classico danno da grandine, con l'eccezione di ammaccature che hanno un diametro veramente esagerato. Le dimensioni di alcuni chicchi arrivano al diametro che c'era a Locarno, ma in più si aggiunge un grande quantitativo di piccole ammaccature. Per l'auto ripristinata dalla grandine c'è da aspettare qualche settimana sicuramente per le prime auto, questo perché le assicurazioni in primis devono anche loro organizzarsi e strutturarsi, devono capire se organizzare dei drive-in, devono appunto sapere di che cifre si parla, quindi ci vorrà una settimana circa per capire qual è la reale portata dell'evento, e c'è buona probabilità che potremmo arrivare sicuramente alla fine dell'anno, magari portarci qualcosa sull'anno nuovo.
6: Particolarmente colpito anche il settore vitivinicolo, molti vigneti fra Coldrerio, Castel San Pietro, Morbio e Vacallo hanno subito danni importanti che potrebbero compromettere sia il raccolto di quest'anno sia la salute delle piante dei prossimi mesi, come ci conferma il presidente di Federviti, Davide Cadenazzi.
9: Purtroppo l'intensità e la durata della grandinata hanno fatto sì che anche parte della pianta nella parte legnosa è stata rovinata con delle scorticamenti, e i tralci che diventeranno i prossimi capi a frutto, quindi quei tralci che porteranno la produzione per l'anno prossimo, sono rovinati, dove addirittura anche le gemme si sono staccate. È presumibile una perdita di raccolto anche per il prossimo anno.
7: La politica cantonale, ora il Gran Consiglio ha approvato il pacchetto di aiuti ai media regionali pari a 1 milione di franchi per il biennio 2027-2028, inferiore rispetto alla proposta iniziale del governo che prevedeva 2 milioni su 4 anni. L'obiettivo dichiarato è sostenere il pluralismo dell'informazione e il giornalismo locale in un periodo di forte difficoltà economica per il settore.
6: La maggioranza parlamentare ha sostenuto che i media svolgono un ruolo essenziale per la democrazia, garantendo informazione, controllo del potere e coesione delle comunità locali. I contributi interesseranno le principali testate ticinesi che beneficiano degli aiuti federali.
7: UDC e Lega si erano invece opposte, ritenendo inopportuno che i media ricevano finanziamenti diretti dallo Stato, poiché ciò potrebbe compromettere la loro indipendenza nei confronti del potere politico. La partita potrebbe non essere chiusa. L'UDC sta infatti valutando il lancio di un referendum contro il provvedimento.
6: Il Parlamento ha anche approvato la modifica per rendere più flessibile la gestione delle 4 aperture domenicali straordinarie già previste per i negozi. Le diverse regioni del cantone potranno scegliere date differenti in base alle proprie esigenze commerciali. In alcuni casi anche specifiche località o comparti particolarmente rilevanti potranno avere aperture separate rispetto al resto della regione.
7: La misura nasce da un'iniziativa del deputato del centro Gianluca Padlina e punta a sostenere il commercio locale confrontato con la concorrenza degli acquisti online e oltre confine. Non aumenta il numero di domeniche di apertura, ma ne rende più flessibile l'utilizzo, contraria alla sinistra che si è detta preoccupata per il possibile impatto sulla qualità di vita dei lavoratori.
6: E a proposito di decisioni parlamentari, nel suo editoriale sul Corriere del Ticino Gianni Righinetti sostiene che il compromesso approvato dal Gran Consiglio per attuare le iniziative sui premi di cassa malati rappresenti una vittoria solo apparente, pur rispettando la volontà popolare. Spiega, la politica avrebbe promesso importanti sgravi senza spiegare come finanziarli concretamente. Righinetti critica i partiti che festeggiano il risultato, sottolineando che il cantone non dispone delle risorse necessarie, che prima o poi, dice, il conto ricadrà sui cittadini tramite nuove imposte, tagli o maggiore indebitamento.
7: A suo dire, la proposta iniziale del governo era più prudente e realistica, poiché subordinava l'entrata in vigore delle misure alla disponibilità dei fondi. La politica ticinese viene accusata di inseguire il consenso con promesse poco sostenibili, invece di affrontare con trasparenza la realtà dei conti pubblici.
6: Tragedia di Cramontana: 2 avvocati delle famiglie delle vittime chiedono un inasprimento delle accuse a carico dei coniugi Moretti, invitano il Ministero Pubblico a procedere contro i 2 imputati per omicidio con dolo eventuale, non per omicidio colposo. Stando all'emittente RTS, la legale della cameriera che ha involontariamente appiccato il fuoco al bar Le Costellazioni, l'avvocato che rappresenta le famiglie delle vittime, hanno scritto al Ministero Pubblico Vallesano nei giorni scorsi.
7: La loro richiesta è legata alle dichiarazioni di venerdì scorso di Jessica Moretti in relazione ad alcuni messaggi WhatsApp del 2019 con ex dipendenti. 2 avvocati ritengono che il Ministero Pubblico sia in possesso di messaggi compromettenti nei confronti dei 2 gestori, in particolare che i coniugi Moretti fossero consapevoli del rischio di lesioni ed incendio derivante dall'uso di candele pirotecniche e che alcuni dipendenti del bar salissero sulle spalle di altri mentre servivano alcune consumazioni.
6: Nel processo in corso invece per la rapina alla gioielleria Taleda di Lugano nel 2024, le difese dei 7 imputati hanno chiesto consistenti riduzioni di pena per 2 accusati, l'assoluzione completa. Gli avvocati hanno contestato soprattutto l'aggravante dell'aver agito in banda organizzata, sostenendo che il gruppo si sarebbe invece formato solo per questo singolo colpo e che non vi sono prove di ulteriori attività criminali comuni o di un legame con la presunta banda internazionale dei Pink Panthers.
7: Gli imputati hanno espresso scuse e pentimento, sostenendo di non aver mai avuto l'intenzione di ferire nessuno. Il presunto capo del gruppo, un 50enne serbo, ha nuovamente negato di aver tentato di sparare a un poliziotto durante la fuga. L'accusa, ricordiamo, ha chiesto pene comprese tra 3 anni e 10 mesi e 15 anni di carcere. La sentenza è prevista per domani.
6: Valbianca S.A., società che gestisce gli impianti di Airolo Pishum, attraversa una situazione finanziaria molto delicata. Per garantirne il futuro serviranno investimenti per circa 20 milioni di franchi entro il 2035. L'ultima stagione invernale particolarmente difficile, con poco più di 40.000 passaggi, ben al di sotto dei circa 60.000 necessari, riferisce il Corriere del Ticino, per raggiungere il pareggio economico.
7: I comuni di Airolo e Quinto sono già intervenuti con aiuti straordinari, la società è anche alla ricerca di investitori privati, come accaduto a Cari, e anche la città di Lugano è intervenuta per alleggerire la pressione finanziaria, rinunciando a parte di un credito vantato nei confronti della società.
6: A Bellinzona entrerà in vigore una nuova ordinanza sui cani per adeguarsi alla legislazione cantonale. La principale novità riguarda la tassa annuale, che salirà a 110 franchi, 45 destinati al comune, 40 al cantone, 25 al nuovo fondo cantonale per il soccorso degli animali. L'ordinanza sostituisce inoltre il termine proprietario con detentore e introduce la figura dell'ausiliario, ossia la persona che temporaneamente si occupa dell'animale.
7: Nuove regole riguardano anche le aree di svago per cani, gli accompagnatori dovranno essere maggiorenni, i cani aggressivi dovranno essere allontanati e le femmine in calore non potranno accedere alle aree dedicate. Infine, vengono aggiornate le norme sulle infrazioni, con la possibilità di applicare multe disciplinari per alcuni comportamenti scorretti, come il non raccogliere le deiezioni.
6: Temperature sopra la media, un'umidità a tratti soffocante, piogge improvvise. L'estate rovente americana rischia di condizionare non poco i mondiali di calcio al via oggi. In particolare New York, Miami e Houston faranno probabilmente penare giocatori e tifosi, con in media 30 gradi a partita e un'umidità elevata. Miami poi c'è il rischio di temporali improvvisi che potrebbero costringere a interruzioni delle partite.
7: Secondo il Servizio Meteorologico Nazionale Messicano, Città del Messico affronterà cielo nuvoloso, piogge e temporali durante la cerimonia e la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica, prevista alle 21 ora svizzera, con raffiche di vento fino a 50 km orari e il rischio di grandine.
5: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
6: Rallentamenti sulla 2 in direzione nord fra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore, dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio, da Ponte Tresa a Bioggio in direzione nord, nella direzione opposta da Gravesano a Manno, infine fra la rotonda dell'aeroporto di Quartino e Cadenazzo in entrambe le direzioni.

0: Vabbè, questa è la seconda, non è mica l'ultima ora di Amici in Affitto, eh? Non fate i furbi, quelli che vanno via. Ah, ma io non lo sapevo.
1: Che bello risentirvi. Inizio troppo presto la mattina, non riesco più. Ciao.
2: Ciao.
0: Oh no, no.
2: Cosa?
0: Ragazzi,
2: no?
0: Apriamo la solita raccolta firme. Cioè, smettetela di lavorare presto. Parliamo con i vostri capi, ditecelo, li chiamiamo.
2: Ti ricordo che noi iniziamo alle 7, non è che iniziamo.
0: Ma se lei non riesce ad ascoltarci più come prima, vuol dire che comincia prima.
2: Molto prima.
0: Chiamiamo il suo direttore e diciamo: senta, la situazione mi pare ovvia, fatela cominciare alle 7 e voilà.
2: Ho capito,
0: Dimmi.
2: Va bene. No, ho scoperto una cosa. Voglio divulgarla, ma non per la pubblicità, proprio per far capire la paura.
0: Dove stai andando a parlare?
2: No, adesso te lo dico. Sabato sera faccio gli anni 90, non in vetta al generoso come succede sempre, ma andrò al Nara a farli, che è altra vetta, altra montagna. Solo che io ingenuamente, quando mi ha detto: oh, però sei in cima al Nara, ho detto: ma sì, ma chi se ne frega. Ieri dico: senti, mi dai l'indirizzo per arrivare al posto? Ma che indirizzo? Arrivi a Leontica, prendi la seggiovia.
0: Oddio.
2: Da lì in poi io sto morendo dentro, piano piano.
0: Allora, voi dovete sapere che quando siamo arrivati a Cari, che salutiamo intanto tutti gli abitanti di Cari.
2: Cari.
0: Meraviglioso, state carinissimi con noi. Ma era carina questa, no?
2: Come si chiamano gli abitanti di Cari?
0: Carini. Carini, carine.
2: Se fosse...
0: Sapete che voglio trasferirmi a Cari?
2: Sì, dove non prende.
0: Solo per essere. È vero,
2: dove il telefono è morto dentro. Sì, no. Sì, bello.
0: Sunrise non prende.
2: No, però bello, Cari è bella.
0: Allora, vabbè, bella o non bella. Arriviamo, parcheggiamo, a parte che ci siamo persi. Siamo riusciti a perderci a Cari. Ma a parte questo, a un certo punto, Maxi, un po' versione ET, vedo che alza una mano e con l'indice punta in alto.
2: Sì, sì,
0: io
2: sì.
0: Mi giro, avete capito un po' come sono fatta? Pensavo un alieno, perché dalla sua faccia, oddio, della serie, finalmente sono venuti a prendermi. E invece vedo una seggiovia.
2: Sì.
0: Ma cioè, guardala.
2: Sì,
0: insomma,
2: paura,
0: lì il poveretto ha condiviso con me questa paura. Infatti io non ci stavo neanche ironizzando, ma a sto punto, visto che l'hai detto tu, continuiamo con lo sfottò.
2: No.
0: Adesso bene, devo... Maxi, poveretto.
2: Devo andare a suonare in se... Cioè...
0: No, allora, perché io so già, tu hai dormito pensando a quando avrai i piedi ciondolanti.
2: Mamma
0: op, op, op, nel vuoto.
2: Con la console da parte.
0: No, beh, allora, lì mi oppongo io. Chiamo io e
2: chi?
0: Dico che non stai bene, di portarla loro la console.
2: Ma no, ma non c'è la possibilità di arrivare su in macchina.
0: Ma se no, sali col flauto per una volta...
2: Col flauto.
0: Così non c'è il peso della cosa. Della console solo in flauto.
2: Beh, gli anni 90 come flauto. Sì, sì, sì. E quella posso
0: sì.
2: Fare.
0: Sì. Per Elisa è quella, impari.
2: Sì, che poi per Elisa è molto anni 90.
0: Sì.
2: Guarda.
0: Vabbè.
2: No, no, vabbè, ho già paura adesso, quindi se dovesse saltare la serata è colpa mia.
0: Posso chiedere a qualcuno che lavora su di venire giù e tenerlo per mano, perché io devo andare a Firenze?
2: Ma no, avrò Morbio che mi tiene per mano. Ma...
0: Ah, vabbè, allora...
2: Ho capito, ma se arrivo su che ho mezzo infarto...
0: Ma
2: non suono
0: possiamo
2: bene.
0: Non tirarcela?
2: No, infatti. È che non capisco perché fanno la seggiovia, secondo me, dovrebbe essere creata che... È studiata che al massimo sta da terra un metro e mezzo.
0: Sì, così sbatti contro gli alberi.
2: E no, quando c'è l'albero vai su un metro e mezzo.
0: Sì, comodo.
2: Invece no, sei con le gambe ciondolanti a 10 metri.
0: Ma un filo dritto, lei che possono fare le gincane, eh?
2: Un filo dritto.
0: Vabbè, insomma, per chi lavora la seggiovia di... Dov'è?
2: A Leontica.
0: A Leontica. Per favore, un occhio di riguardo per il mio Maxolins, ok? Vai.
3: Tranquillo, Maxi, io sono su Alnara, c'è la strada che sale da Leontica, 20 minuti se su, non devi per forza prendere la seggiovia.
0: Ma aspettiamo. Non ci...
3: Ciao, ciao.
0: Ma scusami, ma...
2: Ma perché l'organizzatore?
0: No, scusami. Allora, qualcuno ti voleva prendere in giro?
2: Ma l'organizzatore mi ha messo un terrore.
0: Ragazzi, il diavolo fa... No... Le pentole ma non i coperchi.
2: Sì.
0: Com'era?
2: Lascia
0: no, aspetta! Perdere. Com'era?
2: Il diavolo fa?
0: Le pentole ma non i coperchi. Ma poi perché il diavolo fa le pentole?
2: Perché poi non ti dà la soluzione.
0: Cioè, sì, ma perché fa le pentole?
2: Vabbè, fa i coperchi ma non fa le pentole.
0: No! Ma Non mi sono mai domandata su questo detto. Andiamo avanti.
2: Vocale.
3: Buongiorno Maxi, buongiorno Marghe.
0: Buongiorno.
3: Dimmi che... Marghe, una domanda. Se tu chiami il datore di lavoro di quella signora e gli chiedi di iniziare a lavorare alle 7 e voi andate in onda alle 7, secondo te può ascoltarvi?
0: Ciao. Oddio!
2: Bravo.
0: Oh, cavolo!
2: Le ha aperto un mondo.
0: Hai ragione.
2: Tra l'altro salutiamo.
0: Allora chiamiamo il direttore.
2: No, sì, possiamo lasciare le cose.
0: Va bene, ok.
2: Allora, salutiamo la Sbridi Cari che dice: wow, Marghe Maxi, vi aspettiamo. Ma siamo stati su.
0: Amore, siamo già stati su.
2: Però bello, mi sono
0: bellissimo. Quanto
4: brava, così non andiamo a scuola tanto presto.
5: Aspettiamo ad andare a scuola. Brava, aspettiamo ad andare a scuola presto. Amore.
4: Sì,
2: finale.
0: Bello.
2: Vuoi altri vocali?
0: Sì, ovvio. Come se piovessero.
2: Sentiamo.
6: Buongiorno Maxi, buongiorno Keffi.
0: Yupi! Perché sono Keffi?
2: Lascia stare, non indagare mai.
0: Va bene.
2: Basta adesso.
0: Allora, amici, è uno sporco lavoro, ma qualcuno dovrà pur farlo. Vi devo lanciare una notizia, non adesso perché stiamo parlando da 20 minuti, tipo, quindi canzone.
2: Sì.
0: Torno.
2: Sì.
0: Ah, non è vero, canzone, pubblicità, se no ci licenziano e poi torno.
2: E poi ci dice qualcosa o?
0: Poi vado a casa, è finita.

0: seggiovia, mamma mia, io mi ricordo quando siamo andati a Pila. La prima seggiovia da 4 andava bene, era inverno, quindi non c'era la neve sotto che ti così dice, faceva finta che era più vicino.
1: Si è vero.
0: Sul morbido, no, era tutto brullo, era estate. Poi abbiamo preso un'altra seggiovia da 2. Sì. La salita andava ancora, non vi dico a scendere. Ecco. Io penso che la mia paura del vuoto mi ha sopraffatto, urlavo come una pazza, piangevo.
2: Grazie per sto messaggio.
0: Io volevo scendere a piedi, certo. La mia famiglia sì, no. Sì.
2: Vai avanti.
0: Alla fine.
2: Non ti tenere, vai, butta fuori, grazie.
0: Tutti, soprattutto quelli che fanno mountain bike, poverini, perché per salire caricavano la bicicletta.
2: Certo.
0: Viaggio,
2: altro terrore?
0: Guardate, penso che ho tirato su tutti i santi del
2: giù, ottimo.
0: Tutti i santi del
1: ecco.
2: Ma sì.
0: Però alla fine sono sopravvissuta.
1: Allora, grazie per questo messaggio che comunque mi ha rincuorato il mio Maxi.
2: Aspetta che chiamo l'organizzatore a disdire.
1: Dai!
3: Volevate un duo scoppiettante? Esplosivo?
4: No, purtroppo no.
3: Abbiamo trovato solo loro.
4: La Marghe e Maxi B.
3: Amici in affitto su Radio 3.
5: Questa settimana alla Migros 50% su tutto l'assortimento Handy Matic Supreme a partire da 2 pezzi. Scopri di più su migros.ch.
6: È il momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1.000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1.000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
7: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno. Esclusi modelli a prezzo netto.
8: Non è un caffè qualunque, è una specialità. Nasce la nuova miscela speciale di caffè Chicco d'Oro, oggi dedicata in esclusiva a Exa. Un gusto unico pensato per sorprendere gli amanti del caffè, da scoprire nei punti vendita Exa in Svizzera e nelle stazioni BP del Ticino con Shop. Scopri tutte le stazioni aderenti su exa-energy.ch. Exa è caffè Chicco d'Oro, quando il caffè è extra buono.
9: 3 date, un'unica grande passione. Radio 3i ti aspetta al Lido di Bissone il 13, 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
10: Cantina piena? Ci pensa Rastuttofare. Traslochi? Ci pensa Rastuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Rastuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, 1000 soluzioni.
11: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
12: Già, l'affidabilità giapponese non si batte.
11: E con l'ibrido risparmio assoluto. In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
12: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più. Nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
13: Dai nuova vita alla tua casa con Cassoni Color.
14: Talento e maestria nella pittura per interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
13: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
14: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
15: Cassoni Color.
13: Coloriamo i tuoi sogni.
16: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
17: eau de toilette Davidoff Cool Water Uomo 125 ml a soli 32,90 franci invece di 107,90.
16: Ottos. A Grancia 2, Morbio Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta. Sempre vantaggioso.

0: vi devo raccontare una cosa.
1: Siamo tutto orecchi.
0: Siete pronti?
1: Yes.
0: Allora, vi è mai capitato di essere invitati a una cena a casa di qualcuno o a un ristorante da amici, ok? Vi va se facciamo una cenetta sabato sera alle 9? Sì, arrivate, date un occhio, vedete palloncini, robe, ma scusatemi. E beh, è il mio compleanno. Ah! Funziona spesso e volentieri che la gente non voglia farvi arrivare col regalo, che ci sia l'ansia del
1: non vuole metterti
0: in soggezione. Sta spopolando sempre di più questa cosa del
1: vieni a cena,
0: vieni a cena o passate da casa a mangiare una roba, no?
1: Sai che è una bella soluzione?
0: Questa è una roba che si fa da un po', però aspettate, non è qui che voglio andare a parare, si fa da un po' di tempo. A me spiace perché mi metti in imbarazzo se mi fai arrivare a mani vuote. È vero che se vengo a casa tua non arrivo comunque a mani vuote, ma se andiamo al ristorante vengo a mani vuote.
1: Sì, certo, mica mi porto regalini.
0: Capito?
1: Certo.
0: Soprattutto con me vanno a nozze perché io non ricordo mezzo compleanno.
1: Una cosa, hai detto una bella cosa. Cioè tu quando vai a casa di qualcuno mai a mani vuote? Una bottiglia di vino?
0: No,
1: qualcosa?
0: Allora, piuttosto, se me lo dicono all'ultimo faccio cavolo. A volte io sono quella, mi prendono in giro, quella che arriva con le Haribo. Perché, cioè, sì, siccome tanto so che ti svuoto il frigo, almeno mi porto avanti e so, porto roba che so che mangerò.
1: Sì, sì,
0: a
1: sì.
0: Me piace, finita la cena, non sai mai, piacciono i dolci al cioccolato, alla crema, fritti, non fritti, è mignon. Allora cosa faccio? Porto tante Haribo diverse che quelle ti... Oh, quelle piacciono a tutti.
1: Ho capito.
0: Le mettiamo lì, mixate, poi vedi...
1: Però andare a casa di qualcuno, anche se si è tanto... Cioè, una bottiglietta, qualcosa si porta sempre, dai, mi sembra
0: sì,
1: buono.
0: Sì, allora, se vai a cena, sì.
1: Sì, beh, certo.
0: Succede che ogni tanto, se sono proprio amici, mi è capitato tipo da patti, amica, scusami, ho avuto una giornata di M.
1: Non ho portato niente,
0: scusami, ecco. Sì, succede. Però lo dico, lo specifico, cioè non faccio la gnorri. Detto okay. Ciò, quindi, intanto dovete beccare degli amici che non si ricordino il vostro compleanno, cioè tipo me. Con me andate a nozze. Vieni sabato. Cosa da fare sabato? Che giorno è sabato? Ah, sì, vengo.
1: Esatto.
0: Ecco, ragazzi, questo però ha subito un'evoluzione e c'è un livello Super Saiyan.
1: Ah,
0: sì,
1: ce l'ha
0: presa. Stanno spopolando i Surprise Weddings.
1: No, aspetta.
0: Sì, sì.
1: Matrimonio.
0: Esempio. Raga, cosa combinate sabato? Fammi vedere. Prendimi un sabato di luglio, perché deve passare comunque del tempo.
1: Sì. Vuoi una data precisa?
0: Sì, una data precisa, un sabato.
1: Bene. Allora luglio possiamo fare il 17?
0: Sì.
1: No, il 18.
0: Cosa fate sabato 18 luglio?
1: Aspetta. Allora guardo adesso.
0: Cosa fai?
1: Niente, sono libero perché...
0: Ma da che ora sei libero? Tutto il giorno?
1: Sì, mi sveglio tranquillo e poi via.
0: Allora, vabbè, ma Eliana c'è?
1: Sì, cioè.
0: Sai cosa potremmo fare una roba? Adesso sentiamo anche Magnum PI, chiamiamo altri due amici e facciamo una grigliata.
1: Dai.
0: Tieniti libero dalle 11:30 a mezzogiorno e via andare. Poi
1: me lo segno?
0: Me lo segno,
1: va bene.
0: Tu prendi, ovviamente, arrivi alla grigliata.
1: Tra l'altro in Bermuda, mezzo sgangherato.
0: Certo. Certo, ragazzi, oh, tutti comfi,
1: Sì.
0: Certo.
1: Non cravatta e via.
0: Tu arrivi alla grigliata e vedi la sposa e lo sposo, dici, ma
1: ho perso,
0: ragazzi, mi sono persa lo step in mezzo. Ora fatemi guardare per quanto riguarda invece il dress code, perché mi ricordo.
1: Ma quindi faccio un riassunto. Adesso va di moda fare i matrimoni a sorpresa, cioè ti invitano come se fosse una cena normale, un pranzo normale, un sabato normale, e poi ti ritrovi in mezzo al matrimonio.
0: Sì.
1: Oh.
0: Perché la gente è stufa di quella roba lì. La noia, lo stress di organizzare 114 persone, gli inviti e la wedding planner.
1: La cosa peggiore, esattamente, ripeto, non ce l'ho con i wedding planner. Loro fanno il loro mestiere, però è lì 10 minuti gioco della cravatta, poi ti sposti dall'altra parte, devi fare mezz'ora di musica, devi farli ballare, poi esce il risotto, cioè diventa una maratona, non è un matrimonio.
0: Sì, poi fai la foto con tutti, passa di tavolo in tavolo, cioè a volte uno dice è bello per chi va, ai matrimoni, non per chi li fa.
1: Sì, sì, no? Chi li fa soffre.
0: Quando finisci, già. Infatti, la maggior parte delle coppie.

0: un piacere.
1: Sì, caro tra l'altro.
0: Caro come il fuoco. Ecco.
1: Com'è il dress code?
0: Qua si chiamano proprio, prendono sempre più piede i surprise wedding, quindi matrimonio a sorpresa. Dicono: ricevi un invito per una festa di compleanno. Ah, scusatemi, una festa di compleanno, un pranzo in famiglia o anche una semplice grigliata. Ah, ve l'avevo detto.
1: Ecco.
0: A sorpresa la convocazione informale si trasforma in un matrimonio. Però non parlano del dress code. Ora, se vengo e tu sei la sposa con l'abitino corto, il piede nudo e il mojito in mano, bene. Se siete tutti vestiti eleganti, io sono fuori luogo, però mi arrabbio.
1: Dici, cioè, almeno la sorpresa ok.
0: Eh,
1: ma
0: sì.
1: Sentiamo un attimo.
0: Vai.
2: Ma invece di continuare a chiacchierare, fare sentire qualche bella canzone.
1: Beh.
0: Beh,
1: ma quando uno ha il cuore tenero.
0: Abbiamo beccato proprio. Rispondi.
1: No. Niente, no.
0: Basta, silenzio.
1: Ha sempre ragione il cliente, figurati.
0: Beh, secondo me lui è uno degli affezionati,
1: Anche se le playlist di Spotify vanno forte.

0: parlando dei matrimoni a sorpresa.
1: No, non puoi parlare più.
0: No, parlando di matrimoni a sorpresa, sì. Che è una moda, ci sta. Qualcuno scrive, non lo sapevo. La Pausini, Laura Pausini, la cantante, si è sposata così a sorpresa. E Biagio Antonacci,
1: ma va,
0: le ha fatto da testimone e non sapeva nulla.
1: Non comunque, ci credo.
0: Comunque molto simpatica come cosa e insomma va molto di moda. Qualcun altro dice, l'ho visto su TikTok, questo penso influencer, sì. Dove raccontava, sono stato invitato a una grigliata, sono vestito da grigliata e mi ritrovo in mezzo a un matrimonio a sorpresa. Sta andando molto.
1: Allora, non era matrimonio, ma un'amica che saluto, Michela Coppa, ha fatto anche tanta TV, non so se la conosciate. Lei ha scoperto di sposarsi. Cioè, quindi.
0: Che senso lei?
1: Il futuro marito le ha detto: andiamo a berci una roba.
0: Oh mamma.
1: Come potrebbe fare Magnum, che prendo, vado vestita così, un toppettino del cavolo, un jeans, le Vans e vado, no? Quindi, convinta ad avere un mojito in mano. Vede che ci sono un po' più amici del previsto, ha fatto tutti i film.

0: finta di essere lì. Ah, ma anche tu qua al bar, ma dai, come se beccassi te che ne so da Vitti. Uè.
1: Solo che ne becchi, ecco. 30, 40.
0: Ok, sì. A un certo punto lui prende il microfono e davanti a tutti ha detto: volevamo annunciarvi che ci sposiamo. Le fa: ma aspetta,
1: quanto? Adesso.
0: Ma, e quindi ecco, e lui voleva farlo lì in quel momento. Le fa: no, non t'azzardare,
1: perché voleva il vestito.
0: Ma certo. Ci sono quelle che ci tengono, però posso dirvi che io, anche che non me ne frega niente del vestito, almeno fammi rifare il trucco, fammi venire con un bel capello. Cioè,
1: quello è un po' esagerato,
0: dai.
1: Un po' troppo,
0: ecco.
1: Sì.
0: Perché io che vengo da invitata, chi se ne frega, ma la sposa non può essere presa a sorpresa.
1: Quindi questa cosa va a favore degli invitati, nel senso che poi non hai l'obbligo del soldino, del
0: beh,
1: regalino.
0: Ma cosa fai dopo? Non gli mandi qualcosa dopo?
1: Non so.
0: Eh sì,
1: quello non ne ho idea.
0: Ma certo, amore, anche perché ti avranno offerto da mangià, da beve. Chi è che parla? Oh, è il mio telefono.
1: Cosa che ti dice?
0: Non lo so. Cosa c'è?
1: Pronto?
0: Cosa c'è? Niente.
1: Forse ha proprio detto: parlate troppo, me ne vado. Può essere, non escludo.
0: Parlate troppo.

0: tutti.
1: Ciao.
2: Buongiorno.
0: Io vorrei tanto sposarmi, ma il mio compagno non ci sente, nonostante abbiamo anche una bambina di 2 anni.
1: Prima
0: o poi, chissà. Comunque io mi sposerei, vabbè, per una questione legale, eccetera, di sicurezza, tutto quello che ne consegue, ma anche a livello emotivo, perché vorrei avere un domani il ricordo di mio papà che mi accompagna. Tanto che ho 83 anni ed è anzianetto. Ma chissà se è in ascolto il mio compagno e magari lo convincete voi.
2: Compagno!
0: Ciao, buona giornata!
1: Ragazzi, però io non lo soffro se ho gli ormoni, guarda, la pelle d'oca mi viene da piangere. Senti, ma portala all'altare, cavolo, ma chiamalo.
2: Cosa ti costa?
1: Oh, che nervoso.
2: C'è il papà che è anzianetto.
1: Siete innamorati, avete un bambino. Dai, organizza una roba tra amici, fai una roba, ti prego, fai una roba sorpresa. Dacci il numero.
2: Organizziamo
1: adesso
2: noi.
1: Adesso sono presa male, guarda.
2: Facciamo
1: vabbè.
2: Così. Andiamo in pub.
1: Sì.
2: Poi abbiamo ancora qualche minuto. Poi abbiamo un paio di ospiti.
1: Ah, oggi sì, giornata bella ricca, bella ricca.
3: Volevate un duo scoppiettante, esplosivo? E purtroppo no. Abbiamo trovato solo loro, la Marg e Maxi B. Amici in affitto su Radio 3.
4: Oh, that's epic! La nuova Skoda Epic è finalmente arrivata! Scoprila in anteprima esclusiva il 18 giugno da Tognetti Auto a Gordola. Food truck e musica renderanno la serata davvero epica. Info e registrazione su www.tognetti.ch.
5: Skoda.
6: Vivi i mondiali 2026 al New Eat Sport Ristorante. Tutte le partite, tutta la passione, su maxi schermo e tante TV, con drink, birra, steakhouse, pizza e street food. Prenoti il tuo posto al New Eat Sport. Ti aspettiamo. Campo Pianscairolo, via Garavegia.
7: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
8: Occupato!
9: Ancora?
8: Sì, il nostro bagno sarà sempre occupato, almeno fino a quando non ci decideremo a chiamare Cabiezze e Canalizzazioni a Quartino.
10: Sturamento, scarichi WC, lavandini, vasche, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
11: Cabiezze il punto Swiss ti scarica dai problemi nel momento del bisogno.
12: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
13: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
14: Amag Ticino presenta
15: premio permuta, massima valutazione dell'usato.
14: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.

0: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: necessario.
1: Sul DAB, FM e streaming.
2: Ho dovuto pagarla tanto, ho dovuto pagarla cara. Ho deciso, detto tento, mal che vada, solo nega. Ho girato in Latin America, Cuba, Messico, Argentina. E non c'è nome più potente, non c'è nome più importante.

0: Scusa, spiega cosa stiamo facendo. No, sì. Allora, no, direttore, mi lasci spiegare. Stavamo facendo una cosa fuori onda, sembra a Beautiful Mind per i calcoli che stiamo facendo in base alle partite dei mondiali. Persone che, insomma, uno
1: Gli
0: sbattimento, ragazzi.
1: ospiti in base alle partite dei
0: Oh,
1: mondiali ci siamo
0: ecco.
1: persi,
0: Sembrava di fare una griglia, ecco, mi sono persa via. Amici, adesso il tempo
1: sì.
0: veramente di metterci comodi è che c'è.
1: Beh, un vocale voglio fartelo sentire,
0: Sì,
1: scusami.
0: vai.
1: Dopo chiudiamo, eh.
0: Sì.
2: Ciao Maxi,
1: Ciao.
2: invece la mia ex compagna di scuola, suo marito, anche lui le ha organizzato un matrimonio a sorpresa, una bellissima location e tutto, però lui è stato proprio bravo perché le ha organizzato anche trucco parrucco,
0: No.
2: un abito da sposa bellissimo.
0: Non
2: Io
0: ci
2: quando
0: credo.
2: poi l'ho rivista al lavoro, perché lavoriamo nello stesso posto,
1: Che bravo lui.
2: le ho chiesto: ma com'è andata? L'abito da sposa ti è piaciuto? Perché ecco, io non potrei rinunciare a questa cosa. E lui fa, e lei mi ha detto che il marito è stato bravissimo perché ha scelto proprio un abito che a lei, anche lei avrebbe scelto, che le piaceva tantissimo, che tra l'altro le andava anche
0: Sì,
2: perfettamente.
0: ma
2: Ha
0: pausa,
2: detto che è
0: scusa,
2: stato
0: pausa.
2: meraviglioso.
0: Come fa a sapere come le starà? Avete in mente quante prove si fanno per l'abito da matrimonio?
1: Magari è un uomo con gusto, la conosce bene,
0: Ma,
1: senso.
0: dai, ma bevi, ma il fianco, come veste sul fianco?
1: Allora, è andata bene, ma perché
0: Sì,
1: devi
0: va bene, ma
1: zizzagnare? Ma
0: va
1: scusa.
0: bene. Anche lei avrebbe scelto, che le piaceva tantissimo, che tra l'altro le andava anche
1: Mi
0: perfettamente.
1: andava
2: Ha detto che è
1: perfettamente.
2: stato meraviglioso, che chiaramente non se l'aspettava e che lo rifarebbe altre 1000 volte. Io ho trovato che è stato fantastico. Io non so se riuscirei ad apprezzarlo, perché anche a me piacerebbe, è piaciuta l'organizzazione del matrimonio. E la scelta dell'abito è stata la cosa più emozionante di tutta l'organizzazione. Quindi, da una parte un po' peccato, però dall'altra trovo una bellissima idea se fatta bene.
0: Allora, patata, posso dirti che per noi maniaci del controllo non è facilissimo, ma
1: Ecco.
0: ti risolve tante di quelle preoccupazioni, tante di quelle beghe. Anzi, posso fare un applauso a questo marito?
1: Bravo. Di
0: Bravo!
1: gusto,
0: Ma
1: bravo.
0: che giusto, che ha pensato a tutto, ma che carino!
3: Io c'ero quel matrimonio a sorpresa, è
0: No!
3: stato bellissimo, organizzato benissimo, e c'era anche la sarta che gli ha adattato il
0: Ma
3: fato, quindi
1: che
3: fresco
1: grande.
3: fresco sul momento. Si sono appartati su un pontile sul lago,
1: Si sono
3: ha fatto la
1: appartati.
3: proposta, poi è sceso un telo con scritto sì, auspicabile, e poi c'è stata la festa, bellissimo.
0: No, ma ragazzi, ma che bello!
1: La
0: La
1: domanda è.
0: sarta, ma vabbè, ma lui da risposare,
1: La
0: eh.
1: domanda è. C'era anche il telo con purtroppo no?
0: Questa è una bellissima domanda.
4: Amici in affitto. La trasmissione del mattino su Radio 3i con la Marghe e Maxi B. Accontentatevi, quelli bravi erano già occupati.
5: Nuova Kia EV2. Piccola fuori, sorprendente dentro. Agile in città, elettrica ogni giorno. Fino a 453 km di autonomia. Fino al 30 giugno è tua a soli 27.000 franchi. Vieni a scoprirla a Noranco da.
6: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord. New It Sport è il posto ideale per pranzo, cena ed eventi personalizzati con DJ set, specialità di carne, cucina curata, ampi spazi e zona riservata. Con la bella stagione, area ristoro e buvette durante gli eventi Football Club Paradiso. New It Sport, campo Pian Scairolo, via Garavegia. Vi aspettiamo! Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
5: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Mairbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Mairbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano, Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
7: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
8: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare. Scoprite Renault Twingo E-Tech Electric. Piccola fuori, grande dentro. Corta 3,79 m, sedili indipendenti ribaltabili e scorrevoli. Renault Twingo E-Tech Electric. Ora con leasing 0%, manutenzione e assicurazioni incluse. Venite a provarla in tutta la rete Renault Ticino. Renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
9: Con l'Happy Meal ce n'è per ogni te. Per il tuo "ai, mi sono fatto la bua" e per il tuo "con una sorpresa passa tutto". E questo per soli 6,90 franchi. L'Happy Meal. Deals per ogni te. Solo da McDonald's.
10: Tra 2 minuti sono le 9. Buongiorno.
11: Ticino News.
12: Ben ritrovati in studio Giorgio Doninelli. Tutto come da programma, il Consiglio degli Stati ha approvato le proposte della conferenza di conciliazione sul finanziamento della 13ª AVS. Il nazionale si esprimerà la prossima settimana. Alessandro Cocca.
13: La soluzione adottata è di tipo misto, prevede sia un aumento delle deduzioni salariali sia un incremento dell'IVA. Il sì della Camera dei Cantoni era scontato. Le proposte infatti scaturite dalla conciliazione ricalcano la soluzione proprio sostenuta dai senatori. Il Consiglio nazionale, che si pronuncerà mercoledì prossimo, ha invece sempre difeso la variante basata esclusivamente sull'aumento dell'IVA. Concretamente la soluzione elaborata dalla conferenza di conciliazione prevede un aumento dei contributi salariali di 0,2 punti percentuali. La proposta contempla inoltre un aumento di 0,4 punti percentuali dell'aliquota ordinaria dell'IVA, che salirà quindi all'8,5%. Resterà invece invariata l'aliquota ridotta applicata ai beni e ai servizi di prima necessità, come ad esempio i prodotti alimentari.
12: Consiglio degli Stati che, dopo il finanziamento della 13ª AVS, affronteranno la revisione della legge sugli agenti terapeutici e concluderanno la seduta con un tema che promette accese discussioni: l'iniziativa parlamentare che chiede di ancorare nella Costituzione il pacchetto di accordi Svizzera-Unione Europea. In tal caso i cosiddetti bilaterali 3 verrebbero sottoposti a referendum obbligatorio, cosa che prevede la doppia maggioranza di popolo e cantoni. Il nazionale invece deciderà oggi se prorogare e rafforzare l'impiego di soldati svizzeri in Kosovo e si occuperà della legge federale sull'esecuzione sul fallimento. Il costo dell'affitto si conferma in aumento in Svizzera. In maggio le pigioni degli appartamenti nuovi o nuovamente affittati sono aumentate del 2,5% rispetto a 12 mesi fa, è quanto emerge da un indice elaborato dal portale di annunci immobiliare Homegate in collaborazione con la banca cantonale di Zurigo. In Ticino la progressione è stata del 2,2%, dunque leggermente inferiore alla media nazionale. Lugano presenta il secondo incremento più marcato fra le 8 città prese in considerazione, più 4,5%, superata solo da Lucerna. Dal Teatro Nazionale Croato a Finzi Pasca, Dale Franza Gasman, da Risa Fiorella Mannoia e tanto altro ancora, sarà variegata la stagione 2026-2027 del LAC. Ma come ci arriva il Centro Culturale a questa stagione, dopo che, ricordiamo, ha dovuto stringere la cinghia a seguito dei tagli emersi dal piano di risparmio cittadino? L'abbiamo chiesto al presidente nonché vice sindaco Roberto Badaracco.
14: Abbiamo dovuto quasi risparmiare 400.000 franchi, quindi ridurre di 400.000
11: 400.000 franchi il nostro budget, è stato un esercizio non facile, abbiamo dovuto rivedere un po' tutta la macchina, siamo riusciti a risparmiare non toccando l'offerta culturale, abbiamo ancora superato gli altri anni e raggiungiamo solo per le stagioni artistiche all'interno della sala 100.000 spettatori, che è un numero incredibile, abbiamo un'occupazione dell'80% delle sale e soprattutto quello che è bello è che abbiamo visto che c'è un'affluenza maggiore soprattutto della Svizzera interna, fuori dai confini cantonali e anche dall'Italia.
14: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
15: L'infotraffico.
12: In Ticino si segnalano ancora rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore, dalla Dogana di Brusatta di Novazzano a Genestrerio, da Ponte Tresa a Bioggio, così come nella direzione opposta da Gravesano a Manno e infine nel Sopraceneri tra la rotonda dell'aeroporto di Quartino e Cadenazzo.
15: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family. Previsioni del tempo.
12: A sud delle Alpi oggi in prevalenza soleggiato, nonostante alcuni annuvolamenti a quote medio-alte più estesi questa mattina e poi nuovamente dalla serata a basse quote. Temperatura massima attorno ai 26 gradi.

0: Richard Ashcroft con Music is Power, vero anche
1: beh,
0: per noi.
1: Beh, cavolo.
0: Allora, come siamo messi, cara Marghe? Non ho capito se il nostro Etabete è venuto a trovarci oppure
1: allora,
0: diserta.
1: Tu prova a chiamarlo, lancia un segnale nell'etere e vediamo se arriva o no.
0: Etabeta!
1: Sì,
2: ma buongiorno!
0: Ora che è arrivato il messaggio ci è voluto un po'.
1: E beh, arriva dal cielo, eh.
0: Giusto.
1: Lei non è dietro la porta.
0: Buongiorno Archangel, come stai?
2: Buongiorno, tutto bene? Voi tutto a posto?
1: Sì, un po' tiratelli che stiamo pensando mille cose, ma tutto bene.
0: Tra l'altro a me, sì, entro subito nel vivo, poi non so di cosa vuol parlare Archangel, però mi è arrivato un messaggio da WhatsApp, dal signor WhatsApp stamattina, ricerca qualsiasi argomento con Metan... E con Meta.
1: Metan.
0: Con Meta AI. Esplora gli argomenti che ti interessano, ottieni un piano di apprendimento passo dopo passo. Mi è arrivato oggi.
1: Non ho capito cos'è.
0: E non lo so nemmeno io, per quello che lo dico ai.
1: Ma quello è.
2: Allora, al volissimo poi parliamo di quello che volevamo raccontarci. Semplicemente Meta AI all'interno di WhatsApp sta diventando un motore di ricerca, un po' come Google. Cioè, attualmente molte persone, anziché cercare su internet,
1: sì,
2: okay, hanno già WhatsApp e gli chiedono a Meta magari la via del ristorante X.
1: Scusami, però la domanda è: qual è il vantaggio? Cioè, perché se tanto abbiamo già Google, ChatGPT e tutto, bisogna metterlo anche lì?
0: Forse è più diretto per chi ha Meta.
2: Bravissimo. Max.
0: Immaginavo.
2: No, non è tanto per chi ha Meta. In verità WhatsApp è l'applicazione ad oggi più usata.
1: Appunto, non bastava così?
2: E vabbè, tu entri e hai già un'altra cosa in più che ti torna utile. Cioè, per una volta questa non è neanche invasiva. Cioè, è un pallino viola che tu dici,
1: beh,
2: se mi serve...
1: Su questo,
2: che non devo cercare un'altra applicazione.
1: Su questo avrei delle cose da dire.
0: Beh,
1: anzi, da dire. Beh, a mia mamma dà fastidio quel pallino lì. Perché, no, è vero.
0: Beh, ma signora Emili, ma è un
1: non
0: pallino.
1: È. Guardate, adesso apro. Sono le 9:09. Esprimete un desiderio. Comunque,
0: il 9 è il numero del della terra.
1: No, ma non è quello. Il doppio numero. Comunque, esprimi sempre un desiderio.
0: Ah, ok.
1: Non lo fai mai?
0: No.
1: Fallo.
0: Devo cominciare, sì. Ti prego, fai che non devo prendere la seggiovia.
2: Io nel dubbio l'ho già fatto.
0: Sì, sì.
1: Cosa?
2: Io nel dubbio ho già fatto.
1: Bravo.
2: Il desiderio, intendo.
1: Sì, insomma, quel pallino lì.
0: Buongiorno, a me quel cavolo di pallino dà fastidio da morire.
1: Vedi?
0: Dice la Leti.
1: Oh.
0: Allora è un pallino che vi dà fastidio.
1: Io non ci faccio caso, però a mia mamma dà fastidio. Si vede che a qualcuno dà fastidio.
0: Ma è tanto
2: vero. Allora, io ormai vivo con il. Lo ignoro. Quindi lo lascio lì.
0: Ah, lo ignoro.
1: Anch'io. Cioè, però è lì, non posso spostarlo.
2: Sì. No, non si può togliere, non si può spostare.
1: No.
2: Su questa cosa non... dicevano che addirittura volevano fare una roba di farlo togliere, invece no.
0: Ok, ma senti un po', tu ci hai chiamato per qualcos'altro, presumo. Adesso ti ho buttato sto sassolino nello stagno, ma ci saranno altre novità tecnologiche.
1: Pallino viola nello stagno.
2: Allora, sì. Cioè non è una novità, nel senso che è sempre esistita e c'è sempre stata questa applicazione.
0: Sì.
2: Tutto è nato perché una ragazza che ci ascolta mi fa: cavolo, fa, mia figlia sta per avere il suo primo telefono, non so, passatemi adesso la frase che sto per dire, come controllarla, tra virgolette.
0: Sì.
2: Ok. E io gli faccio: guarda, esiste un'applicazione che si chiama, ed è di Google, si chiama Family Link.
0: Family Link.
2: E ora... Quindi ho detto: adesso aspetta che ne parliamo anche in radio, perché adesso arrivano anche le vacanze, quindi tutti un po' i genitori vogliono sapere dove sono i figli, che cosa stanno facendo, eccetera.
1: Bravo.
2: Questo è un modo per poterli controllare e capire dove sono, cosa stanno facendo, e anche volendo, se il figlio o la figlia si comporta male, potete bloccargli internet.
0: Ok. E lì è un controllo
2: generale.
0: È molto
2: divertente. Sì, lì è proprio molto divertente. Io mi immagino la scena del bambino con internet spento e il genitore che un po' se la ghigna del adesso non fai niente.
0: Beh, non è che sia così sadici da genitori.
1: Però sai mai.
2: Però sai, dai, Maxi, comunque in un modo o nell'altro siamo bambini anche noi, quindi anche noi in qualche modo è un giochino nuovo.
0: Ma se io avessi una roba, se io avessi una roba così in mano, mio figlio lo faccio impazzire. A metà partita gli spengo tutto.
1: No, vabbè, allora,
0: minimo.
1: Scusatemi, mi ripetete cosa devono scaricare gli ascoltatori?
2: Si chiama Family Link.
1: Family quindi Link
0: è un'applicazione.
1: Ok, sì, sì,
2: è un'applicazione
1: da scaricare.
2: Molto
1: sì,
2: facile.
1: Sì. Però aspetta.
2: Bisogna avere un account Google.
1: Tienimelo lì. Ascoltiamo una canzone. Io infatti voglio che, in caso foste interessati, scaricaste in questo momento Family Link.
0: Quindi Family con la Y e poi Link con la K.
1: Così, tempo di una canzone, torniamo, avete un po' più le idee chiare perché ce l'avete sotto mano e seguite le indicazioni del nostro Etabeta.

0: Abbiamo al telefono Etabeta, il nostro esperto in tecnologia. Ogni tanto ci porta a galla o qualche, tra virgolette, vecchia applicazione che può essere utile, come in questo caso Family Link, oppure delle novità. Leggo un messaggio, Etabeta, perché ovviamente crea dibattito. Io, quella roba che i genitori devono controllare i figli con il telefonino, non riesco proprio a capirla. Dovrebbero andare in terapia. Però attenzione, qua parliamo... Aspetta, qua, almeno lo dico personalmente, qua parliamo di ragazzi minorenni. Il controllo spesso e volentieri non è solo dove sei, cosa fai, è per proteggerli e poi anche per limitare l'uso del telefonino. Quindi tu hai il controllo con Family Link, metti, non so, un'ora a disposizione al giorno, tutto il resto il telefonino si blocca. Non mi sembra una cosa da malati di mente.
1: Bravo Max, bisogna porre dei limiti, anche perché ai nostri tempi il telefono era un'altra cosa, serviva per fare, per mandare gli sms, le chiamate e giocare a Snake, punto. Adesso i tempi sono cambiati e se si vuole stare al passo coi tempi da genitori e avere un po' la situazione sotto controllo, bisogna intervenire.
0: Sì. Family Link va su tutto, Etabeta, cioè sia sul melafonino che sugli altri Android?
2: Allora, sì, solo che sul melafonino ha una... diciamo una strozzatura, cioè nel senso non funziona al 100%, perché se tu hai un melafonino tu hai già di base all'interno del melafonino la condivisione in famiglia.
0: Sì, giusto.
2: Che non è un'applicazione, è già dentro nel melafonino e lo fa la stessa cosa.
1: Io non l'avevo mai visto in famiglia, lo sapete?
0: No.
1: È vero che non ho figli.
0: È perché tu non hai inserito
2: figli. No, più che altro devi devi avere un account di un minore. Quando tu crei l'account a un minore sull'iCloud ti dice è per te o per uno sotto i 18 anni. Tu dici sotto i 18 anni, inserisci il tuo account e poi ti compare in famiglia.
1: Ho capito.
2: Poi, ovvio, in famiglia è molto più ampio, cioè puoi anche fare la condivisione dello spazio dell'iCloud, cioè hai molte più cose, nel senso che non è come il Family Link. Il Family Link è proprio una cosa del... proprio detta nel modo più brutto, è un controllo del GPS, cioè io so dove sei.
0: Sì, sì, sì, certo. Però sai, io mi immagino, il figlio deve andare a pallavolo, è minorenne, è vicino a casa, quindi può fare il tragitto da solo, però vuoi essere sicuro, ci sta con tutto quello che si sente oggi, ci sta un controllo, cioè io non lo vedo, a meno che non sia da squilibrati, è un controllo regolare sui minori.
1: Sì, sì.
0: Ci sta, dai.
1: Ci sta, no? Come?
0: E tra l'altro molti lo usano, eh. Hai letto i messaggi? Lo uso, è una cosa anche in condivisione con mia figlia, lo sa. No, è un...
1: Ecco, la mia domanda voleva essere proprio questa, ma secondo voi va detto al figlio che è controllato?
0: Sì, okay. Sì, dai.
1: Perché allora, sono reduce...
2: Hai due cose. Scusami Marga, vai.
1: No, al volo, io sono reduce da... Però questa è una storia completamente diversa, da un ex che mi aveva installato, scherzando, una roba, trova amici forse si dice.
0: Sì.
1: Fa così, so sempre dove sei.
0: Ma tu sei adulta.
1: Ma poi era diventato uno stalker, ecco.
0: Di minori, certo. Dove tu come genitore hai una responsabilità che va oltre al ti controllo, lo fai perché sennò ti arrestano a te.
1: Ma non avete paura, io non sono genitore, ma se voi dite ai vostri figli che li controllate tramite il telefono, non avete paura che lui raggiri la cosa, loro raggirino la cosa?
0: Ma non è un controllo cattivo, vero? È un controllo bonario, cioè per la sicurezza.
2: Che in verità è come dicevo prima, è semplicemente il GPS, quindi tu sai dov'è la persona in questo momento. Cioè tipo, io faccio l'esempio proprio delle vacanze estive, perché io ci vedo quella cosa bonaria di quella cosa lì. Cioè, prende il figlio va in vacanza da solo, parliamo sempre di un minorenne barra possa essere coi nonni o quello che sia, ok? E voglio sapere dov'è in questo momento, io apro l'applicazione e mi dà la posizione. Non è che so i fatti suoi, come può anche essere, perché tanti pensano che poi dopo fanno quel ragionamento lì tipo posso vedere i WhatsApp che manda.
1: No ragazzi, sapete perché ve lo dico, siamo stati giovani tutti. E abbiamo raccontato le balle tutti. Dove vai? Vado a dormire da Federica. E invece siete dal vostro filarino, ok?
0: Ora non lo fai.
1: Questo sto dicendo. Se tu sai che i genitori ti controlla, a quel punto lasci il telefono da Federica. Quello è il mio pensiero, la mia ansia.
0: Vabbè,
1: e vai. ragazzi, sono più questi, ci mangiano vivi a colazione, sono più furbi tutti noi messi insieme.
0: Mando un vocale, vai. Sono curioso.
3: Ciao ragazzi. Ciao. Allora, io ho Family Link da quando ho preso i telefoni ai miei figli, quindi da un paio d'anni circa.
1: Sì.
3: Molto molto comodo, vero? Peccato che mio figlio ha messo un codice che mi ha bloccato il telefono e quando siamo andati per resettarlo non lo puoi fare, perché avendo il Family Link tu non puoi più resettare il telefono. Quindi ho dovuto prendere il telefono praticamente nuovo e buttarlo via.
1: No!
3: Ho comprato il telefono nuovo, credo che il Family Link non glielo metto più.
0: Domanda.
1: Oddio!
0: Domanda. Ma se mio figlio minorenne mette un link, io le dita te le stronco se non mi dai il codice, ma stai scherzando?
1: Infatti stavo per dire, ma non l'hai scotennato vivo?
0: Ma sì, togli la pelle e la metti fuori ad asciugare.
1: Sì.
0: Scusami, adesso va bene fare i buoni,
1: sì,
0: ma sei minorenne, cioè.
1: Cosa dici, Etabeta?
2: No, è perché non ho capito per quale motivo prendere un telefono nuovo. C'è il con il Family Link, grazie a Dio, c'è un supporto che uno manda una mail al supporto e resettano il telefono da remoto per farti evitare una roba del genere. Essendo che un minorenne potrebbe farlo per difetto, non ricordarselo, eccetera, il Family Link è anche gestito leggermente da Google, con tutte poi le condizioni che uno accetta, ovviamente. Loro possono anche resettarti il telefono perché tu hai all'interno hai un Family Link, quindi c'è un supporto anche dedicato.
0: Okay,
2: è stata un po' la mossa strana che non mi tornava. Poi ovvio, se si voleva prendere il telefono nuovo al figlio, lì è un discorso diverso, che il figlio magari dice aspetta, lo blocco così ho il telefono nuovo, ci sta. Beh, dai, l'abbiamo fatto tutti.
0: Tra l'altro qualcuno scrive,
2: io mi ricordo all'epoca che dicevo sempre che il mio telefono dopo un anno non funzionava e andava da Dio.
0: Ah certo.
1: Ecco,
0: qualcuno scrive: ma dare fiducia e imparare a fidarsi, no, forse non ci siamo capiti. Questo almeno quelle, le persone diciamo coerenti, usano queste applicazioni non perché non si fidano dei figli, perché non si fidano degli altri. Cioè, quando tu vuoi sapere se tuo figlio è al campo di calcio, perché è andato al campo di calcio, e tu sei a casa, magari a un chilometro di distanza, e stai facendo le pulizie, ogni tanto dai un'occhiata, non è perché non ti fidi del figlio come priorità, ma è perché lo tieni d'occhio rispetto al mondo esterno.
1: Certo.
0: Mi sembra una cosa così brutta. Poi, giustamente, ognuno ha il suo. Io, se usato in modo, e magari Etabeta può confermare oppure no, però se usato in modo sobrio, equilibrato, può essere un buon controllo per un utilizzo sano di un mezzo che non è sano.
1: Io sono pienamente d'accordo, ci tenevo solo a dirvi che secondo me loro sono più furbi di noi e trovano un modo per raggirare. Anche perché lo so che è bonaria come
0: idea,
1: ok, e come obiettivo, ma loro lo vedono comunque come quando i genitori ci dicevano no, torni a casa alle 10, no, tu non mi vuoi bene. Lo fanno perché hanno paura di averti in giro più tardi, perché è rischioso, ma tu al momento vedi solo come dei genitori che ti odiano e non vogliono il tuo bene, punto.
0: Vabbè, i genitori lo sanno che verranno odiati prima o poi.
1: Ok, allora ragazzi, purtroppo Etabeta dobbiamo farti andare via. Una cosa importantissima: intanto grazie e ancora grazie per tutto il lavorone fatto quest'anno.
0: Bravo.
1: Sei bravissimo.
0: Bravo. Tra l'altro sappi che ho messo Family Link, so dove sei. Fai tu.
1: Che stupido.
2: Maxi, sono a comprare le 9-3 biscotto, non ti preoccupare.
0: Non mi risulta da Family Link, non mi risulta.
1: Allora, Angel, scusami, una cosa al volo. Stanno scrivendo gli ascoltatori, fra i tanti anche lo zio di un mio ex che saluto, ciao Angelo. La domanda è: per mettersi in contatto con te mi chiedono il tuo numero di telefono, ma immagino sia sul tuo profilo direct Instagram.
2: Instagram, poi io vi smisto dove volete, cioè tanto non c'è problema.
1: Quindi voi cercate, scrivetemi. Ok, quindi voi cercate chiocciola Etabeta trattino basso RC RD rimprovero CD
0: cavoli. Family Link funziona tutto questo.
1: Quindi chiocciola Etabeta trattino basso RC e poi lì in direct, a seconda della vostra taglia di reggiseno, vi sceglierà se mandarvi il numero.
0: È quello che fa da spartiacque.
1: Sì.
0: Ah,
2: Maxi, dai, su un pochettino di quella roba.
0: Io direi che questa è l'ultima puntata e sai che è quasi quasi bene così a sto giro.
1: Allora Angel, ti vogliamo tanto bene, grazie di tutto,
2: un abbraccio a tutti
1: e senti, buona estate e ci risentiamo poi per l'anno prossimo, sempre che veniamo riconfermati, perché guarda, credimi.
0: Allora ciao, definitivo.
1: Ciao Angel.
0: Ciao Angel.
2: Un abbraccio.

0: ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
1: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
2: Gioca ai mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.

0: Stanco delle solite pareti?
1: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
0: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
1: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
0: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
2: Cassoni Color.
1: Coloriamo i tuoi sogni.
3: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
4: Pronto per la prossima vacanza? Prima di partire, assicurati che il tuo veicolo sia in perfette condizioni con il Check Vacanze. Prenota subito il tuo appuntamento online oppure in showroom. Tognetti Auto, il tuo partner di servizio Volkswagen Veicoli Commerciali a Gordola.
5: Volkswagen Veicoli Commerciali.
6: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
7: Solo?
6: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
7: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
8: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
9: Tre date, un'unica grande passione. Radio 3i ti aspetta al Lido di Bissone il 13, 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
10: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: organizzati senza dir nulla agli amici, ci vediamo a casa mia e poi voilà, si festeggia il mio compleanno, matrimonio a sorpresa, quindi voilà, venite per una grigliata, in realtà oggi ci sposiamo.
1: Ma anche Maxi, visite della polizia a sorpresa.
0: Guarda, sei proprio uno stupidino. Maxi mi ha portato una persona a sorpresa della quale io non so nulla, N-U-L-L-A.
1: Ok, allora lo dico. Perché c'è questa persona che, tra l'altro, ciao Laura, benvenuta.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Laura.
1: Allora, lei ha avuto una sorpresa. Scusami. Non di matrimonio, ma dalla polizia. Giusto?
0: Scusatemi, esatto. Non so se è un clima da ridere, è una roba triste, una,
1: ma se
0: una...
1: ci fai parlare te lo diciamo.
0: E ma che base metto? Brutta, triste?
1: Terrore, polizia, armi spianate, sei in arresto.
0: Oddio.
1: Faccia sul terreno.
0: Ok, aspetta. Ok. Vai.
1: È una mattina di un sabato.
2: Giovedì.
0: Di un giovedì.
1: Festa. Però di festa.
0: Sì.
1: La nostra Laura, ignara di tutto, se la sta ronfando anche oltre un certo orario.
0: Tipo? Tipo?
2: 8:15.
0: Vabbè.
1: Vabbè, per una mamma con tre figli, scusami, se è un orario come se fosse mezzogiorno.
0: Hai tre figli? Ma quanti anni hai, scusa?
2: 32. E beh.
1: Ma hai sentito come te? 32.
0: No, nel senso.
1: Vuoi che chiamo la famiglia?
0: Non hai trovato nulla di interessante su Netflix da guardare? No. Perché? Beh, ti sei data da fare.
1: Magari l'altra cosa è più interessante.
0: No, ma diciamo? 32. Sembri una bambina, sei molto giovane, che bello. Andiamo avanti.
1: Sembri una bambina.
0: È vero?
1: No, ma.
0: Sembra una bimba.
1: Giovedì, di festa.
0: Ok.
1: La nostra Laura ignara è nel lettone che dorme.
0: Dopo l'8:15.
1: Dopo l'8:15. Aggrappata ai suoi sogni.
0: Certo.
1: Quando a un certo punto, credo, suona il campanello, ma in modo insistente.
0: Ding dong.
1: Si alza e dice, oh mamma,
0: No.
1: Per un giorno che posso dormire.
0: Amazon.
1: Laura, che non ha, forse, o forse ce l'ha, Family Link. Ce l'hai, Family?
2: Sì.
1: Figurati, ce l'ha.
0: Ah, ma aspetta, quindi si ricollega prima?
1: No, sì. No. Beh,
2: Per metà.
1: Dice, ma che cosa sta succedendo? Oltre a Family Link, da quello che ho capito, ha anche una telecamera che guarda all'esterno per vedere chi ti suona.
0: Oddio!
1: Dalla casa.
0: Esatto. Tipo film dell'orrore, hai visto un occhio dentro che ti fissava?
1: Chi c'era? Il lattaio con latte.
0: No, troppo
1: c'era
0: facile.
1: L'elettricista con la borsa.
0: Troppo facile.
1: C'era la Margherita Zanatta che chiedeva dei soldi.
0: Ma quello è più probabile, ma non è.

0: un tocitofonare ma forte, non finivano più. Guardo e fuori vedo due pattuglie della polizia e dico: cosa ho combinato adesso?
1: Zona, per intenderci?
0: Vacallo.
1: Ok.
2: Sì, il ghetto del canto
1: Ticino. Che stupido. Vacallo,
0: E niente, apro e neanche buongiorno, niente, mi dicono: signora, mi elencano il numero e mi dicono: questo numero è suo. Cioè, io mezza addormentata dico: aspetti un attimo che guardo. Guardo il telefono, era il telefono di mio figlio.
1: Oddio!
2: Quale dei tre?
0: Il più grande.
2: Il più grande.
1: Quanti anni ha?
0: Adesso ne fa 11.
1: Ok.
2: Quindi grande sì, ma grande
1: sì,
2: no?
1: Ma grande virgolettato, grande.
0: Il più grande dei tre.
2: Sì, sì, sì.
0: E io gli dico: sì, è di mio figlio. Perché? Mi dice: no, perché ci sono tipo 20-30 chiamate effettuate al pronto intervento e si sentiva un bambino che parlava.
1: Oddio.
0: E cosa gli dici?
2: Premetto una cosa. La parlata del bambino, adesso provo a imitarlo, è tipo:
1: in che senso?
2: Non spiccica una parola, fa versi.
0: No, ma aspetta, senso. Però non ha chiamato il grande.
1: No, Maxi, scusami.
2: Hai ragione,
1: no.
2: Hai ragione.
1: Scusa, no. Allora, ogni volta sembro quella che non capisce. O mi parli di un bambino di 11 anni.
0: Allora.
1: Pensavo che avesse dei problemi, infatti dicevo:
2: hai
1: poverino.
2: Ragione, hai ragione.
1: No. Ah, specifichiamo.
2: Perché il bambino piccolo.
0: Esatto. Ha preso il telefono del grande.
1: Sì.
0: È che il telefono del grande è bloccato con Family Link.
1: Ah.
0: E quindi lui provava a sbloccarlo, anziché sbloccarlo, chiaramente.
1: SOS emergenza.
0: Esatto.
1: Oh.
0: Però ha fatto una cosa come 20-30 chiamate.
1: E cosa raccontava la polizia?
2: Quello che ti ho appena detto.
0: Esatto.
2: Questo. Che nella sua testa chissà cos'è. Ma
1: la esatto. Polizia è arrivata dicendo
0: no. Io dalle telecamere, quando poi se ne sono andati, vedo che erano due pattuglie, mi hanno circondato la casa. Hanno chiamato, hanno citofonato, perché ho i miei genitori sopra. Hanno citofonato anche a loro.
1: Oddio.
0: Mia mamma, convinta fosse mia figlia, perché continuavano a suonare, lei ha questo vizio, apre, si trova la polizia davanti alle 8:15 del mattino, poverina sbiancata.
2: Sì.
1: Eh no, beh certo, ragazzi.
2: È uno spavento, eh.
1: Se buongiorno si vede dal mattino.
2: Ma allora, è una cosa che ha fatto solo quella volta lì? È una cosa che ha fatto più volte?
0: Allora, con il telefono di mio figlio è già la seconda, terza volta. È che poi chiaro, loro attaccano e lui riprova.
1: Ma chiaro.
0: L'ambulanza, quando l'ho beccato, il problema è che lui si nasconde quando lo fa.
1: Ah, quindi, scusami, sì. Gianni Abbassa, quanti anni ha il piccolo?
0: 3 anni.
1: Quindi lui non lo fa per sbaglio?
0: No.
1: Lui ne è consapevole.
0: Lui vede che uno attacca e lui rischiaccia.
1: Però mi ha sì. Perché non me l'hai portato qui?
2: Perché sennò sarebbe stato
1: se no avrebbe portato la polizia. Senti, ma adesso, ma non possono segnare i vostri numeri alla police?
0: Ma
1: perché
0: sicuro,
1: sennò
0: sicuro ormai il numero è segnalato. E ci hanno chiesto il documento a me e mio figlio.
1: Sì.
0: E basta, spero che non mi chiamerà nessun altro tipo di.
1: No, il problema è che se hai un'urgenza o un'emergenza vera. A sto punto
0: no,
1: chiami, non ti filano, ti stringono.
2: Però posso dire.
0: Dopo.
2: E dopo sì, esatto. No, posso però fare una postilla
1: ovvio,
2: seria.
1: Ovvio.
2: Posso fare i complimenti comunque alle autorità?
1: Sì, è vero.
2: Perché se si tratta di minori, ormai lo sappiamo, la sicurezza è al massimo, e da qui sì. Torniamo.
1: Bravo, bravo, è vero.
2: Sono arrivati. Perché dicono: ma come? Si dà una voce di un bambino, continua a chiamare, c'è qualcosa che non va.
1: Certo.
2: Può sembrare, adesso fa ridere, però è buona.
1: Come bravo, Maxolins. Sì, sì. Sì, perché magari non puoi permetterti di dire nulla. Chiami e basta e stai zitto.
2: Capisci?
1: Si sentono i rumori di sottofondo, ecco.
2: Allora, questo è per
1: sì,
2: dire cosa,
1: sì.
2: Visto che ci ricolleghiamo a Family Link, che vedi, in questo caso c'è una mamma con 3 figli che giustamente usa questa applicazione, perché con 3 figli vuoi capire un po' com'è la situazione.
1: Per forza.
2: Io credo, Laura, soprattutto per i tempi di utilizzo del telefono, presumo.
0: Per i tempi e per il tipo di applicazione, perché adesso lui, se vuole scaricare un'applicazione, prima deve avere il mio consenso.
2: Anche quello è importante. Metti che scarica un'applicazione un po' vieté o comunque non adatta ai bambini, lei lo sa. Però in questo caso, avendo Family Link, cosa fa? Scatta direttamente, se non riesce a sbloccarlo, al soccorso.
0: È come se, come quando tu hai il telefono, non riesci a sbloccare con il PIN, quindi tu puoi fare o prendi la fotocamera o chiami il pronto intervento. È
2: okay.
0: Proprio bloccato il telefono.
2: Sì.
0: In questo caso, siccome io ho dei limiti, ho messo dei limiti giornalieri, Lui ha beccato quando il telefono era bloccato,

0: e quindi scatta, non è che aveva sul... molte opzioni, ecco.
1: Ma poi cosa ti ha detto? Questo è un curioso, la polizia cosa ha detto? Fa niente signora, prendiamo dei provvedimenti, cioè qual è l'iter dopo, una volta che sono venuti in casa?
0: No, niente, l'unica cosa che hanno detto è che è chiaro, era un minorenne, sentivano solo lui, non sentivano altro sotto, quindi lui, loro pensavano magari anche che era da solo il bambino.
1: Certo.
0: E quindi niente, mi hanno detto solo semplicemente di stare più attenta, che comunque ormai è segnalato, e documenti, chiaro.
1: 3 anni è già segnalata la polizia.
2: Ma aspetta, in che senso è segnalato, scusa?
1: E il numero sarà segnalato come possibile errore o no, immagino.
2: Scusatemi, sto ascoltando, sì.
1: Cosa le... Tra l'altro qualcuno...
2: Dicono che hai la voce che ricorda la Pellegrini, lo sai?
1: Sei la nuotatrice.
0: Magari nella vita passata lo
1: era la Pellegrini, la Federica, giusto si chiama?
2: Federica Pellegrini,
1: Federica
2: sì.
1: Pellegrini. Poi, quanto è costata l'uscita della polizia? Questa è una domanda che mi sono fatta anch'io.
2: Anch'io me lo stavo chiedendo, lo sapete?
0: Ma in realtà non mi è arrivato, almeno al momento non mi è arrivato niente.
1: Ma è arrivato dopo mesi. sei malefico.
0: Okay, diverse volte ho chiamato la polizia da quando sono lì, non mi è mai arrivata una fattura, sinceramente.
2: Ma va?
1: Magari capendo
0: non
1: la situazione.
0: Però dipende. No, ma non solo per il fatto del bambino, in generale non mi è mai arrivata.
1: Ok.
0: La fattura, dopo non so se dipende anche dal tipo di intervento, non lo so.
1: No, infatti è una domanda che mi facevo.
2: Amici, io devo andare in pubblicità, vi avviso.
1: Allora,
2: proprio,
1: andiamo in pubblicità,
2: cioè
1: canzone.
2: Musica, canzone, pubblicità.
1: E poi la salutiamo, dai.
2: E poi ti salutiamo, okay. Dai. Comunque hai fatto bene. Ma non avevi detto che avevi un regalo per noi, scusa?
0: Sì.
2: Parliamo delle cose
0: qua.
2: Parliamo delle cose.
1: Sai che è una scroccona, ma così forte.
2: Una cosa me l'ha rimasta.

0: amici in affitto, solo su Radio 3.
1: Anche perché le altre radio non li hanno voluti.
2: Nuovo spot Honda CR-V Full Hybrid, vai!
3: Design audace, trazione integrale AVD e 960 km di autonomia, 8 anni di garanzia, premio 5.000 franchi e leasing 1,9%.
2: Allora?
3: Vado a comprarlo!
4: Nuovo CR-V Full Hybrid, impossibile resistere! Un salotto con tetto panoramico, Honda Sensing 360 e un baule di oltre 1.700 litri. Scoprilo nei garage Honda, Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Se non fosse per l'insegna fuori, non diresti affatto che è una carrozzeria ordinata, spaziosa, accogliente e all'avanguardia, diversa. Melis Carrozzeria si è completamente rinnovata per offrirti un servizio ancora più completo ed efficiente, nel rispetto delle norme vigenti. Melis Carrozzeria, una piccola impresa locale mossa da una grande passione. Il team Melis Carrozzeria ti aspetta a Novazzano, via Resiga 14.
6: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
7: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.
8: Due propulsioni, zero compromessi. Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid. Scopritela ora da Amag e approfittate di uno sconto di 10.500 franchi su tutte le varianti di equipaggiamento. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
9: Volkswagen.
10: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
11: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
12: Momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1.000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1.000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
13: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno, esclusi modelli a prezzo netto.
14: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
15: eau de toilette Davidoff Cool Water Uomo 125 ml a soli 32,90 franci invece di 107,90.
14: Ottos. A Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta. Sempre vantaggioso.

0: fermi, fermi tutti, lo dicono anche Madame Marrakesh. Diteci se volete qualcosa. Sì, il regalo che ci ha portato la nostra Laura. Laura, buongiorno.
1: Harry, buongiorno.
2: Harry, buongiorno.
0: Abbiamo poco tempo, purtroppo, ragazzi.
2: Sì.
0: Eccoci.
2: Allora, ha un sacchetto. Ha due sacchetti. Due sacchetti.
0: Sì. Ah, grazie.
2: Vengo io, vengo io.
0: Per chi si fosse perso l'intervento precedente, Laura ha riportato una storia del terrore dove ha aperto la porta al mattino presto di sabato, c'era la polizia fuori, due pattuglie, perché il bambino ha fatto la chiamata dal telefono. Ecco, quindi...
2: Cosa?
0: Stai prendendo un regalo?
2: Sì, c'è un libretto al portatore per Maxi B. Roba di banca per me.
0: Aspetta.
2: Tu che regalo hai?
0: Oddio, ma che bello!
2: Ma tu ce l'hai diverso da me?
0: Sì!
2: Non è della banca?
0: No!
2: No, il tuo cos'è?
0: Io ho un portachiavi con scritto Margherita con le cuffie e il portapassaporto?
1: Portapassaporto, sì.
0: La felicità non è una destinazione, è un viaggio!
2: Io ho un'altra frase.
0: Che frase hai?
2: La felicità non è una destinazione, è lavorare senza la Marghe. Giusto? Giusto. Brava Laura, vedo che... Brava!
0: Questo era bello.
2: Però bello, guarda, c'ha il nome davanti.
0: L'ho visto!
2: Perché mi hai scritto Marghe anche a me?
1: Ma non è vero.
0: Allora ragazzi, dobbiamo chiudere. Laura, bello. Ma che bello, grazie.
2: Senti Laura, ma
1: grazie a voi.
2: Perché qua leggo boutique, ma è una roba che fai tu?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Come li fai tu?
1: Li faccio io, sì, sì. A tempo perso per il momento, ma li faccio io.
0: Ma scusami, mi hai fatto benissimo. Pensavo l'avessi preso in un negozio.
2: E anche io, no, perché vedo proprio l'ufficialità.
0: Scusatemi, no, è un po' di ASMR.
2: È dentro. Ma scusa, come ti trovo? Cioè, hai un...
1: Instagram, Facebook.
0: Ma dici, tesoro, pubblicizzati un attimo. Com'è il profilo?
1: Lima di Laura.
2: Lima.
0: No, allora senti, non ti sai pubblicizzare, lo faccio io perché lo sto leggendo dal tuo biglietto da visita.
2: Fallo.
0: Sì, ma tesoro, trovati però un agente che ti sponsorizzi. Sì,
1: ovvio.
0: Allora, cercate la nostra Lauretta su Instagram, @24.lima.24.
2: Mazzate.
0: Perché 24?
1: Perché questo progetto è nato nel 2024.
0: Ah! Bello.
1: Lo facevo già prima, ma proprio quando ho aperto la pagina era il 2024.
0: Quindi lei ovviamente ci aveva dato una pagina che non esisteva. Bene, bene nella promozione, Lauretta. @24.lima.24 ancora il numero. Ma che belle cose, cioè, ma proprio da regalini da fare. Sì.
2: Ma sempre From Vaccallo o in un'altra sede?
1: Sì.
2: Sempre From Vaccallo, quindi in mezzo al ghetto tu.
1: Sempre lì.
2: Mentre in turno la polizia, esatto. Ho capito.
1: Tu pensa quando l'altro giorno grandinava.
0: No, sì, vabbè.
1: Fantastico.
0: Allora, tesoro, ascolta, noi ti lasciamo andare, salutaci i tuoi bambini.
2: Vogliamo chiamare già la polizia direttamente da qua?
0: Stavo per dirti, comincio a chiamarli già, che tanto sicuramente li succede. E mi raccomando, @24.lima.24 Maxolis. Non possiamo chiudere così, lo sai, dobbiamo chiudere sempre solo con
3: un cliente che vuole sapere per suo figlio che canta tutte le mattine la canzone che va in diretta in radio, che si chiama O come mai, e non la riescono a trovare su YouTube perché il figlio continua a cantare questa canzone. Mi ha detto se potevo chiedertelo.
2: Oggi la cantano associazioni madre disperate perché mio figlio mi ruba il telefono e chiama a caso gente che non dovrebbe. Grazie.
0: Grazie Laura. Amici.

0: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
1: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
2: Da New It Sport ogni giorno vi aspettano nuove proposte per il pranzo. Un menù fresco, vario e sempre diverso, con specialità di carne pensate per una pausa gustosa e piacevole. Qualità, rapidità e sapore. Venite a scoprirci. New It Sport, Campo Pian Scairolo, via Garavegia.
3: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.

0: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
1: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
2: Con 30 anni di competenza nella propulsione elettrica e 10 modelli diversi, Toyota possiede una delle più vaste offerte completamente elettriche in Svizzera. Scopri subito tutti i modelli ai Toyota Electric Days dal 6 al 13 giugno. Con un po' di fortuna puoi vincere un viaggio in Giappone. Passa a trovarci, fai una prova e vinci!
3: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
4: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorla, c'è!
5: Il 13, il 18 e il 24 di giugno cosa succede?
6: Potrete vedere la partita della nazionale svizzera
5: al Lido di Bissone in compagnia di Radio 3. Dove? Ovviamente c'è la musica firmata Radio 3. C'è l'intrattenimento firmato Radio 3, ma soprattutto ci sono i gadget.
6: Costumi, cappelli e figurine.
5: È vero, album di figurine. Attenzione! Figurine di chi?
6: Degli speaker di Radio 3
5: e non solo, c'è anche quella rara. Ti aspettiamo al Lido di Bissone il 13, il 18 e il 24 di giugno. Musica dalle 18 fino alle 24.
6: Forza Svizzera! Svizzera.
7: Sono le 9:58 minuti, buongiorno.
8: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. da oltre 75 anni. Qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
9: Ticino News.
10: Alessandro Cocca al microfono. Mercato dell'alloggio, i nuovi affitti aumentano ancora in Svizzera, a Lugano l'aumento mensile più forte. Giorgio Doninelli.
11: Il costo dell'affitto si conferma in aumento in Svizzera. In maggio le pigioni degli appartamenti nuovi o nuovamente affittati sono aumentate dello 0,2% su base mensile e addirittura del 2,5% rispetto a 12 mesi prima. È quanto emerge da un indice elaborato dal portale di annunci immobiliare Ungate in collaborazione con la Banca Cantonale di Zurigo. In Ticino la progressione annua è stata del 2,2%, dunque leggermente inferiore alla media nazionale. Lugano presenta il secondo incremento più marcato fra le 8 città prese in considerazione, più 4,5%, superata solo da Lucerna, ma guardando alla variazione mensile risulta quella con la crescita maggiore, più 1,7%, con un indice che ha raggiunto il suo massimo a 114,3 punti.
10: Il Consiglio degli Stati ha approvato le proposte della conferenza di conciliazione sul finanziamento della 13ª VS. La soluzione adottata è di tipo misto, prevede sia un aumento delle deduzioni salariali sia un incremento dell'IVA. Il sì della Camera dei Cantoni era scontato, le proposte scaturite dalla conciliazione ricalcano infatti la soluzione sostenuta dai senatori. Il nazionale, che si pronuncerà mercoledì prossimo, invece sempre difeso la variante basata esclusivamente sull'aumento dell'IVA. Alle persone sovraindebitate sarà invece concessa una seconda opportunità per condurre una vita senza debiti in modo indipendente. Lo ha stabilito il Parlamento. Le persone sovraindebitate potranno veder cancellati i propri debiti dopo un periodo di 3 anni a condizione di limitarsi al minimo vitale e di versare il resto del proprio reddito ai creditori. Inoltre avranno il diritto di dichiarare fallimento una sola volta nella vita. Il Parlamento ha aggiunto questa clausola per evitare abusi. Il dossier è pronto per le votazioni finali. La borsa svizzera apre invece in ribasso la penultima seduta della settimana. L'indice dei valori guida SMI segna 13.415 punti, in flessione dello 0,36% rispetto a ieri. Gli investitori si mostrano prudenti in attesa della decisione della Banca Centrale Europea sui tassi, atteso un aumento del costo del denaro di 0,25 punti.
8: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
1: Infotraffico.
10: Guidare con prudenza tra la galleria di San Nicolao e quella di Grancia a causa di oggetti sulla strada.
9: Buongiorno Ticino, state ascoltando Lolly Day, 2 ore insieme tra ospiti, storie e tanta voglia di stare bene.

Buongiorno, buona mattina, buon giovedì 11 giugno. Stavo guardando la nostra posta dove riceviamo le mail, c'è scritto SD, allora mi stavo chiedendo, ma sta per Sasha Dal Colle? SD? Cosa potrebbe significare? Sono Deandro? No, studio diretta, dai. Sono la Lolly con voi fino a mezzogiorno anche oggi. In questo giorno, niente, un giorno come un altro. C'è un vento pazzesco qua. A casa mia era ancora più forte. Volavano via anche le idee stamattina. Che non è un male ogni tanto, no? Fare un reset. Resettiamo. Dalle 11 con noi la Sabi. Sabi, Ferreri Martucci, che viene a parlarci di benessere. Well-being coach, la chiamiamo così, eh? È giusto? Poi per noi resta la Sabbia, ovviamente con l'articolo davanti. Dai che sono le 10:04, il sole è alto nel cielo, il vento soffia, sta pulendo un po' tutto, dicevamo, sia il cielo che l'aria che i pensieri. Spero che ovunque voi siate in questo momento sia tutto a posto. Buongiorno.

Siamo all'inizio del 2000 con questa Cry Me a River, Justin Timberlake. Mi ricordo che riecheggiava nelle feste di Lugano al Conza. C'erano delle feste tanti secoli fa, non so ora se ci sono ancora, però avevo questo ricordo. Io andavo al liceo, quindi tantissimi anni fa, veramente tanti. Sono le 10:09, dicevamo attenzione al vento, ve lo ha già detto Alessandro Cocca, però c'è qualcosa in autostrada tra la galleria di San Nicolao e il tunnel di Grancia, quindi siamo in direzione nord. Oggetti sulla strada in quel tratto, quindi prestate molta attenzione se state passando da quelle parti in direzione nord, appunto tra la galleria del San Nicolao e il tunnel di Grancia, segnalano oggetti sulla carreggiata.

shelter

0: City Lights. Beh, da un po' che non vedo le luci della città, ma perché? Perché ormai c'è talmente tanta luce la sera, cioè ieri alle 21 e qualcosa c'era ancora il cielo chiaro, e quindi per vedere il buio del cielo e le luci della città devi veramente stare sveglio fino a tardi, cosa che non sono più in grado di fare, veneranda età. No, anzi, dormo come un adolescente ultimamente, tantissimo, tantissimo. Allora, cosa volevo dire? Non mi ricordo più, e questo non è un male, ve l'ho detto, il vento, oltre a purtroppo innervosire alcune persone che non lo sopportano, a me confonde tantissimo, quindi non mi ricordo più niente. Basta, finito.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Stai ascoltando La Lolli.
1: Oh, that's epic! La nuova Skoda Epic è finalmente arrivata! Scoprila in anteprima esclusiva il 18 giugno da Tognetti Auto a Gordola. Food truck e musica renderanno la serata davvero epica. Info e registrazione su www.tognetti.ch.
2: Skoda.
3: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
4: Marino Bernasconi.
3: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
5: Basta zanzare e reti che si strappano. Da Bredobau Curvo Tecnica è arrivata la zanzariera con rete antitaglio, pensata anche per gli animali domestici. Massima resistenza, sicurezza totale. Adesso puoi stare tranquillo. Scegli Bredobau Curvo Tecnica. A Camorino, via I Campisch 30A.
6: Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio, il tuo partner nella regione, per una protezione a 360 gradi.
7: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
8: Nuova Kia EV2. Piccola fuori, sorprendente dentro. Agile in città, elettrica ogni giorno, fino a 453 km di autonomia. Fino al 30 giugno è tua a soli 27.000 franchi. Vieni a scoprirla a Noranco da...
9: Qualità senza compromessi. Approfitta ora da Liber di 10 anni di garanzia su tutti gli elettrodomestici. Liber.
10: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
11: Nel momento del bisogno, meglio scaricarsi del problema.
12: Quando serve una soluzione che ti liberi dai problemi, scegli Caviezel. Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, diagnosi con ricerca guasti, analisi anomalie, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
13: Caviezel canalizzazioni a quartino. Info e contatti caviezel.swiss.
14: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
15: Allora, dove vi porta quest'anno l'estate?
14: Ma da Amag, ovviamente.
15: Da Amag?
14: Sì, agli Amag Summer Days, con in palio premi fantastici e offerte estive imperdibili.
15: Mettete in moto l'estate con gli Amag Summer Days. Assicuratevi offerte imperdibili e la possibilità di vincere premi per un valore complessivo di oltre 37.000 franchi. Sabato 13 e 20 giugno presso tutte le filiali Amag partecipanti. Maggiori informazioni su amag.ch/summerdays.
16: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

2017 questa canzone Versace on the Floor, pensate, quasi 10 anni fa, quasi, è impressionante. Io sono sempre colpita da quanto il tempo se ne vada così velocemente. Buongiorno caro Pino, buona mattina a voi, a te insomma, buon tutto. Devo ancora ascoltare il vocale, poi il buongiorno al nostro amico Ghi da Ascona, che è carichissimo, ci ha mandato tante foto bellissime e grazie insomma per farci iniziare la giornata con un sorriso grande grande. Ora, un gruppo che piace sia ai grandi che ai piccini ed è sempre un grande successo un loro concerto, sono i Pinguini Tattici Nucleari.

universo. Un po' di informazioni per quanto riguarda la viabilità, ce ne sono un paio da condividere con voi. Ritorniamo in autostrada in direzione nord tra la galleria di San Nicolao e la galleria di Grancia, segnalano ancora una volta oggetti in mezzo alla strada, mentre nel Sopraceneri l'aeroporto di Locarno e Contone il traffico al momento risulta un po' congestionato.

0: con ospiti e musica, la mattina di Radio 3 ha un ritmo in più.
1: I saldi cominciano adesso da USC con fantastiche offerte. Risparmia dal 30 al 70% su molti guanciali, piumini e trapunte. E dal 50 al 70% su molti materassi. USC.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Pronto per la prossima vacanza? Prima di partire, assicurati che il tuo veicolo sia in perfette condizioni con il check vacanze. Prenota subito il tuo appuntamento online oppure in showroom. Tognetti Auto, il tuo partner di servizio Volkswagen Veicoli Commerciali a Gordola.
4: Volkswagen Veicoli Commerciali.
5: Tre date, un'unica grande passione. Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 13, 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3.
6: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
7: Centro Serramenti Ticino.
6: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.

Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique

0: La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
1: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
2: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro, supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.
7: Questa è Radio 3i.

di calcio, la prima partita stavo vedendo Messico-Sudafrica alle 21 ora nostra, e stavo vedendo un pochino le probabilità di vittoria che stanno girando in rete. Sono allora 21% degli utenti dice che pareggiano, il 67% dà vincente il Messico, mentre il 12% dà vincente il Sudafrica. Così poco, io non so perché a naso davo il Sudafrica come una squadra forte a calcio, proprio, magari sto sbagliando completamente. Mentre ecco, il Messico non saprei così a naso capire o captare quale potenza possano avere sui campi da calcio. Però vedremo alle 21 come comincerà questo viaggio, che durerà praticamente più di un mese, fino al 18 giusto luglio, l'ultima partita in quel di New York, la partita finale, partita di chiusura. Tra l'altro c'è qualcuno che si è organizzato per andare a vedere questi mondiali, malgrado sia un periodo un po' difficile questo per viaggiare oltreoceano, però ci sono proprio gli appassionati che non si fanno spaventare da niente e da nessuno. Beh, noi seguiremo i mondiali con Sombrero, la trasmissione dedicata proprio ai mondiali di Radio 3i, in onda dal 15 giugno al 17 luglio, dalle 7 alle 10 di mattina.

Che bello capirci qualcosa e scrivere messaggi come Fabrizio. Io invidio, lui dice Lolli, io dico che a Naso si è raffreddata per dare vincente il Sudafrica, e poi gli faccio ma perché il Sudafrica è una squadra debole, e lui dice non proprio debole, ma il Messico gioca in casa e il fattore campo può incidere, poi sulla carta è anche più forte. Grazie per queste dritte. A proposito, quando giocherà la Svizzera, le partite della Svizzera le potrete seguire al Lido di Bissone con Radio 3i, sempre ovviamente in occasione del mondiale, delle partite di calcio della nazionale svizzera. Ci sarà musica, allegria e ovviamente noi con tanti premi e tanti gadget, quindi se avete voglia di seguire le partite della Svizzera raggiungeteci al Lido di Bissone, saremo lì. Aperitivo, dipendenza dell'orario ovviamente, e un po' di festa in compagnia.

0: Fermo lì, c'è la pubblicità. La Lolla torna subito.
1: Con 30 anni di competenza nella propulsione elettrica e 10 modelli diversi, Toyota possiede una delle più vaste offerte completamente elettriche in Svizzera. Scopri subito tutti i modelli ai Toyota Electric Days, dal 6 al 13 giugno. Con un po' di fortuna puoi vincere un viaggio in Giappone. Passa a trovarci, fai una prova e vinci!
2: New Hit Sport è il posto ideale per pranzo, cena ed eventi personalizzati con DJ set, specialità di carne, cucina curata, ampi spazi e zona riservata. Con la bella stagione, area ristoro e buvette durante gli eventi Football Club Paradiso. New Hit Sport, campo Pian Scairolo, via Garavegia. Vi aspettiamo!
3: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano, Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
4: Dal 20 maggio al 20 giugno al Casinò di Locarno arriva Sblocca la Fortuna. Entrando almeno 10 volte durante il periodo dell'evento potresti vincere 5.000 franchi in contanti. Più entri, più ti avvicini alla fortuna. E ricorda, l'ingresso al Casinò di Locarno è gratuito e non vi è alcun obbligo di gioco. Maggiori info su casinolocarno.ch.
5: Questa settimana alla Migros 30% su tutti i cornetti Fan in confezione multipla a partire da due pezzi. Scopri di più su migros.ch.
6: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia. Senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
7: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
8: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
9: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
10: Ah, lo so. Il traffico.
9: No, dai. Altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
10: Ah, lo so. Il tramonto.
9: Ma no! Vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
10: Vabbè, ma così è troppo facile.
9: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
10: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
9: Chiamala Trapletti pittori.
11: Sono le 10:59 minuti.
0: Ticino News.
12: Ben ritrovati da Giorgio Doninelli. Riorganizzazione del traffico merci. L'FFS prendono posizione dopo quelle che definiscono notizie false o incomplete che hanno alimentato insicurezza nel personale. Alessandro Cocca.
13: Le ferrovie difendono la riorganizzazione del traffico a carri isolati annunciata il 19 maggio, definendola necessaria per garantire il futuro del trasporto merci su rotaia e ridurre le perdite economiche. Secondo l'azienda, senza questi interventi il rischio sarebbe una forte diminuzione del traffico ferroviario merci ed il trasferimento di circa 1 milione di camion all'anno sulle strade svizzere. In Ticino sono coinvolti circa 40 collaboratori sui 200 interessati a livello nazionale. L'FFS ricorda nella nota che non sono previsti licenziamenti ai dipendenti, verranno offerte soluzioni alternative tra cui trasferimenti interni, impieghi presso Tilo o percorsi di riqualificazione professionale. La sede dei macchinisti di Chiasso, viene poi specificato, sarà soppressa dal 2027, mentre resteranno operative le strutture di manovra e l'officina di manutenzione. L'azienda respinge poi le accuse di un progressivo indebolimento della presenza in Ticino, ricordando gli investimenti in corso come il nuovo stabilimento ferroviario di Arbedo Castione e la centrale del Rito. Vitom oltre ai 260 posti di lavoro creati negli ultimi 5 anni. Smentite infine le voci su licenziamenti, cessione del sito di Chiasso, opportunità immediate presso SBB Cargo International, ribadendo di agire nel rispetto del contratto collettivo di lavoro. La nota si conclude con la richiesta di una copertura mediatica equilibrata che tenga conto, si legge, di tutte le posizioni coinvolte.
12: Il Consiglio di Stato ha approvato l'aggiornamento del piano forestale cantonale, strumento di pianificazione che delinea gli indirizzi della politica forestale cantonale per i prossimi decenni. Il nuovo piano, si legge in una nota, nasce dalla consapevolezza che il bosco sta attraversando una fase di trasformazione che in futuro lo porterà a confrontarsi con sfide complesse, tra cui l'aumento delle temperature, la crescente frequenza di eventi estremi, nonché le sempre maggiori pressioni legate all'utilizzo del territorio. A questi fattori si aggiunge la necessità di promuovere una gestione forestale economicamente sostenibile che valorizzi il legno quale risorsa locale. Il Consiglio di Stato invece oggi ha approvato l'iniziativa cantonale ticinese depositata nel settembre del 2024 che chiede all'Assemblea federale di parificare un periodo di protezione contro il licenziamento per le mamme adottive, parificandole quindi ai diritti delle madri biologiche. Da domani l'Unione Europea attuerà un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. Secondo il commissario UE competente, si tratta di una grande riforma della migrazione. Anche la Svizzera, in quanto membro degli accordi di Schengen e Dublino, ne adotterà alcune parti. Il patto potrebbe portare all'abolizione dei controlli alle frontiere nello spazio Schengen. Sport in chiusura, poche ore dall'inizio dei mondiali di calcio, il patron della FIFA Gianni Infantino in conferenza stampa ha risposto alle critiche che hanno accompagnato l'avvicinamento alla manifestazione. Il vallesano ha giudicato sfortunato l'episodio dell'arbitro somalo respinto dalle autorità statunitensi nonostante un visto valido, ha elogiato l'impegno e il coinvolgimento di Donald Trump e sul caro prezzi ha puntato il dito sui siti di rivendita.
0: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
12: Via Swiss segnala traffico congestionato in entrambe le direzioni fra l'aeroporto di Locarno e Cadenazzo.
0: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan. Previsioni del tempo.
12: A sud delle Alpi oggi in prevalenza soleggiato nonostante alcuni annuvolamenti che torneranno nuovamente questa sera, e a basse quote invece la temperatura massima sarà di 26 gradi.

0: Guarda quanto è bella, non che di solito non lo sia, però oggi non so cosa sia successo, c'è qualcosa in più, la nostra Sabina Ferreri Martucci, la nostra well-being coach.
1: Ma che accoglienza, ecco. Cioè qui proprio l'autostima cresce esponenzialmente.
0: Ho solo detto quello che fai, è la nostra
1: fantastica
0: coach del benessere. Come stai, Sabina?
1: Bene, guarda, sono un po' la voce nasale, tipo un po'.
0: Ma sei raffreddato alla solita allergia?
1: Ho avuto un po' di... i piccoli, sai, mi portano a casa
0: qualche
1: tutti
0: virus.
1: I microbi, ma fa niente.
0: Sì, che tu fai danza con i più piccoli, hai avuto il saggio,
1: sì, sì.
0: Quindi
1: tra figli e allievi una bella carica di microbi.
0: Tra l'altro la Sabbia ha fatto un saggio bellissimo.
1: Grazie.
0: Vuoi raccontarci un pochino la trama?
1: Volentieri, no, anzi, tra l'altro voglio ringraziare anche voi, perché Radio 3i, devo dire, è sempre al mio fianco con le voci narranti. L'anno scorso era toccata a te.
0: Giusto, è vero.
1: Ringrazio Valerio Ventura che ci ha appunto fatto da voce narrante. Bravissimo.
0: Meno male, se no glielo
1: sì.
0: Diciamo.
1: Poi lui ha questa voce così calda che ci ha accompagnato.
0: Le mamme erano soddisfatte,
1: soddisfattissime. E quest'anno abbiamo portato in scena Mary Poppins.
0: Bello.
1: Che è un cartone che io amo in realtà, perché secondo me il messaggio che ha è molto di più di quello che è semplice leggere tra le righe. E tanti bimbi, tanti ragazzi pensa che non lo conoscevano.
0: No.
1: Perché è un po' dei nostri tempi.
0: Sì. Al sabato sera alla televisione svizzera c'era Mary Poppins.
1: E quindi ti dico, mi ha anche sorpreso un po' questa cosa. È stato bello raccontargli un po' questo viaggio in questo mondo fantastico, che però riportava poi alla realtà.
0: Certo.
1: Perché con un poco di zucchero la pillola,
0: va giù.
1: E non è, cioè, è proprio stato bello, è stato magico. Poi l'abbiamo fatto a Chiasso, al Cinema Teatro di Chiasso, che ha un'atmosfera proprio teatrale.
0: Molto bella, molto bello.
1: Bello, è stato tutto bellissimo, è andato tutto bene e appunto ringrazio sia gli allievi che i genitori che ci hanno accompagnato in questo viaggio di quest'anno.
0: Brave ragazze.
1: Adesso pronti per l'anno prossimo.
0: Prossimo, hai già scelto?
1: Abbiamo delle idee.
0: Ok, ci farà sapere.
1: Assolutamente.
0: Tra l'altro sorridevo, ma non per prendere in giro il tema, perché è bellissimo Mary Poppins. Ogni tanto con la mia figlia più grande diciamo: Mary Poppins ti insegna cosa? Che se hai una difficoltà devi riempirti di dolcetti, no? Mi diceva lei. Questo è un pensiero di una quindicenne, ovviamente.
1: Questo è un modo di leggere appunto il film di Mary Poppins, la trama di Mary Poppins.
0: Scherzi a parte, dai, è bellissimo, veramente molto molto bello. Allora Sabi, veniamo alla puntata di oggi, che sarà l'ultima, ahimè, di questa stagione.
1: Che è passata velocissima.
0: È volata, è proprio evaporata.
1: Vero,
0: forse più delle altre. Secondo
1: sì,
0: me, è vero?
1: Almeno io ho questa percezione. Poi sì, magari qualcuno mi dice: per me è stato un anno lunghissimo.
0: No,
1: in
0: sta
1: realtà,
0: volando.
1: Per me è volato, ma vuol dire che è stato bello perché siamo stati ricchi di impegni.
0: Speriamo che sia per quello, dai.
1: Sì, assolutamente, assolutamente.
0: Di cosa parliamo oggi, Sabi?
1: Oggi vorrei parlare un po' di questo tema, perché molto spesso lo sento, magari attraverso i social, qualche articolo di giornale, dove ti dicono: ma se tu vuoi tanto una cosa, se tu la desideri così tanto, guarda che il cielo ti risponde e accadrà.
0: È vero, la sento anch'io questa cosa, me la dicono.
1: Ma secondo voi è davvero così semplice? Per esempio, non so, io adesso decido che domani voglio vincere le Olimpiadi.
0: Ok.
1: E allora oggi passo tutta la giornata a visualizzarmi sul podio, quindi tutta la giornata la mia testa è focalizzata, io sono sul podio, ho vinto. Secondo voi domani arrivo con una medaglia?
0: A naso, visto che uso il naso, no. Secondo me è difficile,
1: diciamo, è un po' difficile, ma attenzione, perché un pochino di verità in tutto questo concetto c'è.
0: Ok.
1: Perché assolutamente il nostro pensiero aiuta il risultato, lo sostiene. È chiaro che c'è un percorso in mezzo, quindi non è proprio sì, lo voglio, arriva. Bisogna fare passo per passo per arrivarci. È chiaro che il nostro cervello, nel momento in cui noi pensiamo a un sogno, che poi i sogni sono fondamentali per andare avanti, per migliorarsi, per crescere,
0: sì,
1: comincia a aiutarci e a selezionare ciò che è di nostro interesse in quel momento.
0: Ok.
1: Quindi, per esempio, non so se ti è capitato, decidi di comprare una macchina. Caspita, il giorno dopo vedi solo quelle auto in giro.
0: Sì,
1: e non è che sul mercato o per strada ci sono più di quelle auto.
0: Hai ragione.
1: Ma perché il nostro cervello è fantastico, fa qualcosa di straordinario e seleziona per noi le informazioni utili per noi in quel momento. Quindi appunto, volevo una Fiat, caspita, tutte Fiat. Volevo la macchina verde, e vedo tutte macchine verde.
0: O se il tuo principe azzurro ha quella macchina, vedi solo quelle macchine,
1: esatto,
0: e pensi che sia lui che sta
1: passando. È proprio un filtro che il nostro cervello attiva per sostenerci nel nostro percorso. Stessa cosa accade con gli obiettivi, cioè se io appunto decido che voglio fare una vita un po' più sana, chiaramente avrò più possibilità di percepire quei segnali, tipo pubblicità di corsi di yoga, pilates, articolo sulla nutrizione sana, vero, la respirazione, ma è proprio, non è che ci sono più articoli su quello, è proprio una selezione che fa il nostro cervello, ed è fantastico perché abbiamo un grande aiuto. Ma attenzione, non cadiamo nel tranello che se io lo voglio domani arriva, ce l'ho, ecco.
0: No, questo è veramente carino. Allora, facciamo riflettere un pochino agli obiettivi di chi ci sta ascoltando.
1: Assolutamente,
0: no?
1: Scriveteci anche.
0: Esatto, 079-449-9537, condividete i vostri obiettivi e raccontateci un po' se vi è mai capitata questa cosa, no? Domani voglio cercare una macchina nuova e vedete sempre quel modello, esatto, in giro per le strade, no? Fateci sapere.

0: C'è qualcuno che scrive: Sabi, io un sacco che vorrei vari 1000 franchi, ma il mio cervello non ne vede nemmeno uno.
1: Mannaggia, mannaggia.
0: Quando troveremo la formula ti chiamiamo.
1: Assolutamente,
0: per farli
1: fatemela
0: cadere.
1: Sapere che così.
0: Ma ogni tanto negli Stati Uniti cadono dagli elicotteri le banconote, qua no.
1: Ma sono nei film o davvero?
0: Nei film. Qua non cade niente proprio. Allora, torniamo al nostro percorso, quindi focalizzare un obiettivo non è che ti arriva in casa.
1: Sì, per chi non ci avesse ascoltato, appunto, parlavamo un po' di questa legge dell'attrazione che in questo momento è molto semplificata. Appunto, io spesso dicevo, apro i social e vedo, scusatemi la parola e le virgolette le metto, questi santoni che ragionano, dicono, ah, ma tu, se tu vuoi tanto una cosa vedrai che ti arriva. Sì, sarebbe bello. Diciamo... Sì, però c'è un percorso in mezzo, quindi come dicevo anche, ho fatto l'esempio del...
0: automobile, delle Olimpiadi.
1: Appunto delle Olimpiadi, è come se anche io domani volessi diventare un astronauta. Certo, non è che non si può fare, però...
0: C'è un percorso da fare.
1: Tra l'altro poi vi do una piccola formula che ho messo a punto proprio per arrivare a questa trasformazione.
0: Ok. Ecco.
1: E dicevamo che però il cervello, quando noi... desideriamo tanto una cosa, ci aiuta, ci fa da filtro, perché si attiva questo sistema appunto del cervello che ci aiuta e sostiene la visione di quelle cose che in quel momento ci possono essere utili.
0: Ok.
1: Così fa una scelta tra le informazioni che per noi in quel momento sono importanti e invece quelle che in quel momento non ci interessano.
0: Sono inutili.
1: E per quello è importante avere un obiettivo chiaro, la consapevolezza, perché così aiutiamo il nostro cervello a darci le informazioni corrette per quel momento.
0: Certo.
1: Quindi è assolutamente importante avere la visione, continuare a pensarci, perché è chiaro che aiuta. Però in mezzo poi dobbiamo noi fare qualcosa. C'è una celebre frase di Walt Disney che dice: se puoi sognarlo, puoi farlo. Verissimo, ma lui non ti dice che se puoi sognarlo ti accade. Se puoi sognarlo puoi farlo, vuol dire che tu realizzerai, tu diventerai la persona che farà accadere ciò che tu desideri.
0: Sì.
1: Quindi è quello, cioè il pensiero positivo ed attrattivo si attiva se io poi in mezzo ci metto anche delle azioni concrete.
0: Eh certo, quindi diciamo che non è una profezia che sia vera, ma semplicemente è un modo di influenzare il comportamento.
1: Mi piace questa...
0: in maniera positiva.
1: Sì, assolutamente. Cioè, più che altro proprio appunto anche scientificatamente, come ti dicevo, il cervello ci aiuta, lavora per noi, però non è che io schiocco le dita e arriva. Infatti, se volete prendere nota, vi do questa piccola formuletta.
0: Siamo pronti.
1: Che io ho pensato, quindi io ho questo sogno, questo desiderio, focalizzo bene l'obiettivo, come dicevo è importante avere le idee chiare perché così aiutiamo il nostro cervello a indirizzarci verso gli argomenti che ci interessano. Dopodiché dal sogno devo passare all'azione, perché se io non faccio qualcosa per cui questo avvenga, cioè non è che posso, come dicevi tu, aspettare che cadano i soldi dal cielo, non funziona. E poi ci vuole anche la costanza, perché l'allenamento, la perseveranza, la costanza ovviamente sostengono quel percorso. Quindi abbiamo sogno più azione più costanza uguale trasformazione, trasformazione in quello che voglio essere, in quello che desidero, in quello appunto che sognavo.
0: È vero, e funziona così.
1: Questa
0: funziona,
1: è un po' la formuletta
0: così.
1: Che io dico, perché assolutamente tutti dobbiamo sempre avere degli obiettivi, però sappiate che io devo essere la persona, cioè io in quel momento che ho l'obiettivo devo decidere se voglio cominciare a, come si dice, a mettermi in gioco per realizzare quello che desidero, perché altrimenti non arriva.
0: Cioè il mi piacerebbe fare quel lavoro lì è una frase detta.
1: Appunto, come dicevo, voglio fare l'ingegnere aerospaziale.
0: Certo.
1: Fino adesso ho fatto l'insegnante di Pilates, yoga, la well-being coach. Bello, sì, puoi farlo, vuol dire che da domani io dovrò cominciare a iscrivermi a corsi.
0: Cercare, certo.
1: Informarmi. E anche lì tante volte invece se questa puntata è improntata più su una parte appunto più emotiva, spirituale, appunto dell'attrazione eccetera, ma nel coaching comunque molto spesso diciamo deve essere comunque un obiettivo misurabile, perché lo vedo difficile che a 40 anni io possa diventare un ingegnere aerospaziale.
0: Sì.
1: Non impossibile.
0: Non è impossibile, cioè...
1: Però è chiaro che devo fare anche un attimino i conti
0: con la realtà.
1: Con la realtà e con la consapevolezza di chi sono, di certo. cosa ho coltivato e dove posso arrivare, perché sennò poi arrivano le frustrazioni.
0: Certo.
1: E quello perché, attenzione, questo sistema del cervello funziona anche il contrario. Quindi sì, è vero che se visualizzo lo sogno, l'obiettivo, eccetera, mi aiuta, ma è vero anche il contrario, fa tanto in fretta a buttarci giù poi.
0: È cattivello, il nostro cervello, sappiamo che
1: è furbetto.
0: Allora, Sabi, facciamo un po' di pausa, c'è la pubblicità, noi torniamo tra poco con la legge dell'attrazione.
2: Fermo lì, c'è la pubblicità. La Lolla torna subito. Torna subito.
3: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare. Scoprite Renault Twingo E-Tech Electric. Piccola fuori, grande dentro. Corta 3,79 m, sedili indipendenti ribaltabili e scorrevoli. Renault Twingo E-Tech Electric. Ora con leasing 0%, manutenzione e assicurazioni incluse. Venite a provarla in tutta la rete Renault Ticino. Renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Tre date, un'unica grande passione. Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 13, 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3.
5: Con i menu McDeals ce n'è per ogni te, per il tuo roba da fare invidia a tutti gli amici e per il tuo pranzo a meno di 10 franchi. Infatti per soli 9 franchi e 50. Menu McDeals, offerte per ogni te, solo da McDonald's.
6: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
7: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
8: Centro Serramenti Ticino.
7: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
9: Avete sentito? La Volkswagen Polo è la risposta a tutte le vostre esigenze quotidiane. Approfittate subito di uno sconto di 6.000 franchi su tutti i modelli Polo da Amag. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
10: Volkswagen.
11: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
12: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
13: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: On Top of the World. Potremmo mettere la Ruby On Top of the World, che ci ha mandato un vocale bellissimo.
1: Beh, grazie Ruby, perché veramente il tuo messaggio è stato così spontaneo che mi ha proprio
0: illuminata.
1: Sì, grazie, veramente grazie. Lei ringraziava noi, ma io ringrazio lei perché la sua spontaneità. E niente, tienici ancora compagnia.
0: Tra l'altro, Ruby, posso dirlo, la Sabi mi ha detto: ti prego, mi inoltri questo vocale, sì, che mi ha fatto bene.
1: Sì, così quando magari mi sento un po', non lo so,
0: riascolti.
1: Lo riascolto, che mi dà una carica di autostima. Oggi tutti siete così gentili, anche tu quando sono entrata in studio mi hai fatto un'accoglienza.
0: Beh, pazzesca. Ma sei solare, oggi hai qualcosa in più in forno, sarà il raffreddore.
1: Sarà raffreddore, la bronchite, ma fa niente. Guai a chi molla.
0: Ti donano comunque, ti donano. Allora, Sabi, ritorniamo alla nostra attrazione, yes. Legge dell'attrazione.
1: Sì, che appunto è una filosofia bellissima.
0: Molto.
1: Comunque, secondo me va comunque coltivata giorno per giorno, perché come dicevamo il potere del pensiero positivo assolutamente funziona, anche appunto dicevo scientificamente, è provato. Gli atleti stessi è da anni che usano le visualizzazioni.
0: Ah, ok.
1: Però loro non è che visualizzano solo la vittoria, loro visualizzano il percorso, visualizzano il momento magari che giocano, il momento anche che c'è una sconfitta,
0: sì.
1: Perché è importante visualizzarla per capire come gestirla, quindi non è che loro sì, domani vinco, anche lì anche loro si allenano tantissimo, sbagliano, cadono, ricominciano, quindi anche qui era sempre quanto tu sei disposto a dare per la realizzazione di quel sogno.
0: Quindi pensare anche alla sconfitta ti prepara in caso di...
1: Assolutamente, pensare alla sconfitta, però
0: ok.
1: Cioè deve essere una sconfitta in maniera positiva, una sconfitta per una crescita, perché è chiaro che sul podio alla fine ce ne va solo uno. Quindi è chiaro che tu devi essere preparato, perché se dovessi perdere in quel momento dovrai essere capace a rialzarti ancora più forte. E non sono solo parole, è proprio così. Ed è importante visualizzare questo percorso per arrivare alla meta.
0: Tra l'altro stavo pensando, oggi inizieranno i mondiali di calcio,
1: sì,
0: no?
1: Giusto.
0: Magari qualche calciatore
1: loro hanno proprio dei coach sportivi che assolutamente appunto con anche con la respirazione, le visualizzazioni, oltre che all'allenamento fisico, perché la mente è importantissima, importantissima.
0: Ma è una sorta di meditazione che fanno, no? Alla
1: fine. Sì, è proprio... Cioè in realtà tu riesci, cioè loro dovrebbero riuscire a concentrarsi talmente tanto di togliere tutto il superfluo per fare in modo di incanalare tutte le loro energie, tutte le loro risorse in quel momento e appunto essere concentrati in quello, perché come dicevamo poi il cervello anche ti aiuta, ti supporta.
0: Sì, no, il mio è cattivo perché mi fa disperdere energie in altre cose che non dovrei pensare, ma vabbè, penso che sia umano alla fine.
1: Oltre alla formula che dicevo prima appunto di pensare al sogno, poi pensare appunto all'azione eccetera, ho pensato anche di darvi qualche strumento proprio pratico per mettere in pratica, scusate il gioco di parole.
0: Pratichiamo.
1: Esatto, pratichiamo, perché come dicevamo l'allenamento è importante. Allora, per avvicinarci appunto alla realizzazione del nostro sogno e a visualizzare meglio questo obiettivo, la prima cosa da fare è scriverlo. Perché io lo trasporto fuori di me e tra l'altro facendolo il mio cervello lo vede in maniera ancora più chiara. Quindi il mio cervello sa esattamente dove indirizzarsi. Scriverlo ci aiuta proprio a visualizzare concretamente dove voglio andare. Poi bisognerebbe appunto chiedersi ogni mattina che cosa posso fare oggi per la realizzazione del mio sogno, del mio obiettivo. Quindi uno, lo scriviamo. Due, ogni mattina quando ci svegliamo diciamo: oggi cosa posso fare per? Cosa sono disposta a fare per?
0: Sì.
1: Poi appunto visualizza per 2 minuti, visualizza, immaginati mentre stai arrivando all'obiettivo, sempre non immaginati già vincitore, immaginati il percorso mentre stai arrivando. E poi tieni anche un diario dei progressi, perché è importantissimo per capire in che punto sono, se sto andando nella direzione giusta, se devo fare qualche passo indietro per poi andare avanti più velocemente, cosa ho fatto bene, cosa posso fare ancora e cosa posso essere grata. E infine una cosa che per me è fondamentale, che è un po' il quinto passo di questo piccolo strumento che possiamo avere, è di circondarsi di persone che ti sostengono, perché tante volte le persone intorno a noi non ci sostengono ma sono sabotatrici. Noi abbiamo bisogno di nutrire la nostra appunto area intorno a noi di persone che sono al nostro fianco, che ci sostengano, che ci supportano e non che fanno il contrario, che nutrano i nostri progressi, non che ci tolgono energie.
0: Io sono in senso perché sto visualizzando tutto quello che dici
1: quindi un pochino, e questa cosa so che sembra una lista lunga, in realtà ci mettiamo 3 minuti a farlo. Quindi scrivi, poi appunto visualizza, chiediti ogni mattina, insomma tutti questi piccoli step ci mettiamo 3 minuti a farle e ci aiuteranno proprio a incanalarci e a nutrire giorno per giorno, coltivare il nostro sogno, che poi vedrete che, come dicevo, quella costanza arriverà.
0: Che bello, no Savi? Io spero veramente. Allora, mentre continuo a visualizzare tutto il mio percorso,
1: visualizza,
0: lascio un po' di Olivia Dean, va bene? Un pelino, eh?

0: mia figlia secondo me in questo momento sta visualizzando la chiave per entrare in casa, che non cadrà mai dal cielo, però
1: le chiavi, mi ricordo anche a me succedeva questa
0: veramente?
1: Cosa sì
0: perché mi ha appena chiamato a dirmi mamma torni a casa perché mi sono dimenticata le chiavi per entrare in casa a pranzo,
1: Vabbè aspetterà un attimo, tanto è una bella giornata oggi, sì. Il diluvio non c'è
0: diluvio,
1: prenderà un po' di sole,
0: me la prendo con comodo anch'io, sì. Dici allora
1: calma.
0: C'è un po' di pubblicità, Sabi, tra poco ritorniamo perché c'è ancora da dire per quanto riguarda la legge dell'attrazione.
1: C'è sempre qualcosa da dire.
2: Stai ascoltando la Lolli con ospiti e musica. La mattina di Radio 3 ha un ritmo in più.
3: Allora, dove vi porta quest'anno l'estate?
4: Ma da Amag, ovviamente.
3: Da Amag?
4: Sì, agli Amag Summer Days, con in palio premi fantastici e offerte estive imperdibili.
3: Mettete in moto l'estate con gli Amag Summer Days. Assicuratevi offerte imperdibili e la possibilità di vincere premi per un valore complessivo di oltre 37.000 franchi. Sabato 13 e 20 giugno presso tutte le filiali Amag partecipanti. Maggiori informazioni su amag.ch/summerdays.
5: Qualità senza compromessi. Approfitta ora da Liber di 10 anni di garanzia su tutti gli elettrodomestici. Liber.
6: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
7: Solo?
6: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
7: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
8: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
9: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
10: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

0: nuova Kia EV2. Piccola fuori, sorprendente dentro. Agile in città, elettrica ogni giorno, fino a 453 km di autonomia. Fino al 30 giugno è tua a soli 27.000 franchi. Vieni a scoprirla a Noranco da... Pronta per il tuo look estivo perfetto? Allora acquista subito il tuo duo Filman al miglior prezzo. Occhiali da vista e da sole con la tua gradazione, insieme a partire da 99 franchi. Lasciati abbagliare. Filman.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
2: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
3: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
4: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
5: eau de toilette Davidoff Cool Water Uomo 125 ml a soli 32 franchi 90 invece di 107,90.
4: Ottos. A Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta. Sempre vantaggioso.

0: Oggi mi ha fatto notare la nostra Sabi tante cantanti fanciulle.
1: Yes,
0: bello.
1: Sarà un segno.
0: Un po' di power rosa.
1: Ma tutta musica molto carina, leggera. Mi piace questo mood di oggi.
0: Sarà Valerio che sente l'estate, quindi
1: la
0: un
1: leggerezza.
0: Po'.
1: Finalmente è tornato il sole, quindi anche oggi siamo un po' più.
0: Sì, dovrebbe annuvolarsi, hanno detto in serata, però non piove, quindi dai. Va bene così, insomma.
1: Va bene.
0: Allora, facciamo due calcoli. Abbiamo probabilmente, siamo arrivati pian piano all'ultimo.
1: Dimmi di no.
0: Sì, abbiamo un minutino.
1: Vabbè, comunque,
0: due minuti.
1: Come dicevo, qualcosa da dire ce l'abbiamo sempre, cercherò di stringere un pochino.
0: Ecco, ti ho aumentato a 3 minuti.
1: No, appunto, facciamo un piccolo recap.
0: Sì,
1: un piccolo
0: volentieri.
1: Recap di quello che abbiamo detto. Siamo partiti parlando della legge dell'attrazione, sì, che molte persone al giorno d'oggi dicono: se lo vuoi così tanto vedrai che ti succede.
0: Vero?
1: Sì, il concetto giusto, ma bisogna appunto arrivarci, devi diventare la persona per la quale cioè tu devi ingaggiarti, ecco la parola giusta, devi ingaggiarti per fare in modo che quella cosa accada. Non è che quella cosa accade da sola. Tu devi fare questo percorso per cui poi arriva il risultato. E
0: sì,
1: questo, ecco, è la base, come dicevo.
0: Visualizza, quindi, però muoviti poi.
1: Assolutamente,
0: nel senso.
1: Assolutamente. Dicevamo, le cose non cadono dal cielo. E quello che vorrei un po' lasciare ai nostri ascoltatori è: io sono una sognatrice, comunque, sono una che sogna e che ha tanti obiettivi, e questo è il mio motore ed è una cosa che mi arricchisce giorno per giorno, nonostante, come dicevo, tante volte ci sono, appunto, si cade,
0: ma
1: poi
0: certo,
1: qualcuno che ci fa lo sgambetto, insomma,
0: fa parte del percorso,
1: però nonostante tutto la mia forza, la mia volontà, la mia energia mi porta veramente a cercare di realizzare i miei obiettivi, perché sono delle cose che mi tengono viva, no? È il mio motore, come dicevo.
0: Certo.
1: E il fatto di avere queste visioni è davvero potente per noi, e l'energia appunto che mettiamo nei nostri desideri è qualcosa che ha un valore fortissimo, quindi quello che vorrei dire è che l'universo le apre queste porte,
0: okay,
1: però poi siamo noi che dobbiamo attraversarle. Non avrei altro da aggiungere, nel senso.
0: E direi che hai detto abbastanza,
1: ecco.
0: Insomma, cioè, impariamo a visualizzare, ma anche a muoverci per
1: esatto,
0: raggiungere l'obiettivo, di non farsi intimorire, perché sembra lontano, però ci si arriva passo dopo passo, no?
1: Ci si arriva passo. Scusate,
0: figurati.
1: Dicevo. dicevo che appunto la vera magia poi appunto è anche il percorso, e poi alla fine quando vedrai, cioè dall'alto della montagna vedrai tutto quello che hai fatto per arrivare, è veramente una soddisfazione, perché la fatica sarà stata tanta.
0: Vero.
1: Ma il risultato coprirà ogni stanchezza.
0: Sabio, ti ringrazio.
1: Grazie a voi, come sempre.
0: Questa stagione.
1: Direi a tutti i nostri ascoltatori di continuare a sognare in grande.
0: Certo.
1: Ingaggiarsi per fare in modo che tutti i vostri desideri si avverino. E con questo vi auguro una buona estate.
0: Io dico, se avete vi manca la Sabi, ma vi sentite un po' giù e volete un po' di energia positiva, scrivetele su Instagram, Sabina Ferreri Martucci.
1: Ciao
0: semplicemente.
1: A tutti. Buona estate.
0: Un bacio, buona estate.
1: Ciao.
0: Vi saluto con un'info viabilità mandata da Cinzia. Mi dispiace dirvelo. Segnala un camion con rimorchio in avaria a Cugnasco sulla strada cantonale, traffico alternato gestito dalla polizia, e aggiunge: grande pazienza. Quindi pazienza. Buona estate.
1: Ciao. Ma

0: è Radio 3, te le suona. Due propulsioni, zero compromessi. Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid. Scopritela ora da Amag e approfittate di uno sconto di 10.500 franchi su tutte le varianti di equipaggiamento. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
1: Volkswagen.
2: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
3: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
4: Sapevi che Midsommar viene festeggiato ogni anno in grande stile in Svezia? Da IKEA fino al 20 giugno ti aspetta il grande IKEA Family Midsommar Countdown, con offerte fantastiche ogni giorno. Non vediamo l'ora di vederti. IKEA.
5: Con Xpeng, il futuro si guida oggi. Dall'11 giugno al 19 luglio, Dileo Motors presenta Xpeng al Lido di Bissone. Scopri le auto del futuro e segui i mondiali in diretta al Lido di Bissone, con maxi schermo e musica live, direttamente sul lago. Vivi l'estate con Dileo Motors.
6: Dai nuova vita alla tua casa con Cassoni Color.
7: Talento e maestria nella pittura per interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
6: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
7: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
8: Cassoni Color.
6: Coloriamo i tuoi sogni.
9: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
10: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
6: Già, l'affidabilità giapponese non si batte.
10: E con l'ibrido risparmio assoluto. In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
6: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
11: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
12: Il 13, il 18 e il 24 di giugno cosa succede?
13: Potrete vedere la partita della nazione svizzera
12: al Lido di Bissone in compagnia di Radio 3. Dove? Ovviamente c'è la musica firmata Radio 3. C'è l'intrattenimento firmato Radio 3, ma soprattutto ci sono i gadget.
13: Costumi, cappelli e figurine.
12: È vero, album di figurine. Attenzione! Figurine di chi?
13: Degli speaker di Radio 3.
12: E non solo, c'è anche quella rara. Ti aspettiamo al Lido di Bissone il 13, il 18 e il 24 di giugno. Musica dalle 18 fino alle 24.
13: Forza Svizzera! Svizzera.
14: 11:58.
15: Ticino News, giorno.
14: Sulla riorganizzazione del traffico merci le FFS prendono posizione, puntiamo sul Ticino, dicono gli investimenti passati e futuri lo dimostrano e non ci saranno licenziamenti.
1: FFS Cargo sarà anche sui banchi del Gran Consiglio che oggi si riunisce per l'ultima seduta di questa sessione. In particolare il Parlamento si occuperà di una risoluzione che chiede il mantenimento di tutti gli impieghi. Si dibatterà infine anche sulla riduzione dei consumi energetici e di medicinali generici.
14: Al via oggi i mondiali di calcio americani. Tra Canada, Stati Uniti e Messico passeranno 48 squadre da ogni angolo del pianeta. A preoccupare sono le condizioni meteorologiche già a partire dall'inaugurazione di stasera.
1: A proposito di condizioni meteorologiche, le previsioni del tempo per il Ticino prevedono a sud delle Alpi tempo in prevalenza soleggiato, nonostante alcuni annuvolamenti passeggeri, a basse quote temperatura massima sui 26 gradi.
14: Ticino News giorno, ben ritrovati con l'informazione di metà giornata, giovedì 11 giugno, al mio fianco Giorgio Doninelli. Ciao Gio, buongiorno.
1: Buongiorno Ale, buongiorno a tutti.
14: Riorganizzazione del traffico merci, dunque le FFS hanno preso posizione dopo quelle che hanno definito notizie false o incomplete che hanno alimentato insicurezza nel personale. Ci dice di più Samuele Quadri.
16: Le ferrovie difendono la riorganizzazione del traffico a carri isolati annunciata il 19 maggio. Secondo l'azienda, senza questi interventi, il rischio sarebbe una forte diminuzione del traffico ferroviario merci e il trasferimento di circa 1 milione di camion all'anno sulle strade svizzere. In Ticino sono coinvolti circa 40 collaboratori sui 200 interessati a livello nazionale. Le FFS ricordano nella nota che non sono previsti licenziamenti, ai dipendenti, si legge, verranno offerte soluzioni alternative. La sede dei macchinisti di Chiasso, viene poi specificato, sarà soppressa dal 2027, mentre resteranno operative le strutture di manovra e l'officina di manutenzione. L'azienda respinge le accuse di un progressivo indebolimento della presenza in Ticino, ricordando gli investimenti in corso, come il nuovo stabilimento ferroviario di Arbedo Castione e la centrale del Ritom, oltre ai 260 posti di lavoro creati negli ultimi 5 anni nel cantone. Smentite infine le voci sulla cessione del sito di Chiasso o le opportunità immediate presso SBB Cargo International. La nota si conclude con la richiesta di una copertura mediatica equilibrata che tenga conto di tutte le posizioni coinvolte.
1: E FFS Cargo sarà un tema anche in Gran Consiglio, che oggi si riunisce per l'ultima seduta di questa sessione di giugno. Barbara Venneri.
17: Sui banchi dei Gran Consiglieri oggi ci sarà la riorganizzazione di FFS Cargo. In particolare una risoluzione che, si prevede, verrà sbrigata con una procedura scritta. Il testo si concentra sui 40 posti di lavoro che spariranno in Ticino, seppur ribadiscono le ferrovie federali, senza licenziamenti. La risoluzione, tra le altre cose, chiede il mantenimento di tutti gli impieghi e nessuna riduzione salariale. Poi si passerà a due dibattiti ridotti, uno su una mozione che propone l'introduzione di un sistema di incentivi finanziari per promuovere la riduzione dei consumi di energia elettrica da parte delle economie domestiche e delle imprese. L'altro dibattito sarà in merito a una mozione che invita il Consiglio di Stato a promuovere una maggiore sensibilizzazione all'uso dei medicamenti generici. Ieri, ricordiamo, il Parlamento ha discusso del sovraffollamento delle carceri, così come ha dato luce verde a una maggiore flessibilità nelle aperture domenicali dei negozi.
14: Da Berna ora il Consiglio degli Stati ha approvato le proposte della conferenza di conciliazione sul finanziamento della 13ª VS. La soluzione adottata è di tipo misto, prevede sia un aumento delle deduzioni salariali sia un incremento dell'IVA. Il sì della Camera dei Cantoni era scontato, le proposte scaturite dalla conciliazione ricalcano infatti la soluzione sostenuta dai senatori. Il Consiglio nazionale, che si pronuncerà mercoledì prossimo, invece sempre difeso la variante basata esclusivamente sull'aumento dell'imposta del valore aggiunto.
1: Parlamento che ha anche stabilito che alle persone sovraindebitate sarà concessa una seconda opportunità per condurre una vita senza debiti e in modo indipendente. Potranno vedere cancellati infatti i propri debiti dopo un periodo di 3 anni, a condizione di limitarsi al minimo vitale e di versare il resto del proprio reddito ai creditori. Inoltre avranno il diritto di dichiarare fallimento una sola volta nella vita. Il Parlamento ha aggiunto questa clausola per evitare abusi. Il dossier è pronto ora per le votazioni finali.
14: Il gruppo Lega UDC Indipendenti ha lanciato un'iniziativa popolare per edificare un unico istituto scolastico. Gli attuali edifici, dicono, non sono più al passo coi tempi. Sentiamo la consigliera comunale Fabiana Piccaluga al microfono di Laura Milani.
18: Secondo noi la situazione attuale non va bene perché è troppo dispersiva, i bambini di Rivera vanno a Bironico, Birispetti viceversa. La nostra idea è quella di centralizzare per creare anche sinergie, di farle vicino alle scuole medie, creare sinergie con loro e sinergie tra tutti i bambini che andranno dalla prima alla quinta.
19: Il progetto quindi prevede appunto un unico istituto con tanto di mensa, palestra, a due passi dalla stazione Tilo tra l'altro.
18: Esatto, sì, di fare un centro unico con palestra, con mensa, così tutti i bambini avranno la mensa e magari anche creare una sinergia con la scuola media per la mensa, visto che anche lì non c'è la mensa. Per i genitori che lavorano sarebbe una cosa eccezionale avere tutto lì e i bambini hanno un unico trasporto fino a questa scuola unica.
1: Dal comune di Monteceneri ci spostiamo ora nelle Centovalli a Camedo, dove questa mattina è stato presentato al pubblico il nuovo centro eventi delle FART adiacente alla stazione della Centovallina, una struttura che promette di ospitare eventi di vario tipo e salutata positivamente anche dal comune. Sentiamo allora il vice sindaco di Centovalli Andrea Fenaroli al microfono di Federico Marino.
20: L'ex buffet della stazione della FART Centovalli e di Camedo è stata rinnovata completamente mantenendo le mura della vecchia costruzione. Per noi del comune è veramente un bel segnale verso la valle da parte della FART. Ecco, questo sicuramente ci spinge, ci sprona a voler lavorare sempre di più in maniera che anche dall'esterno possano venire a vedere il nostro bel territorio.
21: Possiamo indicare a grandi linee a cosa servirà questa struttura?
20: La struttura sarà gestita comunque sempre dalla FART, non dal comune, e servirà per eventi quali catering, conferenze, presumo per società o anche ditte varie, ecco.
14: Chiudiamo con lo sport, do il benvenuto a Dominic Von Burg.
22: Buongiorno a tutti.
14: Partiamo da un'ultima ora.
22: Assolutamente, con il Bellinzona, come riferiscono il Corriere del Ticino, e il contropiede dovrebbe essere più vicino alla salvezza del club Granata. Proprio il CDT riporta anche un messaggio WhatsApp di Pablo Bentancur che vi leggo. Oggi aiuto la nuova proprietà, libero le azioni con un accordo per una collaborazione, non voglio vedere fallire l'ACB. Quindi queste le parole di Pablo Bentancur, che come detto dovrebbe liberare le azioni. Ricordiamo che Trujillo non gli ha ancora pagato tutte le azioni, ancora 800.000 franchi in ballo, dovrebbe liberarle comunque appunto Pablo Bentancur. L'accordata capitanata da Renato Sergi, adesso giovedì prossimo che è fissata un'udienza in pretura, dovrà dimostrare di poter saldare i debiti, si parla di circa 1,6 milioni. Vedremo appunto se ci sarà anche l'aiuto di Pablo Bentancur, perché questa accordata proprio capitanata da Renato Sergi gli ultimi giorni si era detto sta perdendo un po' di slancio. Vedremo se con l'aiuto di Bentancur riuscirà a recuperarne un po' e appunto saldare i debiti e quindi far salvare il Bellinzona, evitando una ripartenza dalla quinta lega.
14: Oggi però intanto iniziano i mondiali di calcio.
22: Una gran bella festa, 5 settimane e mezza veramente di grande spettacolo in Canada, Stati Uniti e Messico. È il mondiale più grande di sempre, ben 48 squadre appunto su 3 paesi diversi. Oggi la partita inaugurale alle 21, Messico-Sudafrica a Città del Messico nel famosissimo stadio Azteca, peraltro la stessa partita d'esordio del 2010, una partita che in un certo senso era entrata anche nei libri di storia. E proprio l'1-1 con le reti di Chabalala e Marquez. Oggi un'altra partita sempre tra Messico e Sudafrica ad aprire questo torneo. La Svizzera, ricordiamo, giocherà la prima partita sabato alle 21 contro il Qatar, una partita subito da vincere.
14: Ambizioni rossocrociate?
22: Iachino era stato molto ambizioso qualche settimana fa quando ha svelato la sua rosa, aveva parlato di voler fare il miglior mondiale della storia della Svizzera. Se volevo essere precisi, questo vorrebbe dire arrivare addirittura in semifinale. È però ipotizzabile che Murat Yakin pensasse a un approdo ai quarti di finale giocando anche un bel calcio. Comunque un obiettivo tutt'altro che semplice. Quarti di finale è veramente, vuol dire andare lontano. Vedremo, la Svizzera comunque nel suo gruppo perlomeno è favorita. Ricordiamo, oltre al citato Qatar c'è anche Canada e Bosnia. La Svizzera, come detto, è favorita, dovrebbe arrivare, o almeno questo è l'obiettivo, primo del girone, poi magari garantirsi un incrocio fattibile poi nella prima fase dell'eliminazione diretta. Vedremo quindi se la Svizzera riuscirà ad andare lontano come vuole Murat Yakin e come vogliamo tutti noi d'altronde.
14: Grazie Dominic, è tutto per il momento, l'infotraffico ora.
15: L'infotraffico.
14: Rallentamenti sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo verso Bellinzona, sulla sponda destra del Ticino da Cugnasco a Gudo in entrambe le direzioni.
15: Previsioni del tempo.
1: A sud delle Alpi tempo in prevalenza soleggiato con qualche velatura, basse quote, temperatura massima attorno ai 26 gradi.
15: Radio 3 presenta. Radio 3 presenta. I tre tenori a pranzo,
0: eccoci qua. Io intanto ho salutato i ragazzi che uscivano.
14: Sì, ciao,
0: ciao,
14: ciao,
0: dai, dai, dopo.
14: Ciao.
0: Buongiorno
14: Ricky.
2: Ciao.
14: Cosa c'è da ciao?
0: Questo ciao mi sembrava un po'.
14: Un po'
0: ironico.
14: Ciao.
3: Come state?
0: Bene.
14: Sei
0: pronto a cantare?
3: Sì.
23: Buon appetit, con i tenori aujourd'hui, sulla due in cantonale, al grotto in campagna, in città, i tenori sono qua.
14: Ecco,
0: buongiorno.
14: Ma che bello!
0: Non so come
14: bello.
0: Stavo dicendo i campioni sono qua, non so perché. Beh, forse perché
14: è bello
0: parlare di calcio.
14: No? Campione, e poi il calcio, partono i mondiali.
2: Gli ultimi indici d'ascolto usciti non dicono mica che i tenori sono i più ascoltati in generale.
0: No, dicono che i tenori sono qua.
14: Bah. Non lo so.
2: Cioè, me lo sono sognato io stanotte?
14: Forse.
2: So, stanotte mi sono sognato che venivano
0: lì. Forse è un sogno
2: lì,
0: premonitore.
2: Mi hanno portato una bottiglia di bianco, mi hanno detto è fermo.
14: Bevilo tutto, la bottiglia diceva bevimi.
0: Ti ha fatto pensare che noi
2: Poi mi hanno detto, io ho detto perché devo portato il vinello bianco, ma ho detto dobbiamo brindare agli ultimi indici d'ascolto.
0: Che bella questa cosa.
14: Bello,
2: detto, cioè, sai qual è il programma più ascoltato di Radio 3i? E io ho detto,
14: quindi?
2: Non lo so, dimmi, i tenori.
14: E allora è andata così. Beh, magari non lo so,
0: però
14: cioè,
0: non sono
14: vediamo.
0: Uscite le indagini, cioè, usciranno prossimamente.
2: Poi mi
0: sono
2: svegliato e pioveva.
14: C'era il temporale, hai detto, ma insomma, questi sogni. Allora, voglio farvi sentire questo. Senti un po'.
24: Sentiamo. Quartiere silenzioso. In questa strada tranquilla. Sta per svelarsi un mistero.
14: Che cosa sarà mai questo mistero?
2: Quindi quartiere silenzioso, strada tranquilla.
0: Noi lo sappiamo, dai.
14: Voi lo sapete, noi magari lo a casa no. Vediamo se a casa lo sa qualcuno.
2: Quindi gli indizi sono quartiere silenzioso, strada tranquilla.
14: Vuoi anche un altro indizio?
0: Secondo me ci l'abbiamo già scoperto.
14: Ma è facile quel secondo indizio, senti, dai. Questa è una parte musicale importante. Non sto vedendo WhatsApp, qualcuno c'è già arrivato?
0: No, non ho ancora WhatsApp né.
14: Non hai ancora guardato?
0: Non ce l'ho sotto
2: mano.
14: Volete il terzo indizio?
2: Sì.
14: Andiamo col terzo indizio? Dai. Io sarò sempre qui.
2: La voce mi dice qualcosa.
14: Ti dice qualcosa? Posso andare anche con l'ultimo indizio?
2: Senti quello del telefono.
14: Dai, senti, cosa vuoi fare?
2: Quello del telefono.
14: Senti.
2: Casa.
14: Casa. Che bello.
2: Se gli metti la foto
14: oggi,
2: che hai fatto,
14: non volevo farlo subito, però oggi c'è un anniversario importante. Guarda che belli che siete là dietro. Ecco, che belli che siamo là dietro, perché oggi usciva nel 1982 E.T. l'extraterrestre. Posso farvi sentire anche il promo?
2: Sì,
14: il trailer che c'era nel 1982 faceva così, senti,

0: Marco.
1: Che bello. Posso darti due indicazioni?
2: Prego.
1: Lo sai che la voce di E.T. era quella di una fumatrice?
2: Di?
1: Una fumatrice.
2: Sì. Fumatrice.
1: Una certa Pat Walsh, una casalinga californiana che fumava due pacchetti di sigarette al giorno,
2: per
1: e il suo tono
2: rocco
1: e profondo era esattamente quello che cercava il regista Steven Spielberg.
3: Ecco. Nell'82 si poteva adesso.
1: Aspetta, ce n'è un'altra. Il design dell'alieno fu realizzato da Carlo Rambaldi e per il volto si ispirò ai lineamenti di Einstein e di Hemingway. Ecco. Due cosine che riguardano ovviamente questo.
3: Era pelato, non so, i capelli di Einstein sono un po' strani.
1: Però
3: no?
1: Di Hemingway magari no.
4: Ma comunque... lì di pelato ci sono solo io.
3: Vabbè, sei coperto, sei dentro. Tra le altre cose, se qualcuno vuole la foto di Tre Tenori e Tiglia la mandiamo. Cioè qui se la volete, vediamo.
4: Quante foto riusciamo a dare? Col WhatsApp gliela mandi.
3: Con WhatsApp, con
4: allora,
3: WhatsApp.
4: Allora, voi mandate il messaggino allo 0794.
3: Con scritto 4E
4: 0794499537 con scritto foto. E tramite l'internet vi mandiamo la foto.
3: Ah, che roba! Che roba!
1: Cioè,
3: che
1: esclusiva,
3: roba.
1: Questa
3: esclusiva.
1: Foto,
3: esclusiva.
1: Voi,
3: ci vedi pedalare? Siamo a un miscuglio di tandem.
4: Tutto è vero. Ma cioè. Al Michele e al Daniele quel tandem lì.
3: È quello che c'è lì dietro.
4: È quello lì dietro.
3: No?
4: Dietro.
3: Sì, sì, è proprio quello. Però noi andiamo sulla luna, vedi che benissimo.
4: Magnifico. Guidate bene, eh?
1: La cassetta è quella dei cavi.

0: Proprio l'autostrada per l'inferno l'abbiamo presa noi sul tandem rubato a Michael.
1: Che non si può fare con l'autostrada col tandem.
0: Esatto, ecco. Esatto, trasportando pellegrini nel cestino.
2: C'è chi sta facendo l'autostrada dell'inferno adesso? Ti hanno appena mandato un messaggio degli ascoltatori che oggi hanno deciso di andare a pranzo al mare. E allora cosa hanno fatto? Hanno preso la macchina, si stanno dirigendo verso Genova. Immagino che ci ascoltano con l'internet, anche loro, l'applicazione, e diceva siamo quasi arrivati lì, e bello. Guarda caso metti su questa canzone qua, lì è bello. Roba, sì. Quando dal Masone in poi è dura,
0: c'è casino?
2: Sì, cantieri dappertutto,
0: quando arriva il Turchino in alto, sì. Che bello, poi il Turchino. Ci sono quei... Ci sono i cosi eolici, è una sola?
2: Sì, è una.
0: Ah, allora le vedo sempre doppie.
2: No. Come mai mi fermo tutti gli autogrill?
0: Mi sembrava più di una quando arrivi lì.
2: No? L'ho detto io, Pifaretti, sono due ore, vai giù, ti ho detto, no, lui arriva ancora fino a Mornasco, già ti dice,
0: fermati un attimo. Tu scherzi?
2: Poi le Villoresi. Poi...
0: Ma guarda che noi facevamo queste cose qua qualche anno
1: sì,
0: fa.
1: No. E c'era, facevamo, sì.
0: C'era lo nomino perché è un grande amico di Radio 3, il nostro buono Squizzo,
2: sì.
0: E lui veniva giù la sera, e allora diciamo noi andiamo giù l'altro giorno, prendiamo l'albergo, ti aspettiamo. Quando veniva giù qualcuno con lui diceva mai più mi ha fatto fare tutti gli autogrill. E allora era e dopo abbiamo preso un po' l'abitudine, no?
2: È cioè, giusto
0: perché una volta non è che si poteva,
2: che
0: però
2: guida e basta,
0: giusto,
2: gli autogrill ti aspetta che sali,
0: esatto.
3: Ma il viaggio più lungo che avete fatto in auto?
2: Spagna? Sì, okay. Sì, bellissimo.
0: Credo di averlo fatto forse all'interno dell'Inghilterra, partendo dal sud e andando in Scozia.
3: Uh-huh.
0: Qui ho girato sempre vicino.
3: Ok.
0: Non
3: Senti,
0: ho fatto viaggio.
3: Ma la guida dall'altro lato come ti abitui?
0: No.
3: Le rotonde soprattutto.
0: Soprattutto quando hai degli amici che guidano dalla parte sbagliata, che noi diciamo così, dunque a destra, che partono da casa tua e tu sei a fianco, imboccano la strada al contrario, no?
3: Già.
0: Ecco, quello è abbastanza particolare. Puoi guidare qui, l'ho fatto pochissime volte, però arrivare ad esempio, mi ricordo che andavo al supermercato, c'è la barriera che devi alzare,
3: sì, certo.
0: E cioè per schiacciare il bottone per prendere il biglietto
2: dall'altra parte,
0: sì. diventa problematico. Allora sono le 12:20, dai, la reclame veloce, ci troviamo tra un istante.
4: I tre tenori, i tre tenori a pranzo con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura.
5: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
6: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
7: Vivi i mondiali 2026 al New It Sport Ristorante. Tutte le partite, tutta la passione, su maxi schermo e tante TV, con drink, birra, steakhouse, pizza e street food. Prenoti il tuo posto al New It Sport. Ti aspettiamo. Campo Pian Skyrolo, via Garavegia.
8: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
9: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
10: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
11: Solo?
10: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
11: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
12: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
13: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
14: Amag Ticino presenta Che bonus! E che promozioni!
15: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
16: E a un tratto...
14: Che amore di affari!
16: Andiamo?
14: Adesso o mai più!
16: Non perderti, Amaga a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora e innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
17: Se non fosse per l'insegna fuori, non diresti affatto che è una carrozzeria ordinata, spaziosa, accogliente e all'avanguardia, diversa. Melis Carrozzeria si è completamente rinnovata per offrirti un servizio ancora più completo ed efficiente, nel rispetto delle norme vigenti. Melis Carrozzeria, una piccola impresa locale mossa da una grande passione. Il team Melis Carrozzeria ti aspetta a Novazzano, via Resiga 14.
18: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me, affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.

0: Beh, è una bella celebrazione, comunque quella di E.T., del film, perché è diventato uno dei film, adesso se non sbaglio, almeno mi sembra di capire, classici anche per il Natale.
1: Certo.
0: Cioè,
1: però,
0: perché bene o male c'è sempre qualcuno che lo ripete, e poi è, sì, è bello. L'hai visto mille volte, quando lo rivedi sempre,
1: è sempre emozionante,
0: sempre commovente.
1: Anche tra l'altro, sì, davvero, molto commovente.
0: Cioè la lacrimuccia, sì, quando parte, va a casa, quando c'è, sì, è un po' lunga tutta la situazione, quando insomma devono prenderlo, il bimbo e tutto quanto, no? Però, cioè, insomma,
1: sì, è emozionante.
0: Ti ha commosso. E ti...
2: No, io stavo pensando appunto alle cose che ieri mi sono commosso tantissimo.
1: Quando?
2: Adesso lo dico ridente, perché comunque io mi sono commosso. Ieri ho visto l'ultima puntata dei Cesaroni.
0: Ah, ecco.
1: Sai che non ne ho mai vista una, neanche, devo essere
2: no,
1: sincero, non ho mai vista.
2: L'ultima serie l'ho vista, okay, tutta pedalando, no? Perché, okay, quando pedalo cosa fai?
1: No, certo,
2: guardi le robe. E allora ieri era l'ultima puntata e alla fine mi sono commosso.
0: Ma è l'ultima puntata di una serie
2: no,
0: o
2: secondo me
0: della stagione?
2: Lo capisci da quando finisce, se lasciano delle porte aperte. Secondo me ne fanno un'altra stagione.
0: Ma,
2: di questa serie era l'ultima puntata.
0: Tra le altre cose, leggevo che non sono andati benissimo.
2: No,
0: forse,
2: li ho guardati solo io.
0: Solo tu li hai guardati. E solo tu hai pianto. Allora, vedi,
1: chiamato,
0: vedi,
1: a casa dicendo: com'è andata? Hai pianto?
0: Sì. Vedi, potevi metterti sul divano con la Gabri ed eravate in due.
2: Non
0: li guardo.
2: Neanche,
0: no,
2: lei.
0: No, neanche lei.
2: Vediamo i Cesaroni. No, c'è già. Dice, posta al sole, ok, ma Cesaroni anche no.
0: Allora, quando sei sul divano con la Gabri, cosa fai?
2: Dormo.
0: Dormi, non fai niente. Cioè, ma non gli parli, non gli dici niente. Cioè.
2: No, devo rimettermi un po', perché adesso che sono le sere anche più belle delle estate, io quando sono 9:30 vado lì e dico: vado a letto, no?
0: E dunque
2: lei sta invece su, perché poi deve prendere la camomilla, cioè quando, oramai abbiamo le nostre
1: rituali,
0: ma è giusto,
2: ogni persona,
0: cioè,
2: anziana ha i suoi rituali, no?
0: E invece
2: io
0: Valerio con...
2: inizio alle 8:15 a prepararsi, sì,
1: no, io guardo la TV fino a un tot,
0: ma quando sai che con gli acque dolci
2: mezzanotte
1: circa,
2: e ti alzi alle
1: le sei.
2: Sei. Che ora tiri?
0: Mezzanotte alla una, non riesco a dormire prima.
2: Fino e dormi fino?
0: 6:30, 7.
2: 6:30
0: non riesco.
2: No, io 5:15 in piedi,
0: Quello è per forza.
2: Se
0: sono le 9:30, saranno anche le 4:30. No, più che altro era capire, tentare di capire con la dolce metà, quando sei o sul divano da qualche, sì, parte assieme, anche durante un viaggio, cosa fai? Si parla o si resta lì così?
2: Ma
0: cioè ognuno.
2: Allora,
0: beh, adesso ci sono i telefoni,
2: insomma,
0: perché questo, cioè, quello è antipatico.
2: Spesso piuttosto che parlare per niente, stian zitto. Nel senso che,
0: ok, va bene.
2: No, è vero.
1: Si parla, insomma, ecco,
2: se stai bene con una persona non
1: stai,
2: c'è
1: bene a prescindere,
2: parlare,
0: ci sta,
2: no?
0: Ci sta,
2: sì,
0: ci sta,
2: guardiamo,
0: giusto,
1: no? Poi diciamo,
0: sì,
1: le ragazze parlano un pochino di più di noi, no? Cioè, le donne,
0: no, ma anche perché tu fai quel lavoro che parli tutto il giorno, allora, sì, lasciami stare,
1: non so se capita solo a me questa roba, ma io
0: parli
1: quando,
0: poco,
1: esatto,
0: anch'io,
1: quando io esco da qua, ma non voglio più sentire
2: uguale,
0: no, un po' di musica. Sì, però,
1: no, la musica sì.
0: Ci,
1: no,
0: sta,
1: no, la voce,
0: però
1: la voce.
0: Le voci no, le voci soprattutto poi se vai in giro sono tante assieme, sì, mischiate, diventa un po'...
2: Ultimamente io anche la musica vado in giro in macchina col silenzio.
0: No, almeno
1: silenzio,
0: senti se suonano il
1: classico. Col silenzio non riesco, però con la voce...
0: Allora, fastidio. Stare insieme senza far nulla in, beh, silenzio è uno dei segnali più forti di una coppia sana.
2: Vedi?
0: Si chiama comfort silence.
2: Oh,
0: eccolo lì.
2: Il silenzio, e dunque, il conforto del silenzio.
0: Sì, dunque voglio proprio capire se cantavano, che erano Enjoy the Silence,
2: Depeche.
0: Enjoy the, è proprio, gustatelo.
2: Il silenzio
0: ogni tanto,
2: il,
0: no?
2: Silenzio.
0: Poi c'è il rumore del silenzio, che è fortissimo, cioè,
2: sì,
0: è una cosa pazzesca.
2: Adesso
0: dunque,
2: ci voleva
0: non
2: zitti,
0: so,
2: zitti,
0: se...
2: il silenzio è d'oro, quello degli aeroplani italiani,
1: ma dovrebbe essere,
0: sì,
1: una
0: canzone
2: proprio dedicata,
0: essere,
2: al silenzio sano. E, sì, perché poi tante volte il parlare per niente, dire la parola in più, no? Poi se uno ti dice: ma non mi parli, mi ricordo, mi hai fatto venire in mente mia mamma, no? che mi, quando andavo a trovarla, io passavo proprio le mezz'ore anche in silenzio, no? E lei mi diceva: non parli. E io: cosa vuoi che ti racconto? Io devo fare, devo raccontarti cose che non ti interessano, sono qui farti compagnia.
3: Certo, infatti.
2: E eravamo
0: io
2: insieme,
0: sono curioso,
2: però,
0: se è un trend che comunque anche in Ticino è vero, cioè, sì, insomma, stare insieme senza far nulla e soprattutto in silenzio,
2: perché poi a volte gli occhi, gli sguardi parlano di più.
3: Vero,
2: vero, non è una frase fatta, quindi zitti zitti che il silenzio è d'oro.
3: Che intro lungo che aveva questa canzone.

E allora zitti, zitti, che silenzio ed oro. Ed anche quando siamo tardi stiamo zitti in coro. C'è tanto chiasso intorno e non si calma mai. Parole su parole, parole fra noi.

0: adesso che c'è la tromba, e prima c'era ancora la tromba con cheerleader, mi era già venuto in mente, segno che devo farlo.
1: Sì.
0: Voglio mandare un saluto a chi non ci ascolta, perché secondo me lui ascolta per il tipo che è la 2. Rete 2, okay. Ascolta. Il qualcuno... Check Formenti.
2: Già, se c'è qualcuno che suona la tromba.
0: Check Formenti, cioè, secondo me, è grande trombettista della Svizzera italiana. D'estate adesso sarà in giro con la sua barca anche. Ecco. E mi è venuto in mente con Zitti Zitti.
1: Con Omi c'è anche un po' di Giamaica, visto che lui è giamaicano.
0: Come no? Chi è giamaicano?
1: Omi.
0: Ah, Omi. No, ma Check Formenti non è giamaicano.
1: No, ma intendo Omi, visto che hai detto Omi e aeroplani italiani.
0: Tanta roba.
2: Io ho un veloce aggiornamento al traffico. Dimmi. Tra Quartino e Cadenazzo, in entrambe le direzioni c'è traffico importante. Dunque, se magari siete da quelle parti, aggiornateci. 079-449-9537.
0: Bene, allora, adesso si cambia pagina. Salutiamo le persone che stanno scrivendo. C'è qualcuno che ha guardato i Cesaroni,
1: infatti, la
0: quindi
1: salutiamo.
0: Siamo già in due.
2: Da solo?
0: Non lo so, fammi sapere se
2: l'hai guardato da solo.
0: Perché magari siamo in tre.
2: No, appunto, sono curioso. È proprio un trend strano, no? Cioè quello che pensi quando stai con una persona, perché stai bene, perché condividi, perché bla bla bla, e poi invece la nuova tendenza è proprio quella di restare lì in silenzio senza fare nulla. Cioè, basta, cioè ti guardi negli occhi e parli.
1: Ma infatti ci si capisce di più.
2: Sì.
0: È rilassante.
2: Ci può stare.
0: Certo. In queste sere d'estate dimenticate sul dondolo che dondola, sai quello lì di zucchero, no?
1: Vero, vero.
0: In silenzio.

0: su due.
1: Due su due.
0: Eh no, alla fine del festival diciamo che uno dei vincitori è sicuramente
2: è lui. Il Samurai Jay, sì, è vero.
0: Non era mio preferitissimo, ma il pezzo
2: però è innegabile che è una delle canzoni più vendute, più ascoltate.
1: E anche adesso.
0: Sì. Dell'estate è una delle più ascoltate. È bello Flamenco. Il messaggio di Fiorenza, eh?
2: Sì, molto bello. Dice: ciao, se si sta insieme senza parlare va bene, ma se non ci si parla perché ognuno guarda il Natale è molto triste.
0: Qui è un'altra roba.
3: Qui è dove alla fine devi arrivare, perché comunque è quello che succede. Che succede, vabbè, nell'intimità lo sai tu, lo sta chi sta con te.
0: Ti vedono. No?
3: Però è quando anche succede in posti pubblici.
2: È vero.
3: Cioè, quando veramente c'è o la coppietta. L'avevo detto forse una volta, che mi era capitato di vedere papà, mamma e i due ragazzini.
0: Tutti e quattro.
3: È una cosa pazzesca, guarda, sì, che è brutto. Sì, sì, sì. Cioè, veramente ognuno si fa
2: in qualsiasi ristorante lo vedi. Cioè,
3: è pazzesco. Cioè,
0: secondo me, non tanto per non farsi vedere dagli altri, no? Perché gli altri. Ma è rispetto. Cioè, anche verso proprio tua moglie, tuo marito, quel che
2: lei. Le persone che stanno
0: con te. I bambini.
3: Siamo
0: non
3: no,
0: va
3: i bambini
0: bene,
3: proprio non va bene per niente.
0: No, però,
3: fateli disegnare qualsiasi cosa.
0: Sì, no, sono d'accordo, però capita, no?
2: Sì, sì,
0: che,
2: sì,
0: che
2: sì.
0: Bambini, ma marito e moglie che non si parlano perché guardano.
3: Ma i due morosini, quando sei a colazione all'albergo.
0: Siamo delle criticone, però.
3: No, però sai.
2: Siamo delle vecchie zappette.
3: Scusa, magari hanno vissuto una notte di fiamme, di fuoco e fiamme, e allora Mattia stai col telefono.
2: Io penso che qualcuno dirà: ma senti quelle pettegole, quelle tre pettegole lì.
0: Il telefono, ad esempio, il telefono, cioè, quando vai andare al ristorante, no? Lo metti sul tavolo.
2: Ma io cerco di metterlo in tasca o via.
3: Sei in tasca, dipende. Adesso c'è quella cosa, magari aspetti qualcuno, magari vuoi vedere qualcosa, magari può capitare di lasciarlo lì. E se lo lascio lì, a me personalmente capita di prenderlo, fare così, guardare e poi rimetterlo via. Uh-huh. Se riesco invece a tenerlo, io c'ho sempre il mio sacchettino alla spesa con me, no?
0: Anche quando vai al ristorante.
3: Anche quando vai al ristorante. Se riesco a lasciarlo, ragazzi, nel sacchettino.
2: Il sacchettino, lui ha ragione, perché oltre al sacchettino, dove le metti le cose? Cioè, è il portafoglio,
3: in tasca,
2: e le chiavi.
3: Non ci sta niente.
0: Dove apri una porta aperta? Io ogni volta che vado via con mia moglie discussioni.
2: Dove le metti le
0: perché
2: cose?
0: Lei vuole che porto il marsupio.
2: Sì. Però è brutto il marsupio.
0: Io non lo sopporto.
3: No, una volta si usava il borsetto, che poi c'è stato anche un ritorno.
2: Il borsello.
3: Borsello, borsetto.
2: Sì, c'era anche una canzone degli Elio che parlava dell'uomo col borsello.
3: Ecco, e dunque queste cose qua di cuoio con la cosa lunga c'era dentro. Però era molto anni 70, 80, una cosa del genere. Poi è arrivato il marsupio. Che va bene, ci può stare.
2: Ma questa è grande.
3: Quella è una borsa,
2: però, è grande.
3: La borsa ci sta.
2: Cioè,
3: però
2: vuoi mettere passeggiare con una borsa così grande, no?
3: Dunque, quando vai al ristorante non la porti la borsa?
0: Sera. No. Ma io se posso, proprio zero, nel senso che anche lì occhiali, tengo tutto in mano.
2: Ma se hai gli occhiali da sole, per esempio, queste cose qua.
0: Li tengo su, poi
2: li su e quando entri
0: li metto sul tavolo, per forza.
2: Io ho bisogno di una soluzione.
3: Sì, io ho quell'odio di avere le cose in tasca,
2: anch'io,
3: perché
2: non piace.
3: Le tasche mi pesano.
0: Perché poi l'inverno
3: mi dà
0: magari il giubbotto e metti lì.
3: Sì,
0: no?
3: Lì ci può stare.
0: L'estate.
2: Se no il sacchetto è giustificato, cioè nel senso che se non c'è altro.
3: Se no c'è la scusa di mi tieni per favore il borsellino.
0: Esatto.
3: Mi tieni per favore gli occhiali.
2: Ma quando le compagne hanno le borsettine grandi così.
3: No,
2: ma
3: anche gli amici o le amiche. Dopo dimentichi il borsellino da una.
0: Ma io anche il borsellino non mi piace portarlo in giro. Adesso ne ho comprato uno mini. Però se no. Eppure siamo il documento devi averlo, la patente devi averla.
2: Adesso a me dà fastidio averlo in tasca anche quando guidi, che sei seduto dà fastidio.
0: Il portafoglio.
3: Cerchiamo soluzioni. 079 449 9537. Adesso reclam veloce, poi c'è Rino Gaetano.

0: tre tenori a pranzo. Amag Ticino presenta.
1: Che bonus! E che promozioni!
2: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
0: E a un tratto.
1: Che amore di affari!
0: Andiamo?
1: Adesso o mai più!
0: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambia lavoro. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
3: Date un'unica grande passione. Radio 3i ti aspetta al Lido di Bissone il 13, 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
4: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
5: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: Da New Eat Sport ogni giorno vi aspettano nuove proposte per il pranzo. Un menù fresco, vario e sempre diverso, con specialità di carne pensate per una pausa gustosa e piacevole. Qualità, rapidità e sapore. Venite a scoprirci. New Eat Sport, Campo Pianscairolo, via Garavegia. Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino, parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti, ci trovi a Taverne.
1: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
2: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
3: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
4: Questa è Radio.

0: 48 anni.
1: Sì,
0: è vero, è attualissima, cioè soprattutto, ma poi anche i nomi che vengono citati, qualcuno non c'è più, qualcuno c'è ancora. È stato grande Gaetano.
2: Cioè, diciamo che non è cambiato nulla probabilmente da quando è uscita questa canzone.
3: Però
2: oggi,
3: se pensi come idea, no? Sì. Geniale, cioè mettere insieme una lista di cose che non ti piacciono, in questo caso non te regge più.
2: Peccato che però venga osannato adesso e non quando è uscito, perché quando è uscito
3: spesso capita e capiterà ancora.
0: Quando è uscito ha dato fastidio a tanti. È uscito proprio in questo periodo, in questi giorni qua del 1978.
2: Esatto.
0: E dunque qualche tempo è passato.
3: Esatto. Che è l'anno anche che lui, cioè lui prima di Non te regge più aveva fatto Gianna,
2: Gianna, è vero.
0: Nel 77?
3: No, Sanremo 78 ha fatto Gianna.
0: Ok.
3: Poi è uscito l'album e c'era dentro.
2: Ma vi ricordate quando Costanzo lo derideva, praticamente lo ha intervistato quasi prendendolo in giro, insomma, ecco, quindi sì, anche queste cose qua ci si ricorda, insomma.
0: Allora, c'è forse qualche messaggio per quanto riguarda le 50 porte che abbiamo aperto oggi?
3: Sì, sì, c'è questo qua interessante che parla di genitori, perché prima dicevamo dei telefoni al ristorante, ogni tanto la tiriamo fuori questa cosa, no? Dice: io e mia moglie come genitori ci impegniamo sempre a non far utilizzare il cellulare al nostro figlio quando siamo al ristorante, però è già capitato che immancabilmente con un gruppo di amici, magari in 20,
2: passano persone che con tutti i bambini hanno il suo telefono. L'unico magari disegna o gioca, come faccio a dirgli di no?
3: Ah, ok, si ritrovano in mezzo a tanti
2: che hanno
3: bambini.
2: Il telefono.
3: In effetti, se tu al tuo figlio dici no, il telefonino no, e lui guarda in giro
2: si
3: dice,
2: sente escluso.
3: Vabbè, e gli altri cosa fanno, no? E allora tu, però, non devi sentirti in obbligo per questo. Tu non lo fai perché poi
0: no,
3: capirai.
0: Invece dovrebbero essere gli altri genitori che portano via il telefono e gli dicono vai a giocare col bambino e scrivi e fai il disegnino.
2: Ma forse il problema più grosso.
3: Purtroppo non è più così.
2: Il problema più grosso è proprio quello, ecco. Convincere i genitori che è sbagliata questa cosa, soprattutto in tanti.
3: Sì, infatti non bisogna prendersela con i bimbi mi era venuto in mente, perché poi quando dici queste cose del non rispetto, no, ti vengono in mente altre.
2: Certo.
3: Così come i genitori non dovrebbero dire ai figli via il cellulare. Se un cane fa la cacca al bordo della strada,
0: ci torniamo dopo.
3: Con chi te la prendi tu?
0: Ci
3: col
0: torniamo
3: cane, no?
2: Col padrone.
3: Col padrone.
4: I tre tenori. Con Riccardo Pellegrini, Boris Schifaretti e Valerio Ventura.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
7: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
8: Anche io.
7: Ma spendere tanti soldi? E se poi non fa per noi?
8: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
7: E se ci piace lo compriamo.
8: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
9: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
10: Gioca ai mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
11: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
12: Gorla.ch.
13: Avete sentito? La Volkswagen Polo è la risposta a tutte le vostre esigenze quotidiane. Approfittate subito di uno sconto di 6.000 franchi su tutti i modelli Polo da Amag. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/bw.
1: Volkswagen.
12: Hai voglia di un lavoro davvero fuori dal comune? Diventa controllore o controllora del traffico aereo con Skyguide. Una carriera intensa, decisioni in tempo reale e un ruolo fondamentale nei cieli svizzeri. Hai tra i 18 e i 28 anni, la nazionalità svizzera e vuoi iniziare la formazione a settembre del 2026? Allora partecipa alla giornata di reclutamento del 27 giugno a Locarno. Iscriviti subito su skyguide.ch/ticino. Skyguide, la tua nuova vita ti aspetta.
14: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
15: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa, da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano, Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
16: Danny, non ce l'ho, tu ce l'hai?
17: Io ce l'ho.
16: Ce l'hai? Ok, Danny c'è allora.
17: Danny c'è.
16: Riccardo Pelle.
17: Pelle chi?
16: Grini.
17: C'è?
16: Grini c'è.
17: C'è, c'è anche lui.
16: C'è, c'è, c'è, c'è. Margherita Zanotto.
17: Zanotta c'è.
16: Zanotto, ho detto.
17: Zanotto.
16: Michael Casanueva.
17: Ci sono.
16: Maxibon.
17: C'è.
16: Bene, ci siamo tutti perché dal 15 di giugno

0: promo.
1: 12:58.
2: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. da oltre 75 anni. Qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
3: Ticino News.
4: Alessandro Cocca al microfono. L'Iran ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo avviso, e questo dopo la nuova ondata di attacchi americani contro il paese. Washington ha infatti lanciato 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari di Teheran. La CNN ha fatto comunque sapere che i negoziati tra i due paesi stanno procedendo. Sicurezza rafforzata anche in Svizzera, in particolare a Ginevra per il G7 che inizierà lunedì ad Evian in Francia. Giorgio Doninelli.
5: Polizia, esercito e doganieri, migliaia di persone sono state mobilitate per garantire la sicurezza del paese e delle delegazioni delle principali potenze mondiali che atterreranno a Ginevra per recarsi al vertice che da lunedì e per 3 giorni si terrà nella poco distante Evian in Francia. L'aeroporto della città di Calvino è infatti la porta d'ingresso del vertice, il biglietto da visita della Svizzera, ha detto oggi ai media Len Gaschen, delegato del Consiglio federale per il G7. Sebbene la collaborazione operativa con la Francia proceda molto bene, ad oggi non è stato raggiunto alcun accordo in merito alla ripartizione dei costi, ha sottolineato. La Svizzera garantirà la sicurezza durante gli spostamenti delle delegazioni via terra e via aerea. A differenza del vertice del G8 del 2003, le delegazioni saranno tutte ospitate in Francia, il che limiterà l'impatto dell'evento sulla Confederazione.
4: Il progetto di decreto a favore delle vittime dell'incendio di Cramo Montana e l'assegnazione di un credito supplementare di oltre 10 milioni di franchi sono stati approvati oggi dal Parlamento vallesano. Il decreto, della durata limitata a 5 anni, prevede di sottoporre al Gran Consiglio l'autorizzazione a versare l'aiuto d'urgenza e a confermare la presa a carico, anch'essa a fondo perso, delle spese funerarie e di rimpatrio delle salme. Il documento regolamenta inoltre il prefinanziamento del contributo di solidarietà unico di 50.000 franchi concesso dalla Confederazione. La Svizzera non può rimanere passiva di fronte allo scandalo del latte per neonati contaminato. Una mozione approvata oggi dal Consiglio degli Stati chiede di rafforzare i meccanismi di sicurezza e migliorare la trasparenza in caso di crisi. Alla fine del 2025 il latte contaminato era stato distribuito a numerosi paesi, tra cui la Svizzera. Nella Confederazione, tuttavia, i primi richiami di prodotti erano iniziati solo settimane più tardi. Sul dossier dovrà ancora esprimersi il Consiglio nazionale.
3: Infotraffico.
4: Traffico intenso tra Quartino e Cadenazzo.

0: Era il 1966 a San Francisco, il primo concerto oggi di Janis Joplin. Che roba!
1: Il mito, ecco. Di Janis Joplin.
0: Questa era la colonna sonora di The Twins, i gemelli, sì, quando gemelli. Nascono i due bambini, esatto. Che li vedi, cry baby, e loro urlano sempre di più. Bellissimo.
1: Tu pensa che bello, San Francisco, oggi, quindi siamo a giugno, caldo, no?
0: Sì, nel 66, però.
1: 66. Beh, sì, no, io avevo 2 anni, ma immagina l'immagine, no?
0: Ma certo,
1: lei
0: quello che vedi
1: sul palco, poi iniziavano ad esserci i primi hippie, l'amore
0: poi passano,
1: libero,
0: passa soprattutto l'amore libero.
1: Eh sì, perché
0: sì,
1: erano anni di grandi cambiamenti.
0: Poi arrivava Woodstock 2 anni dopo, nel 68. No, però c'erano le Cadillac Rosa che giravano.
1: Lo squalone.
0: Quello forse più in Europa,
1: sì.
0: Però.
1: Sì.
0: Lì c'erano le, c'erano le Thunderbird, c'erano quelle, mamma mia, che bella. La Renault 4.
2: Sai che questo
1: l'R4, squalone e.
0: Ma in Francia, non a Los Angeles.
1: No, no, io parlavo di Mendrisio.
0: Ah, ecco.
2: Magari intendevi il Dian 6, magari.
1: Dian 6, Charleston.
0: Charleston era quello a 2 colori.
1: Sì,
0: vero? Che c'era, era viola e nero.
1: Bordeaux
0: nero, viola e nero.
1: Sì, ecco, io la chiamo 2 cavalli, in realtà è il Charleston.
0: L'ha avuto
2: Charleston, era la versione Charleston.
0: Allora, visto che facciamo 40 anni di Radio Dre.
2: Pensavo noi.
0: Anche. Comunque, 40 anni di Radio 3i, tornando indietro, è bello citare anche le persone che c'erano. La 2 cavalli, questa qui, la Charleston, sì. La guidava Edo Baldazzi.
1: Oh,
0: l'ha avuta per tanti anni.
1: Quella di Bordeaux e nera?
0: Sì, sì, proprio quella. Poi ogni tanto devi andare giù a spingerlo perché non andava.
1: Ti ricordi che gli mettevano le tendine a alcuni?
2: Ma la tua prima auto invece?
0: Lo squalo.
2: Ah, lo squalo, lo squalo. Subito a 18
0: sì,
2: anni.
0: Sì, sì, sì, ecco. Sì, sì.
1: Ma voi ve le ricordate le tendine?
2: Come no? Certo, le tendine.
1: Perché quando andavi a pascolare
0: tiravi la tendina.
1: Tiravi la tendina.
2: Beh, poi sono uscite quelle con la ventosa.
1: La ventosa,
2: ricordi,
1: sì.
2: La ventosa.
1: Sì, esatto.
0: Così
1: esatto.
0: Non davi nell'occhio, le mettevi solo al momento adatto. Allora, ogni volta che c'è la pubblicità del camper, io sto parcheggiando, sono in una situazione di fare attenzione al volante. Nella pubblicità c'è il clacson e chi scrive questo messaggio dice: faccio di quei salti perché sembra che suonano a me.
1: Bravo.
0: Hai capito?
1: No, apre un argomento interessante questo messaggio, perché non vi è mai capitato, adesso capita in diverse pubblicità, alcune le abbiamo in onda anche noi, ma in generale mi capita un po' su tutti i canali, quelle pubblicità che hanno all'interno il suono del messaggino,
0: quegli
1: effetti,
0: certo.
1: Che sono comuni, no?
2: E tu guardi subito il telefono,
1: esatto. Come, lì capisci un'altra volta di come siamo messi male. Ecco.
0: È vero.
2: Tutti di noi sono messi così,
0: Sono le 13:07, buon pomeriggio ai 3 tenori.
1: Dottor,
2: dell'estate, ci sono The Colors.

0: Yeah,
1: The Colors, questa Rolling Stones.
0: Bella, dondolante, un reggettino pop, diciamo, dai, un reggettino pop.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora,
2: no, io stavo pensando a quello che dicevi delle pubblicità che ti imbrogliano,
0: sì, tra, sì. No, tra virgolette. Più che imbrogliano,
2: no, che ti fanno credere, sei talmente
0: andando,
2: abituato.
0: Senti, tink, c'è cioè quegli effetti lì, sì, classici. Sì. Sono da una parte geniali perché comunque hanno dentro roba comune che attira l'attenzione, no? Sì. Perché poi tu ti ricordi, vedi come la nostra ascoltatrice lì dice: cavolo, io ogni volta che c'è sta roba del camper,
1: certo,
0: si lamenta perché suona, perché pensa, e tanto sa che è la pubblicità del camper.
2: Ti ricordi le pubblicità di una volta che erano più o meno così?
3: Radio. Signore,
4: epoca.
5: Sono distratta da un languorino.
3: Come bello mangiare qualcosa.
0: L'ambrogio, qua. L'ambrogio.
5: Non è proprio fame. È più voglia di qualcosa di buono.
2: Poi dopo le battute, vabbè, si sprecavano.
0: Come in questo caso qua, no? Io se ci penso non mi ricordo che pubblicità era.
1: Beh, come,
0: mi ricordo,
1: no?
0: L'ambrogio.
1: Sì.
2: Beh, dai, era di Ferrero Rocher.
0: Era di Ferrero.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Però mi viene in mente prima l'ambrogio dei Ferrero Rocher.
1: Vero.
0: È vero.
1: E poi si vedeva, non so se vi ricordate, la macchina che si apriva lo sportellino,
0: sì,
1: venivano fuori il vassoio dei cioccolatini.
0: Esatto.
2: Beh, hanno
0: poi
2: fatto delle cose.
0: Chissà perché tu, è diventato proprio una roba, no? Che ogni volta che, anche se sei al mare, che sei lì, a me è capitato di sentire quelli dell'ombrellone vicino, no? Che dicono: vuoi un gelato? Lui a lei, e magari lei dice: ambrogio.
1: Porta... Sì, perché è rimasta nella
0: anche testa. Quelli lì che tagliano il prato li chiamano ambrogio.
1: Ambrogio, anche loro.
2: Beh, questo sei tu che lo chiami ambrogio. Faceva anche mio papà che c'è l'ambrogio.
0: Vedi?
2: Che... Sì, no, è vero, perché dà l'idea dell'aiutante,
0: del quello, sì, che ti dà un servizio.
2: No, come si chiama il
0: maggiordomo.
2: Il maggiordomo.
1: Sì, è vero.
2: Vero. Sì.
0: Tre nipoti,
2: certo,
0: o maggiordomo.
1: Bellissimo. Bellissimo. Cos'hai aperto?
2: Tre nipoti e un maggiordomo.
0: C'erano mi erano simpatici i due bambini, lui soprattutto.
2: Sì,
0: più,
2: sì,
0: di lei.
2: Stavo guardando perché più di lei?
0: Perché ho sbagliato, lei non mi era simpatica.
1: Ecco, veramente, proprio.
0: Lui.
2: Vabbè,
0: l'hai trovata?
2: Vabbè. No, sto facendo, c'è
0: para,
2: tutto il mondo.
0: Pa, pa, pa,
2: sì, sì,
0: para,
2: no, sai.
0: Pa, pa, pa,
2: cos'è? Quello era il tre nipoti, ma no,
1: non questa era, è un'altra, sì, cosa, però.
0: No, era il Vianello quello.
1: Ah, Vianello,
2: sì,
1: no, casa, cioè, Vianello, quello era.
2: Allora, no, stavo proprio andando.
1: Augusto Martelli era il
0: Augusto regista. Martelli.
2: Aspetta.
0: Eccolo qua.
1: Baffi e Giodi.
0: Sì,
1: ecco, ce l'hanno scritto.

0: ricordi, sì, che stiamo rievocando.
1: Che lui era veramente un uomo d'altri tempi, sempre, sì, bravo,
2: il signor French, signor, no, French. Era il maggiordomo,
0: sì, maggiordomo, sì, sì, sì,
1: signor French, sì, French. Elegante.
2: Lo zio Bill e compagnia.
1: Lo zio Bill. Poi lui mi ricordava Bruce, Bud Spencer un po'.
0: Ecco. Okay. Sì. Sì. Sì.

Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Ma che bravi, che bravi. Mi piace. Sai, non faccia la gallina, signor Pellegrini. Che è un po' strano. Allora, beh, stavo parlando.
1: Questa, scusa, parlavo di Sanremo prima, anche questa è una di quelle che è andata moltissimo.
2: Fantastica, io lo amo a Saif, guarda, veramente mi piace tantissimo come ragazzo, bello.
0: Dunque, visto che eravamo sui telefilm, chi guarda Teleticino mi ha visto, mi sono alzato, ho messo un foglio sul vostro monitor, così in teoria non vedete quello che succede.
2: Perché adesso tu ci metti una sigla e dobbiamo dire
0: chi è.
3: Possono aiutare con
0: WhatsApp. Certo. Io adesso vado
2: ma
0: a casa.
2: Ma ne hai già diverse?
0: Qualcuna vado.
2: Quindi è una gara tra... Ce l'hai il campanello?
0: No. Puoi fare... Tu fai drone.
2: Cosa? Allora drone. Io drone e tu drone.
0: Ah, quindi drone e drone. Va bene. Proviamo. Allora siete pronti? Questo è facilissimo.
1: Aiuto.
0: Forza! Forza!
2: Mark e Ming. Dream! Mark e Ming.
0: No! Ma va, forse colpa tua. Appena letto i nomi.
2: Affitto in famiglia lì, tra amici in affitto.
0: Aspetta, ah, no, aspetta, dai, ti faccio risentire l'inizio, scusami, Senti un po'. Come la mettiamo?
2: Caro Giorgio Emilio!
0: Giorgio Emilio!
2: Giorgio Emilio! 1-0 per
0: tu stavi già andando a vedere con Marta. Sei un imbroglione.
2: Quindi drone 1 e Dream 0.
0: Ok, dai. Secondo, proviamo. Da casa vi hanno aiutato che non vedo.
2: Sì, hanno scritto, ci sono i vocali, dovete scrivere perché il vocale. Non vediamo cosa diceva questo qua, vediamo.
4: Giorgio Mildred.
0: Giorgio. Attenzione.
4: Quello.
0: No, non è
4: Spider-Man. No, aspetta.
0: Derrick. Ma no, aspetta, non ha
2: Derrick.
1: Caspita, era Derrick.
0: Questo era facile. Dai, uno pari.
1: Uno, vai.
0: Allora dobbiamo scegliere
1: l'ultima.
0: Allora, attenzione, vai.
5: Cos'è questa roba?
0: Vediamo un po'.
1: Sembra sulle strade della California, ma non è.
4: Dallas.
0: No.
2: Dream.
1: Dynasty.
0: No.
1: Era qualcosa del genere.
0: No.
1: Drone sulle strade della California? No,
0: c'era
1: i Chips.
0: No.
4: Dream e Team.
0: E team. Bravo, signor Pellegrini.
2: L'ho letto qui.
0: T'hanno imbrogliato. T'hanno aiutato.
2: Sono sincero.
1: Vabbè, comunque.
0: Comunque,
2: basta.
0: Vedi che.
2: Andiamo avanti.
0: Ne vuoi fare un altro?
1: Ma
0: che fino alle due? Aspetta. Senti questa. Andiamo. Senti.
6: C'erano una volta tre ragazze che frequentavano l'Accademia di Polizia.
4: Drone.
0: Allora, però questo qui era
1: detto lui, dai.
2: 2-2 siamo, dobbiamo fare la finale.
1: Vai,
0: dopo non ho più. No, ne ho ancora qualcuno, dai, aspetta.
1: Cos'è?
0: Forse un po' recente, ma neanche tantissimo recente, però.
2: È giovane,
0: tra virgolette. La Lolli dice ogni tanto che c'è anche quello di Melide. Non è facilissimo, credo.
2: Dream CSI.
0: Non lo state l'ha suggerito. No. Perché era CSI. CSI. Era CSI Miami.
1: No, già non l'avrei beccato.
0: Pubblicità, va bene, pensaci un po'.
1: Sì.

0: tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
1: Questa settimana alla Migros 50% su tutto l'assortimento Handymatic Supreme a partire da due pezzi. Scopri di più su migros.ch.
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
3: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
4: Cantina piena? Ci pensa Rastuttofare. Traslochi? Ci pensa Rastuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Rastuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
5: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
6: New It Sport è il posto ideale per pranzo, cena ed eventi personalizzati con DJ set, specialità di carne, cucina curata, ampi spazi e zona riservata. Con la bella stagione, area ristoro e buvette durante gli eventi Football Club Paradiso. New It Sport, campo Pianscairolo, via Garavegia. Vi aspettiamo!
7: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me. Affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Amag Ticino presenta
10: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
9: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.

0: Eccolo qua, Vasco Rossi, siamo nel 2001 quando esce questo pezzo.
1: 25 anni fa, ragazzi.
0: Mamma mia.
1: Eh sì.
0: Anche qui il tempo vola. No, no,
2: vola come vola. La
1: quanti ne abbiamo oggi? 11? Sono 10 giorni, sono 25 anni che sono a Radio 3.
2: Da
1: 10
2: oggi?
1: Anni. Oggi. No, no, oggi, questi giorni qua.
2: In questi
1: primi
2: giorni.
1: Giugno.
2: Sì, evviva. Giugno. Quanti anni?
1: 25
2: anni.
1: Sì.
2: Mamma mia.
1: Sono un po' indietro di voi, ma so.
2: Eh beh, oramai ci sei, eh.
1: Sono lì.
0: Allora, dai.
3: Agli auguri, agli auguri, agli auguri,
2: auguri.
0: Auguri, auguri, auguri. Visto che parlavamo di telefilm, riconoscete anche questo?
1: Beh, ma noi vediamo anche il titolo che c'è scritto.
2: Ok.
0: Perché oggi è il compleanno di Hugh Glory, il Dr. House.
1: Vero,
0: nasceva
1: grande.
0: Oggi nel 1959.
1: Grande musicista anche, tra l'altro.
0: E come, andate a sentire tutte le sue cose jazz che vi lascia a bocca aperta. Ci sono dei documentari, tra le altre cose bellissime, suona con una signora, che non so se c'è ancora, che quando ha fatto il video qualche anno fa aveva 98 anni.
1: Pensa.
0: 98 anni.
1: Lui fa blues, più
0: sì,
1: che altro.
0: Sì, proprio un blues di quello spontaneo, louisiano.
1: Sì,
0: no?
1: Sì.
0: Vabbè. Poi.
1: 1933 nasceva Gene Wilder, che ricordiamo nella Signora in Rosso, Frankenstein Junior, insomma tanti film, tanti capolavori.
0: E poi invece
2: Enrico Nigiotti, anche lui compie gli anni, è il più giovane di tutti, è dell'87.
1: Ha vinto X Factor lui?
2: Ha vinto X Factor con la Maionchi, ricordi? Ha avuto un più rilanci. E questa è la sua ultima canzone.
4: Tardi, che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: che tocco il fondo. A chi comunque vada mi rimane accanto. E se questa vita è un viaggio, meno male siete qui. Ogni volta che non so
1: volare,
0: volare.
2: È bello il pezzo, però.
3: Anche impegnativo, è molto veramente impegnativo.
4: Sì, sì, sì, sì. Ci chiedevamo come mai non fosse diventato uno dei grandi. Insomma,
3: forse
4: dei
3: proprio grandi per interpreti. Questo, perché comunque è uno che fa cose molto impegnative. Sì. Anche la canzone che ha portato a Sanremo non è stata molto presa, perché era la più, forse la più difficile di tutte, no?
4: Era questa.
3: Questa è quella, sì, di Sanremo, sì, sì. Ecco. Vedi, non l'ho neanche riconosciuta. Perciò non è uno che si vende al pippo po po po para pa pa pa, dice
4: pippo po po po. Fantastico.
3: E non è facile stare in piedi così,
4: no, assolutamente.
3: Quindi complimenti doppi. Là, che bello questo.
4: Beh, qua quando arriva questa musica effettivamente.
3: Io direi giù il finestrino.
4: Sì.
3: Gomito fuori.
2: No, prendi la multa. No, non mettete il gomito.
3: Pezzettino,
2: no,
3: pezzettino.
2: Dentro, fuori ma
3: così
2: dentro.
3: E esatto. Su tutto il volume spettiniamo il Canton Ticino con
1: ci sono i Guns N' Roses.

0: tiriamo dai fuori una compilation, un singolo, dai, a fine stagione,
1: che si chiama
0: dentro
1: Scontro di
0: Guten Morgen, sì, la sigla di quest'anno è questa qua.
1: Vero, potrebbe essere una buona idea.
2: Le parti strumentali
0: non lo compra nessuno.
2: Se strumentale magari una copia,
0: c'è una versione karaoke.
1: Abbiamo fatto anche quella di Natale,
0: anche quello lì, ragazzi, il pane tu. Anzi, non la facciamo la focaccia o qualcosa per l'estate.
1: abbiamo
0: una settimana di tempo, potremmo inventarla. Pifaretti, la canzone dell'estate. No, già
1: stiamo già preparando qualcosa per l'ultima settimana, e lo sai, quella roba lì.
0: Glielo diciamo già?
2: No, lunedì. Non gli puoi dire niente.
1: È vero. Sai come allora, quando gli dici un segreto che dopo 2 secondi...
2: Andiamo in gara, dai. Allora, ci sono 3 nomi femminili.
1: Sì, abbiamo scelto 3 canzoni che portano 3 nomi femminili. Esatto. E quindi magari qualcuno di voi fuori si è ispirato per dare un nome a figlio, figlia, eccetera, eccetera, e quindi ha usato questo nome, potrebbe
0: Esattamente.
1: Essere.
0: Allora, i primi scelti sono i Pooh.
1: La seconda canzone di Umberto Tozzi ed è Gloria.
2: Mentre Sara è il nome che ci ha fatto impazzire con Antonello Venditti.
0: Esatto. Sara, svegliati, è primavera.
2: Ha rovinato le Sare di tutto il mondo, lui.
0: Perché?
2: Perché tu, svegliati, è primavera, dappertutto.
1: Sì, ma molte ragazze si chiamano Sara per questa canzone. Sì,
0: allora, poi comunque è una condanna per le Sare, perché quando gli dici come ti chiami, Sara,
2: svegliati, è primavera.
0: Stessa cosa, è Linda. Allora, riepilogando, canzone numero 1.
1: Canzone numero 2.
2: E canzone numero 3.
3: Sara, svegliati, è primavera.
0: 079-449-9537.
4: I 3 tenori. Con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura. C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
5: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
6: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
7: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
8: Stanco delle solite pareti?
9: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
8: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
9: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
8: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
10: Cassoni Color.
9: Coloriamo i tuoi sogni.
11: Con 30 anni di competenza nella propulsione elettrica e 10 modelli diversi, Toyota possiede una delle più vaste offerte completamente elettriche in Svizzera. Scopri subito tutti i modelli ai Toyota Electric Days dal 6 al 13 giugno. Con un po' di fortuna puoi vincere un viaggio in Giappone. Passa a trovarci, fai una prova e vinci!
12: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio 2 biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
13: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi

0: Buon appetito toccando il cielo con un dito.
1: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorla.ch.
2: Radio 3i. Ogni emozione. Solo tua.

0: Beh, che pezzo, che comunque negli anni ha girato veramente ovunque.
1: Possiamo dire che tutte e tre erano belle comunque le canzoni. Questa è stata quella più votata, però.
2: Sì, sì.
0: Laura Brunningham era lei?
1: Laura Brunningham,
0: la sua versione.
2: Ha fatto anche Self Control.
1: Sì, è vero, hai ragione.
0: Ha venduto bene la signora, eh?
1: Sì. Purtroppo non è più tra noi, però sì, insomma, si è regalato quel bel successo.
2: Allora, siete già stati a Lugano Marittima?
0: No.
2: Ci andrete a Lugano Marittima? No. Perché no?
1: Non lo so.
0: Perché no?
2: Non ci interessa.
0: No, nel senso che l'idea è bellissima andare a Lugano, è bellissima, certo. Poi oltretutto l'ho vista, l'ho sentita
1: l'idea
0: raccontare.
1: È molto bella.
0: Ecco, dopo però quando sei lì è bello anche viverla a Lugano Marittima. Sì. E dopo devo tornare a casa in auto e non posso viverla, e allora stucà.
2: Giusto,
0: dice vai con i mezzi, vai con qualcuno.
2: Sì,
0: se vai con
2: portare.
0: Qualcuno devi aspettare. Io dopo un'ora basta, no?
2: Uguale.
0: Ecco.
2: Uguale.
0: E dopo non voglio stare su fino alle 3 di notte vabbè. Insomma, no, però
2: stavo vedendo qualche giorno fa un post che ha aperto un dibattito di una persona che ha scritto: Lugano Marittima è diventato un posto per adolescenti. E poi da lì c'erano i commenti sotto, e c'è chi dice: no, dai, non è vero, ci sono le famiglie, io vado a bere l'aperitivo, c'è un po' di tutto, tutte le categorie. Però poi nei vari commenti viene fuori questa cosa che a quanto pare dopo le 22, quando cambia il giro della gente, sai, le famigliole tornano a casa, i bimbi anche, poi magari quando finisce le scuole si allungherà, però dice dopo le 22 sembra di essere a Luna Park, scrive qualcuno, bambini di 15 anni con bottiglie di vodka, maranza e via dicendo. Allora chiediamo a chi ci va, ascoltatori, vi ritrovate in questo commento? Ma Lugano è diventata così pericolosa per colpa degli adolescenti, come si dice? Questi adolescenti veramente seminano tutto questo casino, o sono quei quattro lì che fanno casino e poi fanno parlare per tutti?
0: Ma guarda che è grande, eh?
1: È vero.
0: Cioè, c'è anche gente che comunque arriva da Bellinzona.
2: Certo. Adesso che faccio la domanda, perché tante volte bastano quei due o tre che fanno casino e
1: fanno la differenza.
2: Creano la massa.
1: C'è Bruno Mars.

0: messaggi, ma siamo veramente in conclusione.
1: Magari
0: lo riprendiamo domani.
2: La domanda che mi faccio è che ci sono tante. I messaggi sono in un'unica direzione, più o meno, critiche, no? Però se non ci fosse Lugano Marittima, ci sarebbe anche chi dice: oh, non c'è mai niente.
1: Ah, sì.
2: Poi, certo, invece, se lo fai, forse non lo sappiamo gestire quando c'è, ed è più facile lamentarsi se non c'è. Ma lo fai o non lo fai?
0: E come viene vissuto? Come viene vissuto? Farlo o non farlo?
1: Se finisce, domani torniamo io e Boris. Domani
2: sarete voi due.

0: Mori Banaka.
1: Vi aspetto questa sera alle 22 di Sera di Notte.
2: Chi corre, chi corre dietro a un coniglio non ne prende nessuno.
3: Proverbio cinese.
2: Chi corre dietro a due conigli non ne prende nessuno, non uno, due.
3: Esatto.
2: Chi corre dietro a due conigli non ne prende nessuno. Pensaci. A domani. Ciao ciao. Ciao. Bye bye, bye bye.
1: Ciao.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
1: Nuova Kia EV2. Piccola fuori, sorprendente dentro. Agile in città, elettrica ogni giorno, fino a 453 km di autonomia. Fino al 30 giugno è tua a soli 27.000 franchi. Vieni a scoprirla a Noranco da...
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
5: È il momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
6: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno, esclusi modelli a prezzo netto.
7: Non è un caffè qualunque, è una specialità. Nasce la nuova miscela speciale di caffè Chicco d'Oro, oggi dedicata in esclusiva a Exa. Un gusto unico pensato per sorprendere gli amanti del caffè, da scoprire nei punti vendita Exa in Svizzera e nelle stazioni BP del Ticino con Shop. Scopri tutte le stazioni aderenti su exa-energy.ch. Exa e caffè Chicco d'Oro, quando il caffè è extra buono.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
9: Nuovo spot Honda CRV Full Hybrid, vai!
10: Design audace, trazione integrale AVD e 960 km di autonomia, 8 anni di garanzia, premio 5.000 franchi e leasing 1,9%.
9: Allora?
10: Vado a comprarlo!
11: Nuovo CRV Full Hybrid, impossibile resistere! Un salotto con tetto panoramico, Honda Sensing 360 e un baule di oltre 1.700 litri. Scoprilo nei garage Honda, Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
12: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo, trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.
13: Il 13, il 18 e il 24 di giugno cosa succede?
14: Potrete vedere la partita della nazionale svizzera
13: al Lido di Bissone in compagnia di Radio 3i. Dove? Ovviamente c'è la musica firmata Radio 3i. C'è l'intrattenimento firmato Radio 3i, ma soprattutto ci sono i gadget.
14: Costumi, cappelli e figurine.
13: È vero, album di figurine. Attenzione! Figurine di chi?
14: Degli speaker di Radio 3i.
13: E non solo, c'è anche quella rara. Ti aspettiamo al Lido di Bissone il 13, il 18 e il 24 di giugno. Musica dalle 18 fino alle 24.
14: Forza Svizzera! Svizzera.
15: Sono le 13:58.
16: Ticino News.
17: Buon pomeriggio e ben ritrovati in studio Giorgio Doninelli. L'Iran ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine, la risposta agli attacchi americani avvenuti nella notte. Alessandro Cocca.
18: In un post sui social l'agenzia marittima iraniana ha affermato che alla luce delle tensioni create dalle forze americane di invasione nella regione lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. Secondo quanto riferito dalla televisione di Stato iraniana, qualsiasi imbarcazione che tenterà di transitare nello stretto potrà essere presa di mira. L'annuncio arriva dopo una nuova ondata di attacchi statunitensi rivendicati dal Comando Centrale degli Stati Uniti come risposta a quella che Washington definisce un'aggressione iraniana. Gli attacchi che, secondo l'esercito americano, hanno preso di mira strutture di sorveglianza militari iraniane, sistemi di comunicazione e siti di difesa aerea in tutto il paese sono stati innescati dopo che il presidente americano Donald Trump ha accusato Teheran di ostacolare i negoziati per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Eravamo davvero vicini a raggiungere un accordo, ha detto Trump dallo studio Vale, ma continuano a prenderci in giro.
17: La questione della doppia maggioranza, popolo e cantoni, circa gli accordi con l'Unione Europea, i cosiddetti bilaterali 3, non verrà discussa oggi agli Stati. È stato infatti deciso di ritornare alla commissione competente il dossier affinché quest'ultima possa approfondire il tema e preparare una proposta definitiva. Sempre da Berna, anche le madri adottive devono poter essere protette dal licenziamento, allo stesso modo di quelle biologiche, lo ha stabilito oggi il Consiglio nazionale, approvando con 112 voti contro 68 un'iniziativa del Canton Ticino in tal senso. La Camera del Popolo si è così allineata ai senatori che lo scorso dicembre avevano dato seguito all'iniziativa in strettissima misura con 22 voti contro 21. La commissione competente sarà ora incaricata di elaborare un progetto di legge. In chiusura, diverse persone sono rimaste ferite in un grave incidente che ha coinvolto un veicolo militare blindato adibito al trasporto della truppa a Auenstein, Canton Soletta. I soccorsi sono sul posto e sono stati mobilitati anche due elicotteri della Rega, oltre a diverse ambulanze e a un nutrito numero di auto della polizia. Le operazioni sono in corso, i dettagli non sono ancora noti. Quel che emerge da informazioni di stampa è che ci sarebbero appunto diversi feriti, di cui due in gravi condizioni.
16: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciature.
19: L'infotraffico.
17: Via Swiss segnala traffico congestionato sulla A2 in direzione sud tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda. Nella direzione opposta invece ci sono 2 chilometri di colonna tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, con ritardi di circa 20 minuti.
19: Radio 3 vi presenta Mix con Luca Ventura.
15: Siamo sempre più vicini ai mondiali, ne parlavamo con Giorgio poco fa e si spera ovviamente nella nostra nazionale, però ci sono delle squadre veramente forti quest'anno. Però è musica dei prossimi giorni, soprattutto qui a Radio 3, lo sentite anche dalla promo che sta girando. Noi partiamo con un morning show super fortissimo che ovviamente deve un po' scompigliare tutti, perché parliamo sì di mondiali, però in realtà c'è un terzetto incredibile e quindi c'è bisogno di un po' di promozione per far sì che tutti ascoltiate questo programma, che secondo me sarà veramente bellissimo. Si chiama Sombrero e fa un po' l'occhiolino a tutti quelli che sanno fare il sombrero, sai, il gesto atletico che fanno i calciatori. Ecco, forse a me è riuscito una volta in tutta la vita, c'è gente sicuramente più forte, non paragonabile a me, però in ogni caso abbiamo fatto l'occhiolino a quella roba lì. E poi sombrero, perché comunque sai, giocandosi in Messico, il cappello eccetera eccetera, noi di cappelli ne abbiamo, ne regaleremo anche al Lido di Bissone per unire due cose in una. Vi diciamo che da questo sabato si parte insieme con un DJ set e la partita la guardiamo insieme.

Questa canzone la feci a scuola come esame di canto, ma ero molto piccolo e forse era anche una recita, una roba del genere. Fatto sta che me la ricordo tutto per tutta per questo, per averla cantata, quindi mi hanno obbligato ad impararla tutta a memoria. Però mi piaceva, quindi il lato positivo era un po' questo. Quindi a distanza di anni, Baila Sexy Thing di Zucchero è uno dei dischi che conosco meglio in assoluto. Pensa che fortuna! Meno male che c'è la nuova di Somber, si chiama Potenza.

lo zio Pino. Dimmi quando 1991, che musica. Siamo ritornati un po' indietro negli anni, ma è sempre molto piacevole. 2024, vi va bene? Dai, un po' più contemporaneo. Si chiama Don't Blame It On Me. Lui è Michael Bublé.

0: Con 30 anni di competenza nella propulsione elettrica e 10 modelli diversi, Toyota possiede una delle più vaste offerte completamente elettriche in Svizzera. Scopri subito tutti i modelli ai Toyota Electric Days, dal 6 al 13 giugno. Con un po' di fortuna puoi vincere un viaggio in Giappone. Passa a trovarci, fai una prova e vinci! Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
1: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
2: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare. Scoprite Renault Twingo E-Tech Electric. Piccola fuori, grande dentro. Corta 3,79 m, sedili indipendenti ribaltabili e scorrevoli. Renault Twingo E-Tech Electric. Ora con leasing 0%, manutenzione e assicurazioni incluse. Venite a provarla in tutta la rete Renault Ticino. Renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
4: Allora, buongiorno, noi siamo Trappetti Pittori.
5: No, troppo moscia, più convinta.
4: Trappetti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
5: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
4: Trappetti Pittori, Trappetti Pittori, Trappetti Pittori.
5: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
4: Quindi, Trappetti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
5: Dai, vi aspettiamo.
4: Per un bianco
5: o per un rosso.
6: Momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
7: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno, esclusi modelli a prezzo netto.
8: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.

La nuova stella di Broadway, Cesare Cremonini, su Radio 3, le 14:28 minuti. Tu sei fidanzato a distanza? Hai avuto magari una fidanzata o un fidanzato a distanza? Te lo dico perché ho trovato questo articolo molto carino, no? E ci si chiede magari quanto si è disposti a spingersi per sentire più vicino la persona che ami anche a distanza, no? E quindi che cosa è stato inventato da questo 31enne molto giovane? Zao Jumbo, si chiama così, è un'idea che è nata durante il lockdown, come tantissime altre idee che stanno funzionando alla grande. Si chiama Mua questo progetto e quindi è un dispositivo che promette di rivoluzionare le relazioni a distanza. È dotato di labbra in silicone e collegato allo smartphone tramite un USB ed è in grado di registrare e riprodurre la pressione, ma anche i movimenti e anche il suono di un bacio. Quindi, in altre parole, è un dispositivo che replica la tua bocca a distanza. Quindi, se la tua fidanzata è in America in questo momento, tu con questo dispositivo dai un bacio alle labbra in silicone che tu hai e a distanza l'altra persona che ha lo stesso oggetto, lo stesso device, sente l'esperienza di bacio che tu le dai a distanza di tanti chilometri. Sembra una stupidata, ma in realtà funziona tanto bene. L'idea è nata proprio perché lui stesso, questo Zao Jumbo, era lontano dalla sua fidanzata, ma in realtà il tema del contatto fisico nelle comunicazioni digitali era già al centro della sua tesi universitaria, ma le restrizioni dovute al Covid poi hanno accelerato tutto lo sviluppo del progetto fino alla creazione del primo prototipo. Ne ha vendute tantissime, ne ha vendute a 37 franchi circa e solamente nelle prime settimane c'è stato veramente un boom incredibile e il futuro sembra ancora più sorprendente per questa startup, perché sta lavorando anche a dispositivi capaci di simulare abbracci, magari un dispositivo che può trasmettere anche il battito cardiaco del partner durante una chiamata, ed è una cosa intrigante. Voi lo provereste? È un dispositivo che davvero può fare la differenza se hai una relazione a distanza, per far sentire un po' meno soli o sola la persona che lo utilizza. Bello, mi piace, una bella idea. Vedremo se funzionerà anche dalle nostre parti in futuro. Dua Lipa, si chiama Levitating, questa è Radio 3.

Il disco degli Alcazar del 2001, Sexual Guarantee. Andiamo sulle strade perché mi invitate e invitate gli ascoltatori, voi stessi su WhatsApp, a prestare attenzione subito dopo la galleria del Monte Ceneri direzione nord, perché c'è un grosso cartone in mezzo alla carreggiata. Speriamo che il tutto si risolva in tempi brevi. In ogni caso, attenzione, perché dopo la galleria del Ceneri direzione nord c'è un grosso cartone in mezzo alla carreggiata.

0: due propulsioni, zero compromessi. Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid. Scopritela ora da AMAG e approfittate di uno sconto di 10.500 franchi su tutte le varianti di equipaggiamento. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage AMAG o su amag.ch/VW.
1: Volkswagen.
2: Dal 20 maggio al 20 giugno al Casinò di Locarno arriva Sblocca la Fortuna. Entrando almeno 10 volte durante il periodo dell'evento potresti vincere 5.000 franchi in contanti. Più entri, più ti avvicini alla fortuna. E ricorda, l'ingresso al Casinò di Locarno è gratuito e non vi è alcun obbligo di gioco. Maggiori info su casinolocarno.ch.
3: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
4: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa, da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano, Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
5: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
6: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
7: Centro Serramenti Ticino.
6: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
8: Tesoro, che fai?
9: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
8: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.

0: io. E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
1: Esatto, ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
0: Non vedo l'ora di partire.
1: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
2: Se non fosse per l'insegna fuori, non diresti affatto che è una carrozzeria ordinata, spaziosa, accogliente e all'avanguardia. Diversa. Melis Carrozzeria si è completamente rinnovata per offrirti un servizio ancora più completo ed efficiente, nel rispetto delle norme vigenti. Melis Carrozzeria, una piccola impresa locale mossa da una grande passione. Il team Melis Carrozzeria ti aspetta a Novazzano, via Resiga 14.
3: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
4: Questa è Radio 3.

fino alle ultime note questa Never Say Goodbye, discone degli anni 80 di Bon Jovi, Radio 3. Ciao zio, mi scrive così Letizia. Per favore, mi puoi far ascoltare la nuova ballata di Bruno Mars? Guarda, magari la troverai nel corso del pomeriggio. Però mi ha fatto tanto ridere, zio. Ciao zio. Come mi chiamano i ragazzini quando mi vedono? Sarà per la barba, non lo so. Ma no, lo so che è il gergo che si utilizza, dai, non sono così boomer.

0: Allora, dove vi porta quest'anno l'estate?
1: Ma da Amag, ovviamente.
0: Da Amag?
1: Sì, agli Amag Summer Days, con in palio premi fantastici e offerte estive imperdibili.
0: Mettete in moto l'estate con gli Amag Summer Days. Assicuratevi offerte imperdibili e la possibilità di vincere premi per un valore complessivo di oltre 37.000 franchi. Sabato 13 e 20 giugno presso tutte le filiali Amag partecipanti. Maggiori informazioni su amag.ch/summerdays.
2: Otto's. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's, ovviamente. Questa settimana trovi
3: eau de toilette Davidoff Cool Water uomo 125 ml a soli 32,90 franci invece di 107,90.
2: Otto's a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
4: Tre date, un'unica grande passione. Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 13, 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino, parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti, ci trovi a Taverne.
6: Con Xpeng, il futuro si guida oggi. Dall'11 giugno al 19 luglio, Dileo Motors presenta Xpeng al Lido di Bissone. Scopri le auto del futuro e segui i mondiali in diretta al Lido di Bissone, con maxi schermo e musica live, direttamente sul lago. Vivi l'estate con Dileo Motors.
7: Questa settimana alla Migros 30% su tutti i cornetti Fan in confezione multipla a partire da due pezzi. Scopri di più su migros.ch.
8: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama a RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
9: Basta zanzare e reti che si strappano. Da Bredobau Curvo Tecnica è arrivata la zanzariera con rete antitaglio, pensata anche per gli animali domestici. Massima resistenza, sicurezza totale. Adesso puoi stare tranquillo. Scegli Bredobau Curvo Tecnica. A Camorino, via I Campisch 30A.
10: Pronto per la prossima vacanza? Prima di partire, assicurati che il tuo veicolo sia in perfette condizioni con il Check Vacanze. Prenota subito il tuo appuntamento online oppure in showroom. Tognetti Auto, il tuo partner di servizio Volkswagen Veicoli Commerciali a Gordola.
11: Volkswagen Veicoli Commerciali.
12: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
13: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
14: Sono le 14.59.
15: Ticino News.
16: Ben ritrovati da Samuele Quadri. Questa sera iniziano i mondiali di calcio 2026. Per l'occasione le polizie comunali e la polizia cantonale annunciano le disposizioni per la sicurezza e l'ordine pubblico. Laura Milani.
17: In occasione della Coppa del Mondo 2026, la polizia cantonale e quelle comunali adotteranno un approccio improntato alla tolleranza. Prevista la presenza di polizia nei luoghi autorizzati alla trasmissione delle partite, ovvero i grandi schermi. Tollerati, nell'immediato periodo successivo alla fine della partita, raduni, caroselli, clacson e cori, purché non compromettano la sicurezza, l'ordine pubblico e la quiete pubblica. Trascorsa un'ora oppure immediatamente per gli incontri che termineranno dopo la mezzanotte, la polizia interverrà. Perseguito invece l'utilizzo di materiale pirotecnico, danneggiamenti a proprietà pubbliche e private, uso di violenza, nonché infrazioni delle norme della circolazione stradale.
16: 9 persone sono rimaste ferite in un grave incidente a Auenstein, Canton Soletta, che ha coinvolto un veicolo militare blindato appartenente al battaglione di fanteria 20. I soccorsi sono sul posto e sono stati mobilitati 2 elicotteri della Rega, oltre a diverse ambulanze e un nutrito numero di auto della polizia. 7 militari hanno riportato ferite di media gravità. La giustizia militare ha avviato un'inchiesta per chiarire le cause dell'accaduto. G7 Evian, rafforzata la sicurezza a Ginevra, l'esercito impiegherà 4.000 militari in servizio di appoggio. Senza il sostegno dell'esercito non si potrebbe reggere, dice la comandante della polizia ginevrina Monica Bonfanti. L'esercito si occuperà in particolare della sicurezza dei siti sensibili, della sorveglianza, della ricognizione e della protezione della sovranità aerea. La polizia ginevrina può inoltre contare sul sostegno delle forze di polizia di tutti gli altri cantoni. In chiusura torniamo in Ticino. A Camedo questa mattina è stato presentato al pubblico il nuovo centro eventi delle FART, una struttura che promette di ospitare eventi di vario tipo e salutata positivamente anche dal comune, il vice sindaco di Centovalli, Andrea Fenaroli.
15: È l'ex buffet della stazione della FART Centovalli e di Camedo, e è stata rinnovata completamente mantenendo le mura della vecchia costruzione. Per noi del comune è veramente un bel segnale verso la valle da parte della FART. Ecco, questo sicuramente ci spinge, ci sprona a voler lavorare sempre di più in maniera che anche dall'esterno possano venire a vedere il nostro bel territorio.
18: Possiamo indicare a grandi linee a cosa servirà questa struttura?
15: La struttura sarà gestita comunque sempre dalla FART, non dal comune, e servirà per eventi quali catering, conferenze, presumo per società o anche ditte varie, ecco.
19: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
20: L'infotraffico.
16: Traffico congestionato sulla cantonale tra Manno e Serocca d'Agno e sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, 2 km di coda, ritardi fino a 20 minuti.
19: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
20: Previsioni del tempo.
16: Oggi in prevalenza soleggiato con qualche velatura, massime sui 26 gradi.

Via Hit nel 2009, tant'è che vinse il Grammy Award per la migliore collaborazione rap cantata. Ma tu lo sai che questi due artisti, Estelle e Kanye West, sono stati messi in comunicazione tramite Will.i.am. Will.i.am, personaggio, creatore, fondatore dei Black Eyed Peas, quindi vabbè, è un produttore che dietro le quinte ha sempre lavorato con un sacco di artisti, però sai, la facilità con il quale lui ha trovato due elementi che potessero sposarsi bene sul beat, che poi sai che non so neanche da chi è stato creato questo brano, forse dallo stesso Kanye West che all'epoca ci metteva anche le mani e riusciva a tirare fuori qualcosa di pazzesco. Vabbè, anche molto pop, molto commerciale, ritrovato su Radio 3 nella seconda ora di Mix, il programma del pomeriggio che vi tiene compagnia tra una battuta e l'altra a livello musicale. E la prossima battuta sapete qual è? Anzi, sono tante battute in più. Lady Gaga e Doechii, il disco si chiama Runway.

The Way You Make Me Feel, il disco di Michael Jackson. No, fa sorridere perché ogni volta che c'è un disco di Michael Jackson provo a fare questi versetti come fa lui. Non sono neanche difficilissimi da fare, però effettivamente fanno ricordare quello che è stato Michael Jackson e quello che ci ha lasciato in eredità a livello musicale, e questo ne è l'esempio lampante. Ora una collaborazione nuova, quella di Karol G e Manu Chao, una canzone che probabilmente vi ricorda qualcosa. Sì. Già il sottofondo ci riporta a quel disco lì. Però l'ha tradotto, cioè il titolo nuovo è Viajando por el Mundo, è giusto?

0: canzone. Sempre.
1: Beh, questa canzone sa molto di Me gusta la mañana, me gustas tu. Però è la nuova canzone di Karol G, sempre insieme a Manu Chao. E per quello che siamo andati lì con il pensiero, il titolo era Viajando por el mundo.
2: Mix con Luca Ventura, Radio 3.
3: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
4: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
5: I saldi cominciano adesso da USC con fantastiche offerte. Risparmia dal 20 al 60% su molti mobili per interni e dal 20 al 70% su molti articoli da giardino. USC.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.

0: Dai nuova vita alla tua casa con Cassoni Color.
1: Talento e maestria nella pittura per interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
0: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
1: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
2: Cassoni Color.
0: Coloriamo i tuoi sogni.
3: Allora, dove vi porta quest'anno l'estate?
4: Ma da Amag, ovviamente.
3: Da Amag?
4: Sì, agli Amag Summer Days, con in palio premi fantastici e offerte estive imperdibili.
3: Mettete in moto l'estate con gli Amag Summer Days. Assicuratevi offerte imperdibili e la possibilità di vincere premi per un valore complessivo di oltre 37.000 franchi. Sabato 13 e 20 giugno presso tutte le filiali Amag partecipanti. Maggiori informazioni su amag.ch/summerdays.
5: Arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
6: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
7: In bicicletta i più pensano di guidare meglio della media. Lo stesso pensano gli automobilisti. Illusione del controllo è sentirsi sicuri e ridurre l'attenzione. Proprio così succedono gli incidenti. Quindi presta attenzione, anche se conosci bene la strada. Scopri di più sull'illusione del controllo su ilgiocodellatuavita.ch.
8: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
9: Marino Bernasconi.
8: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.

I Love Lady Gaga. Tra l'altro ho visto un'intervista di un po' di anni fa, adesso precisamente l'anno corretto non me lo ricordo, ma era un'intervista di Simona Ventura, dove c'era questa Lady Gaga molto giovane che ancora era poco conosciuta e si è esibita con Poker Face e si ironizzava sul fatto che lei avesse un po' di parentela italiana e si chiamasse Stefani Germanotta. Nulla da dire, cioè adesso è una delle donne più importanti del mondo a livello musicale, quindi col senno di poi magari l'avrei presentata anche in un altro modo, ma va bene, gli va benissimo lo stesso, va benissimo. Poi non posso dire niente di una che si chiama come me. Le 15:26 minuti, buon pomeriggio di Radio 3, quello di Mix, l'appuntamento che vi accompagna con un po' di cose che troviamo sul web, ce ne sono veramente tantissime. Vi porto uno studio di Date Psychology che ha chiesto praticamente a un campione femminile di valutare 74 hobby maschili in base a quanto fossero attraenti e noi abbiamo capito che effettivamente il dato più importante è che tutti quelli che leggevano avevano una forza in più rispetto a tutti gli altri che facevano altro, no? Ne abbiamo parlato ieri, ne abbiamo discusso, qualcuno è arrivato un giorno dopo, nel senso che mi scrive: ciao Lucchino, effettivamente quello che hai detto ieri è vero, ma nel senso che l'hai ascoltata in replica? Dove l'hai trovata? Perché sei arrivata adesso a scrivermi questa cosa qui? Comunque, niente, mi fa piacere il fatto che andiate anche a riprendere le puntate che facciamo nei giorni precedenti, vuol dire che il programma funziona e vi piace, top, top, top. Continuiamo con la musica? C'è Benson Boone, si chiama Pretty Slowly.

0: C'è tanta musica nelle nostre giornate del pomeriggio di Mix con Jovanotti. Questa era bella, ma era tanto tanto bella. Un sacco di ricordi. Vabbè, se stessi qua a raccontarveli tutti non finirei più. Mi servirebbero molto più che due ore. Tanti ricordi anche con questa canzone dei Black Eyed Peas. Abbiamo citato prima Will.i.am. Eccoli qui tutti insieme, perché squadra che vince non si cambia.
1: With a blast master's blast and a punch. Rewind!

0: non è un caffè qualunque, è una specialità. Nasce la nuova miscela speciale di caffè Chicco d'Oro, oggi dedicata in esclusiva a Exa. Un gusto unico pensato per sorprendere gli amanti del caffè, da scoprire nei punti vendita Exa in Svizzera e nelle stazioni BP del Ticino con Shop. Scopri tutte le stazioni aderenti su exa-energy.ch. Exa e caffè Chicco d'Oro, quando il caffè è extra buono.
1: Avete sentito? La Volkswagen Polo è la risposta a tutte le vostre esigenze quotidiane. Approfittate subito di uno sconto di 6.000 franchi su tutti i modelli Polo da Amag. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
2: Volkswagen.
3: Occupato!
4: Ancora?
3: Sì, il nostro bagno sarà sempre occupato, almeno fino a quando non ci decideremo a chiamare Cabiezze Canalizzazioni a Quartino.
5: Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
6: Cabiezze Swiss ti scarica dai problemi nel momento del bisogno.
7: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
8: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
9: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
10: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
11: Solo?
10: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
11: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
12: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
13: That's Epic! La nuova Skoda Epic è finalmente arrivata! Scoprila in anteprima esclusiva il 18 giugno da Tognetti Auto a Gordola. Food truck e musica renderanno la serata davvero epica. Info e registrazione su www.tognetti.ch.
14: Skoda.
8: Vivi i mondiali 2026 al New It Sport Ristorante. Tutte le partite, tutta la passione, su maxi schermo e tante TV, con drink, birra, steakhouse, pizza e street food. Prenoti il tuo posto al New It Sport. Ti aspettiamo. Campo Pianscairolo, via Garavegia. Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
15: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.

0: Questo è un discone degli anni 80, dei Diana Ross, Upside Down. Tutto a posto invece sulle frequenze della nostra radio, perché c'era prima l'amica Ioli che ci diceva
1: ciao,
0: questo.
1: Luchino.
0: Ciao.
1: Radio in macchina prima era singhiozzo con la pubblicità e adesso non si sente proprio.
0: Però mi ha scritto dopo che è tutto ok. Confermate anche voi? Thank you. Il disco di The Weeknd, tra poco ci salutiamo.

Save Your Tears The Weeknd. Vi faccio ciao con la mano perché devo andare, devo lasciare spazio a Danny e Michael che pedalano sul loro tandem e lo faranno fino alle 18. Per quanto mi riguarda ci risentiamo e rivediamo sabato a partire dalle 18 e un quarto dopo Ticino News sera. Da Luca è tutto, buona continuazione, buon pome, ciao!

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i.
1: È il momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
2: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno. Esclusi modelli a prezzo netto.
3: Da New It Sport ogni giorno vi aspettano nuove proposte per il pranzo. Un menù fresco, vario e sempre diverso, con specialità di carne pensate per una pausa gustosa e piacevole. Qualità, rapidità e sapore. Venite a scoprirci. New It Sport, Campo Pian Scairolo, via Garavegia.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
5: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com. Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
6: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
1: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
2: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
3: eau de toilette Davidoff Cool Water Uomo 125 ml a soli 32,90 francs invece di 107,90.
2: Ottos a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
4: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
5: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
6: Sono le 15:58.
1: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni, qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
7: Ticino News.
8: Ben ritrovati da Samuele Quadri. In apertura allo sport, il Bellinzona è nelle mani dell'ex giocatore granata Renato Sergi. Firmato l'accordo, Betancourt libera le azioni. Il vero lavoro inizia però adesso. La situazione debitoria rimane pesante, almeno 1,5 milioni di franchi, e sarà necessario presentare prove concrete di un possibile risanamento del club all'udienza in pretura di giovedì prossimo. Maggiori informazioni questa sera fuori gioco a partire dalle 19:15. 9 persone sono rimaste ferite in un grave incidente a Auenstein, nel canton Soletta, che ha coinvolto un veicolo militare blindato appartenente al battaglione di fanteria 20. L'incidente è avvenuto poco prima delle 11, mobilitati 2 elicotteri della Rega, oltre a diverse ambulanze e un nutrito numero di auto della polizia. 7 militari hanno riportato ferite di media gravità. La giustizia militare ha avviato un'inchiesta per chiarire le cause dell'accaduto. Esteri, tensioni in Medio Oriente. Il presidente americano Donald Trump si è espresso sul social Truth. Gli Stati Uniti stasera colpiranno duramente l'Iran. In un'intervista a Fox ha poi sostenuto che l'Iran è bravo solo a fare propaganda, non a combattere, e ha sottolineato che Teheran sta negoziando un accordo. Smentite arrivano dall'agenzia di stampa iraniana Fars, secondo cui l'Iran non ha fatto marcia indietro sulle sue linee rosse, aspettandosi che gli Stati Uniti accettino il testo proposto. Torniamo in Ticino. Il gruppo Lega UDC Indipendenti di Monte Ceneri ha lanciato un'iniziativa popolare per edificare un unico istituto scolastico. Gli attuali edifici, dicono, non sono più al passo con i tempi. Sentiamo la consigliera comunale Fabiana Piccaluga al microfono di Laura Milani.
9: Secondo noi la situazione attuale non va bene perché è troppo dispersiva. I bambini di Rivera vanno a Bironico, rispettivi viceversa. La nostra idea è quella di centralizzare per creare anche sinergie, di farle vicino alle scuole medie, creare sinergie con loro e sinergie tra tutti i bambini che andranno dalla prima alla quinta.
10: Il progetto quindi prevede appunto un unico istituto con tanto di mensa, palestra, a 2 passi dalla stazione Tilo, tra l'altro.
9: Esatto, sì, di fare un centro unico con palestra, con mensa, così tutti i bambini avranno la mensa e magari anche creare una sinergia con la scuola media per la mensa, visto che anche lì non c'è la mensa. Per i genitori che lavorano sarebbe una cosa eccezionale avere tutto lì. I bambini hanno un unico trasporto fino a questa scuola unica.
11: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino, a Losone e su bauhaus.ch.
7: Infotraffico.
8: Sulla A2 tra Quinto e Airolo in direzione nord ci sono 3 km di colonna con 30 minuti d'attesa. Forti rallentamenti vengono poi segnalati su più tratti della cantonale da Gravesano a Sairocca d'Agno.
7: Tandem è offerto da
12: Banca Stato.
13: È il pomeriggio più scoppiettante del cantone.
14: Con loro si ride, si scherza, si canta e si gioca.
15: Michael Casanova e Danny Morandi conducono Tandem.
16: The
15: vendemos la

0: Bonjour, buon après-midi, se mio con sa, se mio con sa. Ben ritrovati, benvenuti in questo giovedì 11. Sentiamo l'odore dell'erba, Miguel, dei tacchetti, dello scarpino, sì, del fischietto dell'arbitro, no?
1: Sale la tensione per Sudafrica-Messico, o meglio Messico-Sudafrica,
0: sì,
1: perché è il Messico che gioca in casa.
0: Giusto, giusto, giusto.
1: E non lo sapevo che subito dopo c'è un'altra partita.
0: Eh sì, a mezzanotte.
1: Ah, alle 4?
0: Alle 4.
1: Alle 4.
0: Subito dopo, mica tanto. A che ora è quella? Alle 21, la prima?
1: Alle 21, finirà verso le 23.
0: Appunto, qualche ora passa.
1: Qualche ora dopo ci sarà Corea del Sud e Repubblica Ceca.
0: Sì, la gente si ammazzerà mentre la sveglia, per sto partitone.
1: No, io voglio seguire con un occhio clinico.
0: Sì, quello mugno.
1: Curaçao. Curaçao.
0: Curaçao?
1: Voglio vedere Curaçao come si comporta.
0: Qual è che gioca il Curaçao, visto che lo vuoi seguire? Qual è la prima?
1: Il Curaçao, secondo me, gioca un po' più in là il Curaçao. Ah no, gioca domenica 14 alle 19.
0: Ah.
1: Contro una squadra abbastanza semplice da affrontare. Sai contro chi gioca?
0: Sentiamo, Brasile tipo.
1: La Germania.
0: Non sarà facilissima, amici, vero?
1: Contro i teutonici.
0: Contro i teutonici. Favoriti? Dicono che sono favoriti. Una delle favorite è la Germania.
1: Dicono,
0: amici,
1: che ci sono più favorite rispetto agli altri mondiali. Tante squadre abbastanza favorite.
0: Ma attenzione, una su tutte è favorita. Caro Miguel, ti metto una basettina e andiamo?
1: Le Spagne.
0: E snoccioliamo?
1: Vai con la Spagna, vai con la Spagna.
0: Hola! Allora, amici spagnoli all'ascolto, se siete scaramantici fatelo, toccate ferro, cornettini vari. Sono gli spagnoli che cosa toccano per scaramanzia, amici? Sono a Napoli, toccano il peperoncino, il peperone, il cornetto.
1: Secondo me il ferro di cavallo.
0: Ferro di cavallo, dici?
1: Perché mica loro fanno le corse con i tori.
0: Cosa c'entra il cavallo col toro, scusa?
1: Il toro ha il ferro di cavallo sotto il piede.
0: È la mia stessa. Come? Lo zoccolo è più piccolino, mi. Sarà uguale, sì, lo stile, ma non
1: conosco. Il ferro di toro. All'esterno sono le balle di toro, però. Vabbè.
0: Allora, perché diciamo questo, cari amici spagnoli all'ascolto? Perché in teoria, in base alla cabala, è una cabala, giusto, Michi?
1: Ashura cabala.
0: È una cabala. Allora, ci sono un pochettino di incredibili teorie. E tra l'altro, più che altro 11 coincidenze.
1: Esatto.
0: Allora, nel 2010 8 giocatori del Barça sono stati convocati dalla Spagna. Nel 2026 8 giocatori del Barça sono stati convocati dalla Spagna. E fin qui uno dice, vabbè, casualità, coincidenza. Nel 2010 Shakira canta l'inno del mondiale. Nel 2026 Shakira canta l'inno del mondiale.
1: E sarà ospite stasera per la cerimonia inaugurale,
0: immaginavo,
1: insieme a Katy Perry.
0: Immaginavo. Nel 2010 il Real Madrid vince 0 titoli in stagione. Zero titoli. Nel 2026 il Real Madrid vince 0 titoli in stagione. È già più che una coincidenza.
1: E qui arriviamo con lo 0 titoli perché?
0: Perché 2010 il Real Madrid prende Mourinho. Nel 2026 il Real Madrid prende Mourinho. E ci siamo anche qua.
1: Incredibile.
0: Nel 2010, signori, il Barça vince Liga e Supercoppa.
1: Sarà mai successo nel 2026?
0: Nel 2026, pensa un po', il Barça vince Liga e Supercoppa. Attenzione, non finisce qui. Nel 2010 l'Atletico de Madrid perde la Coppa del Re. Quest'anno, indovinate un po' chi ha perso la Coppa del Re?
1: L'Atletico de Madrid.
0: L'ultima, poi ce ne andiamo. Nel 2010... il mondiale inizia l'11 di giugno. In questo 2026, pensa un po' quando inizia il mondiale? L'11 di giugno.
1: Ma non sono finite.
0: Attenzione, non sono finite. Le ultime due, Michi.
1: Vai.
0: Nel 2010 la Spagna è stata inserita nel gruppo H. In questo 2026, indovinate un po' la Spagna in quale gruppo è stato inserito? Nel gruppo
1: H,
0: gruppo H. Nel 2010 la Spagna contro Bielsa, che era CT di una sudamericana. Quest'anno la Spagna sfiderà Bielsa, che è CT di una sudamericana. Quante ce ne sono ancora, amico? Non ho più fiato, eh. Nel 2010 la Spagna è campione d'Europa in carica. Arriva al mondiale da campione d'Europa in carica. Quest'anno, nel 2026, chi arriva da campione d'Europa in carica? L'Espana.
1: E non è ancora finita.
0: Attenzione, forse l'ultima però. Nel 2010, pensa un po', la partita inaugurale fu... Aspetta che sul fu...
1: Forza.
0: Messico-Sudafrica. La partita inaugurale di quest'anno, quale sarà secondo voi?
1: Abbiamo detto prima.
0: Messico-Sudafrica.
1: E quindi il campione del mondo
0: è già ufficiale, all'11 di giugno, manco devono iniziarlo, signori e signori.
1: Il campione della Spagna.
0: La Spagna! Qualcuno ha scritto toccano i churros per evitare. Ci credete voi? Comunque sono tante coincidenze, 11.
1: Se vince la Svizzera, c'è un qualche negozio che va in fallimento.

0: Allora, pare si dice, Miki, toccar madera. Per gli spagnoli un po' superstiziosi.
1: Ah, toccar madera?
0: Toccar madera. Penso, ce l'hanno inviato. 079-449-9537. Qualcuno scrive, ma quante coincidenze. Vedrai, vedrai che andrà. Una delle finaliste potrebbe esserlo, ecco.
1: Sì,
0: poi dopo se lo vince.
1: Giocano davvero in tante quest'anno. Spagna, come abbiamo detto, Brasile, Germania, Inghilterra.
0: Che l'Inghilterra potrebbe, no?
1: Sì, e poi dopo ci sono le sorprese. Per esempio c'è il Marocco.
0: Gli outsider, chiari i classici.
1: Però il Marocco ha fatto, ha fatto bene negli ultimi mondiali 2022.
0: Poi anche in Coppa d'Africa.
1: Coppa d'Africa ha vinto la Coppa d'Africa a tavolino.
0: Sì, ma lì si è, cioè l'arbitro comunque aveva fischiato alla fine.
1: Sì, sì, l'arbitro aveva fischiato.
0: E quando ha fischiato alla fine stava vincendo, credo.
1: No, l'arbitro non ha fischiato.
0: Non ha fischiato alla fine.
1: No, lì ha vinto l'altra squadra che adesso non ricordo bene. Forse era Costa d'Avorio l'altra squadra.
0: No, era il Senegal.
1: Era il Senegal, bravissimo. Senegal, esatto, Senegal. Era il Senegal che ha vinto sul campo. Però poi dopo per la questione che
0: è vero, Marocco potrebbe essere una bella outsider, quelle che potrebbero mettere in difficoltà le squadre quotate.
1: Io dico anche il Curaçao.
0: Più quotate. Curaçao?
1: C'è qualcuno che ci chiede
0: come si chiamano i Curaçao?
1: Ecco, come si chiamano gli abitanti del Curaçao? Sono andato a cercare. Sì? Allora, singolare maschile curaçaiano.
0: Curaçaiano?
1: Singolare femminile curaçaiana.
0: Sentiamo un po'.
1: Plurale maschile curaçaiani e plurale femminile curaçaiane. Quindi
0: curaçaiane,
1: sì.
0: Niente di così, no, stravolgente.
1: Non è come gli abitanti del Liechtenstein. Com'è che si chiamano gli abitanti del Liechtenstein?
0: Non si chiamano, cioè, di loro non si chiamano.
1: Prova così a sbizzarrire.
0: Liechtensteiner.
1: Si chiamano
0: Stefan Liechtensteiner.
1: Facciamo così, vediamo se qualcuno riesce con un vocale a dirci come si chiamano gli abitanti del Liechtenstein.
0: Comunque Miki, apro e chiudo una parentesi. Ragnik è austriaco, cioè non so chi ti ha detto che è tedesco, ma è austriaco.
1: È austriaco?
0: Niente, è austriaco. Ma forse è Glasner che è tedesco, il mister che volete prendere.
1: Vabbè,
0: Glasner, cos'è?
1: Ma il nome di una birra.
0: Glasner. Come si chiamano?
1: Glass.
0: Come si chiamano gli abitanti del Liechtenstein? Ma esiste, Miki?
1: Cioè, sì, sì, esiste.
0: È complicato. È un po' difficile, dopo,
1: Posso dirlo, lo dico io.
0: Vai.
1: Lo dico io, però voi dovete riuscire a dirlo in un vocale, non è facile. Liechtensteinesi. Liechtensteinesi.
0: Uno ha scritto come si chiamano gli abitanti del Liechtenstein. Marcus, Peter, Hans e Joseph. Sono in quattro.
1: Sono in quattro gatti. Come si chiamano gli abitanti della Papua Nuova Guinea? Questo è difficile.
0: Guinei.
1: No.
0: Guinesi.
1: No.
0: Papa. Papu. Gomez. Papuni. Papuesi.
1: No. Beh, quasi, c'eri quasi.
0: Papuesiani.
1: No. Però c'eri, è Papa Nuova Guinea.
0: Vabbè, vedi che anche Glasner è austriaco. Tutti austriaci.
1: Ma tutti austriaci.
0: Ma i tedeschi te dov'è che li hai visti, scusa?
1: Ma gli austriaci e i tedeschi comunque erano.
0: Attenzione.
1: Ma
0: no.
1: Sì.
0: Un po' come Avellino Napoli l'altro giorno, attenzione, attenzione.
1: Allora, gli abitanti della Papa Nuova Guinea si chiamano Papuani. Esatto.
0: Allora, liechtensteiniani, qualcuno.
1: Sì.
0: Liechtensteiniani o stanesi? Stanesi.
1: Nisi.
0: Papuani, quindi, no?
1: Papuani. Gli abitanti del Tagikistan, come si chiamano? Gli abitanti del Tagikistan.
0: I? Tagicistesi. Tagaci e Chetra. Tagaci e Chetra.
1: No, semplicemente i Tagiki.
0: Allora te lo dico io.
1: I Tagiki.
0: Perché me l'ha scritto un'ascoltatrice. Come si chiamano gli abitanti di Coglio?
1: Beh, questa non è male.
0: È una scritta, eh?
1: Sì.
0: La scritta. Poi qualcuno scrive: allena l'Austria, ma è tedesco Ragnik? Beh, insomma.
1: Ma allora.
0: Ma diventerà, no. Si farà. No.
1: La domanda che volevamo farvi è: il Bologna aveva un allenatore che si chiamava italiano, ma aveva origini tedesche.
0: È vero?
1: Sì.
0: Non è vero.
1: Piano, sì.
0: Ma non è vero.
1: Sì, adesso hanno preso uno che si chiama tedesco
0: che ha lì origini
1: italiane.
0: Infatti, ma sicuro che è italiano origini,
1: sì,
0: tedesche?
1: Sì, sì.
0: E i lineamenti non mi sembrano tanto teutonici. Sicuro che non è siciliano di origine?
1: No.
0: No, perché le conferenze stampa le faceva un pochettino.
1: Cioè, allora, l'anno scorso l'allenatore del Bologna era italiano, quest'anno si chiama tedesco, l'anno prossimo chi potrebbe essere? Chi potrebbe essere?
0: Che cos'è la domanda?
1: L'anno scorso era italiano.
0: Sì.
1: Quest'anno si chiama tedesco, l'anno prossimo è di Bologna.
0: C'è qualcuno col cognome?
1: No, non c'è in giro qualcuno.
0: No. Qualcuno che si chiama magari François. Sì, ecco, per esempio qualcuno che si chiama François. Allora, qualcuno scrive: Glasner è austriaco, ma da un gobbo milanista non mi sorprendo di niente, scrive Monica. Tra l'altro oggi ho letto una fake news, Miki, che mi stavo esaltando. Ho detto Comolli esonerato.
1: Invece no.
0: Lì che ancora fa trattative. Vabbè, comunque si stanno sbizzarrendo,
1: Gli abitanti del Mauritius come si chiamano?
0: Vabbè, quello lì.
1: Il Mauritius.
0: Questo è facile, devo dire che ti chiamano come Maurizio. più o meno Maurizio Cottanta.
1: Si chiama Mauriziani, si chiama
0: Mauriziani?
1: Mauriziani,
0: ah,
1: sì.
0: I Mauriziani. E gli abitanti delle Maldive, visto comunque tu.
1: Questo lo so.
0: E dai.
1: Sono stato.
0: Esioani. Cioè Maldive.
1: Maldiviani. E gli abitanti delle Seychelles?
0: Lo so!
1: Vai!
0: Neutro Roberts!
1: Le sai tutte!
0: No, saranno scellini, no?
1: Io faccio fatica, no? Si chiamano. Gli abitanti di Seychelles si chiamano.
0: Seychellesi.
1: Seychellesi. Mentre gli abitanti, questo non è facile, di Monaco, come si chiamano?
0: Di Monaco cosa?
1: Monaco.
0: Monegaschi.
1: Bravo!
0: E andiamo!
1: Questa cosa non è così facile.
0: Andiamo.
1: Poi, bene, basta.
0: Dai, l'ultimo, poi andiamo di musica.
1: Ci
0: dai.
1: Sono tante.
0: Uno un po' particolare, mi estrapolo lo tu.
1: Gli abitanti dei Brunei.
0: Lo so! Brunella!
1: Brunelloni!
2: Radio 3, 3

0: Bausa, queste magnetiche su Radio 3. Allora, ci siamo divertiti un po' con i nomi degli abitanti vari, quelli presenti anche al mondiale, suppongo. No, esatto. Ma Liechtenstein, no, mica comunque, presente al mondiale.
1: No, Liechtenstein no, però per esempio chi ha lanciato la provocazione di Coglio, vorrei capire come si chiamano, perché è
0: sarà
1: anche
0: sarà Cogliesi, sarà.
1: Dici?
0: Sì, non è quella roba lì che pensi. No, secondo me,
1: no,
0: secondo
1: no,
0: me.
1: Quello no, quello che, ma quello che penso, non è che lo penso solo io, eh.
0: Tanti, dici che in tanti l'hanno pensato?
1: Allora, Cogliesi.
0: Cogliesi. Ah, Cogliesi davvero?
1: Cogliesi.
0: Ah, vedi? Vedi che ci arrivo anche senza andare su internet. E non l'ho detto, c'ha GPT, Michi, questa me la metto. Campanellino, bravo, non merita. Bravo.
1: Devo dire che sei allineato e ti stai.
0: Allora, finalmente, caro Miguel, soprattutto cari amici all'ascolto, quest'oggi, tra pochissimo, torneremo a giocare con il Charlie Brown. E ne ho uno bellissimo.
1: Un SRM?
0: Bellissimo, che wow, secondo me. Michi, questo è difficile, secondo me non ci arriveranno mai.
1: Dovete indovinare.
0: Se l'Idrea Maia.
1: Esatto, cosa sta mangiando la nostra amica? Un amico o un amico?
0: No, questo giro è un amico.
1: Un amico.
0: Questo giro è un amico.
1: Che è, appunto, con i suoni ASRM che dovrebbero rilassarci. Dobbiamo un po' rilassarci tutti. Siamo a giovedì. Per alcuni questo giovedì
0: ha un sapore di venerdì.
1: Ha un sapore di venerdì. Non diciamo per chi.
0: Non diciamolo.
1: Però appunto con l'ASRM non è solo un gioco che ti permette di vincere il cappellino, ma anche un gioco che ti permette di rilassarti
0: e soprattutto di capire se l'orecchio funziona bene.
1: Quindi noi manderemo 10 minuti questo personaggio che mangia, il suono di questo personaggio
0: per 10.
1: Poi scendiamo giù di sotto, magari facciamo
0: un abbiamo un'altra roba da fare. Tanto mi hanno fatto il compleanno che
1: bisogna
0: mangiare. Gli abitanti di Cozzo in Valcolla, e su questa io direi di andare con direi di andare col disco. Merck e Cremont lo producono, Serena Brancale e i The Colors lo cantano, si chiama Partenope.

0: alegria. Let's go! Torna tra poco.
1: Radio 3.
2: Oh, that's epic! La nuova Skoda Epic è finalmente arrivata! Scoprila in anteprima esclusiva il 18 giugno da Tognetti Auto a Gordola. Food truck e musica renderanno la serata davvero epica. Info e registrazione su www.tognetti.ch.
3: Skoda.
4: New Hit Sport è il posto ideale per pranzo, cena ed eventi personalizzati con DJ set, specialità di carne, cucina curata, ampi spazi e zona riservata. Con la bella stagione, area ristoro e buvette durante gli eventi Football Club Paradiso. New Hit Sport, campo Pianscairolo, via Garavegia. Vi aspettiamo!
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Qualità senza compromessi. Approfitta ora da Liber di 10 anni di garanzia su tutti gli elettrodomestici. Liber.
7: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
8: Questa settimana alla Migros 50% su tutto l'assortimento Handymatic Supreme a partire da due pezzi. Scopri di più su migros.ch.
9: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
10: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
11: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
12: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
13: Sapevi che Midsommar viene festeggiato ogni anno in grande stile in Svezia? Da IKEA fino al 20 giugno ti aspetta il grande IKEA Family Midsommar Countdown, con offerte fantastiche ogni giorno. Non vediamo l'ora di vederti. IKEA.
14: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
15: Defendemos l'allegria
16: con Michael Casanova
17: e Danny Morandi.

0: Antonacci. Vacanza in Salento, quest'anno. Salento, no? Giusto, no?
1: No. Salento vado?
0: Puglia.
1: Certo, vado in Salento, bravo,
0: era. Ma in Salento?
1: Marina d'Ugento. Più precisamente non Salento, ma Ugento.
0: Come si chiamano gli abitanti del Salento?
1: Salentini.
0: Bravissimo, Miguel.
1: Ora invece. E Ugento?
0: Eh?
1: Ugento?
0: Ugentini.
1: No, Unti.
0: Beh, è vero.

0: l'unghia.
1: Ma caro Miguel, cosa, l'unguento, cos'è l'unguento?
2: L'unguento è una cosa medica, credo.
1: Ah, ok.
2: Credo.
1: Se, se ci fosse.
2: Se non fossero in due, duguenti. Triguenti.
1: No, come che si chiama l'altro nel pallone?
2: Oronzo Cané.
1: Se Oronzo Cané dovesse prendere i guanti del portiere, un guante del
2: unguento.
1: Portiere.
2: Unguento.
1: Unguento
2: per favore.
1: No, ma l'unguento secondo me. L'unguento secondo me è un olio che si mette da qualche
2: sì,
1: parte.
2: Sì, sì, però credo che sia una cosa medicinale. Non voglio però lanciarlo.
1: E allora vai.

0: Daniele, siamo
1: L'altro giorno a Fuori Gioco hanno preso in giro Luca Sciarini perché ha fatto allenatore e l'hanno comparato a Lorenzo Canà, appunto nell'allenatore del pallone, e hanno fatto vedere come scena finale
2: quando lo alzavano su,
1: quando lo alzavano,
2: ma avete preso per un
1: coglione,
2: Michele,
1: ma questo dice,
3: ho capito Michi, ma siamo nella fascia protetta,
2: ultimamente ti stai lanciando in cose,
1: quella scena lì bellissima,
2: ma giochiamo o no? È finita la canzone. Allora, signori, 0794. Forse qualcuno scrive dell'unguento, Michi, forse.
1: Ah, è l'unguento.
2: Prova a sentire. Digno, lo dice Digno, aspetta.
4: Oronzo Canà, per piacere, non sfatiamo i miti. Oronzo Canà.
2: Canà.
1: Io non abbiamo detto.
2: Canè, ma per ridere. Ah. Che lui dice le. Digno, già che ti chiami Digno.
5: Amico, ciao.
2: Signori, 0794499537.
3: Leggere però, questo è difficile secondo me.
2: Però è estivo.
1: Ma non è che esce in sovraimpressione, sei sicuro?
2: Sono sicurissimo. Sicurissimo.
1: Sicuro.
2: Allora, signori, è estivo.
1: Cosa sta mangiando questa persona?
2: È un ragazzo sto giro. Un ragazzo incontra una ragazza.
1: Dovete scrivere su WhatsApp il primo che indovina l'alimento che sta mangiando si porta a casa il cappello reversibile di Radio 3.
2: Andiamo?
1: Vai.

0: Everyday Life, anche Coldplay con noi, Radio 3, la bella musica ma soprattutto il gioco che sta, diciamo così, acchiappando anche gli ascoltatori. Nessuno ci è arrivato però, amici.
1: Ancora nessuno.
0: Sì. Ragazzi, è quello dell'altra sera, i tacos, molto simile. Christian, no, non sono i tacos, è qualcosa di molto più fresco. Poi pesca, no, carota, no. Poi c'è qualche vocale, amici, vuoi far ascoltare tu?
1: Sì, sto cercando di capire un attimino qua come funziona con il telefonino nuovo, sentiamo.
0: Prego, prego.
2: Per me mangia un'anguria. Ciao ragazzi.
0: Ciao, sta mangiando pannocchie, lo scrive Jessica. No, una mela no. Poi no. Tante mele sono arrivate.
1: Qualcuno dice il cocco. Allora, potrebbe avere a che fare col cocco, ma non è il cocco.
0: Allora, qualcuno scrive Fonzi al formaggio, poi carota, mela, sassi, unghie.
1: È una mucca, qualcuno scrive.
0: I Kellogg's, poi è una mucca, i popcorn, anguria, carota, carota, carota, mela, no!
1: Attenzione,
0: no!
1: Attenzione, l'hanno preso.
0: L'hanno preso?
1: L'hanno preso.
0: Dove?
1: Ah, l'hanno preso, 86,50.
0: 86,50

0: alegria. Let's go! Torna tra poco. Radio 3.
1: Basta zanzare e reti che si strappano. Da Bredobau Curvo Tecnica è arrivata la zanzariera con rete antitaglio, pensata anche per gli animali domestici. Massima resistenza, sicurezza totale. Adesso puoi stare tranquillo. Scegli Bredobau Curvo Tecnica. A Camorino, via I Campisch 30A.
2: Con 30 anni di competenza nella propulsione elettrica e 10 modelli diversi, Toyota possiede una delle più vaste offerte completamente elettriche in Svizzera. Scopri subito tutti i modelli ai Toyota Electric Days, dal 6 al 13 giugno. Con un po' di fortuna puoi vincere un viaggio in Giappone. Passa a trovarci, fai una prova e vinci!

0: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
1: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano, Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
1: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
4: Se non fosse per l'insegna fuori, non diresti affatto che è una carrozzeria ordinata, spaziosa, accogliente e all'avanguardia, diversa. Melis Carrozzeria si è completamente rinnovata per offrirti un servizio ancora più completo ed efficiente, nel rispetto delle norme vigenti. Melis Carrozzeria, una piccola impresa locale mossa da una grande passione. Il team Melis Carrozzeria ti aspetta a Novazzano, via Resiga 14.
5: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
6: Già, l'affidabilità giapponese non si batte.
5: E con l'ibrido risparmio assoluto. In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
6: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più. Nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Da New It Sport ogni giorno vi aspettano nuove proposte per il pranzo. Un menù fresco, vario e sempre diverso. Con specialità di carne pensate per una pausa gustosa e piacevole. Qualità, rapidità e sapore. Venite a scoprirci. New It Sport, Campo Pian Scairolo, via Garavegia.
8: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
9: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: As Long As You Love Me. Con i Backstreet Boys, Radio 3. Allora, complimentoni a la mamma di Christopher. Per ora la sappiamo solo che è la mamma di Christopher, che è l'unica
1: protezione civile con me,
0: tra l'altro. Beh, perché sta andando a prendere a protezione civile, mica, a quanto pare.
1: Eh sì, perché lui è più giovane.
0: Finito un'altra settimanella. Allora, l'unica ad aver scritto giusto quello che stava mangiando il ragazzuolo che vi abbiamo fatto sentire con il nostro ASMR, ovvero Miguel,
1: ovvero un semplice
0: ma semplicissimo gelato. Gelato, però, ice cream. Però
1: era uno di quei gelati ricoperti ovviamente da quella glassa di cioccolato.
0: Vabbè, possiamo dirlo, Michi, cioè cosa dobbiamo fare? La crema spalmabile, le nocciole, Nutella. Erano i gelati, quelli a stick della, sì, del Mars, del Bounty, dello Snickers.
1: Esatto.
0: Quindi ha gelato e faceva quell'effetto crunch, crunch, crunch, crunch. Esatto. Complimenti alla mamma di Christopher.
1: Tra l'altro stavo leggendo l'altro giorno l'idea di marketing rivoluzionaria rispetto a queste barrette, perché in realtà Mars, Bounty e Snickers, si chiama così, giusto? Snickers. Hanno iniziato a vendere meno, a vendere un pelino meno, per il discorso dello zucchero e tutto questo, mentre che comunque c'è un po' di sensibilità, per cui si trovano anche prodotti con zero zucchero, zero qui, come la Coca-Cola e tanti altri. E siccome stavano vendendo meno, hanno deciso di fare furbacchioni, di creare questi gelati che sono simili, appunto,
0: fit, proteici.
1: No, non proteici, no. Perché si sono resi conto che le persone comunque il gelatino lo prendono
0: sempre.
1: Cioè, una persona fa più fatica a prendere una barretta come,
0: vero,
1: può essere quella del Bounty classico, ma invece il Bounty gelato lo prende.
0: Io, per esempio, io
1: Anch'io sono così. Infatti, quando ho letto l'articolo di questa
0: ricerca, ti sei rivisto,
1: mi
0: là.
1: Sono rivisto e grazie a questa soluzione sono riusciti a riprendere quota,
0: a rincrementare la vendita,
1: gli utili.
0: Hai capito? Qualcuno scrive: ma come gelato era mega crunchy? E lo so, le barrette di Twix, Mars
1: e poi anche Magnum, parliamo dei Magnum
0: e i Magnum li coperti dal crunch crunch. Chiudiamo la prima parte e lo facciamo

0: Alegría.
1: Let's go.
0: Torna tra poco.
1: Radio 3.
2: Cantina piena? Ci pensa Rastuttofare. Traslochi? Ci pensa Rastuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Rastuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
3: Nuova Kia EV2. Piccola fuori, sorprendente dentro. Agile in città, elettrica ogni giorno, fino a 453 km di autonomia. Fino al 30 giugno è tua a soli 27.000 franchi. Vieni a scoprirla a Noranco da...
2: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
4: Chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
5: Centro Serramenti Ticino.
4: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
6: Tre date, un'unica grande passione. Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 13, 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3.
7: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
8: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
9: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
10: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
11: Gorla.ch.
12: Sono le 16:58.
13: Ticino News.
14: Ben ritrovati da Samuele Quadri. Archiviato il progetto Polizia Ticinese, il dibattito sul futuro resta aperto. Oggi, durante l'assemblea dell'Associazione delle Polizie Comunali Ticinesi, il tema caldo resta la difesa del modello attuale. Il presidente Orio Galli al microfono di Francesca Facchiano.
15: Sì, rimane un grande tema, ma più che altro per noi rimane un grande tema andare sullo status quo o sullo status quo modificato. Quindi per noi l'alternativa valida è comunque lo status quo.
16: Un sistema quindi che funziona, le alternative sono state chiarite: o lo status quo o la polizia ticinese o la polizia unica. Che cosa andrebbe a perdere il sistema attuale se questi altri elementi dovessero essere proposti o imposti?
15: Beh, sicuramente non è detto che i risultati che abbiamo adesso, che sono sempre in miglioria e sempre positivi, vengano garantiti anche nel futuro. Oltretutto c'è tutto l'aspetto della prossimità che verrebbe perso e secondo noi è veramente da mantenere, anzi è da casomai da rinforzare, non da perdere assolutamente.
14: Di questo e tanto altro si parlerà tra un'oretta circa a Ticino News Sera. Ora lo sport, il Bellinzone nelle mani dell'ex giocatore granata Renato Sergi. Firmato l'accordo Betancourt, libera le azioni, il vero lavoro inizia però adesso. La situazione debitoria rimane pesante, almeno 1,5 milioni di franchi, e sarà necessario presentare prove concrete di un possibile risanamento del club all'udienza in pretura di giovedì prossimo. Maggiori informazioni questa sera a Fuorigioco a partire dalle 19.15. Lugano Marittima, la città introduce nuove misure di sicurezza supplementari per garantire un'esperienza piacevole a tutte le persone, scrive la città. Sarà vietato introdurre all'interno dell'area bottiglie di vetro, lattine, nonché oggetti contundenti, spray al pepe, petardi, fuochi d'artificio e armi. Le bevande potranno essere acquistate e consumate solo in loco. In chiusura agli esteri prosegue il botta e risposta tra Stati Uniti e Iran dopo l'escalation del conflitto in Medio Oriente. Qualsiasi danno arrecato ai nostri alleati nel Golfo sarà risarcito utilizzando fondi sequestrati dai conti iraniani, ha scritto su X il segretario del Tesoro americano Scott Bessent, senza specificare il meccanismo previsto. Ogni attacco lanciato dall'Iran, ha aggiunto, non farà che aggravare le conseguenze economiche e finanziarie che il paese deve affrontare.
0: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
1: Infotraffico.
14: Sulla A2 tra Quinto e Airolo in direzione nord ci sono 3 km di colonna con 30 minuti d'attesa. Sempre sulla A2 il traffico è fortemente rallentato su più tratti tra Lugano Nord e la Galleria del San Salvatore per chi viaggia verso sud. Forti rallentamenti vengono anche segnalati sulla cantonale da Sant'Antonino a Contone, su più tratti della strada da Gravesano a Serocca d'Agno, su quella da Cadempino a Vezia, da Magliaso a Ponte Tresa, nel Mendrisiotto sulla A24 da Mendrisio a Stabio e poco oltre da Stabio fino alla Dogana del Gaggiolo.
1: Il meteo è offerto da
17: Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan.
1: Previsioni del tempo.
14: Oggi in prevalenza soleggiato con qualche velatura e massime sui 26 gradi. Domani in prevalenza soleggiato con qualche velatura più estesa al mattino, massime sempre sui 26 gradi.
18: Defendemos l'allegria
19: con Michael Casanova e Danny Morandi.

0: Sabrina Carpenter, Man Child, dopo il perdono di Tiziano Ferro. Che ridi, Michi? 17:09 minuti, quasi 10.
1: Sì, dopo abbiamo... Che bella la prossima. Bella, Lucio Dalla, canzone.
0: Bella, la prossima bella, è molto bella. Michi, non l'abbiamo detto, fa strana la cosa, ma questa per noi è l'ultimissima puntata di questo 2025/2026, giusto? Perché da settembre per te inizia 26-27. Giusto che sia così. Quindi ultimissima puntata, amici ascoltatori, perché domani ci sarà Monopattino. Già tutto pronto il palinsesto.
1: Tutto pronto?
0: Tutto pronto, sì. Però se vuoi mettere lì la camisetta nera del Casanova, devi.
1: Ah, okay.
0: La metti Allegria. Però devi anche cantare Monopattino.
1: Sì, sì, farò tutto. Domani farò un primo intervento di 10 minuti.
0: Così poi dopo,
1: Musica.
0: Caro Miguel, detto questo, ricordiamo che ci ritroveremo a spizzichi e bocconi. Come si dice?
1: Sì, a spizzichi e bocconi.
0: O bucchioni.
1: Ah, il signor Bucchioni.
0: Il signor Bucchioni. Durante l'appuntamento di Sombrero.
1: Sì.
0: Credo dalla terza settimana del mondiale. Saremo io, te e Riccardo, giusto?
1: Quando il mondiale entrerà nelle fasi calde.
0: Quindi mettono l'artiglieria pesante.
1: Bene, sì.
0: Quindi ci rivedremo lì. Non sarà tandem, però sarà Sombrero. Cercheremo di divertirci ugualmente. Torneremo, credo, a settembre, giusto?
1: A settembre dovremmo ripartire il 31 di agosto.
0: Ricordati una cosa, Michi. Nonostante cambi di coppia, nonostante cambi di ruolo, nonostante cambi di...

0: modo di non lasciarsi mai.
1: Sentiamo.
0: C'è uno studio, non so se hai visto, che conferma che giugno è il mese dell'amore.
1: Quindi che non si lascia le coppie, no?
0: È un mese in cui il romanticismo trionfa. È un mese in cui le opportunità si moltiplicano.
1: Ma sicuro che è giugno? Perché l'estate di solito è un po' il contrario.
0: Ah, giugno, qui dicono giugno. Perché? Perché a giugno è importante trovare l'amore? Perché poi dopo lo si può coltivare durante tutta l'estate. È un po' questo il concetto della teoria che è stata così portata avanti dalla dottoressa Alexandra Foglia a Vice, una nota così rivista mondiale.
1: La ripresa oltre a questa altre
0: d'estate. Lei dice sostanzialmente: andate al barbecue questo fine settimana, iscrivetevi a quella squadra sportiva estiva, andate a un concerto o finalmente portate fuori quella persona a cui non riuscite a smettere di pensare. Questo tipo di esposizione ripetuta di esperienze condivise è il modo in cui la maggior parte delle relazioni si sviluppano. Quindi in giugno si è più coraggiosi, si dice, in estate tendenzialmente sono un po' più coraggiosi perché si esce, ci sono più comunque interazioni, concerti, non concerti, musica, non musica, sai, quando partono le delle estati,
1: vero,
0: cioè ti salti sul cubo e balli, qualcuno ti vede per forza. Cioè sei anche un po' più coraggioso.
1: Sì, sei anche un pochettino più imbenzinato, diciamolo.
0: Facciamo l'esempio a Lugano. Durante l'anno non c'è quasi mai nulla, però in estate cosa c'è?
1: Luma.
0: C'è Lugano Marittima, dove tra l'altro adesso hanno messo delle transenne, non so se avete sentito.
1: Sì, perché sennò
0: delle transenne, non si può entrare con gli alcolici.
1: Giusto, quello è giusto, amici.
0: E quindi ci sarà una sorta di selezione all'ingresso.
1: Sarà anche un controllino, più che proprio una selezione, un controllino.
0: Controllo, cos'è?
1: Non hai 18 anni, via. Andare al parco giochi, mica viene lì. Ci sono i parco giochi per i 17, no?
0: Scusa, sai che non lo so se questo possono farlo, perché è comunque un limitare.
1: Sì, lo so.
0: Vabbè, a proposito di parco giochi, oggi è la giornata mondiale del gioco.
1: Ah, ecco, vedi.
0: Oggi è il gioco, la giornata mondiale del gioco.
1: Sì, il gioco in generale, d'azzardo
0: sì.
1: Anche.
0: Sì, quindi giocate tra di voi, qualsiasi gioco, anche ruba mazzetto,
1: sì.
0: Non so, carta forbice sasso.
1: Scopone scientifico, giocate.
0: Noi giochiamo con la musica invece.
1: Qualcuno scrive giugno perché così si dividono le spese delle ferie. Per quello che tendi a conoscere.
0: Per quello, vero?
1: Capito? Andiamo là, facciamo metà. C'è la canzone di Lucio Dalla.

0: sono i Parcel, si chiama You Got Me Feeling, in questa versione di Pnau Remix. 17:20 precisi per il traffico, Miguel.
1: L'infotraffico.
2: Sulla 2, prima del portale sud della Galleria del San Gottardo, ci sono 3 km di colonna con 30 minuti d'attesa tra Quinto e Airolo in direzione nord. Ricordiamo inoltre che la corsia preferenziale Cupra è aperta e che l'entrata di Airolo è chiusa verso la galleria. Nel senso opposto, quindi tra Vassen e Göschenen, vi è invece 1 km di coda. Sempre sulla 2 il traffico è fortemente rallentato su più tratti tra Lugano Nord e la Galleria del San Salvatore per chi viaggia verso sud. Forti rallentamenti vengono segnalati anche sulla cantonale da Sant'Antonino a Contone, su più tratti della strada da Gravesano a Serocca d'Agno, su quella da Cadempino a Vezia, da Magliaso a Ponte Tresa, nel Mendrisiotto sulla A24 da Mendrisio a Stabio e poco oltre da Stabio fino a Dogana del Gaggiolo. Se avete altre segnalazioni, 079-449-9537.
1: Tandem, defendemos l'allegria. Let's go! Torna tra poco. Radio 3. Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
3: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
4: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
5: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo, trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.
6: 2 propulsioni, 0 compromessi. Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid. Scopritela ora da Amag e approfittate di uno sconto di 10.500 franchi su tutte le varianti di equipaggiamento. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
7: Volkswagen.
8: Hai voglia di un lavoro davvero fuori dal comune? Diventa controllore o controllora del traffico aereo con Skyguide. Una carriera intensa, decisioni in tempo reale e un ruolo fondamentale nei cieli svizzeri. Hai tra i 18 e i 28 anni, la nazionalità svizzera e vuoi iniziare la formazione a settembre del 2026? Allora partecipa alla giornata di reclutamento del 27 giugno a Locarno. Iscriviti subito su skyguide.ch/ticino. Skyguide, la tua nuova vita ti aspetta.
9: Dal 20 maggio al 20 giugno al Casinò di Locarno arriva Sblocca la Fortuna. Entrando almeno 10 volte durante il periodo dell'evento potresti vincere 5.000 franchi in contanti. Più entri, più ti avvicini alla fortuna. E ricorda, l'ingresso al Casinò di Locarno è gratuito e non vi è alcun obbligo di gioco. Maggiori info su casinolocarno.ch.
10: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
11: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
1: Defendemos l'allegria
12: con Michael Casanova e Danny Morandi.
13: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire.
7: We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Fireball.
1: Visto e considerato che oggi è l'ultima puntata di Tandem, vorrei leggere anche il messaggio che ci ha scritto il supervisor.
2: Prego.
1: Complimenti a voi per la bella stagione, ma anche a noi, e parla di lui e della supervisora, che abbiamo perso meno puntate di voi.
2: Ed è sempre via Erita.
1: Ma cosa stai dicendo?
2: Eh sì, la maggior parte
1: via.
2: La maggior parte è tu,
1: anche
2: però.
1: Tu sei
2: ma di più
1: via.
2: Tu, Michi. Cioè,
1: facciamo un esempio vicino. Domani te ne vai.
2: Facciamo un esempio più vicino. Settimana scorsa non c'eri te. Due settimane fa.
1: Ma non è vero.
2: Quel matrimonio quando è stato?
1: Ah sì.
2: E allora?
1: Sì, poi ho avuto
2: comunque
1: calcoli renali.
2: Ecco, vedi.
1: Ma tu ti sei ammalato dopo, però.
2: A pari, diciamo così, sei tu che sei battuto.
1: Allora,
2: sei saltato più puntate a te.
1: Allora, facciamo così, l'anno prossimo conduce il supervisor.
2: Va bene, va non bene. Mancherà mai.
1: E la supervisor, noi invece siamo in sala VAR.
2: Noi sì, il contrario.
1: Sì.
2: Ci siamo per il pirellone, Michi? L'ultimo insieme? Ma ricordati una cosa, però, Michi. Nonostante...
1: L'anno prossimo com'è che lo chiamiamo il pirellone?
2: Ricordati una cosa, Michi.
1: Ah.
2: È l'ultimo pirellone, ma io e te...
1: Ancora.
2: L'anno prossimo potremo.
3: Abbiamo troppe cose insieme.
2: No, l'anno prossimo potremmo chiamarlo.
1: No, avevamo detto che l'avremmo chiamato diversamente,
2: sì,
1: rispetto a Pirellone. Perché c'è stata un'evoluzione come Pokémon. Era Brunellone.
2: Poi è diventato
1: Pirellone.
2: E adesso manca l'anno prossimo.
1: Ha detto un altro nome che l'avevamo
2: Tabellone,
1: proposto.
2: Forse?
1: No, ma Tabellone è troppo.
2: Tarellone, no?
1: Tarellone.
2: Tarellone. Il Tarellone. L'anno prossimo ci sta il Tarellone.
4: Molte opzioni, alcune strane, alcune bizzarre, altre forse impossibili, ma solo una è falsa. Si gioca al Pirellone.
2: 091 6 462 462 per l'ultima del Pirellone di questo 25-26 con Tandem, oppure anche l'altro numero è 091 6 463 463. Chiamate.
1: Però per il Tarellone dobbiamo prendere un gadget che sia univoco per il Tarellone. Che cosa che prenderesti?
2: Eh?
1: Come gadget che possono vincere?
2: Per un
1: il Tarellone?
2: Ce ne sono diversi, eh. C'è quella mazza lì. Ti ricordi dell'entrata dell'ufficio del direttore Turetta?
1: Ha una mazza.
2: C'è quella mazza lì.
1: Chiodata, la mazza
2: no, chiodata. Non chiodata, però che usavano ai tempi.
1: Sì, quella delle caverne.
2: Quella delle caverne.
1: Bravo.
2: Potrebbe essere una sorta di Tarellone,
1: sì,
2: quello,
1: sì,
2: no? Allora, andiamo con la prima chiamata, sentiamo chi c'è in linea, chi si gioca con il Pirellone. Chi si gioca? Chi gioca al Pirellone? Pronto?
5: Pronto, sono Cristian.
2: Yeah! Tuo fratello.
1: Ciao, Cri.
5: Ciao, Michael.
2: Ecco.
1: Come va? Tutto bene?
5: Bene, Gianda.
1: Non
5: bene.
1: Siamo fratelli noi, giusto?
5: Perché dovremmo essere fratelli?
1: Perché io ho un fratello che si chiama Cristian. Ma tu con l'H o senza H?
5: Con l'H.
6: Il fio da Franzetti.
2: Cristian.
5: Allo, ciao Danny.
2: Ciao Cri, tutto bene?
5: Tutto a posto.
2: Sì, grazie. Allora, devi ascoltare
5: bimba.
2: La bimba cresce troppo, direi anche troppo.
5: Goditela.
2: Che giro l'angolo ed è il maggiorenne, mi dicono.
5: Dopo iniziano i problemi.
1: Cristian, tu sei uno che va a Milano, a Lugano Marittima?
2: Eccolo lì.
5: Poco.
1: No, allora quindi
5: all'alba dei 47 basta, sono stufo.
1: Non si direbbe dalla voce che ne hai 47.
5: Ma no, ho anche giù la voce, esco dalla bronchite.
2: Ah, ecco, vedi, stavi già dicendo, sembri il novantenne.
1: No,
2: perché fuori onda l'ha
1: detto. Non è vero, ma non è vero.
2: Cri, ascolta bene ciò che legge il Miguel, se azzecchi la falsa ti porti a casa il nostro cappellino reversibile della radio, va bene?
5: Va benissimo.
2: Vamonos.
1: In alcune città della Germania medievale esistevano guardiani notturni che, oltre a controllare le strade, avevano il compito di ricordare ai cittadini l'ora gridandola ad alta voce. B. Esiste una specie di granchio che decora il proprio guscio con spugne, alghe e piccoli animali per mimetizzarsi. C. Nel Guinness esiste il record per la più grande collezione di bustine di zucchero provenienti da bar e ristoranti di tutto il mondo.
2: Sembra già vissuta questa.
1: D. Le capre alpine sono state osservate mentre si arrampicano su pareti quasi verticali di dighe per le... Ma l'abbiamo già letta questa.
2: Ma Michi, perdone, non hai fatto un copia e incolla di cosa?
1: Ma no, noi, questa è la fila A.
2: È giusto, non l'abbiamo mai fatta la fila A.
1: Ma no, abbiamo buttato quella sbagliata, la fila B. Ma Cristian, tu hai già sentito queste opzioni?
2: Ma no.
5: No,
2: no.
1: Non le hai mai sentite, Cristian?
2: No, davvero, mi. Pure avanti. Eravamo
5: quella della capa è sicuramente vera.
2: Quindi dai, andiamo subito alla E, vai.
1: Nel 700 alcune persone facoltose pagavano musicisti affinché li seguissero durante le passeggiate nei giardini per creare una colonna sonora dal vivo. Io l'ho già sentita questa.
2: No,
1: F. Esiste una specie di pesce che vive in gran parte o vive gran parte della propria vita con la testa rivolta verso il basso. G. Nel galateo inglese tradizionale era considerato poco educato versare il tè nella tazza prima del latte in alcune famiglie aristocratiche. Oppure H. Nel medioevo alcune biblioteche tenevano i libri incatenati agli scaffali non per paura dei ladri, ma per evitare che venissero letti troppo.
0: Il nostro girone.
2: Qual è falsa secondo te, Cri?
5: Guarda, io direi la prima.
6: In alcune città della Germania medievale esistevano guardiani notturni che, oltre a controllare le strade, avevano il compito di ricordare ai cittadini l'ora gridandola ad alta voce. Questa, Cri, è vera. L'orologio parlante prima dell'orologio.
1: Ci spiace, Cri, veramente avremmo voluto tanto regalarti questo cappellino, ma riprovaci, domani per esempio sono in onda da solo.
6: Quindi puoi ancora giocare.
2: Sì. Cri, grazie, buona serata.
5: Che voi grandi.
2: Ciao, grazie mille, ciao.
1: Di qua chi c'è? Arriva domani.
6: Di qua chi c'è, pronto?
1: Sì.
7: Buonasera, Michel.
2: Buonasera.
1: Buonasera, Michel.
6: Michel, quale falsa?
7: Siamo? Tutto bene, ragazzi?
6: Tutto a posto a Ferragosto, Michel, anche tu?
7: A mezza botta.
6: Qual è falsa tra le tante che hai letto, tranne la A che è già stata chiamata?
7: La E, secondo me.
6: Nel 700 alcune persone facoltose pagavano musicisti affinché li seguissero durante le passeggiate nei giardini per creare una colonna sonora personale. Spotify Premium versione aristocratica, perché è vera.
1: Sì, è vera quella.
6: Michel, grazie, buona serata, buon rientro.
7: Ragazzi, mancherete, ragazzi.
5: Ciao ragazzi, grandi.
6: Grazie mille, grazie a voi, ma ci risentiamo a settembre, non mancate,
7: Sì, sì. Certo.
6: Buon rientro, grazie. Dai. Ancora, ciao.
1: Vi vogliamo bene, ciao.
6: Ciao.
7: Ciao,
6: un abbraccione, ciao. Di qua chi c'è invece?
8: Ciao, Ivana.
6: Ivana, buonasera anche a te. Ivana, sono già state chiamate la A e la E finora. Secondo te quale potrebbe essere falsa?
8: L'ultima?
6: La H. Nel Medioevo...
8: Quella dei libri?
6: Nel Medioevo alcune biblioteche tenevano i libri incatenati agli scaffali non per paura dei ladri, ma per evitare che venissero letti troppo. I libri medievali venivano davvero incatenati, ma per evitare i furti, non per limitare la lettura.

0: Ivana, complimenti, brava.
1: Grazie ragazzi.
0: Complimentoni.
2: E cosa ti ha spinto sull'H?
1: A dire la verità, perché me la ricordavo, l'ultima letta, l'ultima definizione letta, me la ricordavo meglio.
0: Vedi?
2: Brava Ivana, brava Ivana, complimenti per la sincerità. Allora, ti porti a casa il cappellino che indosserai nella parte arancione o quella rosa?
1: Arancione, che è il mio colore preferito.
0: Rimani lì, Ivana, prendiamo due dati e già da domani, se vuoi, puoi ritirare il tuo cappello alla nostra reception, va bene?
1: Grazie ragazzi.
0: A te per aver giocato e buona serata. Ciao, non attaccare, grazie. Noi torneremo a questo punto a settembre a giocare con il TA
2: RE NE.
3: Defendemos l'allegria.
4: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: Let's go! Torna tra poco. Radio 3.
1: Momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
2: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno. Esclusi modelli a prezzo netto.

0: detto del bisogno? Meglio scaricarsi del problema.
1: Quando serve una soluzione che ti liberi dai problemi, scegli Caviezel. Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, diagnosi con ricerca guasti, analisi anomalie, pulizia tubazioni, vuotatura pozze e separatori grassi.
2: Caviezel canalizzazioni a quartino. Info e contatti caviezel.swiss.
3: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
4: Nuovo spot Honda CR-V Full Hybrid, vai!
5: Design audace, trazione integrale AVD e 960 km di autonomia, 8 anni di garanzia, premio 5.000 franchi e leasing 1,9%.
4: Allora?
5: Vado a comprarlo!
6: Nuovo CR-V Full Hybrid, impossibile resistere! Un salotto con tetto panoramico, Honda Sensing 360 e un baule di oltre 1.700 litri. Scoprilo nei garage Honda, Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Tre date, un'unica grande passione. Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 13, 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3.
8: Questa settimana alla Migros 30% su tutti i cornetti Fan in confezione multipla a partire da due pezzi. Scopri di più su migros.ch.
9: Amag Ticino presenta...
10: Che bonus! E che promozioni!
11: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
9: E a un tratto...
10: Che amore di affari!
9: Andiamo?
10: Adesso o mai più!
9: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambia lavora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
12: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: Asylum, ha detto bene Patti?
1: Sole Asylum dovrebbe essere.
0: Asylum? Nidum.
1: Runaway Train, però verifico l'accento comunque.
2: Verifichiamolo!
0: Runaway Train, Radio 3, la Patti, buonasera!
1: Buonasera, non, smettetela di litigare sull'intelligenza artificiale, parliamo di cose concrete.
0: Secondo me quella è intelligenza artificiale, ecco. Secondo me, sensazione, mica sensazione, poi dopo.
2: No, vabbè, però visto e considerato che ho già fatto una bella salita di 33 km.
1: Sì, vero o finta?
0: Da Bianca, in giro d'Italia.
1: Ah sì, quella sì.
2: C'è cioè,
1: sì.
2: Danny che stava guardando dopo i Winnerly, che venivano spezzati da non so cosa.
0: Crazy trick with bicycle.
2: Esatto.
1: Bicycle.
0: Quindi quando cantano sbagliano i Queen. Bicycle.
1: È perfetta. Scusa.
0: Capito, io ho detto che sbagliano i Queen.
2: Hai citato i Queen. Ti sei ricordato dei Queen?
0: Eh sì, bicycle race.
1: Scusa, non
0: bicycle
1: è un,
0: race.
1: Non è un uno che vive in solitudine, nell'eremo, senza.
2: No, però davvero.
1: Vediamo cosa dice.
2: Ammirevole che Danny si sia ricordato dei Queen.
1: Ma detta così, è come dire. Ah. Ecco.
0: In italiano riesce a dire le cose. Se no ci può provare in siciliano. E ti voglio fare un giochino. Tu lo sai che cosa sono i catiddi? I catiddi.
1: I catiddi sono.
2: Un tipo di pasta.
0: I catiddi lo sai cosa sono?
1: I pugni. Le sberle. I calci.
2: Proiettili.
0: Sono quelle come te. Ovvero i testari senza i capiddi. Spero che mi è rimasto. Sto scherzando, ovviamente.
1: Sto scherzando. Mi è rimasta la voce da padrino.
0: Aspetta, che cambio subito. Scusa, adesso cambio. Il mio amico Michael è Casanova.
1: Sì.
0: Quest'estate potrebbe anche riprodursi. È vero o no?
2: Certo.
0: Oggi ha letto una notizia che a giugno, il mese di giugno, è il mese più
1: secondo.
0: Ispirato per gli innamorati.
2: Sì.
1: Ok.
2: In cui aumentano le probabilità.
1: Sì.
0: Cioè,
1: quindi
0: si ha più coraggio nel fare le cose.
1: Ok. Quindi vuol dire che tu sei innamorato?
2: No.
1: No. Più pronto a fare le cose?
0: No, lo dico io.
1: Ad avere figli?
2: No.
1: No. Andare via di casa?
0: Sembra la canzone di Zero Assoluto, avere figli, andare a giocare, suocera, cognato, nipoti, parenti, tombola, Natale, mal di testa ricorrenti.
2: Che bella citazione.
0: Hai visto che bella?
2: Attenzione.
0: Oggi, una volta che dico una cosa, c'è una citazione.
2: Hai citato ancora i Queen, bravo.
1: È stupito di fronte alla tua immensa conoscenza.
0: Infatti, te l'abbiamo detto che oggi è la nostra ultima puntata. Sì, di tandem. E domani io non ci sono e settimana prossima inizia Sombrero.
1: Come ti permetti di non esserci domani?
0: Devo andare a matrimonio, te lo dico.
1: Scherzavo, ovviamente lo so.
0: Ho detto e ho promesso che se c'è la musica dal vivo vorrei cantare una canzone per gli sposi.
1: Davvero?
2: Ah,
1: no.
2: Che canzone vuoi cantare?
1: E cosa canti? Voglio...
0: No, è vero.
1: Ti prego, canta Sal Da Vinci.
2: Saremo io e te.
0: No. Una più bella che farà piangere gli sposi e non solo.
1: Allora, l'hai già scelta?
0: L'ho già scelta.
1: È di Biagio Antonacci?
0: Non è di Biagio Antonacci e la so anche interpretare giusta.
1: Allora,
0: faccio uno spezzettone?
1: Sì.
2: Dai, metti la base.
0: Ma no, la base no, la canticchio.
1: Dai, canticchiala.
2: Vai.
1: Senti l'emozione.
0: Napolè mille colore.
1: Pino Daniele.
0: Napolè mille paure.
1: Mi fai venire.
0: Napolè una carta sporca. E nessuno sa ne importa. E poi li senti. Pure tu. Si sente.
2: Bravo.
0: Però voglio far quello.
2: Bravo.
1: È venuta la pelle
2: d'oca. No, davvero bravo.
0: Voglio farli emozionare.
1: Oh, sì, certo.
2: Ma verrai pagato per questa performance?
0: No, credo che devo pagare io per cantare.
1: Però un Sal Da Vinci glielo butterai dentro.
0: Ma allora sarà in loop dalla chiesa.
2: Sì.
1: Cioè, quindi, capisci? La marcia nuziale ormai non esiste più, perché in matrimoni esiste solo Sal Da Vinci. Saremo io.
0: Sai che io non mi stupirei se a un certo punto della cerimonia
1: arrivasse Sal Da Vinci.
0: Hai capito?
1: Non lo so, perché è in giro a fare firmacopia, fare giro per i centri commerciali. Mi sembra di aver già visto qualcuno che lo faceva e fa dei bagni di folla. E magari, non lo so, dipende.
0: Oppure sì, con la fortuna che abbiamo noi, se chi arriva?
1: No.
0: Un jeans e una maglietta. Nanna. Una faccia
2: Nino.
0: A quel sapore.
2: Nino D'Angelo.
1: Nino D'Angelo.
0: Lì sarebbe il botto proprio.
1: Sì. C'è anche Gigi D'Alessio però che viene dai matrimoni. Attenzione.
0: Geolier.
1: Geolier non lo so, viene dai matrimoni Geolier?
0: No, forse Geolier no.
1: Comunque la triade dei matrimoni è Nino D'Angelo il primo. Lo sto facendo in ordine di anzianità. Nino D'Angelo, Gigi e D'Alessio e poi Saldavinci.
0: Saldavinci è più giovane, sì.
1: Saldavinci ha 57 anni.
0: Ah, ecco. Il più giovane tra i tre.
2: E Gigi L'Agostino.
1: Gigi D'Alessio
2: quanti anni ha, scusa?
1: Vabbè, non è che io sono il biografo di tutti. Gigi D'Alessio,
3: scusa,
1: è lì in mezzo.
3: Cerchi tutto su internet, vai a cercare l'età del D'Alessio.
2: Perché voglio mettervi alla prova. Non è che dovete...
1: Mamma mia,
3: io ho già fatto due citazioni, io sono a posto,
2: sì,
3: così.
1: Prendi un attimo di tempo, Danny. Abbiamo salutato la televisione. Quanti frame abbiamo?
3: Quanti frame mancano, Miglia, al saluto di Teleticino? L'ultima puntata non possiamo fallire il saluto.
2: 17, 57, 07 e 20
1: Gigi
2: frame.
1: D'Alessio.
3: Beh, ancora 3 minuti. Quanti ne
1: allora,
3: ha Gigi?
1: Gigi D'Alessio, 59, quindi vedi che avevo ragione. No. Quindi Saldavinci 57, 59 Gigi D'Alessio
2: e Nino.
1: Adesso cerchiamo Nino D'Angelo. Allora, Nino D'Angelo.
2: Secondo me Nino 69.
1: Età, no,
2: secondo,
1: molti di più.
2: No, 69, fidati, una pizza.
1: No.
2: Una pizza.
1: Ha 68 anni.
2: 69!
1: Porca miseria.
3: Deve farli 69.
1: 68.
3: Mi gioco una pizza perché aveva già letto l'età.
1: Sì, ma l'ha letta male perché il 21 giugno non è ancora arrivato, quindi ha 68 anni, lui ha detto 69.
2: E tu molti di più, e molti di più.
1: Certo, perché io pensavo che ne dimostra molti di più.
0: Ah, sai che cosa ci stanno segnalando, ascoltatori?
1: No.
2: Puoi tagliare questa base che io mi metto a piangere.
0: Quell'influencer lì, Rita De Crescenzo.
1: Sì.
0: Lei. Potrebbe anche esserci lei, no?
1: Aspetta che vedo quanti anni ha. Ormai sono Rita De Crescenzo. Allora, Rita De Crescenzo, data di nascita a 46 anni.
0: Ah, ecco, dimmi, quasi vicino. No, è un 80, giusto?
1: Eh?
0: È un 80.
1: È un 79.
0: Ah, ok.
2: Vi ricordate che c'è stata l'anno scorso un influencer napoletana che ha portato tutti?
0: È
2: lei che ha portato tutti a sciare in,
0: sì, in un posto dove ce ne stavano 5, le hanno portate 5.000.
2: È vero. Come si chiama quel posto? Ha un nome simpatico.
1: Quello non lo so, però sicuramente ha un buon seguito.
0: Infatti, ho detto a Michael che nonostante la separazione momentanea per l'estate,
1: sì,
0: torneremo a settembre, di non dimenticarsi che io e lui.
1: Sì.

0: La sa tutta!
1: Nota località sciistica di Napoli?
2: Sì.
1: Rocca? Rocca? Sì. Roccaraso, Roccaraso,
3: ah, famosa.
1: Eh certo, Roccaraso, ha portato tutti a Roccaraso.
3: Roccaraso.
2: E, sì,
1: e,
2: sì.
1: E il sindaco si è lamentato perché c'era troppa gente, come dicevi te.
3: È vero.
1: Hanno sporcato dappertutto, allora? Panini, picnic. Il sindaco ha chiesto di non portare più così tanta gente nella località.
2: Va bene.
0: Michi, grazie davvero di tutto.
1: Grazie.
0: Torneremo insieme, vabbè, per Sombrero, quindi nell'arco dell'estate, durante le mattinate ci risentirete, ma Tandem torna ufficialmente il 31 di agosto. Direttori permettendo, non
2: sì,
0: lo so.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Patti, baci e abbracci dalle 18.40 di sera. Ciao!
4: Tandem è stato offerto da... è stato offerto da... Banca Stato.
5: Amag Ticino presenta...
6: Che bonus! E che promozioni!
7: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
5: E a un tratto...
6: Che amore di affari!
5: Andiamo?
6: Adesso o mai più!
5: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
8: Settimana alla Migros, 50% su tutto l'assortimento Handymatic Supreme a partire da due pezzi. Scopri di più su migros.ch.
9: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
10: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
11: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
12: Marino Bernasconi.
11: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
13: Con l'Happy Meal ce n'è per ogni te. Per il tuo "ai, mi sono fatto la bua" e per il tuo "con una sorpresa passa tutto". E questo per soli 6,90 franchi. L'Happy Meal. Deals per ogni te. Solo da McDonald's.
14: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
15: Pronta per il tuo look estivo perfetto? Allora acquista subito il tuo duo Filman al miglior prezzo. Occhiali da vista e da sole con lenti progressive, insieme a partire da 299 franchi. Lasciati abbagliare. Filman.
16: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
2: Sono le 18, tra poco l'informazione.
4: Ticino News, sera.
17: Con la cerimonia inaugurale al via, tra poco più di un'ora iniziano i mondiali di calcio più grandi di sempre. 48 squadre, tra cui la Svizzera, si sfideranno nell'evento sportivo più seguito al mondo. Tra prezzi e visti negati si arriva però al primo calcio d'inizio con tante polemiche. E con i mondiali torna anche una tradizione ormai irrinunciabile, quella dei maxischermi. Tante le piazze e le strutture che da nord a sud si preparano ad accogliere i tifosi. Un'occasione per seguire le partite, ma anche per ritrovarsi e stare insieme. Intanto la polizia invita a festeggiare con entusiasmo, ma nel rispetto delle regole. Squadra che vince non si cambia, si perfeziona. Con queste parole il presidente dell'Associazione delle Polizie Comunali Ticinesi, Orio Galli, torna sul futuro dei corpi dopo che il progetto Polizia Ticinese è stato archiviato. Il Gran Consiglio si è riunito oggi per l'ultima seduta di questa sessione. I parlamentari hanno accolto una risoluzione contro la riorganizzazione di FFS Cargo. Lo ricordiamo, 40 impieghi spariranno in Ticino seppur senza licenziamenti. Via libera anche a una brochure per promuovere i medicamenti generici. Più diritti per le neomamme adottive. Il Ticino si porta a casa un successo importante a Berna, dove oggi il Nazionale, seguendo gli stati, ha approvato un'iniziativa cantonale che chiede la protezione dal licenziamento come per le madri biologiche. Sport, il fatidico accordo è finalmente raggiunto. Pablo Betancur ha liberato le azioni. Il Bellinzona passa nelle mani dell'ex calciatore granata Renato Sergi. Uno spiraglio di luce sul futuro dell'ACB, che con una società da riorganizzare deve ancora saldare i propri debiti. Meteo al sud, domani sarà una giornata in prevalenza soleggiata con qualche annuvolamento, temperature comprese tra 14 gradi di minima e massime attorno ai 25. E alle 18:45, come ogni giovedì, torna Detto tra noi. Allora sentiamo un'anticipazione dei contenuti di questa puntata con Andrea Leoni e Claudia Rossi.
3: Ultima puntata di Detto tra noi questa sera. Ci aspetta un dibattito, Claudia, che credo sarà davvero scoppiettante.
18: Eh sì, perché questa settimana il Gran Consiglio ha dato il via libera all'entrata in vigore delle due iniziative sulle casse malati, ma in particolare su quella del Partito Socialista la 10%. C'è qualche cambiamento rispetto a quanto si era votato?
3: Ci aspettiamo fuochi d'artificio tra Fabrizio Sirica, Amalia Mirante e Daniele Piccaluga, e vi aspettiamo tra poco alle 18:45.
17: E per noi il focus questa sera è sul Bellinzona Calcio, perché dopo settimane di incertezza oggi è finalmente, possiamo dire, arrivata la fumata bianca. Renato Sergi è il nuovo proprietario della società. Per le ultimissime, in studio mi è raggiunta Dominique Fonburg. Buonasera.
19: Allora, buonasera a tutti. Sì, diciamo che è una grandissima boccata d'ossigeno per il Bellinzona. Renato Sergi, l'abbiamo detto, classe 1995, imprenditore e ex giocatore proprio del Bellinzona, è il nuovo proprietario. Una mossa divenuta possibile dopo che Pablo Betancur ha liberato le sue azioni, quindi appunto Sergi è nuovo proprietario, però non è ancora fatta, è forse ancora troppo presto per dire che il Bellinzona è definitivamente salvo, perché adesso Sergi dovrà dimostrare di poter risanare i bilanci, di poter saldare i debiti. Lo farà giovedì prossimo in pretura, quando è prevista un'udienza per le 9:30 del mattino. Debiti che, ricordiamo, dovrebbero aggirarsi intorno al 1,5 milioni, e quindi ecco, servirà una dimostrazione di forza dal lato finanziario, però è un primo passo nella giusta direzione con Sergi, appunto, nuovo proprietario del AC Bellinzona. Tra l'altro, Sergi, posso già anticiparvi, e questa sera a Fuori Gioco, tra poco più di un'ora lo sentiremo in diretta, quindi puntata da non perdere. Poi c'è anche una notizia dell'ultima ora, infatti Brenno Martignoni, in una nota che vi leggo, ha detto che ha preso atto dei recenti sviluppi. Per quanto mi concerne, mi sono adoperato in tutto e per tutto per dare continuità ai colori granata. A questo punto non sono stato messo nelle condizioni professionali di dare seguito al mio impegno. Martignoni quindi si tira fuori, ricordiamo che lui era patrocinatore dell'ACB, e adesso è finita anche qua. E anche qua, per i motivi e le cause che hanno portato questa decisione di Martignoni, vi rimando a Fuori Gioco tra poco più di un'ora.
17: Grazie mille, Dominique. Allora, buon lavoro a te. Noi dal calcio locale passiamo a quello internazionale, perché dopo le polemiche che hanno infiammato le ultime settimane, oggi infine iniziano i mondiali di calcio in Messico, Stati Uniti e Canada, in quello che sarà il torneo più grande di sempre. Il servizio.
20: It's a moment of joy, it's a moment of celebration, it's a moment of happiness, and I am very, very happy to see this ball rolling.
21: È finita l'attesa, è arrivato il giorno, giorno di celebrazione, gioia, felicità, citando le parole del presidente della FIFA Gianni Infantino. Oggi iniziano infatti i mondiali di calcio 2026. Ospitati da Stati Uniti, Messico e Canada, saranno i più grandi mai esistiti, come voluto dalla FIFA. Da quest'anno vi prendono infatti parte 48 squadre, quando nelle ultime edizioni erano 32. Le partite saranno dunque 104, una scorpacciata che, alle nostre latitudini, sarà però parecchio anche in notturna, visto il il fuso orario. La Svizzera è inserita nel gruppo B con Canada, Bosnia Erzegovina e Qatar. Prima partita sabato alle 21. Questa sera dalle 19:30 ci sarà la cerimonia d'apertura e poi la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica. Partita a cui si arriva sulla scia di numerose polemiche, in particolare per i controlli all'ingresso degli Stati Uniti, con diversi tra arbitri, giocatori, tifosi che hanno avuto problemi e a cui è stata negata l'entrata. Su questo, oggi in conferenza stampa è stata posta una domanda a Gianni Infantino, che ha detto di rilassarsi.
20: When I say to chill, I don't mean to chill and do nothing. I mean to trust us that we are working.
0: Quando dico di stare tranquilli non intendo stare seduti a non fare nulla, intendo dire di avere fiducia nel fatto che stiamo cercando di trovare delle soluzioni. A volte ci riusciamo, a volte no. Penso sia stato un successo far sì che l'Iran possa esserci e giocare qui negli Stati Uniti. Non so chi altro ci sarebbe riuscito.
20: I think it has already been successful to bring Iran to play in America. I don't know who would have managed to do that.
21: Il presidente ha anche difeso la politica dei prezzi dei biglietti, sostenendo che se fossero stati più economici, la maggior parte sarebbe stata rivenduta sul mercato nero. Il torneo passa quindi infine alla prova effettiva dei fatti. Stasera il pallone inizierà a rotolare. Dalle 21 inizia l'evento sportivo più seguito al mondo.
17: E mondiali in Ticino, farima con maxi schermi diventati ormai un punto di riferimento immancabile nel nostro cantone durante questo tipo di eventi.
1: Il countdown è ufficialmente arrivato agli sgoccioli. Fra meno di 3 ore si accenderanno i fari sullo stadio Azteca, Città del Messico, che ospiterà la prima partita di questi mondiali 2026, Sudafrica contro Messico. Ma in parallelo anche in Ticino fra pochissimo si accenderanno le luci dei tanti maxi schermi che racconteranno insomma questi mondiali passo per passo, e sono davvero tante le piazze, i parchi, addirittura le piscine che ospitano strutture come questa a Giubiasco. Allora siamo qui con Paolo Maretti, uno dei membri della Società dei Commercianti di Giubiasco, che ha allestito questa struttura, e partirei proprio da una domanda così anche curiosa: ma è vero che il vostro è lo schermo di maggior qualità di tutto il cantone?
22: Dovrebbe essere lo schermo con una qualità, una risoluzione migliore che si possa avere sul mercato. Noi abbiamo fatto un bel investimento perché i tifosi sono esigenti e vogliono vedere la partita in modo impeccabile.
1: Ma da cosa si capisce la qualità, no? Il livello?
22: Detta dai tecnici, la qualità è il passo. Questo è un passo di 3 mm, quindi è un po' come i televisori, che più sono vicini, più la qualità è migliore.
1: Costruire, allestire una struttura come questo non è, come questa non è un gioco da ragazzi. Quanto lavoro c'è dietro?
22: Ma calcola che noi partiamo con la domanda alla città di Bellinzona nel mese di dicembre, poi sul terreno in piazza si lavora per un mese ininterrottamente tutte le sere. Abbiamo delle società che collaborano con noi nella gestione della buvette e i vari ristoratori che offrono da mangiare. Si parla di 150-200 persone che si mettono a disposizione per un evento di questa categoria. Calcola che noi negli eventi passati abbiamo raggiunto anche punte con le partite della Svizzera di 3, 4, 5 mila persone.
1: La preparazione tutto a posto?
23: Quasi a posto la preparazione, stiamo ultimando le ultime, proprio le finiture, e per questa sera è tutto ok.
1: Ma li seguirà i mondiali?
23: Ma naturalmente.
1: Ma Giubiasco è in buona compagnia, dicevamo sono tanti maxi schermi che stanno spuntando un po' da nord a sud e che stanno puntellando il nostro territorio. Qui a Lugano, dove ci troviamo in questo momento, il riferimento è come sempre Piazza Manzoni. Allora siamo qui con Claudio Chiapparino, direttore della divisione eventi della città. Uno schermo un po' ristretto quest'anno?
24: Sì, abbiamo uno schermo che è sufficiente, diciamo, dalle esperienze precedenti per quello che è questa piazza, che è una piazza grande ma non grandissima, e abbiamo anche uno schermo alternativo proprio perché le partite di quest'anno sono con orari molto strani. Abbiamo la fascia serale molto ben coperta, ma abbiamo anche una fascia notturna che, a dipendenza delle partite, di chi gioca o addirittura magari del maltempo, possiamo avere un altro schermo.
1: Ha citato lei gli orari: questa sera Corea Cechia alle 4 di notte, anche la Svizzera potrebbero giocare in notturna. Ecco, in questi casi come siete organizzati? Si potranno vedere le partite anche di notte o saranno fasce off limit?
24: No, abbiamo individuato le 50 partite che sono belle sicuramente, che sono in una fascia oraria che va, diciamo così, dalle 6 fino alle 2 di notte, alle 2 di notte inteso il venerdì e il sabato, quindi non sono permessi speciali perché nel fine settimana fino alle 2 si possono far vedere. Abbiamo invece individuato altre 14 partite che sono oltre le 2, e per queste 14 partite è previsto un aggiornamento, non dico quotidiano, ma man mano che si conoscono quali sono le squadre protagoniste delle partite, decideremo dove farle vedere. Si prevedono dai 4 a 6 agenti, delle volte anche con un rinforzo fino ad 8 agenti, proprio per capire quali sono le tifoserie coinvolte, quali sono gli animi degli spettatori, e quindi ci adattiamo a dipendenza della situazione.
1: Mondiali cominciano questa sera, sei carico, li guardi, sei un appassionato?
5: Sì, abbastanza carico stasera, e poi aspettiamo la Svizzera sabato.
1: I tifi?
6: Svizzera.
1: Come andrà a pronostico?
6: Non si dice.
1: Ma se la può giocare?
6: Se la può giocare, secondo me dai almeno ai quarti.
7: Io sono americano, se Svizzera fa una cosa come in 2022, quando abbiamo vinto contro la Francia, cioè tutti con the horns, you know, sì. Quindi se qualcosa così
1: sarà una grande festa.
7: Esatto, quindi sarà bello, penso.
17: E a proposito di mondiali e di sicurezza, la polizia cantonale oggi ha diramato un comunicato nel quale indica che verrà adottato un approccio tollerante nei confronti dei festeggiamenti dei tifosi, purché non compromettano la sicurezza. Trascorsa un'ora dalla conclusione delle partite, oppure per gli incontri che termineranno dopo la mezzanotte, la polizia interverrà in caso di disturbo alla quiete pubblica o situazioni che mettono in pericolo l'ordine pubblico. Vietato invece l'utilizzo improprio di materiale pirotecnico, danneggiamenti alle proprietà, nonché le infrazioni alle norme vigenti. In tema di sicurezza, archiviato il progetto Polizia Ticinese, il dibattito sul futuro rimane aperto. Oggi, durante l'assemblea dell'Associazione delle Polizie Comunali Ticinesi, il tema caldo è restato la difesa del modello attuale. I dettagli con Francesca Facchiano.
8: Squadra che vince non si cambia, casomai si perfeziona.
9: Si potrebbe riassumere così la posizione dell'Associazione delle Polizie Comunali Ticinesi. Il riferimento è chiaro, il modello attuale funziona, stravolgerlo o uniformarlo non avrebbe senso. Dopo l'archiviazione da parte del consigliere di Stato Claudio Zali del modello Polizia Ticinese e le alternative future prospettate, il presidente Orio Galli non ha dubbi sulla direzione.
8: Rimane un grande tema andare sullo status quo o sullo status quo modificato, quindi per noi l'alternativa valida è comunque lo status quo.
9: A riprova del buon funzionamento, sottolinea Galli, è la città di Lugano, che è prima in classifica sul piano della sicurezza, ma anche il nostro cantone non se la cava male. Il rischio di eventuali scenari imposti o proposti è quello di perdere per strada elementi fondamentali.
8: Sicuramente non è detto che i risultati che abbiamo adesso, che sono sempre in miglioria e sempre positivi, vengano garantiti anche nel futuro. Oltretutto c'è tutto l'aspetto della prossimità che verrebbe perso, e secondo noi è veramente da mantenere, anzi è da casomai da rinforzare, non da perdere assolutamente.
9: Temi emersi all'interno del gruppo di lavoro che ha accompagnato il progetto, ora archiviato, di Polizia Ticinese, ma non pienamente accolti e ascoltati nella fase conclusiva.
8: La condivisione tra virgolette forzata ci è stata richiesta, ma non potevamo dar seguito a questa loro richiesta, proprio perché ci sono dei punti che secondo noi devono essere rivisti. Le fasce orarie di competenza delle polizie comunali, il focus deve essere fatto in un altro modo, deve essere fatto in base a quello che sono gli eventi nel rispettivo territorio o i vari comportamenti che danno adito a dover avere delle pattuglie sul territorio, e non semplicemente a garantire delle fasce orarie.
9: Le discussioni intorno ad un'eventuale riforma della polizia di questi ultimi anni, per il presidente dell'associazione, non vanno certo cestinate in toto. Si auspica però una presa di posizione politica che tenga conto delle specificità.
8: Non ci tiriamo indietro nell'innovazione, ma lo vogliamo fatto che noi ci occupiamo della prossimità, sgravando la polizia cantonale che potrà quindi concentrarsi sui propri compiti specifici. Sinceramente quello che auspico è che la politica, quindi il Gran Consiglio, la Commissione, ma anche lo stesso direttore di dipartimento, che vede una visione positiva della questione, quindi auspico che il tutto venga visto con un certo pragmatismo, una certa intelligenza, e sono sicuro che poi si opterà per la scelta che già noi proponiamo.
17: Temi letteralmente anche più di colore all'ordine del giorno dell'assemblea, come appunto il cambio colore della divisa.
8: Vestiremo la nuova divisa, vedremo di cambiare il colore delle mostrine perché ci pare che cromaticamente parlando non sia così invitante. Adesso non vorrei fare il Rusty Graben di turno, ma ci siamo adeguati alla divisa svizzero-tedesca, va benissimo. Chiediamo però che almeno vengano rivisti cromaticamente le nostre mostrine. Abbiamo anche lì una decisione unanime di tutti i corpi di polizia per passare al blu scuro e non più al rosso.
17: E ora apriamo una pagina dedicata alla politica, perché oggi il Gran Consiglio è tornato a riunirsi per l'ultima seduta di questa lunga sessione. La cronaca con Barbara Venneri, che ritroviamo in diretta da Palazzo delle Orsoline. Barbara, buonasera, a te la linea.
10: Buonasera Laura e buonasera anche a chi ci sta ascoltando. Sì, dunque io inizierei con un tema che negli ultimi tempi ha occupato molto la cronaca, cioè la riorganizzazione di FFS Cargo. Oggi pomeriggio i gran consiglieri hanno adottato una risoluzione contro la seconda fase, che riguarda il traffico a carri isolati. Ricordiamo che 40 posti di lavoro andranno persi, anche se senza licenziamenti, come tra l'altro ha ribadito proprio oggi l'ex regia federale. Il testo chiede in particolare il mantenimento di tutti i posti di lavoro e nessun peggioramento delle condizioni salariali, giusto per citare alcuni punti. Il Parlamento dunque ha detto sì a inoltrare questa risoluzione al Consiglio federale, eccetto il punto che riguarda l'adeguamento della tassa sul traffico pesante. Comunque di questo tema sicuramente ne sentiremo parlare molto anche domani, quando è previsto vista una manifestazione a Chiasso. Dopodiché si è dibattuto dei costi sulla salute, cioè di una mozione del PLR Patrick Rusconi, che chiedeva di promuovere tramite una brochure i medicamenti generici che sono meno cari rispetto a quelli originali. Il Gran Consiglio ha detto sì al rapporto di maggioranza che chiedeva di accogliere questa mozione, ritenendo però che appunto esistano dei margini di miglioramento in ambito comunicativo, supporre gli strumenti sul campo ci siano. Sentiamo la redattrice del rapporto di maggioranza, cioè la democentrista Lara Filippini.
11: Oggi le informazioni sui generici esistono, sono corrette, sono accessibili e sono disponibili. Ma essere disponibili non significa ancora necessariamente essere conosciuti. Viviamo in una società nella quale siamo continuamente esposti a informazioni di ogni genere. In questo contesto la vera sfida non è produrre nuove informazioni, bensì fare in modo che quelle affidabili arrivino davvero alle persone e siano comprese. Questo vale in particolare nel settore sanitario. La scelta di un paziente non dipende infatti soltanto dai dati scientifici, dipende anche dalla fiducia, dalle abitudini e anche dalle percezioni. Ed è proprio qui che individuiamo uno spazio d'azione per le istituzioni. Perché se da una parte della popolazione continua a guardare con diffidenza i medicamenti generici, nonostante la loro equivalenza terapeutica sia ampiamente dimostrata, significa che esiste ancora un divario informativo che merita attenzione.
10: Una minoranza rappresentata da Tamara Merlo, deputata di Più Donne, riteneva invece che il cantone dispone già di gli strumenti informativi sufficienti e quindi, come il cantone, che gli obiettivi della mozione sono già stati raggiunti. Ma sentiamo cosa ha aggiunto Merlo.
12: I generici non sono sempre e necessariamente la stessa cosa, ma meno cara, dei farmaci originali. Questo non significa mettere in discussione la qualità dei generici, che nessuno contesta, significa semplicemente riconoscere che la terapia deve rimanere una decisione clinica, presa con il supporto di medici e farmacisti e non scaricata sulle spalle del singolo cittadino. Per queste ragioni ritengo che il Cantone stia già facendo quanto ragionevolmente gli compete in materia di informazione e sensibilizzazione e che non vi sia la necessità di creare ulteriori strumenti costosi, anche se i costi dell'operazione non sono stati quantificati, strumenti che rischiano di duplicare attività esistenti.
10: Infine, i parlamentari hanno parlato di un fatto di cronaca delicato, cioè della decisione di espellere una famiglia curda dalla Svizzera. I genitori e il figlio più piccolo sono già stati rimpatriati in Turchia, mentre i due fratelli restanti si trovano ancora nel nostro cantone. Per loro c'è un ricorso pendente al Consiglio di Stato, che dovrà dare il suo preavviso sulla richiesta di caso di rigore. Sul tema, tra l'altro, si è mobilitato il mondo scolastico ticinese, ma anche la politica, in ultima istanza con un'interpellanza il cui primo firmatario è il socialista Maurizio Canetta. Questo pomeriggio il direttore del Dipartimento delle Istituzioni, Norman Godbey, ha risposto alle domande contenute nell'atto parlamentare. Il consigliere di Stato in particolare ha detto che il governo è in generale sensibile a queste situazioni, a situazioni simili, però deve attenersi alla legge. Sentiamo.
2: Giova rammentare che il fatto di restare in Ticino per un lungo periodo in virtù dell'effetto sospensivo dei vari iter ricorsuali non conferisce a priori un diritto ad ottenere un permesso. Infatti il tempo trascorso non è un motivo sufficiente per annullare le decisioni e le sentenze negative emanate dalle autorità federali citate e svuoterebbe quindi di senso le leggi e la giurisprudenza in merito. In aggiunta si osserva che fare delle eccezioni per dei richiedenti l'asilo per il solo fatto che hanno procrastinato la loro presenza in Svizzera e si sono guadagnate la simpatia delle persone residenti in conseguenza delle procedure ricorsuali rappresenterebbe una disparità di trattamento nei confronti di coloro che, dopo una decisione d'asilo di prima istanza respinta, rispettano il termine di partenza impartito dalle autorità competenti. In questo senso si corre il rischio di alimentare false aspettative con l'accoglimento di casi singoli di rigore.
10: E questa dunque era l'ultima seduta di questa sessione del Gran Consiglio. Magari prima, durante il collegamento, avete sentito qualche vociare. I gran consiglieri, insomma, si sono salutati per l'estate. A voi invece ricedo la linea.
17: Grazie mille Barbara Venneri, in diretta da Bellinzona. Noi da Bellinzona ci spostiamo a Berna, dove dopo gli stati oggi anche il Consiglio nazionale ha approvato l'iniziativa cantonale ticinese che chiede una maggiore protezione dal licenziamento anche per le madri adottive, proprio come quelle biologiche. Un successo che rallegra il primo firmatario Giorgio Fogno, consigliere nazionale del centro, che sottolinea come questo risultato sia stato raggiunto grazie al lavoro compatto della deputazione ticinese. A Berna, sentiamolo.
13: Oggi è un risultato straordinario, anche perché pensare che il Consiglio nazionale, dopo il Consiglio degli Stati, approvi un'iniziativa cantonale che chiede di modificare il codice delle obbligazioni per proteggere in questo caso le neomamme di figli adottivi è qualcosa che era impensabile fino a qualche tempo fa e anche oggi, cioè prima del voto, si parlava con i colleghi, si cercava di spiegare loro le motivazioni che ci avevano portato a presentare questa iniziativa e quindi sì, è un risultato secondo me straordinario, in particolare proprio per la nostra società, per le famiglie tutte, ma in particolare per le famiglie adottive. All'iniziativa chiede qualcosa di estremamente, secondo me, semplice. Chiede che il codice delle obbligazioni, che è la protezione contro il licenziamento di cui godono le mamme biologiche, sia dato anche alle mamme di figli adottivi. Oggi le mamme adottive non hanno nessuna protezione e quindi noi chiedevamo semplicemente di adeguare il codice delle obbligazioni includendo anche le mamme adottive con una motivazione semplice: non esistono mamme di serie A o di serie B, per noi esistono solo mamme. Ho presentato questa iniziativa cantonale il 14 ottobre 2019 in Gran Consiglio con Fiorenzo Dadò e Maurizio Agostoni. È stata approvata oggi alle Camere federali l'11 giugno 2026, quindi sono passati praticamente 7 anni. Ora è difficile determinare quanto ci vorrà prima che una modifica di questo tipo entri in vigore, anche perché l'iter non è concluso, ancora lungo. Quello che posso dire è che oggi il segnale è molto forte, oggi proprio anche culturalmente noi abbiamo dato un contributo fondamentale proprio al riconoscimento della famiglia in ogni sua forma.
17: Ancora politica, ma in questo caso comunale, perché andiamo a Monteceneri, dove è appena stata lanciata una raccolta di firme per costruire un unico istituto scolastico centralizzato.
4: A Monteceneri il tema tiene banco da anni, l'edilizia scolastica va ristudiata. Non però ristrutturando le attuali sedi, ritiene il gruppo Lega UDC Indipendenti, ma progettando un nuovo istituto centralizzato su questo comparto in zona Marcurin, con le dovute modifiche pianificatorie. In tal caso soltanto la sede di Medeglia resterebbe operativa. Alessandro Robert è il primo firmatario di un'iniziativa che entro fine agosto dovrà raccogliere 450 firme.
14: Gli stabili attuali del comune di Monteceneri dedicati alla scuola elementare sono obsoleti, risalgono agli anni 50-60, non offrono più spazi adeguati a livello didattico, non sono più a norma con la legge edilizia scolastica del cantone. È ora di tirar fuori un progetto dal cassetto e portare avanti questo annoso problema delle scuole che sembra che nessuno voglia risolvere.
4: Secondo i promotori, il progetto deve vedere la luce con tanto di mensa, a disposizione pure delle vicine scuole medie, e palestra tripla, da utilizzare anche quale sala eventi, cofinanziata dalla Protezione Civile. Una soluzione con molti più vantaggi, quindi, rispetto a sedi dislocate nei vari quartieri. Più vicine, sì, spiega Fabiana Piccaluga, ma logisticamente insoddisfacenti.
15: Le scuole sono nei quartieri sia Rivera che Bironico, ma comunque i bambini che stanno a Bironico vanno anche a Rivera a scuola e viceversa. Che a Rivera va a Bironico a scuola, quindi centralizzare tutto sarebbe la soluzione migliore per la mensa che sarebbe lì, per le palestre che hanno lì e non devono spostarsi in altre palestre, e ci sarebbero delle sinergie anche tra tutti i bambini delle scuole elementari, perché sarebbe dalla prima alla quinta tutti in una sede unica, cosa che adesso non è.
4: In sostanza, l'iniziativa chiede al municipio di stanziare un credito di progettazione entro fine legislatura. L'investimento complessivo comporterà svariati milioni, certo, ma puntualizzano i promotori.
15: Quello che abbiamo adesso non funziona, non vanno bene, e sicuramente i soldi per fare le scuole nuove si troveranno.
4: Magari vendendo gli attuali spazi, ed è anche guardando al futuro che il dibattito viene rilanciato.
14: L'adiacente stazione Tilo, che verrà costruita a nemmeno di 100 metri, sarebbe un ottimo aiuto per lo sfruttamento del campus, e quello che vediamo noi appunto è stabili nuovi moderni e delle sinergie su vari livelli.
17: Prima edizione per il Blegno Cycling Festival, discendente diretto ma in forma raddoppiata della Blegno Gold Race, che si è svolta per anni ma come gara singola. Il festival si sviluppa invece su due giorni, sabato e domenica prossimi, il 13 e 14 di giugno, e apre a nuove specialità oltre che ad attività, per così dire, di contorno. Allora ne parliamo con il co-organizzatore, volto noto del ciclismo, che saluto e ringrazio per essere qui con noi, Rubens Bertogliati, benvenuto.
16: Buonasera.
17: Grazie mille per essere qui. Allora, partiamo dalla base. Che cosa dobbiamo aspettarci per questo fine settimana?
16: Sicuramente un bel weekend di ciclismo, ed è molto bello che ci siano tutte le due discipline, strada e mountain bike.
17: Appunto, perché spieghiamo un po' come si svolgerà questa due giorni.
16: Sabato avremo le gare su mountain bike in zona del Nara, dove avremo soprattutto i campionati ticinesi Under 17, Under 19, uomini e donne, ma soprattutto anche il Kids Tour con le gare giovanili per i ragazzi meno di 15 anni.
17: Tra l'altro, per chi ci sta seguendo su Teleticino, stiamo vedendo, avete un programma che si può visitare online su blegnocyclingfestival.ch, ci sono tutti gli appuntamenti. Dicevamo, si raddoppia, perché puntare su una due giorni?
16: Ma è la volontà degli organizzatori e delle persone della valle, che vogliono promuovere il ciclismo come attività estiva e promuovere il territorio in tutte le sue forme. Chiaramente la strada, si promuove il ciclismo su strada, il turismo in bicicletta fatto sulle strade cantonali e comunali. Con la mountain bike si possono scoprire veramente tanti percorsi nuovi.
17: Ecco, ci sarà anche molto contorno, perché vuole essere proprio una festa.
16: Esatto, abbiamo appunto tanti piccoli eventi, piccoli e grandi eventi, soprattutto musicali, che contorneranno un po' le gare e le attività competitive.
17: Ecco, lei mi faceva prima, quando ci siamo sentiti prima dell'intervista, l'esempio di Maiorca e del turismo legato alla bicicletta anche invernale. È questo il futuro anche della nostra valle?
16: Ma io credo che il Ticino debba spostare l'attività, soprattutto se guardiamo le zone di montagna, Abbiamo l'attività invernale che l'ha sempre fatta da padrone, soprattutto per quanto riguarda lo sci in tutte le sue forme. Oggi abbiamo un problema di neve, ce n'è meno, ma comunque rimane un territorio che sicuramente è molto bello e potrebbe essere molto attrattivo per chi vuole venire in Ticino a visitare un posto nuovo.
17: Allora io la ringrazio, ricordo l'appuntamento sabato 13 e domenica 14 con il Blegno Cycling Festival, Rubens Bertogliati, grazie mille per essere stato con noi.
16: Grazie a voi.
17: E noi continuiamo a parlare di sport, ma torniamo al calcio perché lo abbiamo sentito a più riprese. Questa sera iniziano i mondiali, una manifestazione che porta con sé diverse curiosità. Allora sentiamo la prima nella rubrica Click, questa sera curata da Samuele Quadri.
0: Buonasera anche da parte mia, febbre da mondiali Laura, lo abbiamo detto a più riprese, c'è chi non la sente, chi ha bisogno di tempo, chi invece freme, tra meno di tre ore lo abbiamo sentito con i nostri servizi durante questa edizione del TG, ci sarà la prima partita della manifestazione iridata, ne hanno già parlato in tanti, insomma la più grande di sempre con 48 squadre, diverse le polemiche con i controlli alla dogana, insomma si inizia, un'occasione per molti calciatori per mettersi in mostra, anche quelli soprattutto quelli più sconosciuti, solitamente si fa sul campo, ma vorrei proporvi un'alternativa capitata a Tim Payne, difensore della nazionale neozelandese, che da poco più di 4.000 follower su Instagram ha raggiunto 5 milioni di iscritti. Il motivo? L'influencer argentino El Scarso ha scelto Payne quale calciatore meno conosciuto tra i partecipanti. Ora Payne è virale. E il difensore, oltre ad un video di ringraziamenti, adesso come possiamo vedere dalla grafica, ha poi pubblicato questo altro post curioso in cui mostra il numero dei suoi follower comparati alla popolazione della Nuova Zelanda. 5,4 milioni lui, 5,3 gli abitanti del suo paese. Un altro fatto curioso è che El Scarso, lo abbiamo già conosciuto, ad inizio 2025 aveva sponsorizzato l'FC Balser, come possiamo vedere adesso, per chi ci segue da casa, una piccola squadra del Liechtenstein che in poco tempo aveva raggiunto 250.000 follower.
17: Allora, continuiamo a parlare di sport, non a livelli così professionistici. Dunque, torniamo in Svizzera, perché stamattina i politici a Berna, prima della seduta, hanno appunto deciso di dedicarsi ad un'altra attività.
0: Mentre noi dormivamo beatamente, almeno parlo per me, alle 6.30 di questa mattina i parlamentari a Berna hanno svolto la tradizionale corsa del Parlamento, la Parlamotion 2026 promossa da Swiss Olympic, è arrivata alla 25esima edizione, tra i presenti anche il ministro dello sport Martin Pfister. È una cosa tipicamente svizzera svolgere attività insieme qua come in Parlamento, quando discutiamo, ha detto il consigliere federale ai microfoni di Keystone ATS. Possiamo vedere, l'abbiamo visto poco fa, svolgere lo stretching i 32 parlamentari partecipanti sotto Palazzo Federale poco prima delle 6.30, 20 minuti di corsa tra le vie della capitale svizzera, complessivamente corsi 113 chilometri, sono state sommate poi le distanze percorse tra i vari gruppi parlamentari. Vince il PLR con 25 km percorsi, a ruota UDC 24, PS 22, più staccati il centro con 16, i Verdi 15, chiudono i Verdi Liberali con 10. L'obiettivo della corsa, insomma, era promuovere il piacere condiviso e l'esercizio fisico.
17: E infine voliamo a Barcellona, Barcellona che ieri ha puntato gli occhi all'insù, perché Samuele?
0: È stata inaugurata la Torre di Gesù Cristo della Sagrada Famiglia, 120.000 persone in piazza a Barcellona per lo storico evento che celebra il centenario della scomparsa di Antoni Gaudí e il completamento della chiesa più alta del mondo, simbolo anche della città. Sagrada Famiglia che ha visto l'inizio dei suoi lavori nel lontano 1882 con completamento all'inizio del 2026. I lavori di rifinitura sono ancora previsti entro il 2037, quindi dovremo aspettare ancora un po'. La Torre di Gesù Cristo è stata completata all'inizio di quest'anno con la croce di ceramica posta in cima, raggiungendo i 172,5 metri e per l'appunto inaugurata ieri sera. Tra i presenti alla cerimonia anche il pontefice Papa Leone, che ha benedetto la chiesa, il re Felipe VI, la regina Letizia e il premier spagnolo Pedro Sanchez. Uno spettacolo con luci, fuochi d'artificio, droni e anche il volto disegnato nel cielo di Gaudí, ideatore appunto della basilica.
17: Grazie mille Samuele Quadri per aver curato la rubrica Click, che si è chiusa con queste splendide immagini da Barcellona. Noi siamo quasi in chiusura, come sempre vi ricordo le tre notizie più importanti dell'edizione, quelle da ricordare. Con la cerimonia inaugurale al via tra poco più di un'ora iniziano i mondiali di calcio più grandi di sempre. 48 squadre, tra cui la Svizzera, si sfideranno nell'evento sportivo più seguito al mondo. Tra prezzi e visti negati si arriva però al primo calcio d'inizio con tante polemiche. Con i mondiali torna anche una tradizione ormai irrinunciabile, quella dei maxi schermi. Tante le piazze e le strutture che da nord a sud si preparano ad accogliere i tifosi, un'occasione per seguire le partite ma anche per ritrovarsi e stare insieme. Intanto la polizia invita a festeggiare con entusiasmo ma nel rispetto delle regole. Squadra che vince non si cambia, si perfeziona. Con queste parole il presidente dell'Associazione delle Polizie Comunali Ticinesi, Orio Galli, torna sul futuro dei corpi dopo che il progetto di polizia ticinese è stato archiviato. Siamo arrivati davvero in chiusura, dopo di noi un nuovo appuntamento con Colori e Sapori e poi vi ricordo Detto tra noi, Fuori gioco e una nuova puntata di Vivi il tuo Ticino. In radio invece arriva la Patti. Una buona serata.
3: Questa è Radio 3 delle suore.
18: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
19: Anche io.
18: Ma spendere tanti soldi? E se poi non fa per noi?
19: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
18: E se ci piace lo compriamo.
19: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
20: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
21: I saldi cominciano adesso da USC con fantastiche offerte. Risparmia dal 30 al 70% su molti guanciali, piumini e trapunte e dal 50 al 70% su molti materassi. USC.
25: Scandinavian Sleeping and Living.
26: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
27: In bicicletta i più pensano di guidare meglio della media. Lo stesso pensano gli automobilisti. Illusione del controllo è sentirsi sicuri e ridurre l'attenzione. Proprio così succedono gli incidenti. Quindi presta attenzione, anche se conosci bene la strada. Scopri di più sull'illusione del controllo su ilgiocodellatuavita.ch.
28: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
29: Sapevi che Midsommar viene festeggiato ogni anno in grande stile in Svezia? Da IKEA fino al 20 giugno ti aspetta il grande IKEA Family Midsommar Countdown, con offerte fantastiche ogni giorno. Non vediamo l'ora di vederti. IKEA. Avete sentito? La Volkswagen Polo è la risposta a tutte le vostre esigenze quotidiane. Approfittate subito di uno sconto di 6.000 franchi su tutti i modelli Polo da Amag. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
30: Volkswagen.
31: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: spegni il giorno, accendi di sera, compatti.
1: Sono stata chiamata dal signor Voce e vi posso dire che ci sono.

sentire le vostre opinioni, ma non vi anticipo nulla perché il compito di raccontarci quale notizia sottoporremo al vostro giudizio è il compito di Laura Zucchetti, che ha appena terminato il

proprio per voi, e quindi spero che vi piacciono. Poi alle 21 rallentiamo tutti i ritmi, abbassiamo il tono della voce e ci godiamo le coccole musicali di sera, extra large coccole. Con chi cominciamo questa sera? Beh, direi con un re, poi ci aggiungo del pop e poi aggiungo inimitabile, non ha eredi, resta unico in tutto quello che ha fatto, nel suo modo di stare sul palco, nel suo modo di cantare, nel suo modo di ballare. E proprio lui è Michael Jackson.

0: Flash and Play.
1: Ed eccoci al momento in cui incontriamo Laura Zucchetti, che ha chiuso il portone dello studio dove ha condotto Ticino News Sera e ha aperto lo studio della radio, quindi è con noi, ben arrivata.
2: Grazie mille, quanto mi piace aprire la porta di questo studio, tu lo sai.
1: Sì, lo so, e piace anche ai nostri ascoltatori quando apri la porta di questo studio e arrivi qua a chiacchierare con noi, perché ogni volta ci porti un tema che consente ai nostri ascoltatori di dire la loro, di partecipare, di mettere opinione a confronto. Di che cosa parliamo questa sera?
2: Allora, di che cosa dobbiamo parlare?
1: Non lo so.
2: Se non,
1: non lo
2: ne abbiamo parlato, straparlato, raccontato, l'attesa era altissima e finalmente stasera iniziano i mondiali.
1: Oh, che

0: gioia.
1: No, però bisogna dire che secondo me è uno di quei momenti in cui, sì, anche chi magari non segue tradizionalmente o in modo regolare il calcio, quando giocano le nazionali, i mondiali, poi ci sono i villaggetti, ci sono maxi schermi ovunque, insomma un po' di coinvolgimento secondo me è quasi inevitabile. Tu mi guardi con una faccia come per dire a me no, zero proprio, però sappiamo che tu cucina e calcio non sono proprio le passioni maggiori.
0: Però ci hai preso in un certo senso, perché non, pur non essendo un'appassionata ma proprio negata di qualsiasi tipologia di sport, per quanto riguarda i mondiali sento la tensione, sento la partecipazione, cioè io trovo, se c'è una cosa che mi piace moltissimo, quando ho magari le finestre aperte di casa, sta giocando la Nati per esempio, fa gol e tu senti il vicinato che urla come urlano come matti, no?
1: Sì, ma poi senti proprio spesso le televisioni.
0: Sì, esatto, no. Ed è una cosa che succedeva quando io ho memoria storica, succedeva col Festival Bar.
1: Sai che ti stavo dicendo, succedeva col Festival Bar.
0: È pazzesco.
1: Sì, perché poi sono quegli eventi in questo periodo dell'anno, sì, dove la gente ha anche voglia di stare fuori,
0: certo,
1: quindi senti appunto il vocio delle persone fuori, tutte queste manifestazioni all'aperto, magari qualcuno appunto che si guarda la televisione a volume un po' alto con la finestra aperta,
0: certo.
1: E sono tutti praticamente sintonizzati lì.
0: Esatto.
1: Passa il tipo in macchina che c'è sulla la telecronaca alla radio, c'è la cronaca alla radio, insomma è vero che sono quelle manifestazioni. E poi c'è l'avvicinamento, noi in redazione c'è una follia perché scambi di figurine come fossero bische clandestine.
0: Lasciamo perdere che sotto c'è una
1: quindi
0: bisca.
1: Secondo me si crea proprio un hype,
0: sì,
1: che alla fine io sono presissima, anche se io il calcio insomma ha tolto quello che devo seguire per lavoro, perché comunque,
0: certo,
1: dobbiamo, non è che proprio la domenica vada allo stadio e neanche sabato sera, per dire, però devo dire che questi mondiali li sto sentendo
0: molto bene, quindi è di questo che vogliamo parlare, perché nel notiziario avete visto le location, c'era Romano Bianchi che faceva vedere come si sono organizzati gli esercenti e quant'altro, Maxi, quello che ha scelto il maxi schermo ultra tecnologico che ha dato la spiegazione di quanto sarà bello vedere sul maxi schermo le partite.
1: E poi in quei posti allestiti in modo così caratteristico ormai per noi, perché si sa che quando ci sono questi eventi ci sono i maxi schermi,
0: certo,
1: e poi ci sono le buvettine, poi ci sono va chiunque, è bello andare lì, è bello respirare l'atmosfera, è bello sentire il tifo da stadio quando poi ti gioca la tua nazionale. Io voglio vedere come sarà in giro sabato sera quando giocherà la Svizzera, cioè capisci, è proprio bello. Poi vabbè, se perde un po' più scornati, se vince meglio, però in realtà sì, il risultato è importante, però secondo me è proprio il clima che si crea e che si respira. Quindi noi volevamo sapere in realtà se i nostri ascoltatori seguissero, se si facessero coinvolgere da questa cosa. Penso anche a chi magari ha dei figli, sono proprio quelle occasioni belle per godersi l'aria aperta, lo stare insieme, la città, un po' la festa, no?
0: Ecco, è una bellissima domanda questa: come vivrete l'esperienza di questi mondiali, cioè come vi siete organizzati voi a casa con gli amici, in esterna? È anche un momento di grande aggregazione, devo dire, e quindi è un aspetto sicuramente da non sottovalutare. Anche noi come radio per esempio seguiremo questo evento, le partite della Svizzera dal Lido di Bissone, quindi ci sarà animazione, intrattenimento, partecipazione, veniteci a trovare, gadget che saranno disponibili, quindi anche noi come radio siamo sul pezzo, anche se Sonia mi dice però quando hai condotto Doppio Passo con Riccardo Vassalli eri sul pezzo, quindi potresti anche parlare di mondiali.
1: Guarda, ti dico, tu che mi eri sul pezzo come non avremmo mai creduto stamattina la Marghe che insieme a Michael e Maxi B mi parlava di fuorigioco,
0: sì,
1: e di linea, perché faremo anche una trasmissione dedicata la mattina, insomma è una cosa che coinvolge, della quale vogliamo fare parte anche noi, ma immagino che un po' tutti in un modo o nell'altro quella, magari ci cadi dentro per sbaglio, magari semplicemente dici vado a farmi una passeggiata in centro e ti ritrovi, perché è quasi inevitabile, ma è bella questa cosa qua, secondo
0: Sentiamo.
1: Me fa molto comunità.
0: Come, è vero, fa molta aggregazione, questo è un aspetto che io apprezzo invece tantissimo. Andrea, se sei sul pezzo, ascolteremo tutto il tuo messaggio.
2: Buonasera. Meravigliosi mondiali, meravigliosi. L'estate, tutto all'aria aperta, e poi andare con i miei figli a vedere le partite, penso che siano le cose che poi ti danno i ricordi più belli anche quando sono passati gli anni. Quindi benvengano questi eventi e secondo me goderseli in famiglia e con gli amici è stupendo. Buona serata, siete fantastiche, ciao!
0: Che carino Andrea.
1: Grazie Andrea, ma sai che mi ha sbloccato dei ricordi.
0: Sentiamo.
1: Perché io ho in mente i grandi mondiali degli anni 90 che guardavo con mio papà e mio fratello e mia mamma al seguito, poverina, non voleva rimanere a casa, lei avrebbe fatto anche a meno, però io mi ricordo proprio queste partite viste in piazza,
0: sì.
1: Trascinata da mio padre e mio fratello, io ancora capivo poco, poi grazie a loro devo dire che un po' sono sul pezzo, però erano proprio dei momenti belli e li ricordo proprio come dei momenti passati in famiglia, in mezzo alla gente, è vero, ti aiutano a costruire dei ricordi.
0: Esattamente sì, abbiamo anche chi è in controtendenza, ma proprio in controtendenza netta, nel senso che Max scrive: temo che io debba cambiare radio.
1: Perché... Tranquillo Max, che non andremo nei dettagli, questo lo lasciamo fare ai colleghi che fanno fuori gioco stasera, perché noi decisamente evitiamo di entrare nel dettaglio, ci piaceva sapere più la parte di colore, proprio
0: certo.
1: Perché Romano Bianchi ci ha portato anche un po' in giro, io devo dire che quando ho visto anche lo schermo di Piazza Manzoni
0: mi è venuta voglia
1: di dire quasi quasi vado dalla Patti e poi finito dalla Patti
0: facendo passo
1: in giro, perché sicuramente l'ambiente è molto bello.
0: Lo è già da vuoto, no? Nel senso che è talmente accogliente, perché ovviamente non essendo ancora cominciate le partite, non essendo ancora stata fatta la serata inaugurale, è chiaro che abbiamo visto le strutture vuote, ma sono di un accogliente pazzesco.
1: È vero, le fanno proprio molto belle. E poi bisogna dire, perché adesso c'è Cri, che non so se è Cristina o Cristiano.
0: Questo non lo so.
1: E che ci dice: a chi non piace il calcio resta lo stare in compagnia.
0: È
1: questo proprio quello
0: è vero.
1: Che stavamo dicendo, perché spesso chi si reca allora diciamo che il tifoso, quello vero mm-hmm. spesso la partita se la guarda
0: sì.
1: a casa da solo, piazzale, oppure va con gli amici
0: certo.
1: insieme e poi va in piazza
0: mm-hmm.
1: no, spesso invece la piazza è fatta proprio per chi si ama il calcio, però guarda un pezzo di partita, un po' se la chiacchiera, vuole la musica, vuole lo stare in compagnia, insomma è un po' quello il bello, no?
0: Certo, voglio dire, è molto quello fa coesione, quindi è un modo per stare insieme in modo sano, ecco, c'è anche questo aspetto, no?
1: Sì.
0: Che il fatto di stare insieme perché c'è un obiettivo condiviso, che è quello di godersi la partita, vedere la squadra per cui tifi, magari realizzare e vincere, c'è un obiettivo che fa comunità.
1: Ma poi vuoi mettere quando sei seduta, e te lo dico da non tifosa, però quando gioca la nazionale tu
0: sì.
1: sei magari in mezzo a non so 100-200 persone e la nazionale vostra, nostra
0: sì.
1: segna
0: sì.
1: che tutti si alzano in piedi e parte il boato, ma tu per prima, anche se
0: è
1: non
0: certo,
1: sei tifosa,
0: certo.
1: mi viene la pelle d'oca adesso,
0: non ho mica
1: cioè
0: capito.
1: È una roba emozionantissima.
0: 200 persone che si alzano e urlano e tu resti seduta in silenzio, ma anche
1: bellissimo.
0: No.
1: E poi non dimentichiamo che stasera c'è anche la cerimonia inaugurale,
0: esatto.
1: sono sempre delle cose veramente molto belle da vedere.
0: Sì,
1: adesso
0: sì,
1: questa...
0: Sì.
1: questa di stasera, penso a quelle delle Olimpiadi, sono sempre delle cerimonie molto molto belle, quindi secondo me inizia un bel periodo e poi dal via all'estate.
0: Assolutamente,
1: no?
0: Qua tra l'altro io ho seguito, per esempio, lo so che sembra una cosa incredibile, però ho seguito i mondiali di calcio di che anno, però ricordamelo tu Stefi, seguendo una partita della Nati a casa della Stefi, con bevendo gazzosa al mandarino, perché come sai sono astemia, e facendo un tifo pazzesco, sembra due pazze.
3: Devo dire che Steffi ci aveva mandato una foto tua.
0: Sì. Qui è un po' ritoccata, ci aveva mandato quella originale in cui eravamo anche, sì. Voglio dire, ci siamo presentate proprio a dovere, anche in uno stadio.
3: Sì, no, ma io
0: in uno stadio
3: testimone,
0: avremmo fatto la nostra bella figurina.
3: Allora voglio sapere, cioè vorremmo sapere se voi andate a vedere già stasera o se aspettate magari sabato per vedere la prima della nazionale.
0: Ragazzi, c'è bel tempo, andate a vedere, uscite.
3: Sembra il voi che potete, tu invece devi rimanere qui.
0: Esatto.
3: Fino a...
0: Allora, ci fermiamo un attimo perché diamo un'occhiata alla situazione del traffico e poi vi riprendiamo. Quindi raccontateci come sarà il vostro mondiale allo 079 449 95 37.
4: Questa è Radio 3i, Telesuona. Radio 3i. La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
5: Stanco delle solite pareti?
6: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
5: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
6: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
5: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
7: Cassoni Color.
6: Coloriamo i tuoi sogni.
8: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
9: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
10: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
11: Amagricino presenta
12: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
11: Non perderti Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
13: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
14: Eau de Toilette Davidoff Cool Water Uomo 125 ml a soli 32,90 franci invece di 107,90.
13: Ottos. A Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Basta scelta. Sempre vantaggioso.
15: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
16: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
17: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
0: 18:59.
4: L'infotraffico.
0: Parliamo del traffico sulla A2. Prima del portale sud della Galleria del San Gottardo c'è ancora un chilometro di coda tra Quinto e Airolo in direzione nord. Restiamo sempre sulla A2, dove il traffico è fortemente rallentato su più tratti tra Lugano Nord e la Galleria del San Salvatore, come anche tra l'area di servizio di Coldrerio e la dogana di Brogeda per chi viaggia verso sud. Forti rallentamenti vengono segnalati anche sulla cantonale da Sant'Antonino a Contone, nel Mendrisiotto da Mendrisio a Stabio e poco oltre da Stabio fino alla dogana del Gaggiolo.

0: Siamo con Laura Zucchetti e stiamo parlando, nel caso siate arrivati in nostra compagnia soltanto qualche minuto fa, di...
1: Allora, sembra impossibile, calcio, ma non lo stiamo assolutamente facendo dal punto di vista tecnico, abbiamo colleghi che lo fanno sicuramente in modo migliore e più puntuale, e noi stiamo parlando un po' del contorno, perché stasera appunto iniziano i mondiali, ne abbiamo parlato tantissimo e sappiamo che oltre alla partita in sé in campo c'è tutto quello che creano attorno, e quindi la condivisione, i maxi schermi, abbiamo visto questo bel servizio di Romano Bianchi che è andato un po' in giro per i punti di ritrovo del nostro cantone, mm-hmm. dove ci sono i maxi schermi, e ci stiamo un po' confrontando con i nostri ascoltatori per vedere se qualcuno va, dove va, se abbiamo sentito il nostro ascoltatore che ci raccontava che va con i propri figli, insomma quanto prendono questi mondiali come torneo in sé anche i non appassionatissimi del calcio in sé per sé.
0: Sicuramente è un evento che non puoi ignorare, noi parlavamo prima del fatto che fa anche estate, no? Finestre aperte, senti le televisioni, senti il tifo, senti i commenti del vicino di casa o di quello che hai di fronte, quindi ecco, quello è un aspetto che mi piace molto. Ci ha scritto Mary scrivendo: ho 38 anni e da quando urca ne avevo 13, vado a vedere l'hockey rigorosamente in curva, hai però capito? Il calcio, ovvio che sì, anche quello, quindi non è un evento che viene un evento prettamente maschile, ci sono molte donne che seguono lo sport, complimenti per la resistenza, devo dire, perché da quando avevi 13 anni segui l'hockey e anche il calcio, voglio dire, appassionata e tifosa.
1: Tra l'altro dicevi tu di tutto quello che sta attorno, il vocio, a me piacciono molto anche, lo so che qualcuno magari non condivide, ma i caroselli dopo le partite. Chiaro che non è che uno deve andare avanti a suonare il clacson per 3 ore, perché spesso è, però il subito post partita, quando la tua nazionale vince,
0: lo capisci da quello,
1: e senti le macchine che suonano il clacson, a me mette un sacco di allegria, è una cosa che proprio mi piace, e infatti lo dicevo perché oggi anche la polizia cantonale ha diramato questo comunicato in cui giustamente diceva che saranno un pochino più tolleranti, chiaramente nel rispetto delle regole, però diceva: ma sì, quando vince la nazionale andate e fatevi due suonate di clacson e fatevi due schiamazzi, che secondo me non fanno male a nessuno, sempre appunto nel rispetto, alle 4 del mattino magari anche no. Noi vediamo Max che comunque resta sulle sue e
0: aspetta,
1: dice,
0: che scusami, è una segnalazione di viabilità, auto spenta all'uscita di Lugano Sud per semafori, e quindi fate particolare attenzione, grazie per la segnalazione.
1: Allora
0: torniamo a Max.
1: Sì, lui diceva, noi, perché abbiamo chiesto cosa faranno stasera, visto che stasera c'è la cerimonia di inaugurazione, poi la prima partita alle 9, e io ho sentito tante persone che o si ritrovano già dove ci sono i maxi schermi eccetera, o magari a casa di qualcuno, visto che la serata è bella, si buttano due puntine sulla griglia, mamma mia che meraviglia. Quindi invece Max dice: a casa sul balcone vinello e chiacchiere, io e Gian, che non so se sia suo figlio,
0: suo compagno,
1: televisione rigorosamente spenta come sempre, relax, e sottolinea senza calcio, perché a noi non interessa minimamente.
0: E ma tanto
1: niente, Max non ce la farà, non riusciamo.
0: Non lo portiamo dalla nostra parte. Assolutamente. Ecco, mi ricordano che io ho seguito con questa ascoltatrice Russia 2018. È stata la 21ª edizione della massima competizione. Mamma mia che tifo che abbiamo fatto quel pomeriggio. Non so come mai io.
1: Quando è che era, hai detto?
0: Nel 2018, okay. I mondiali FIFA World Cup Russia 2018.
1: Manco... Da lì mai più un'altra partita, siamo nel 2026, forse potresti far un refrescino?
0: Probabilmente sì, se gli orari me lo concederanno. Abbiamo questo tacito accordo che se ci riproviamo a far tifo.
1: Anche perché vogliamo ricordarlo che anche noi come Radio 3i li seguiamo. Allora, durante le partite della Svizzera, non tutte, perché vabbè, poveracci anche i nostri colleghi, una certa devono... No, saremo al Nido di Bissone.
0: Esatto. Saremo
1: presenti come radio e quindi magari può essere anche l'occasione per incontrare qualcuno dei colleghi.
0: Non solo, ma ci sono alcuni regali fantastici. Non credo di poterlo dire. Beh, quello del costume si sa.
1: E tra l'altro è bellissimo.
0: È bellissimo, un arancione che ci caratterizza, voglio dire. E i cappellini lo sapete, però c'è un giro di oggettistica e basta, lì mi fermo, perché saremo protagonisti tutti e poi ci sarà una rarità.
1: Guarda che stai camminando sulle uova, perché il rischio spoiler è altissimo.
0: Esattamente. Posso solo dirvi che ci sarà una diffusione di con la ricerca della rarità. Basta, non posso dire altro.
1: Sei molto sibillina.
0: Certo, scusa, voglio dire, suscitare un minimo di curiosità attorno ai mondiali che seguiremo con i nostri ascoltatori, anche legittimo.
1: Però prima che io vada me lo dici, perché io sono completamente...
0: Assolutamente sì. A microfono chiuso saprai tutto.
1: E tra l'altro volevo ricordare che questo è anche un mondiale particolare, perché è il più grande
0: sì.
1: di sempre, perché sono 48 le squadre. Io questa cosa l'ho sentita più di una volta, perché sì. finire l'album delle figurine quest'anno è stata un'impresa. Io ho visto tipo Gianluca Albisetti,
0: no, ecco.
1: L'altra mattina ha trovato, penso, la 15ª figurina di un giocatore sì. di cui adesso non mi ricordo il nome, ed era disperato, perché poi non so se
0: ma
1: voi
0: che
1: sapete.
0: Ma disperato, che è il primo che ha finito la
1: cosa. Sì, ma tu hai visto quante Coca-Cola
0: certo.
1: si è bevuto, perché
0: sì.
1: non so se voi lo sapete, io l'ho scoperto grazie a lui, perché sì. ho detto ma quanta Coca bevi? Perché c'erano le figurine attaccate all'interno.
0: Esattamente.
1: Quindi in Coca-Cola come se non ci fosse un domani, e
0: io ero lì nel momento in cui ha trovato la figurina determinante per chiudere la sua raccolta, no? Ha staccato come si dice questa fascetta
1: sì.
0: adesiva con molta cautela, e quando è comparso non so chi è, cioè era probabilmente un giocatore, ho finito, quindi c'è
1: sì,
0: stata un'ovazione di tutta la redazione.
1: Ma infatti che dicevamo che comunque il mondiale è un momento di condivisione
0: sì.
1: da stasera per le prossime settimane quando
0: fino a luglio
1: mm-hmm. ma lo è già prima, perché
0: sì.
1: questa cosa delle figurine
0: è pazzesca,
1: ma crea veramente è qualcosa di ludico che crea davvero, perché le figurine non sono fatte per i bambini, sono più gli adulti che le fanno, e alzi no. la e chi negamente
0: esattamente
1: alzi perché la mano chi dei nostri ascoltatori non ha fatto almeno,
0: perché dimmi la verità, noi che viviamo la redazione e
1: ma
0: la redazione
1: certo.
0: fatta di adulti sono diventati tutti
1: sì.
0: bambini,
1: ma
0: con la storia delle raccolta
1: sì.
0: delle figurine
1: e poi si creano, ci sono i gruppi che si ritrovano
0: sì.
1: sabato mattina, anche alla Filanda hanno fatto questa cosa con i gruppi che
0: scambiarsi
1: si trovano per lo scambio delle figurine,
0: ovviamente
1: è una cosa meravigliosa. Quindi è proprio vero che lo sport, un po' in tutte le sue
0: sì.
1: declinazioni, riesce a unire. Dopo ci sono delle volte in cui non lo fa, purtroppo, ma
0: esatto.
1: sappiamo che sono le eccezioni. Il bello dello sport è questa cosa qui, il tifare tutti per la stessa squadra, l'esultare quando c'è un gol, il disperarsi quando invece viene mancato, insomma, però crea molta unione.
0: Facciamo così, chiudiamo questo appuntamento dicendoci sarà, comunque vada, sarà bellissimo. Eh?
1: Sì, assolutamente.
0: Okay.
1: Assolutamente.
0: Grazie a Laura Zucchetti che come sempre ci ha portato, beh, non potevi non portare la notizia dei mondiali
1: infatti,
0: oggi,
1: oggi
0: onestamente.
1: Infatti iniziano i mondiali, parliamo dei mondiali.
0: Certo. Ti auguriamo una buona serata.
1: Buona serata a voi.

Make me love you, e quanto ci piacciono i vostri messaggi. Per esempio, visto che abbiamo chiuso l'argomento parlando di figurine, raccontando il caos che c'è stato anche giù in redazione qua da noi, la Fra scrive: no comment per quanto riguarda le figurine, a casa mia c'è il delirio, posso solo immaginare. Poi qualcuno commenta: ah, ecco perché ultimamente Albisetti durante il TG un po' nervoso. Sarà che ha bevuto troppe bottiglie di quella bevanda gasata. Poi benvenuta anche a Little, che chiede: questa sera novità cinematografiche. L'abbiamo anticipato a ieri sera perché ieri è uscito il film di Steven Spielberg, c'è stata un'uscita di mercoledì e quindi appunto essendosi verificata l'uscita ieri, ho pensato di anticipare l'appuntamento al mercoledì per avere una certa coerenza. Tra l'altro, se volete riascoltare il file, il pezzettino, il trailer, lo trovate sul nostro sito r3i.ch e lo trovate nei podcast. Domani, confermo, ci sarà di sera Factor. Ho dato un'occhiatina a qualche uscita discografica, non aspettatevi grandi cose, a meno che quando tornerò a casa io trovi nel mio computer cose eccezionali. Questa sera invece faremo qualcosa di diverso, visto che i tre tenori, scusate mi sono mossa sullo sgabello, i tre tenori hanno parlato dei compleanni e tra i compleanni citati c'era quello dell'attore che interpreta Dr. House. Ho pensato di farvi un racconto sulla sua storia, perché molte cose riguardo a questo signore non si sanno. E poi invece nel racconto successivo vi parlo di una storia, di una canzone che è stata pubblicata, ha avuto successo, poi è stata dimenticata, poi è entrata in un film, è rientrata nuovamente in classifica, poi è stata di nuovo dimenticata, poi è stata utilizzata in uno spot pubblicitario ed è entrata nuovamente in classifica. Quindi anche quella secondo me è una storia, visto che fa a che fare con la musica, molto interessante. Adesso vediamo chi c'è, chi ha fatto la spesa. Io odio fare la spesa, quando entro al supermercato sono una scheggia, cioè chi mi vede entrare nel supermercato può aspettarmi fuori, perché dopo due minuti io ho già finito, pagato e sto uscendo. Sentite con che cosa proseguiamo il nostro appuntamento. Lui è quello con la voce bella, lui è quello affascinante, lui è quello che siede accanto agli spettatori durante i suoi concerti e canta delle canzoni speciali. Lui è Seal. America.

0: Maria, è vero, una volta avevamo delle mascotte che controllavamo per la predizione del risultato di una partita, quantomeno non tanto la realizzazione dei gol, ma vince l'una o vince l'altra squadra. Sai che quest'anno non lo so, bisognerebbe chiedere a Michael Casanova e a Danny Morandi, non so se ci stanno ascoltando, non so se avete predisposto una mascotte che faccia il lavoro di predizione del vincitore. Ce ne sono stati di particolari, a parte i nostri, ma cosa c'era? Il polpo? Paul si chiamava così, vado a memoria, perché ovviamente potete immaginare quale interesse mi muove verso lo sport. Mi sembra che ci fosse un polpo a fare le predizioni e a segnalare quale squadra avrebbe vinto, poi altro non mi ricordo, però voi potete essere il polpo Paul. Ok, allora ho una buona memoria. Non so se noi abbiamo una mascotte che seguirà i mondiali, bisogna chiederlo appunto a chi seguirà più da vicino i mondiali, e non sono io.
1: Stai ascoltando Di Sera con Pappa.
2: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
3: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
6: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch. Vivi i mondiali 2026 al New It Sport Ristorante. Tutte le partite, tutta la passione, su maxi schermo e tante TV, con drink, birra, steakhouse, pizza e street food. Prenoti il tuo posto al New It Sport. Ti aspettiamo. Campo Pian Scairolo, via Garavegia.
7: Nuova Kia EV2. Piccola fuori, sorprendente dentro. Agile in città, elettrica ogni giorno, fino a 453 km di autonomia. Fino al 30 giugno è tua a soli 27.000 franchi. Vieni a scoprirla a Noranco da...
8: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... Tanto prima o poi lo sistemo. Chiama a RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
9: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
10: Direi di sì e
9: trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
10: Certo, ma
9: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
10: Sì, va bene, e
9: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
10: Trapletti Pittori, chiama la Trapletti Pittori.
9: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
10: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
9: Davvero?
10: Sì, chiama la Trapletti Pittori.

0: Di sera ti racconta la storia di un personaggio.
1: Sentivo oggi, arrivando in radio, i tre tenori che vi ricordavano che oggi è il compleanno di Hugh Laurie, l'attore famosissimo per aver interpretato Dr. House. Allora ho pensato di raccontarvi la storia di questo personaggio e di capire insieme a voi come ha fatto ad arrivare alla figura di attore, perché inizialmente questo non sembrava il suo destino. Noi adesso lo conosciamo come il personaggio scorbutico e anche ben caratterizzato della serie Dr. House, ma da ragazzo era uno sportivo di altissimo livello. Praticava il canottaggio e arrivò a fare gare a livello internazionale. Tra l'altro suo padre era stato campione olimpico di canottaggio alle Olimpiadi del 1948 e Hugh sembrava destinato a seguire le orme del padre. Ma mentre studiava antropologia all'Università di Cambridge, entrò in un gruppo teatrale universitario. Fu lì che incontrò Stephen Fry, con cui formò un duetto comico molto celebre alla televisione britannica, e quindi da quel momento la recitazione divenne il suo interesse principale. La fama mondiale arrivò appunto con la serie televisiva Dr. House nel 2004, ma c'è una curiosità legata a questa scelta. Quando i produttori cercavano l'attore protagonista, erano convinti che il personaggio dovesse essere interpretato da un americano. Hugh Laurie inviò un provino registrato in Namibia e il suo accento americano era così convincente che inizialmente non si accorsero nemmeno che era inglese. Un'altra nota curiosa è che Hugh Laurie è anche un eccellente musicista. Suona il pianoforte, la chitarra, la batteria, canta e ha pubblicato album blues che sono apprezzati in tutto il mondo. Il dettaglio più ironico riguarda proprio il suo ruolo più famoso, perché nella vita reale ha raccontato più volte di non amare particolarmente gli ospedali e di sentirsi a disagio durante le visite mediche.
2: E lei è solo questo? Un musicista?
3: Ho una sola cosa, proprio come lei.
2: Davvero? Mi conosce meglio di quanto io conosca lei.
3: La vedo zoppicare. Le vedo lanulare senza anello. E quella sua natura ossessiva parla chiaro. Non si rischia la galera e la professione per salvare uno che non vuole essere salvato se non si è spinti da una cosa. Quella cosa. La ragione per cui la gente normale ha figli, famiglia, hobby e così via è perché non conosce quella cosa speciale che dà una sferzata al tuo cuore. Per me è la musica, per lei è questo. La cosa che tartassa la tua mente, che ti lascia fuori dal cerchio dei normali. Sì, noi siamo grandi, siamo i migliori. Quello che ci manca è tutto il resto. Una donna che ci aspetti davanti ai fornelli con un drink e un bacio, quello noi non l'avremo mai.
2: Perciò Dio ha creato il microonde.
3: Sì, ma quando è finita? È finita.

0: ora delle coccole, però questa canzone ci sta bene in qualsiasi momento della giornata. È una coccola a prescindere, questa canzone che faceva parte della colonna sonora del film Armageddon, dove c'era un Bruce Willis, il grande eroe che salvava il mondo, e questi invece erano gli Aerosmith.
1: Stai ascoltando di sé.

0: 30 anni di competenza nella propulsione elettrica e 10 modelli diversi, Toyota possiede una delle più vaste offerte completamente elettriche in Svizzera. Scopri subito tutti i modelli ai Toyota Electric Days, dal 6 al 13 giugno. Con un po' di fortuna puoi vincere un viaggio in Giappone. Passa a trovarci, fai una prova e vinci!
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediat. Informati su mediat.ch.
3: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
4: Centro Serramenti Ticino.
3: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
5: Non è un caffè qualunque, è una specialità. Nasce la nuova miscela speciale di caffè Chicco d'Oro, oggi dedicata in esclusiva a Exa. Un gusto unico pensato per sorprendere gli amanti del caffè, da scoprire nei punti vendita Exa in Svizzera e nelle stazioni BP del Ticino con Shop. Scopri tutte le stazioni aderenti su exa-energy.ch. Exa è caffè Chicco d'Oro, quando il caffè è extra buono.

0: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 13, 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
1: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me. Affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Questa è Radio 3i.

cominciano a comparire nella nostra chat di WhatsApp le prime foto delle cene che state preparando. Devo dire che, nonostante questa non sia l'ora giusta per me, per neanche per avere fame, perché appunto sono spostata verso il tardi, devo dire che ho molto apprezzato questa foto, che secondo me rende giustizia alla bontà del piatto che è stato cucinato, perché è stato anche disposto molto bene per quanto riguarda l'abbinamento dei colori. Ravioloni, e qua ci arrivavo, quelli chiari sono al gorgonzola, quelli scuri sono alle noci, secondo me devono essere buonissime perché io adoro le noci, con insalatina di rapanelli. Ecco, devo dire che questo piatto è un piatto molto invitante. L'avete già consumato? State per in terrazza? Perché so che, essendo oggi una giornata gradevole anche da un punto di vista delle temperature, la cena in terrazza è sicuramente favorita. Pensiamo invece anche alle canzoni che stanno contrassegnando l'estate che verrà, perché non siamo ufficialmente ancora in estate, anche se poi quando sentiamo parlare Riccardo Pellegrini ci fa cambiare idea. Una canzone che sta funzionando molto bene è sicuramente questa di Gaia, che è Bossa Nostra.

0: possibile confondersi. La chitarra chiaramente di Santana, lasciatemelo dire, la voce chiaramente di Chad Kroeger, messi insieme hanno fatto un gran bel singolo, Into the Night.
1: Questa è Radio 3. Pronto per la prossima vacanza? Prima di partire, assicurati che il tuo veicolo sia in perfette condizioni con il check vacanze. Prenota subito il tuo appuntamento online oppure in showroom. Tognetti Auto, il tuo partner di servizio Volkswagen Veicoli Commerciali a Gordola.
2: Volkswagen Veicoli Commerciali.
3: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino, parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti, ci trovi a Taverne.
5: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
6: Con Xpeng, il futuro si guida oggi. Dall'11 giugno al 19 luglio, Dileo Motors presenta Xpeng al Lido di Bissone. Scopri le auto del futuro e segui i mondiali in diretta al Lido di Bissone, con maxi schermo e musica live, direttamente sul lago. Vivi l'estate con Dileo Motors.
7: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
8: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un solo obiettivo. Spazio.

0: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
1: Allora, dove vi porta quest'anno l'estate?
2: Ma da Amag, ovviamente.
1: Da Amag?
2: Sì, agli Amag Summer Days, con in palio premi fantastici e offerte estive imperdibili.
1: Mettete in moto l'estate con gli Amag Summer Days. Assicuratevi offerte imperdibili e la possibilità di vincere premi per un valore complessivo di oltre 37.000 franchi. Sabato 13 e 20 giugno presso tutte le filiali Amag partecipanti. Maggiori informazioni su amag.ch/summerdays.
3: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
4: Solo?
3: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
4: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
5: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
6: Il 13, il 18 e il 24 di giugno cosa succede?
7: Potrete vedere la partita della nazionale svizzera
6: al Lido di Bissone in compagnia di Radio 3. Dove? Ovviamente c'è la musica firmata Radio 3. C'è l'intrattenimento firmato Radio 3, ma soprattutto ci sono i gadget.
7: Costumi, cappelli e figurine.
6: È vero, album di figurine. Attenzione! Figurine di chi?
7: Degli speaker di Radio 3.
6: E non solo, c'è anche quella rara. Ti aspettiamo al Lido di Bissone il 13, il 18 e il 24 di giugno. Musica dalle 18 fino alle 24.
7: Forza Svizzera! Svizzera.
8: 19:59.
9: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. da oltre 75 anni. Qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
10: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli, Lugano.
11: L'infotraffico.
8: Controlliamo insieme la situazione del traffico, se ci sono delle puntualizzazioni utilizzate come sempre la nostra chat di WhatsApp. Sulla A2 direzione sud tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda il traffico è ancora rallentato. Torniamo sempre sulla A2 direzione sud tra Lugano Nord e Melide, il traffico è rallentato su più tratti, quindi si andrebbe un po' a fisarmonica. E poi guardiamo anche la tratta tra Stabio e Gaggiolo, dove si segnalano ancora rallentamenti.

soprattutto non so se avete apprezzato il fatto che io sia riuscita a tornare in onda oggi, perché ieri sera tutti ad avvertirmi: Patti, guarda che c'è un vento fortissimo, mi si sposta la macchina mentre sto guidando, attenzione. E io ho detto: tranquilli, perché ho la zavorra, la mia borsa di sicurezza che mi tiene con i piedi ben saldi per terra. Devo dire che sono stata fortunata, perché la borsa è servita, un vento pazzesco, avevate ragione, però la borsa è servita per tenermi ben salda per terra e mi ha consentito poi di tornare qua. Perché mi è venuta in mente questa cosa? Perché è arrivato questo messaggio: cara Patti, saluti dal fresco di Agro sopra la Vertezzo, giornata molto ventosa, che oggi ci ha risparmiato il vento, stamattina no, un pochino ce n'era. E attualmente, scrive la Dani, abbiamo, sentite un po', 11 gradi. Buona serata da Anita e Daniela. Sarete contente del fresco? Non lo so se l'avete scritto perché non amate il caldo. Adesso mi prendono in giro, vabbè. Però 11 gradi, onestamente, è inverno, quindi ci vuole la giacchetta, ci vogliono i calzettoni di lana, ci vogliono le scarpe pesanti, quello che dicevo ieri sera, la sciarpetta, magari anche i guanti e il cappellino, perché 11 gradi per me è pieno inverno. Poi mi prendono in giro dicendo: è certo che sei tornata e sei andata anche senza problemi con quel vento, hai la borsa di Mary Poppins. Lo raccontavo ieri, chi ha provato per una volta a farmi una cortesia tenendomi la borsa non me l'ha più richiesto una seconda volta, perché sanno che è troppo pesante. Io ormai sono abituata, praticamente vado in giro con la valigetta, la zaino per il computer, la mia borsa che pesa una quintalata. Sapete che se la metto sul sedile del passeggero suona la spia, fa quel rumore odioso della serie manca la cintura di sicurezza. Io dirò alla macchina: ma guarda che è una borsa, non è una persona, e quindi la devo mettere sotto, altrimenti sono guai. Morning.

0: andiamo con ordine, sentiamo questo vocale di Frank che ci porta buone notizie per quanto riguarda la viabilità.
1: Sì. Allora, niente, volevo solo dirti che autostrada 2 direzione sud dal Monte Ceneri fino adesso che sto transitando sul Ponte Liga di Melide completamente libera, uno spettacolo, sembra un sogno, non ci posso credere. Ciao, buona radio, by Frank, ciao.
0: Grazie Frank, mi viene un dubbio. Non è che è iniziata già la cerimonia di inaugurazione dei mondiali e quindi sono spariti tutti? Perché di solito quando tu trovi strade deserte in orari in cui c'è normalmente del traffico, c'è un evento sportivo importante che la maggioranza sta guardando, quindi butto lì, non intendendomi. Poi c'è la Stefi che scrive: concordo con te, 11 gradi per me è inverno, è ovvio, bisogna coprirsi. Poi Gian condivide con me lo stesso problema, infatti mi scrive, aspettate che recupero il messaggio. Anche lui quando appoggia la borsa sul sedile del passeggero gli suona l'allarme perché manca la cintura, la cintura, ma in realtà non serve, e vuol dire che anche tu hai la borsa di Mary Poppins? Vuol dire che siamo in due? Ok. Poi Chris scrive: brava, per quale motivo mi devo meritare questo brava? Io volevo, tra l'altro, grazie alla Stefi che me l'ha segnalato, dirvi che c'è una mascotte dei mondiali 2026, si chiama Nimbus, è il gatto dei pronostici che si è fatto notare durante la Coppa d'Africa di quest'anno e adesso si presenta sulla scena dei mondiali. Quindi vediamo un po', lui aveva previsto la vittoria del Messico contro il Sudafrica nella partita inaugurale, anzi ha previsto. Altri animali tra cui la gatta Cass e quelli dello zoo di Guadalajara si sono lanciati a loro volta nelle previsioni. Ma teniamo presente Nimbus, che è diventato famoso appunto all'inizio dell'anno perché ha azzeccato tutte le previsioni durante la Coppa d'Africa. Alza l'asticella, adesso vuol fare i pronostici per il mondiale. Ha 500.000 di followers su Instagram, è in grande forma e tra i risultati indovinati in particolare c'è la vittoria del Paris Saint-Germain nella finale di Champions League contro l'Arsenal e quella dell'Aston Villa contro il Friburgo in Europa League. Sono andata a guardarlo, è bello deciso perché mettono i cartelli con i nomi delle squadre e delle ciotoline con del cibo. A seconda di quale ciotolina, verso quale ciotolina si dirige, beh, quella è la squadra vincente. Quindi a livello mondiale c'è il gatto dei pronostici, si chiama Nimbus, quindi sarebbe interessante tenerlo sott'occhio. Poi vediamo un po', hanno già allestito le piazze con i mega schermi, infatti mi viene confermato per le strade vuote, grazie Chris detta Titti o Titti detta Chris. Poi Tiz scrive: la tracolla in che senso? No, io ho che cos'ho? Una borsa, proprio la borsa classica che portano le signorine, le ragazze, no? Solo che io compro solo borse gigantesche per farci stare tutto. Non so che cosa abbia Gian, però me lo farò dire. Patti, faccia pure 3 borse da Mary Poppins. Tu? Davvero? Beh, allora mi hai battuto alla grande. E poi vediamo, alle 4 gioca la Corea e sabato la Svizzera, cerimonia d'apertura 19:30, sì, sono tutti a vedere la cerimonia d'apertura, prima partita alle 21. I manici sì, praticamente sono dei manici più quelli allungati, e la puoi mettere sulla spalla, la tracolla è per la valigetta con le cose della radio, mentre lo zaino col computer è un classico zaino. Gian dice sì, ho dentro di tutto, poi conferma anche lui che anche per Gian 11 gradi sono inverno e lui usa la tracolla. E poi stiamo parlando di Mister Bianchi, cioè di tutto stasera, come dire, argomenti per ciascuno, no problem. Allora, qui si stanno cucinando le zucchine trombette, se non sbaglio, vado a memoria, più Wüster bianchi, perché sono fatti con carne di vitello e maiale e non sono affumicati. Poi qualcuno dice allora sono le bretelle, ma per me le bretelle sono un'altra cosa, Tiz. Non lo so, io non porto le bretelle.

0: questa è sicuramente una canzone estiva, visto che parla di aranciata per Fra Quintale. Poi Tizio mi sta prendendo in giro, prima dice la tracolla, no, i manici, no, allora sono le bretelle. Ho detto non porto le bretelle, se non sono le bretelle allora sono le tangenziali, basta per favore.
1: Stai ascoltando Di Sera con Patty. Due propulsioni, zero compromessi. Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid. Scopritela ora da Amag e approfittate di uno sconto di 10.500 franchi su tutte le varianti di equipaggiamento. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
2: Volkswagen. Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato, con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
4: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
5: Solo?
4: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
5: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
6: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
7: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
8: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
9: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
10: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: Playlist.
1: Questa sera vi racconto la storia di una canzone che ebbe tre vite e tre vite di grande successo. Nel 1975 il gruppo britannico Hot Chocolate pubblicò la canzone You Sexy Thing. La canzone nacque quasi per caso. Il cantante Errol Brown raccontò di averla scritta in un momento di grande ottimismo, ispirato dall'idea che nella vita possono accadere cose meravigliose quando meno te lo aspetti. Sembrava destinata a rimanere un ricordo nostalgico di metà degli anni 70, ma 20 anni dopo accadde qualcosa di inaspettato. Nel 1997 uscì il film Full Monty, la storia di un gruppo di operai disoccupati che decide di mettere in scena uno spettacolo di spogliarello per guadagnare qualche soldino.
2: Spogliarellisti, voi.
3: Solo quello questi lo facciamo anche noi.
4: Solo che non posso, vero?
2: Perché no?
5: Perché tu sei grasso e lui è magro e siete tutti e due dei cessi.
6: Quest'anno se vorrete avere successo dovrete spogliarvi.
7: Non canti?
8: No.
7: Non balli?
8: No.
7: Che sai fare?
8: Questo.
1: Il film fu un successo mondiale e una delle canzoni più memorabili della colonna sonora era proprio You Sexy Thing. Improvvisamente, milioni di persone che non erano nemmeno nate negli anni 70 scoprirono la canzone. Le vendite ripartirono. La canzone tornò nelle classifiche inglesi più di 20 anni dopo la sua pubblicazione originale. Ma la storia di successo non è ancora finita, perché più avanti il brano venne utilizzato in numerose pubblicità televisive, programmi TV e film, e ogni volta trovava nuovi ascoltatori. In particolare, uno spot pubblicitario negli Stati Uniti contribuì a farla tornare ancora una volta alla ribalta. Quindi è uno dei rarissimi casi in cui una canzone è riuscita ad entrare nelle classifiche in 3 decenni diversi, negli anni 70, negli anni 80 e negli anni 90.

tutte canzoni che conosciamo molto bene, sono tutte nel nostro archivio mentale, nella nostra memoria musicale. Questa sicuramente più recente rispetto a quella di Alanis Morissette, che ci ha portato agli anni 90, Licky Lee.

0: stai ascoltando di sera. Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
1: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
2: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
5: Con 30 anni di competenza nella propulsione elettrica e 10 modelli diversi, Toyota possiede una delle più vaste offerte completamente elettriche in Svizzera. Scopri subito tutti i modelli ai Toyota Electric Days dal 6 al 13 giugno. Con un po' di fortuna puoi vincere un viaggio in Giappone. Passa a trovarci, fai una prova e vinci!
6: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
0: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

facile questa sera capire che cosa succede in città, che cosa succede nei paesi, che cosa succede nelle case, tutti a vedere la cerimonia d'apertura dei mondiali 2026, poi manca poco all'inizio della prima partita. Quindi suppongo che se dovessi mettere il nasino fuori, se tanto mi dà tanto, non dovrebbe esserci in giro nessuno.

0: Fatemi salutare Fra che sta lavorando come sempre la sera e anche questa sera, che mi conferma che lungo le nostre strade c'è proprio il nulla, quindi la calma e la tranquillità più totale. E la canzone di Giorgia "E c'è ancora mare" è un buon collegamento per ciò che sta per arrivare, il momento delle coccole in musica.
1: Questa è Radio 3i, Telesuona.
2: Con 30 anni di competenza nella propulsione elettrica e 10 modelli diversi, Toyota possiede una delle più vaste offerte completamente elettriche in Svizzera. Scopri subito tutti i modelli ai Toyota Electric Days dal 6 al 13 giugno. Con un po' di fortuna puoi vincere un viaggio in Giappone. Passa a trovarci, fai una prova e vinci!
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
1: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno. E ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
7: Danny, non ce l'ho, tu ce l'hai?
8: Io ce l'ho.
7: Ce l'hai? Ok, Danny c'è allora.
8: Danny c'è.
7: Riccardo Pelle.
8: Pelle chi?
7: Grini.
8: C'è?
7: Grini c'è.
8: C'è anche lui.
7: C'è. Margherita Zanetta.
8: Zanetta c'è.
7: Zanetto detto.
8: Zanetto.
7: Michael Casanueva.

0: promo.
1: Le 20:59.
2: Su Radio 3 è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di sera. Compatti.
3: Di sera, di notte.
1: Eccoci qua, vi siete messi nel luogo più comodo, più tranquillo della vostra casa, della vostra auto, di qualsiasi luogo in cui vi troviate in questo momento, se non siete mondiali seguenti. Ecco, fate così, in un posto rilassato, nel posto che vi piace di più, per poter apprezzare poi la musica che ascolteremo insieme, perché è vero che entrate voi in modalità relax, ma entro anch'io in modalità relax, anche perché vi devo ricordare che questa è la penultima settimana di sera, a partire dalla fine della scuola terminerà anche la nostra stagione, quindi abbiamo ancora qualche pezzettino di questa settimana e una settimana intera la prossima per dedicarci alle coccole che poi prenderanno. Pronti per essere coccolati dalla musica? Pronti e pronte per essere coccolati dalla musica? Spero proprio di sì. Perché lo sapete che quando c'è un'orchestra io divento matta di gioia.

Abbiamo cominciato bene secondo voi questa sera? Mi sa di sì, a giudicare dai messaggi, perché vedo innanzitutto Annalisa che augura a tutti un buon di sera, anzi un buon di sera coccolosa a tutti, anche a te Annalisa, ovviamente estendiamo a tutte le persone possibili, poi mi manda la foto di questo cielo meraviglioso, che bello che tu lo possa vedere in questo momento, mentre qua c'è un trionfo di note, di cuoricini. Vuol dire che si sta partecipando attivamente e ci si sta mobilitando sulla base della musica che passa attraverso la radio. Qualcosa di anche questo molto tranquillo. Siete entrati in modalità relax? Avete schiacciato il pulsante? Coconut water.

sempre abbiamo il nostro giro saluti da fare, perché si aggiungono persone nel corso dell'ora, particolarmente soft, particolarmente rilassata. È arrivata Annalisa, come dicevamo prima, non può mancare Barbara in compagnia di tutti i suoi animaletti. Infatti fa l'appello, lo fa lei, tra l'altro: Gioia, Bianchina, Siena, che è l'ultima arrivata, ha un mese, ma anche sua mamma non ce la fa per due, e allora ci pensiamo noi. Bella responsabilità, però, eh? Apprezziamo anche il gesto di Frank, che Frank è un tifoso, quindi a quest'ora sta seguendo la partita, sta seguendo il mondiale, però è talmente carino che è passato per un semplice saluto. Quindi saluta tutti, e poi mi ha fatto mandato in chat il simbolo del pallone da calcio per far capire: Patti, sto seguendo i mondiali, ma va benissimo così, ci mancherebbe. Anche noi abbiamo parlato della prima serata, la serata inaugurale. Qua ci sono Zucchero insieme a Jack Savoretti.

0: Devo dire che in questa canzone Pacifico, che è bravissimo nello scrivere i testi, nel produrre le canzoni, ma anche nel realizzare, perché fa anche cose per se stesso, è entrato in punta di piedi in questa canzone e l'ha resa magica. Come riesce a fare, soprattutto a valorizzare una canzone e anche un testo, Malik Ayane? Entrambi li abbiamo ascoltati con Sospesa.
1: Stai ascoltando Di Sera con Pappa.
2: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch. Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
3: Lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
4: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.

0: solo Daft Punk, non solo Julian Casablanca, ma anche The Voice con Infinity Repeating. In realtà non è una ripetizione infinita, ma la canzone ha una sua durata standard, una sua durata tradizionale. Sono un po' incuriosita e o mi aiutate voi, chiedo l'aiuto alla casa e vi chiedo come sta andando la partita. Diversamente parto subito con questa canzone di Will Young, I Just Want a Lover.
1: I just

Devo dire che un po' curiosa sono dopo aver letto la notizia del gatto che fa le previsioni sui risultati dei mondiali di calcio, indicando sulla base della ciotolina dove va a beccare, a mangiare i suoi croccantini, qual è per lui la squadra vincente. E devo dire che per ora Nimbus ci ha preso. È vero che è prematuro perché la partita è cominciata 26 minuti fa e quindi Messico e Sudafrica si stanno giocandosi la partita e il Messico ha segnato, quindi per ora il gatto che fa le previsioni sui mondiali ha ragione.

anche con la sua vocalità ci ha riportato prepotentemente alla fine degli anni 90, e sempre verso la fine degli anni 90 c'era anche questa formazione che non c'è più. Erano carini, devo dire che erano anche bravini, nonostante il nome che si sono scelti, Cattivi Pensieri. I Cattivi Pensieri non li hanno mai messi nelle loro canzoni, come questa per esempio, Inconquistabile.

creiamo quelle atmosfere speciali che so che vi piacciono tanto, perché a qualcuno scatta un ricordo, a qualcun altro scatta un'emozione, a qualcun altro una suggestione particolare, perché canzoni così non se ne fanno più, chiaramente cambiano i tempi, cambiano le modalità, ma Shirley Bassey...

saluti ce li stiamo già facendo all'interno della chat di WhatsApp. Termina qui di sera e sta per cominciare di notte con Riccardo Pellegrini. Come di consueto, ve lo prometto, niente bidoni. Torno domani alle 18:40, anche perché domani è venerdì e quindi voi sarete impegnatissimi a fare i giudici di Sera Factor. Vi lascio con questo duetto particolare, Karima con Mario Biondi, Come in ogni ora.

0: 4 di giugno cosa succede?
1: Potrete vedere la partita della nazionale svizzera
0: al Lido di Bissone in compagnia di Radio 3. Dove? Ovviamente c'è la musica firmata Radio 3. C'è l'intrattenimento firmato Radio 3, ma soprattutto ci sono i gadget.
1: Costumi, cappelli e figurine.
0: È vero, album di figurine. Attenzione! Figurine di chi?
1: Degli speaker di Radio 3.
0: E non solo, c'è anche quella rara. Ti aspettiamo al Lido di Bissone il 13, il 18 e il 24 di giugno. Musica dalle 18 fino alle 24.
1: Forza Svizzera!
2: Su Radio 3 è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di notte, con Riccardo Pellegrini.
3: Di sera, di notte.
4: Di sera, di notte, seconda parte, quella notturna. Entriamo nella notte di giovedì 11 giugno, chiudiamo la giornata e proiettiamoci verso un weekend. Weekend che sarà caldo, sicuramente, sportivo, perché gioca la nazionale. Insomma, ci sono i mondiali, anzi, stanno giocando adesso, no? C'è mica la partita di inaugurazione. Quindi entriamo in quel mood lì per un paio di settimane e soprattutto entriamo anche nella volata finale della nostra programmazione 2025-2026, perché praticamente alla fine della prossima settimana terminerà la stagione radiofonica ed entreremo nella modalità estate. Molti preparano le valigie, preparano le vacanze, insomma l'atmosfera che si respira in giro è quella lì, no? Ma di sera, di notte c'è con la sua musica tranquilla, defaticante, a volte anche elegante.

Find con Lou Rawls. Che voce è Lou Rawls, quello di Lady Love, brani che poi insomma si avvalgono di tantissime versioni. Questa però era l'originale. Siamo ritornati indietro di tantissimi anni, come spesso capita nel nostro viaggio nei generi e nel tempo. Ve lo ricordate? Gregory Abbott con Shake

Siamo nel 1986 quando esce Shake You Down, canzone che accompagna il primo album di Gregory Abbott. Poi ha fatto ancora dei dischi, l'ultimo risale al 2006, però non ha più avuto granché di successo. Shake You Down invece andava molto molto bene, è stato veramente un grande successo. A me piaceva mixarla con questa.

Marvin Gaye, Sexual Healing. Questo è stato il primo pezzo di Marvin Gaye fuori dalla Motown. Lui se n'è andato proprio, cioè c'erano già delle dissidie, delle cose che duravano da anni. Però quando presentò questo pezzo alla Motown, lì non erano d'accordo sul pubblicarlo, allora lui né uno, né due, né tre li ha mollati e ha cambiato etichetta, ha cambiato storia ed è uscita Sexual Healing, pezzo secondo me tra i più belli in assoluto di Marvin Gaye. Radio 3 di sera di notte, il nostro viaggio adesso ci porta a Washington con Lucio D'Angelo.

Siamo nel 1984 quando esce Viaggi Organizzati, album di Lucio Dalla con Washington, prodotto da Mauro Malavasi, personaggio del quale abbiamo più volte parlato, al quale abbiamo dedicato più volte spazi, visto che Mauro Malavasi, prima di essere insomma il produttore, quello che cura gli arrangiamenti e tante cose insomma di Lucio Dalla, è stato uno dei precursori della disco music made in Italy, no? Abbiamo citato più volte Peter Jack Band, Macho, The Groove Change, quelli di The Groove Love, insomma tante produzioni. E va bene, questo è un album prodotto da lui e dentro c'era Washington. Da Lucio a Lucio, facciamo un momento dedicato ai Lucio, andiamo anche nel mondo di Lucio Battisti e andiamo a prendere questo pezzo da quello che è stato l'ultimo album che ha visto insieme Lucio Battisti e Mogol. Gelosa.

La musica per sognare, la musica di sera, di notte, i grandi classici, le grandi ballate. Saturday Night Fever, altro disco che torna spesso, no? Con le ballate come questa, How Deep Is Your Love, ma anche con i super pezzoni che ogni tanto andiamo a ripescare: Stayin' Alive, Night Fever, Disco Inferno, i pezzi della Kool & The Gang, insomma, album antologia, quello lì, Saturday Night Fever. Apriamo una parentesi? Sì, dai, diventiamo un po' country. E allora, Eagles.

con gli Eagles su Radio 3 per aprire un momento di country, no? Beh, insomma, country è un parolone, l'universo country è incredibile. Tra l'altro c'è un ritorno al country, anche ci sono diversi artisti nuovi country, ne avevamo ascoltata una qualche sera fa, magari dopo l'andiamo a recuperare ancora, una nuova artista californiana. Però in questo caso voglio stare proprio nei classiconi, no? Eagles, Simon & Garfunkel. A proposito, ascoltiamo The Boxer, è una meraviglia.

Sir Simon & Garfunkel, quelli di Mrs. Robinson, quelli di The Sound of Silence, che abbiamo ascoltato qualche sera fa, però nella versione un po' più aggressiva dei Disturbed. Qui invece con The Boxer, in questo momento molto molto country. Ci aggiungiamo gli America? All We No Name, era il 1971.

pezzo che naturalmente ti riporta alla mente Chris Isaak, questo, no? Nella versione Jamaican reggae, perché ogni brano della storia della musica di qualsiasi genere, di qualsiasi tempo, se tu gli metti lì la chitarrina in levare, ne viene fuori una versione. Il reggae lo fai ovunque e con qualsiasi brano.

interpretazionona, è il caso di dire, Betty LaVette, The High Road, da un album bellissimo uscito nel 2005, con brani di Jonama Trading, Sinead O'Connor, Dolly Parton. Questo pezzo invece era un brano di Sharon Robinson, The High Road. Radio 3, di sera di notte, entriamo anche nel mondo del Duca Bianco, David Bowie. In molti sostengono che Life on Mars sia la canzone più bella che ha fatto David Bowie. È una bella affermazione, perché di canzoni belle ne ha fatte davvero tante. Qual è la vostra? Vediamo un po', 079-449-9537. Così poi facciamo un bel speciale in una delle prossime puntate dedicato a David Bowie con le canzoni segnalate da voi. Qual è la canzone più bella di David Bowie secondo voi? Per adesso vi faccio ascoltare Life on Mars, appunto. È partito tutto da qui.

Di sera di notte. Su Radio 3 ci sono i grandi classici e la musica per sognare. Con Riccardo Pellegrini.

Beh, anche Silvia Mezzanotte ci dà dentro di brutto con la voce, eh? Bellissima versione di Vacanze Romane, Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale l'hanno realizzata proprio per celebrare, cos'era, il 40esimo da Vacanze Romane. 40 o 50? Quanti anni sono passati da Vacanze Romane? Mamma mia, quando ci sono queste cose qua io divento matto. Aspetta, devo vederlo assolutamente in tempo reale. Vacanze Romane, Mattia Bazzar, il pezzo è dell'83, no, giusto, ormai però, cavolo, 40 anni fa, infatti questo pezzo l'hanno fatto 3 anni fa, perché adesso sono 43 anni che sono passati, che da quando loro andarono a Sanremo con Vacanze Romane, pezzo che poi ha fatto la storia della musica italiana all'estero, perché questo pezzo veramente ha girato il mondo. Prima abbiamo citato il reggae, adesso ecco del reggae acustico bellissimo formato Playing for Change. On-

l'isola di White, i Dick Dick. Mi sono saltati fuori un po' di pezzi oggi perché con i tenori abbiamo fatto la gara, sai che con i tenori noi facciamo la gara tutti i giorni, no? E quella di oggi era dedicata proprio ai complessi. Abbiamo preso tre canzoni che rappresentavano tre complessi, e che tre sono poche perché i complessi sono i gruppi degli anni 70, non si chiamavano band, si chiamavano complessi, ecco. Tre canzoni, ne sono saltate fuori tantissime, e allora qualcuna l'ho presa e ho detto: ma io la metto di sera di notte. Poi ce ne sono alcune che in effetti a di sera di notte ascoltiamo spesso, tipo questa.

quella carezza della sera ai New Trolls, in questo momento dedicato ai complessi. E poi ci sono anche i loro, i Pooh, no? Oggi in gara con i tenori abbiamo messo Linda dei Pooh. Invece di sera di notte ci sta molto bene Notte a sorpresa, ve la ricordate? Questo era un pezzo che mettevano anche nei lenti, quando c'era l'angolo dei lenti in discoteca, tra i pezzi che ci entravano insieme ai grandi classiconi c'era Notte a sorpresa dei Pooh.

Notte a sorpresa 1979. Abbiamo avuto tre pezzi che rappresentano tre anni tutti della stessa epoca, però 79 i Pooh, 78 quella carezza della serie New Trolls, 77 Dick Dick l'isola di Wai. Questa è la musica per sognare.

Radio 3 di sera di notte con Joss Stone che duetta insieme a Robbie Williams in questa versione strepitosa di Angels, e così apriamo un'altra parentesi. Dai, prima c'era quella dei Complessi con i Dick Dick, New Trolls, adesso invece i grandi duetti. E allora siamo partiti con questo, ma ve ne faccio ascoltare subito un altro strepitoso. Qui ci sono Ray Charles e Elton John.

Sorry seems to be the hardest word, Ray Charles, Elton John, prima Robbie Williams, Joss Stone, la sfilata dei grandi duetti continua con Michael Bublé e Nelly Furtado che riprendono questo grande pezzo di Tony Renis.

meraviglia, eh? Michael Bublé e Nelly Furtado. Quando? Qui siamo proprio entrati nei grandissimi classici. E con tutti questi nomi, beh, ne mettiamo altri due veramente incredibili insieme. Il maestro Pavarotti con Céline Dion.

We Got Tonight, nella bellissima versione di Ronan Keating e Giorgia. Prima ci sono stati Céline Dion e Luciano Pavarotti, prima ancora Michael Bublé e Nelly Furtado, Ray Charles con Elton John, Robbie Williams con Joss Stone. Una splendida sfilata di grandi nomi che abbiamo ascoltato duettare fra loro. E per chiudere questa serie di grandi duetti, Endless Love, Diana Ross e Lionel Richie.

che splendore, che gioia, che gaudio questo sax che chiude il super pezzo dei Neville Brothers, Yellow Moon, la luna gialla. Si vede la luna questa notte? Com'è? Non so neanche se è, in che fase è, se è piena, se è piccola, se è grande, se è crescente, se non lo è. Vabbè, Yellow Moon, bellissimo pezzo dei Neville Brothers. Siamo nella parte finale del nostro viaggio, tra poco il disco Buonanotte che chiude la giornata, però per preparare degnamente il terreno, ah sì, dai, gustiamoci Private Dancer di Tina Turner.

0: Private Dancer, Tina Turner, chiude il nostro viaggio di questa notte. Sta arrivando venerdì 12 giugno e noi ci ritroveremo anche domani sera, quindi, per chiudere la settimana, questa penultima settimana di Sera di Notte, perché poi settimana prossima sarà l'ultima, chiuderemo la stagione e Di Sera di Notte tornerà da settembre, dopo l'estate, insomma, dopo con l'inizio delle scuole e della nuova stagione. Neil Diamond con September Morn è il nostro disco buonanotte e che sia una bella notte per tutti.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you.

0: Avete ascoltato Di Sera Di Notte.
1: Di Sera Di Notte.
0: La musica per sognare con Riccardo Pellegrini. Buonanotte e appuntamento a domani.

Eccoci qua, il giorno che dà proprio il calcio di inizio, non solo dei mondiali, perché è iniziato ieri alla grande. Devo dire, piaciuta la cerimonia iniziale, tanti ospiti, un sacco di cose che si muovevano, ma sì, dai, poi è ovvio, col senno di poi si può fare meglio, si può fare peggio, avrei fatto in un altro modo, però insomma, complimenti anche per questo. Siamo entrati proprio a pie pari nel mondiale di calcio, molti di voi sicuramente lo seguiranno. Secondo me diventa un po' il pretesto per uscire a vedersi la partita, magari ci sono gli schermi giganti, ad esempio Radio 3i per le partite della nazionale, ve lo dico, faremo intrattenimento, musica prima e dopo le partite della nazionale al Lido di Bissone, entrata free, gratuita, venite, mangiate, bevete, ci sono anche i nostri gadget, regaleremo un po' di cose, insomma, bello, il 13, il 18, quindi il 13 domani, il 18 e il 24 durante le partite della nazionale svizzera che si terranno tutte alle ore 21, quindi inizio al Lido di Bissone verso le 19, insomma più o meno un po' prima. E dicevo, è proprio il pretesto per smangiucchiare qualcosa, magari te la guardi mangiando una pizza o il sushi, che ne so, ognuno ha le sue cose, oppure se avete un bel televisore da piazzare nel giardino, no? Un bel aperitivo lungo, ma lungo, quello non è male. Va bene, dai, noi iniziamo invece con Cominciamo Bene, la trasmissione che dà invece il calcio d'inizio al palinsesto di Radio 3i. Io sono Maxi B, vi do ovviamente il benvenuto e partiamo subito con i Nickelback con la loro Photograph.

belle curiosità legate a questo mondiale che ha visto l'inizio proprio ieri, ormai siamo nello svolgimento, è un po' anche Curaçao, che è questa micronazione qualificata ai mondiali per la prima volta. Tra l'altro, come sono arrivati? La nazionale del Curaçao va ai mondiali a bordo di uno scuolabus tra l'altro da altri tempi, senza finestrini e con i giocatori che cantano in coro e battono le mani sulla fiaccata del bus a tempo di musica. Già questo secondo me li rende i più simpatici del mondiale. Ecco l'arrivo della nazionale del Curaçao ai mondiali. Per molti non c'è storia, un arrivo così è imbattibile a prescindere da quali saranno i risultati delle partite. Confermo assolutamente, sono curioso anche, spero non prendano delle mazzate universali, cioè 10-0, 11-0, dopo lì è un peccato, diventa un po' umiliante. Però loro bravi che si fanno notare, fanno così pubblicità alla loro nazione davvero minuscola, però in modo molto gogliardico. Piace questa cosa perché i mondiali hanno bisogno anche di leggerezza, soprattutto secondo me di leggerezza. Beh, insomma, se qualcuno di voi così guarderà questi mondiali, sappia anche che dal 15 il sottoscritto, la Marghe e un ospite a sorpresa terremo dalle 7 alle 10 il nuovo morning show che si chiamerà, non ve lo posso ancora dire, no ve lo posso dire, Sombrero. Il titolo è questo, anche perché è una mossa nel calcio, il sombrero quando fai passare la palla sopra all'avversario, e poi è un cappello tipico del Messico, che è una delle tre nazioni che così tengono a bada questo mondiale 2026.

ritengo questa base una delle più belle prodotte da Dr. Dre, anche se questo album, stranamente, perché vi posso garantire, in coppia con Snoop Dogg è una meraviglia, eppure stranamente ha fatto tanto successo, ma meno rispetto ai due artisti, perché uno è Snoop Dogg, che forse insieme a Eminem è il rapper più riconosciuto al mondo, cioè anche chi non ascolta rap conosce Snoop Dogg, un po' perché a côté del rap, che è la sua attività principale, fa mille altre cose, da film, non sempre film solo per bambini, anzi anche solo per adulti, ma veramente è proprietario di una squadra di football e di baseball anche, quindi insomma un ragazzo, una persona, un uomo davvero a 360 gradi. E poi Dr. Dre, il primo miliardario legato al rap, perché lui è stato fondatore della Beats by Dre, le cuffie che poi ha comprato Sony appunto per 1 miliardo, rendendo appunto lui e il socio miliardari. E però ecco, questo album è passato un po' in sordina, strano anche questo singolo Gorgeous insieme a Jhené Aiko, davvero molto molto bello. Poi invece parliamo di musica in un altro senso, e cioè grazie a Lady Gaga, che ha parlato del suo dolore cronico, si è non lamentata assolutamente, anzi ha dimostrato grande forza, però dice: ho un dolore cronico da sempre legato a una condizione di fibromialgia, una sindrome che provoca dolore diffuso, affaticamento e forte sensibilità muscolare e nervosa. Nel corso degli anni Gaga ha raccontato come la fibromialgia abbia reso complessa la gestione ad esempio dei tour, dove lei non solo è in giro tanto tempo, non solo canta ma balla anche, quindi usa moltissimo il corpo, delle performance e dei ritmi intensi della carriera musicale, costringendola spesso a rallentare e a fare i conti con i limiti fisici importanti, soprattutto, ecco, non visibili dall'esterno ma molto importanti, un aspetto che ha contribuito, ha detto lei, anche ad aumentare la consapevolezza pubblica sulla fibromialgia, perché lei ne ha parlato in modo diffuso, una condizione ancora poco compresa ma molto diffusa. Però dice: questa cosa non mi ha vietato di raggiungere i miei sogni, anche perché quando sei in certe condizioni che ti pongono un po' dei limiti, tu forse insito nell'uomo, nella donna, intendo nell'essere umano, di superare questi limiti, e Lady Gaga devo dire lo ha fatto, quindi brava lei. Noi abbiamo i Depeche Mode, poi Emis Killa e poi i Vatvuk, cioè più diversi di così. Uè.

una giustizia superficiale, protagoniste strumentalizzate di un lutto enorme da affrontare. E anche di questa canzone che per struggervi ci usa, sia chi l'ha scritta che chi l'ascolta dovrebbe forse chiedere scusa.

0: Vadvook con il loro nuovo singolo. Complimenti agli amici Vadvook. Lacrime nere sono sempre spettacolari, a mio avviso. È vero che mi lega un grande affetto per la loro musica, per la loro persone, però insomma, bravi, e qui a Radio 3 giustamente trovano tanto tanto spazio, ci fa molto molto piacere. Trova poco spazio invece l'NBA, ma visto che io sono un super tifoso, sono uno che inizia già a svegliarsi verso le 5, le 6, insomma, per il morning show, e quindi mi guardo gli highlights di tutte le partite. Ora siamo arrivati alla finalissima, quella tra i New York Knicks e San Antonio Spurs, dove ovviamente chi vince si porta a casa l'anello. Questa volta devo dire che è una finale incredibile, perché è fatta di rimonte, di New York che tiene duro, di un Dembayama che davvero cerca, questo francese altissimo di San Antonio che cerca di tenere a galla la propria squadra, ma veramente New York ci sta dando davvero dentro alla grande. I Knicks vincono l'ultima partita, però erano a meno 29 punti, una rimonta incredibile, sono a una vittoria dal titolo NBA. Gli Spurs staccano la spina nel secondo tempo, praticamente un buon primo tempo, visto che insomma erano in gran vantaggio, ma poi qualcosa, forse fisicamente, sono calati. Una partita semplicemente clamorosa, la più grande rimonta nella storia delle Finals. Le Finals NBA, tra l'altro, sono ancora in atto, perché manca ipoteticamente ancora una partita, se dovessero vincere New York, se no ce ne sono ancora altre. Come andrà a finire? Vabbè, vi terrò aggiornati, dai, i fan già lo sanno, gli altri magari anche solo per curiosità, così capiranno un po' la situazione. Dopo i Vadvook abbiamo gli Aerosmith con la loro stupenda del 1994, Crazy.
1: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good home.

It's Silvano di nome, la canzone invece si chiama Ti manca l'aria, era il 2025. Da lì in poi davvero si è dato molto da fare, anche prima ha sempre prodotto tanta roba, ma ultimamente vedo che no, quest'album che abbiamo appena sentito, poi adesso ha fatto The Rooftop numero 3 mi pare, e quindi altro album fatto in modo molto particolare dove fa delle cover di se stesso, di altri cantanti, dove fa degli inediti ma molto voce chitarra, voce piano, sai, molto più tranquille. E poi ultimamente è stato visto spesso nelle interviste insieme a Zero Calcare, che tanto sta facendo parlare di sé, questo fumettista, io lo definisco così, poi voi vedete, artista, insomma, che sta avendo grande successo con la sua serie, ormai arrivata alla terza e credo ultima annata su Netflix. Dice che ormai quei personaggi hanno raggiunto un certo limite, non sa più cosa raccontare, dovrà reinventarsi, fare qualcosa. Lui poi, Zero Calcare, molto particolare come persona, tutte e due romani, e quindi stanno girando insieme per promuovere sia Due Spicci ma anche una delle canzoni inedite di Coez, che è inserito proprio in Due Spicci, l'ultima stagione appunto della dei fumetti animati su Netflix di Zero Calcare. Quindi insomma un bel connubio, vederli insieme fa anche abbastanza ridere, perché sono romani, quindi la parlata è quella, ma timidi, e quindi dicono una parola ogni 10 minuti, insomma il tutto diventa abbastanza originale, molto bello. Matt Simmons con Weekend Better, già la conoscete, e poi Simon Webb con Lay Your Hands del 2005. Questa è la musica di Radio 3.

Webb, Lay Your Hands. Tra l'altro in chiusura di questa prima ora firmata Cominciamo Bene qui su Radio 3i con Maxi B al microfono. Per gli amanti degli anni 90 vi ricordo, domani sarò presente al Nara, quindi insomma si prende la seggiovia, si va su e ci sarà una serata proprio dedicata ovviamente al cycling ma anche alla musica anni 90, se avete voglia, una bella location. Questo domani il 13, mentre il 19 ci sono ancora dei biglietti disponibili per la vetta invece del Monte Generoso. Mi sto girando un po' tutte le vette, vedi un po' tu, e lo trovate su www.montegeneroso.ch. In alto c'è la sezione eventi, cercatela, e c'è anche la mia e prenotate i vostri biglietti con la risalita inclusa, con l'aperitivo d'inizio, con il risotto, con il bellissimo panorama, perché poi insomma dalla vetta, per chi non c'è ancora stato, sa, può capire, può immaginare che c'è una bellissima vista. Vabbè, insomma, vi aspetto, io ve l'ho detto, domani al Nara e il 19 sul Monte Generoso. Maxi B anni 80/anni 90. Oh, dice anni 80, Rod Stewart, guarda,

Noemi featuring Fiorella Mannoia, l'amore si odia. Allora, seconda ora di Cominciamo Bene, la trasmissione appunto che da mezzanotte alle due vi tiene compagnia nel palinsesto di Radio 3. Io sono Maxi B e ovviamente sono un po' la voce narrante, vi porto un po' di notizie quando non mi inceppo. Benvenuti se vi siete appena affacciati. Sono partiti i mondiali, lo abbiamo detto a più riprese, ogni tanto butto dentro qualche chicca. Questa devo dire che va un po' segnalata, perché un po' mi ha fatto riflettere e vediamo se avrà ragione anche stavolta. Ma parto dall'inizio. Joachim Clement, così si chiama, ha previsto che i Paesi Bassi vinceranno i mondiali 2026. Quindi la vecchia Olanda, quelle che io chiamo ancora Olanda, sono gnucco, in realtà Paesi Bassi, vanno a vincere i mondiali, quelli che sono appena iniziati, in finale con chi? Con il Portogallo. Cioè, va bene, sono contento per l'Olanda, ma avendo la ragazza di origini portoghesi me la fai perdere in finale, è un mese di tragedie universali. Però questo ha predetto, lui diceva, vabbè, sono capace anch'io a predire, capisci? E invece no, perché il suo modello econometrico aveva già indicato correttamente i vincitori delle ultime tre edizioni. Sì, avete capito bene. Germania 2014, indovinato il vincitore. Francia 2018, indovinato il vincitore. Argentina nel 2022, indovinata. La previsione si basa su fattori come popolazione, ricchezza, clima, ranking FIFA e vantaggio del paese ospitante. Clement invita però a prenderla con le pinze, perché secondo lui questi dati sono molto utili. Infatti ha azzeccato le ultime tre previsioni, ora vedremo se azzeccherà anche la quarta, ma dice nel calcio, come un po' tutto nella vita, e ci vuole anche un po' di fondoschiena. Certo, sì, ma ne hai beccati 3 su 3. 3 su 3. Saranno i Paesi Bassi a vincere?

dirò nulla di nuovo, ma certo è che i soldini, l'economia e tutto quanto possono far cambiare idea, possono far cambiare anche i finali dei film, per andare un po' più sul leggero. Beh, è quello che ho scoperto io, che vabbè, di cinema insomma non dico che sono un intenditore, ma lo amo, ecco, forse questo è diverso. Più che essere un intenditore, ne guardo tanti, mi rilassano, lavoro molto di più mentre guardo i film che quando sono lì che voglio lavorare, perché poi lì vengono le idee, metto in pausa, scrivo due canzoni oppure preparo un programma radio, insomma è tutto un modo che i film riescono, o le serie TV riescono un po' a stimolarmi. Ritorno al futuro, una trilogia meravigliosa, ovviamente penso tutti voi la conosciate, magari qualcuno non l'ha vista perché non è il suo genere, ha visto il primo e poi ha mollato, ma insomma conoscerla si conoscerla. Beh, a rivelare un finale direi segreto, ormai dopo anni furono i 113 storyboard inediti mostrati pubblicamente, cioè il finale, quello classico, lo conosciamo tutti, no? Però c'è stato questo ritrovamento di 113 storyboard inediti che nei quali si evince che il film avrebbe dovuto concludersi in un altro modo, secondo me molto più tragico, molto più cupo, cioè Marty McFly, che guida la DeLorean, dove la guida dentro, all'interno di un sito di test nucleare, militare tra l'altro, usando l'esplosione della bomba atomica come generazione dell'energia necessaria al viaggio nel tempo. Quindi se esplode la bomba tu vai nel tempo, ma gli altri ci lasciano, no? Giusto? Un finale decisamente più cupo rispetto all'originale. Il motivo del cambio di rotta, eccolo qua, prettamente economico, visto che la costruzione del sito avrebbe determinato una spesa di $1 milione aggiuntiva, il finale con il campanile di Hill Valley, molto amato dai fan, sembra essere decisamente più in linea con lo spirito di Ritorno al Futuro e più coerente con il tono della storia, vero? Perché sta roba della bomba atomica, dai, no, avrebbe rovinato veramente tutto, avrebbe incupito una trilogia che comunque ti strappa sempre risate e tanti sogni. Non si tratta dell'unico dettaglio un po' più oscuro eliminato dalla trilogia di Robert Zemeckis. Nel secondo film doveva esserci un fratello alcolizzato, mentre nella parte 3 uno sceriffo ucciso davanti al figlio. Tutti i dettagli eliminati che confermano la tendenza di Zemeckis a proteggere il tono avventuroso della saga. E anche la crana, eh? Anche quello, anche quello. C'è Ago, for you.

notizia molto molto importante, soprattutto per gli amanti dei Linkin Park, una formazione che magari qui di sera la usiamo, la sentiamo poco perché ha molto power, che però secondo me ogni tanto ci starebbe. I Linkin Park hanno ufficialmente annunciato un nuovo progetto legato a Hans Hatter, che potrebbe espandersi in un film documentario pensato per raccontare una fase importante della loro evoluzione recente. Il titolo richiama anche l'omonimo brano del 2025 e il progetto sembra collegato al periodo di rinascita della band dopo la scomparsa ovviamente del loro leader storico, con una nuova formazione e la ripartenza creativa degli ultimi anni. Durante la presentazione Mike Shinoda, la vera anima del gruppo, ha commentato il progetto con una frase che riassume bene il suo significato emotivo: la parte più difficile di finire qualcosa è ricominciare. Il film viene interpretato come un racconto tra musica, backstage e trasformazione artistica, legato al nuovo capitolo della band e al modo in cui stanno ridefinendo la propria identità dopo il ritorno sulle scene. Un progetto che unisce memoria, cambiamento e ripartenza, mantenendo al centro la dimensione emotiva tipica del loro lavoro, perché le loro canzoni davvero, può anche non piacerti il genere, ma emotivamente colpiscono sia quelle nuove ma soprattutto ovviamente quelle classiche. Uno che ha saputo colpire al cuore delle persone con la musica è sicuramente Quincy Jones. Qui lo sentiamo.

Nel caso foste in quella cerchia di persone che hanno un pappagallo e Alexa nella stessa casa, attenzione, perché vi racconto una storia. Tengo il tono basso perché devo dire fa abbastanza sorridere, ma insomma. Corinne Pretorius ha scoperto qualcosa di incredibile quando il suo pappagallo africano grigio, Buddy, ha imparato a usare il dispositivo Amazon Alexa. Per fare cosa? Ordini online. Da solo. Il pappagallo avrebbe iniziato imitando i comandi vocali ascoltati in casa, riuscendo poi ad acquistare snack e cibo tramite Amazon. Tra gli ordini comparivano due punti. Vediamo cosa ha preso. Fragole, ma tante fragole, anguria, broccoli, uvetta e persino del gelato. I pappagalli africani grigi sono famosi per la loro straordinaria intelligenza e per la capacità di imitare la voce umana con incredibile precisione. Lo so perché una mia amica ce l'ha, adesso è single, ma il pappagallo ha la voce dell'ex, perché lo sentiva in casa e quindi è come se è single ma avesse ancora l'ex in casa. Vabbè, una cosa un po' particolare. Comunque, dopo aver capito cosa stava succedendo, la proprietaria ha deciso di rimuovere Alexa dalla stanza prima che Bud iniziasse a ordinare ancora altro. Le ha fatto spendere un bel po', non dice la cifra, ma insomma si capisce dalla foto, dalla faccia. Alexa, se mi ordini 3 chili

È un po' che non lo sentiamo, lo sappiamo, non sta passando un buon periodo, ha dovuto allontanarsi, parlo di Mr. Rain, qui l'abbiamo sentito con due altalene. Il doppio regalo musicale, vi faccio ballare e cantare con una canzone, è un classico, soprattutto la Spanish version, piace tanto, Enrique Iglesias, Bailando. E poi perché non metterci il comandante, dai, Vasco Rossi con Colpa del Whisky del 2008, questo è il doppio regalo firmato da Maxi B, Radio 3i, cominciamo bene, questi due pezzi e poi ci salutiamo in modo definitivo, ma anche domani.